Lunedì 10 agosto, un buongiorno dalle frequenze di Radio Popolare, con voi Barbara Sorrentini fino alle 7.30 per questa settimana di aperture musicali e non solo sulle nostre frequenze qui da Via Ollearo 5, Via Ollearo ancora buia alle 6 del mattino rispetto al mese scorso, è cambiata completamente la luce e vabbè, bisogna cominciare a rassegnarsi, sta cominciando l'inverno, l'autunno, e invece no, beati voi che state partendo per le vacanze questa mattina, cominciamo così.

La voce di Francesco Guccini, Autogrill. Credo che anche in questa mattina ascolteremo alcuni brani del maestrone che ci ha lasciato da poco e ancora non riusciamo a farcene una ragione. Lo abbiamo visto da tutti i vostri messaggi, lo vediamo anche dalla stampa, dai giornali, che sono giorni che scrivono e aumentano gli articoli su di lui, le riflessioni su di lui, e questo, vabbè, ha un significato importante. Sono le 6:07 minuti, state già scrivendo al 331 62 14013. Buongiorno a te ascoltatore 405 che mi esci così su WhatsApp. Buongiorno a Tiziana, grazie, il mio cognome è Sorrentini, però non Sorrentino, Sorrentino è il regista, chiaramente insomma non siamo parenti, questo è chiaro. E Mimmo, che in attesa dell'apertura ben ripagata, grazie, buongiorno, grazie a te, figurati. E grazie anche a un Gio Comunista che dice: se il buongiorno lo si vede dal mattino, questo lo sarà, grazie a te. Naturalmente potete scrivere, mi interessa capire quanta gente sia rimasta qui in zona ad ascoltare questa mattina nel silenzio assoluto della città. Mi sembrava di andare verso una comunicazione chiusa tra quattro mura, rivolta a nessuno. Se ci siete, battete un colpo, ovunque voi siate, naturalmente non solo a Milano, da dove trasmettiamo, ma da tutta la Lombardia, o se siete all'estero ancora di più. Anzi, presto, non subitissimo, tra un po', vi chiamerò, voi all'estero, ma intanto, se c'è qualcuno che sta ascoltando dalla Spagna, Spagna che in questo momento si trova in una situazione veramente assurda di separazione dall'Italia, con la risposta di Sanchez di controllare in maniera unilaterale anche gli italiani che arrivano in Spagna, ovviamente è un modo per cercare di attirare l'attenzione e chiudere quell'assurdo provvedimento voluto dal nostro governo nei confronti di un paese vicino e che poi soprattutto fa parte del trattato di Schengen e non si può togliere così come se nulla fosse. Comunque sì, questo era soltanto per dire che se siete all'ascolto da lì, scrivete o da ovunque all'estero, ma con particolare attenzione alla Spagna, e tra un po' vi dirò perché, ma credo che lo abbiate già capito.

E beh, un risveglio molto lento alle 6:12 minuti perché avesse messo la sveglia esattamente a quest'ora con la colonna sonora del laureato Sound of Silence. Grazie a allora, Stefano che sta tornando da Utrecht, dice in viaggio di rientro in Italia, in questo momento si trova a Utrecht, a Sole che si era firmata, quindi Sole, buongiorno, allora scusami, non avevo capito che il disegnino fosse legato, l'emoticon fosse dedicato al tuo nome. E comunque Sole, anche se è un soprannome, va bene, anche se è un nickname. Le pagine oggi i giornali aprono con Netanyahu e Israele in prima pagina. Il premier israeliano boccia il piano di Trump su Gaza, scrive Repubblica. Senza il disarmo di Hamas noi restiamo, i palestinesi, due punti. Gli USA facciano rispettare l'accordo, in Iran è ancora in un giallo la salute di Khamenei. Poi in centro pagina, sempre su Repubblica, Meloni, Sorblica, senza il disarmo di Hamas noi restiamo, i palestinesi, due punti. Gli USA facciano rispettare l'accordo, in Iran è ancora in un giallo la salute di Khamenei. Poi in centro pagina, sempre su Repubblica, Meloni, sorpresa dalla mossa di Merz, no dell'Italia ai migranti

40. Anche sul Fatto Quotidiano, in grande rilievo, ma emerse fa il Meloni di Germania e ci rispedisce i nostri migranti. Dopo l'attacco a Sanchez, Roma apre lo scontro con Berlino. Sempre sul Fatto, nella parte Fatto Economico, siccità al nord, gli stessi gravi errori di 4 anni fa. Poi il da Gramsci a Romeo, il calcolo politico che fa perdere l'unità a Schlein. Stiamo sempre parlando della prima pagina del Fatto, che torna anche qui su Netanyahu, che rigetta il Board of Peace per Gaza. Iran sventato un golpe anti-Khamenei, le sue condizioni su Hormuz. Poi si torna su Ranucci, la regia di Fratelli d'Italia dietro gli attacchi a Report per far fuori Ranucci. Sulla Stampa, energia, via rapida per i 50 miliardi, rinnovabili, un decreto per sbloccare gli investimenti e fermare il rischio di fuga delle aziende all'estero. Poi anche qui la foto di Berruti, addio a 97 anni all'oro olimpico sui 200 metri di Roma a 1960, l'uomo che fece volare l'Italia. Siccità, la storia riaffiora dal Danubio, sempre qui siamo sempre sulla Stampa, un articolo sul Danubio che in questi giorni è completamente a secco. 40 sfumature di verde nelle città, le misure anticaldo, anche qui se ne parla all'interno. E poi sbarchi, la bacchettata UE, riprendetevi i migranti, il richiamo della Commissione, tensione con Berlino. Anche sul Corriere naturalmente si torna invece in primo piano a Israele, no, al piano di Trump, l'alt di Netanyahu, niente ritiro da Gaza senza il disarmo di Hamas. Anche qui la foto, questa volta in bianco e nero, di Berruti, Livio Berruti, l'oro che ci emozionò, il ricordo all'interno. Poi Malagò è la lite tra Figia e Coni per una nomina. Sul Corriere della Sera in prima pagina si torna sullo scambio, così è stato scambiato l'embrione, l'errore sulla paziente al San Raffaele di Milano. È da qualche giorno che si parla di questa notizia, con la chiusura del centro della PMA al San Raffaele. E poi Sinner si ferma il ginocchio, mi fa male, e quindi slitta anche Cincinnati, tornei di Cincinnati, anche qui Cincelli. Naturalmente si torna su Marcinelle, anche commenti volgari e sessisti contro di noi, la russa e diciamo la mancata attenzione per il discorso di la russa Marcinelle. E poi naturalmente si parla ancora in prima pagina, oddio, naturalmente non in tutte le pagine, non in tutti i giornali ce l'hanno ancora in prima pagina, ma c'è Ceuta, sale l'allarme per nuovi arrivi di migranti, Berlino pronti a rimpatri in Italia e Roma frena, e questo sempre sul Corriere della Sera. Leggo ancora qualche vostro messaggio. Stefano che scrive di nuovo: un saluto da Utrecht, rientro in Italia a Verona dopo aver accompagnato mia figlia che inizia a studiare qui nei Paesi Bassi. Ecco, mi stavo chiedendo come mai Utrecht, perché comunque non è una meta così scontata. Sorpreso di vedere una città così emancipata e progressista, non a caso guidata dalla sinistra. Ciao Stefano, grazie per il tuo messaggio. Questo si chiama cominciare bene la giornata. Ciao Barbara, grazie. Grazie, sei molto gentile Nadia, sei una tra le mie voci gradite, grazie a te. Immagino che ti riferissi alla canzone Autogrill di Francesco Guccini, beh, forse anche a Sound of Silence. Buongiorno, sveglio ormai abituale alle 6 per aprire tutto e fare raffreddare la casa e portare la cagnolina in giro con il fresco. Così scrive Clausino. È il tuo nome? No, comunque in realtà non era Clausino ma era Alberto. Invece Clausino scrive: buongiorno Barbara, in ascolto da Milano, agosto lavorativo per scelta, mi piace questo periodo dell'anno perché mi pare di riprendere il mio tempo, tutta mia la città. Beh, è vero, un po' questa sensazione c'è, soprattutto andando in giro così nel silenzio mattutino, e non solo, perché è così anche di giorno.

Anna Castiglia sulle frequenze di Radio Popolare alle 6:19 minuti. Abbiamo ancora qualche minuto insieme prima delle notizie di Popolare Network, poi naturalmente torniamo, siamo qua fino alle 7:30, poi dalle 7:45 la mattina di Radio Popolare con Martina Stefanoni, la rassegna stampa, e poi continua il palinsesto con la scatola magica, insomma un po' la giornata agostana, insomma le nostre mattine, se siete stati qui in questi giorni le avete conosciute. Naturalmente sul palinsesto trovate, sul sito di Radio Popolare trovate il palinsesto estivo. Intanto arrivano domande su ma dove è finito questo, dove è finito quest'altro. Per ora si tratta semplicemente di un palinsesto agostano che vi farà compagnia durante le vacanze. Non chiamate attraverso WhatsApp perché non c'è modo di ascoltare o di rispondere, quindi mi rivolgo a questo numero che ovviamente non dirò in onda, che ha mandato una chiamata su WhatsApp. E noi andiamo avanti con qualche notizia sul Corriere Milanese, Corriere della Sera, pagine milanesi. Si parla delle serrate selvagge all'agosto dei turisti, l'estate aperta in città con supermercati, farmacie, boutique. Come è cambiata Milano? Qualcosa aperto, qualcosa no? Se volete anche mappare, voi che siete rimasti a Milano e che come l'ascoltatrice di prima diceva che è un modo per riprendersi la città, è vero anche, ah no, ma anche il vocale, scusami Giuseppe, adesso hai mandato un vocale, ma vale, è uguale perché l'audio da questa app, diciamo insomma dalla nostra posta, non riusciamo a sentirli perché non sono collegati con l'audio, quindi se puoi scrivere Giuseppina, non Giuseppe, se puoi scrivere Giuseppina posso leggere il tuo messaggio ma non posso ascoltare l'audio in onda. Dicevo, se volete anche voi segnalare aperture straordinarie di questo periodo che ci porta insomma verso Ferragosto, quindi stiamo andando verso la settimana più calda, spero non solo in senso climatico, perché questo è ancora un po' un picco di calore, di solito agosto in città è un po' più fresco di luglio, insomma almeno così ricordavo. Quindi se volete segnalare qualcosa, però colgo la suggestione dell'ascoltatrice che dice ad agosto è tutta mia la città, va bene, ci facciamo aiutare anche da Giuliano Palma a ricordarcelo, che sia anche un buon auspicio, così visto che ci sono candidature strane in questi giorni.

Giuliano Palma, Tutta mia la città, una canzone che forse ricordate in un momento storico per Milano, che era diventato un po' un simbolo quando vinse Pisapia a Milano e durante la campagna elettorale di Pisapia a Milano. Sul Corriere della Sera oggi c'è un'intervista a Vinicio Capossela di Renato Franco a pagina 19. Che cos'è l'amore? La scrissi per una barista che mi stregò. Guccini, un Polifemo benigno, con Tom Waits persi le parole. Sognavo di fare lo scienziato pazzo e il film di Aldo, Giovanni e Giacomo ha fatto la mia fortuna. Qui c'è una parte in cui appunto parla di Guccini, ma parla di tutta la sua musica. Dice: lei fu lanciato da Francesco Guccini appena scomparso. Lui dice: ora che è tornata di moda l'Odissea, mi piace ricordarlo come un Polifemo benigno che invece di mangiarti ti prende il palmo di una mano, ti fa uscire dalla caverna e dice: guarda, ti consegno a una divinità. E la divinità era Renzo Fantini, grandissimo e meraviglioso uomo, produttore, un padre quasi. Sono le due persone a cui sostanzialmente devo tutto. Poi racconta di Paolo Rossi, da 30 anni un percorso artistico insieme, gli è stato l'opposto. Dice Paolo Rossi: scherza sulla sua altezza e mi vengono in mente i viaggi di Gulliver, i Lillipuziani. È successo come con Guccini, però da una prospettiva inversa. Ci eravamo incontrati solo due volte, eppure mi volle per Pop e Rebelot. Poi racconta, vediamo se riesco a trovare nel ricordo su Aldo, Giovanni e Giacomo, perché è molto lunga ovviamente questa intervista, non la sto leggendo tutto. Parla del vino, perché il vino è il suo vizio, no? Fa parte della mia natura, ma non come vizio, è costitutivo, mio nonno faceva il vino. Lo Sponsfest stesso cos'è? Un raduno di vecchie spugne, che è il festival che ci sarà dal 26 al 30 agosto a Calitri in Alta Irpinia, che Vinicio Capossela dirige già da parecchi anni. Questa forse è anche un po' l'occasione per parlare con lui. Sull'adolescenza dice: ho avuto un'adolescenza liminare, inconsapevole, sempre al bordo di qualcosa, senza arrivare a nulla. Praticamente mi sono passati quasi sotto il naso i grandi eventi della mia epoca senza accorgermene. E poi dice che gli piacevano i film dove c'era lo scienziato matto e quindi avrebbe voluto fare quello, anche se poi nella vita la chimica gli è servita a nulla praticamente. Così l'intervista, insomma una lunga intervista di tutta pagina a Vinicio Capossela. E qui prima di passare la linea alle notizie di Popolare Network ho trovato il passo che volevo. Non pensava che potesse essere la sua canzone di maggior successo, e parla appunto di Che cos'è l'amore. Dice: abbiamo sempre puntato sugli ultimi, non erano stati fatti nel video nel singolo, ma è stata una fortuna perché il vero video di quella canzone l'hanno fatto Aldo, Giovanni e Giacomo nella scena della partita sulla spiaggia in Tre uomini e una gamba. E quindi ovviamente arriviamo al GR tra pochissimo, poi noi torniamo con Vinicio Capossela. A tra pochissimo.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 6.30. Il governo italiano dice no a quello tedesco che ha annunciato di voler iniziare a respingere verso il nostro paese le persone migranti che ci sono passate prima di spostarsi in Germania. Le autorità di Berlino dicono di volerlo fare sulla base del nuovo patto europeo sulle migrazioni entrato in vigore a giugno. Quel patto vale solo a partire da allora ed è presto per accertare se ci sono persone che in questi due mesi sono entrate in Europa dall'Italia e poi sono andate in Germania, ha risposto in sostanza il Ministero dell'Interno, aggiungendo di voler comunque sottrarre dal numero di migranti che potrebbero tornare nel nostro paese quello delle persone soccorse in mare e portate in Italia dalle ONG tedesche.
2: Nonostante la figuraccia di poche ore fa, Fratelli d'Italia torna ad attaccare la CGIL e lo fa direttamente attraverso il presidente del Senato La Russa. Sabato il capodelegazione del partito al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, aveva accusato i membri del sindacato di essersi girati di spalle durante l'intervento di La Russa nelle commemorazioni della strage di Marcinelle. A farlo in realtà erano stati i membri di un sindacato belga, ma stamattina il presidente del Senato, intervistato dal Corriere della Sera, sostiene che il capo della CGIL Landini fosse palesemente coinvolto e rilancia. Diversi parlamentari, oltre a una persona vicina a Fratelli d'Italia e che ha un incarico in Senato, erano seduti vicino a lui e hanno ascoltato certe parole sue e di chi gli era vicino, commenti volgari mentre parlavo io e anche sessisti mentre parlava la vicepresidente dell'Europarlamento, Antonella Sberna, esponente di Fratelli d'Italia, dice La Russa, che poi aggiunge: mi auguro che quelle parole non siano state registrate, sarebbe davvero imbarazzante per chi l'ha pronunciate.
1: Il primo ministro israeliano Netanyahu, in piena campagna elettorale, ufficializza il rifiuto del piano in 15 punti per Gaza voluto dal Board of Peace. Non ci ritireremo finché Hamas non sarà completamente disarmata, ha dichiarato. Il piano voluto da Trump prevedeva che ritiro e disarmo procedessero a fasi in parallelo. Ancora da chiarire la reazione degli Stati Uniti. Nei giorni scorsi il presidente aveva detto che in caso di rifiuto israeliano sarebbe stato molto deluso.
2: I mesi di giugno e luglio più caldi di sempre. Il programma europeo Copernicus conferma che la sequela di ondate di calore che ha colpito la parte occidentale del continente è senza precedenti. Secondo gli esperti, inoltre, caldo e siccità prolungati hanno avuto un ruolo anche nella diffusione e nell'intensificazione degli incendi che in queste settimane hanno consumato centinaia di migliaia di ettari di terreno in Europa. E rimangono fuori controllo, secondo la definizione delle autorità locali, i più di 100 incendi che stanno interessando la regione canadese della British Columbia. Sono oltre 20.000 gli evacuati e c'è almeno una vittima, una donna di 80 anni, morta mentre cercava di lasciare la propria abitazione.
1: Il tifone Dolphin ha toccato terra in Cina e i venti fino a 150 km orari e le piogge torrenziali hanno costretto più di 1 milione di persone a lasciare le proprie case nella regione più a est del paese. Le autorità nelle ultime ore hanno ridotto il livello di allerta, ma almeno fino a mercoledì si temono allagamenti e frane, mentre sui social network si diffondono informazioni false su morti e feriti create con l'intelligenza artificiale.
2: È morto Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri ai Giochi di Roma del 1960, quando eguagliò il primato mondiale di allora vincendo la finale in 20 secondi e 5 decimi. Dopo la carriera da atleta aveva lavorato nella comunicazione e nel 2006 era stato tra i portabandiera italiani nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Torino, la città in cui era nato e in cui è morto a 87 anni. Il presidente della Repubblica Mattarella lo ha omaggiato definendolo una figura altamente rappresentativa dello sport italiano.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
0: Popolare Network.
3: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. L'11 agosto, gratis, in edicola solo con Corriere della Sera.
4: E rieccoci, rientriamo dallo studio 2 alle 6.34 minuti. ricomincio. Io non so, qualcuno magari la sveglia ce l'ha adesso e non era collegato prima del GR, però in effetti è stata un po' sacrificata la canzone di Vinicio Capossela, Che cos'è l'amore. Vi stavo leggendo prima l'intervista che c'è, una lunga intervista sul Corriere della Sera, Vinicio Capossela di Renato Franco, e volevo leggervi il senso di questa canzone, perché poi vi ho lasciati sul fatto che questa canzone è stata resa famosa da Aldo Giovanni e Giacomo in Tre uomini e una gamba, però per come è nata, dice: in realtà è una canzone molto triste, c'è poco da fare festa, è ambientata in un locale, il Florida di Modena, un circolo culturale latinoamericano fondato da esuli cileni. E io ho vissuto una grande storia d'amore con la ragazza che stava al bar, perché quando uno va al bar, quella che sta al bar acquista una sacralità, un'irraggiungibilità, una specie di deità a cui non può resistere. E per la ragazza del bar è stata scritta anche appunto La regina del Florida. Il Florida sembrava un film di Humphrey Bogart, dice Vinicio Capossela. Io stavo in disparte e prendevo appunti mentre lei andava a ballare con quelli che sapevano ballare. In questa storia di inclusione ed esclusione, nel ritornello scorre questa domanda: che cos'è l'amor? Le strofe danno delle risposte, ma sono tutte risposte che non hanno niente a che vedere con l'amore.
5: Che cos'è?

Che cos'è l'amor? Vinicio Capossela sulle frequenze di Radio Popolare, questa mattina con voi Barbara Sorrentini. Buongiorno a chi si fosse svegliato adesso, potete sempre scrivere al 331-6214013, in realtà lo state già facendo, avete iniziato anche prima che cominciasse ad andare in onda. Rispondo a Claudio che ricordava allora Mambo, la canzone di Capossela all'interno di un film, infatti il film si intitolava E allora Mambo ed era un film di Lucio Pellegrini, aveva come protagonisti Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Il film era del 1999, quindi sì, anni 90, fine anni 90. Ma già che stiamo parlando un po' di cinema, oggi sempre sul Corriere della Sera c'è un'intervista a Roberta Torre. Roberta Torre con il film Scarpe Rotte è nella sezione in concorso nelle giornate degli autori. La protagonista di questo film è Barbara Ronchi. Roberta Torre, ovviamente l'intervista di Stefania Olivi anticipa delle cose sul film, ma naturalmente su tutti questi film, e avremo modo anche di, insomma, di tornarci nelle prossime giornate. Sono sotto embargo, insomma non se ne può parlare, a parte che ancora non si sono visti, però ovviamente in queste interviste si raccontano a grandi linee così le tematiche del film, ma senza entrare nel merito della storia. Però su una cosa Roberta Torre risponde, come stanno rispondendo le registe presenti in alcune sezioni del festival. Lo abbiamo già detto, lo abbiamo anche già scritto sul sito quando è stato presentato il programma di Venezia 79, dell'assenza praticamente di donne nel concorso ufficiale. Ce n'è una, donne italiane totalmente, ci sono 5 film italiani tutti girati da uomini. Ovviamente non si tratta di parlare di quote rosa, ma si tratta di parlare di civiltà in tutti i festival ormai del cinema, quasi vabbè, in tutta Europa, ma direi anche allargherei anche al mondo. La presenza di donne italiane nei concorsi è un fatto assodato, e in Italia continuiamo a essere un po' il fanalino di coda su diversi temi, ma anche su questo. Roberta Torre dice: c'è una sola donna in concorso a Venezia, dobbiamo occupare posizioni strategiche e ottenere gli stessi budget dei colleghi uomini. Sembra un po' veramente la solita lagna un po' vittimista, no? È proprio una questione di civiltà, lo ripeto, perché nel momento in cui ti accorgi dell'assenza e delle discriminazioni che ancora vengono fatte in Italia nei confronti delle donne, a questo punto la questione è tornarci, ricordarlo e ripeterlo. Faccio un saltino sotto, visto che chiudiamo poi questa pagina di cinema, ovviamente la terrei aperta per tutto il tempo, ma spaziamo anche su altro che forse è giusto così. Questi giorni c'è il Festival di Locarno, tra l'altro oggi nella Scatola Magica potete ascoltare un'intervista al direttore artistico Gianna Nazzaro, che manderà in onda Cecilia Di Lieto. La scorsa settimana abbiamo ascoltato invece abbiamo parlato del documentario su Marco Bellocchio, che verrà proiettato proprio oggi, se non sbaglio, oggi o domani, oddio adesso non me lo ricordo, però insomma comunque in questi giorni al Festival di Locarno, dove si può andare tranquillamente prenotando anche biglietti online sul sito. Nel concorso sono stati presentati Brave New Love e Non appartiene a questo posto, ne scrive Paolo Mereghetti oggi, Leggerezza in Danimarca e Il presente molto difficile della Romania. Due lampi hanno rischiarato a Locarno il concorso, scrive Mereghetti. Il primo viene dalla svedese, ma con studi in Danimarca, Maria Bach, che affronta la complessità del rapporto amoroso attraverso la protagonista di Brave New Love, Nuovo coraggioso amore. Kate, interpretata da Katrin Thorborg Johansen, ama con passione il marito e adora la figlia, ma frequenta da 3 anni anche un altro uomo, Andreas. Il trasferimento in Grecia per lavoro di quest'ultimo mette in crisi la donna che credeva di aver trovato un equilibrio perfetto tra sesso e amore, e poi quello che succederà, vabbè non ve lo raccontiamo, anche perché questi film poi usciranno molto probabilmente, non c'è ancora in realtà una distribuzione, però è probabile. Invece dalla Romania, più contrastato è il lampo che viene dalla Romania, scrive Mereghetti. Nue locul tawaici, Non appartiene a questo posto, di Florin Serban, parla di un chirurgo alle prese con le tensioni del lavoro, compreso chi non vorrebbe che il cadavere di un parente fosse tagliato a causa di un'autopsia, ma anche quei silenzi del figlio. E quindi vabbè, insomma, si parla di una tematica diversa. Questo al Festival di Locarno, che va avanti fino a Ferragosto, poi adesso in queste giornate magari appunto vediamo, così diamo qualche indicazione sui film. Andiamo avanti con un po' di musica. Elton John alle 6:45 minuti.

Elton John alle 6:48 minuti, un buongiorno da Barbara Sorrentini, chi insomma le sveglie che si spostano, comunque la domanda io ve la ripeto, siete a Milano, siete nella vostra città, state lavorando, siete da qualche parte all'estero, potete scriverlo al 331-6214013, sì, un orario un po' strano per svegliarsi se si è in vacanza, però immagino che ci sia anche gente qui in città, anche perché... No, vabbè, al di là del deserto, muovendosi in macchina, forse adesso con i mezzi inizia ad esserci un po' di gente, alle 5, 10, 5 e un quarto quando esco di casa ancora no, non si vede molta gente, però insomma da adesso in avanti un pochino di movimento in città ci inizia a essere, c'è la luce adesso, mi sono girato, guardato, anche se io sono semi al buio nello studio, c'è luce fuori per fortuna. Potete raccontarmi cosa state facendo, se siete all'estero. Io stavo chiedendo prima se c'è qualcuno che ci sta ascoltando dalla Spagna, al di là appunto dei problemi che ci sono adesso purtroppo rispetto alla chiusura con dei confini attraverso fuori dal trattato di Schengen per questo mese, poi io spero che ritratti presto, anche perché quello che sta succedendo, l'idea di chiudere è una roba non solo folle ma credo anche totalmente contro ogni legge stabilita nel momento in cui è stato fissato questo trattato, quindi ovviamente la risposta di Sanchez è stata quella di controllare. Anzi, se volete raccontarci, se siete passati, non solo se ci state ascoltando in Spagna, ma anche se passando c'è stato questo controllo, o viceversa, se qualche spagnolo in Italia è passato e c'è stato il controllo invece in Italia, raccontatecelo, perché è chiaramente interessante. Però la questione della Spagna è anche per un altro motivo, che sapete, perché da qualche giorno vi stiamo parlando di una diretta legata all'eclissi, quindi il punto migliore in cui si vedrà il nord della Spagna, per cui se qualcuno si trova da quelle parti, ce lo può scrivere, che magari poi vi contatteremo per dirlo, quindi fatelo, potete scrivere qui direttamente, poi passeremo i numeri di telefono se siete disponibili, oppure scrivete direttamente all'indirizzo della radio e poi vedremo di contattarvi.

donna, la Isla Bonita, sulle frequenze di Radio Popolare, con voi Barbara Sorrentini fino alle 7.30, tra pochissimo però la linea va allo studio 1 per le notizie. Saluto Tiziana che scrive al 331 62 14013, sono a Città Studi, poi qualche giorno alla casa in Toscana e con l'app meno male vi ascolto. Grazie, in effetti sì, per quello anche chiedevo ovviamente chi, se qualcuno ci sta ascoltando da fuori dall'arco del 107.6 attraverso l'app, che sia all'estero che sia in Italia, ce lo può scrivere. Livia invece scrive: ieri ho visto Disclosure Day, un film per cuori semplici, mi è piaciuto molto, il film di Spielberg, l'ultimo film di Spielberg, un film sugli alieni che porta la realtà di come sia necessario, che parla in realtà di come sia necessario restare umani, grande Spielberg che a 80 anni ha voluto mandare un messaggio così. Grazie a te Livia per ricordarci che questo film naturalmente lo si può vedere nelle arene estive, all'Arianteo per esempio, è programmato sul sito di Anteo Spazio Cinema, trovate tutta la programmazione, così come quella di Cineteca Milano che vi abbiamo anche raccontato nelle ultime puntate di Chassis, c'è l'ultima puntata di Chassis ancora naturalmente sul sito con uno speciale sui film della Cineteca Italiana, che questa sera alle 21 al Castello Sforzesco a Scream di Wes Craven, un po' di brivido, per cui i brividi di paura per contrastare il caldo. E poi leggo quest'altro messaggio: sono in vacanza. Un attimo, scusami, mi devo togliere gli occhiali per leggere da vicino dove sei. Un momento, un secondo, state lì. Ok, Straslung, ecco, ritorno, è l'isola di Rügen al nord della Germania, oggi è nuvoloso e ci sono 18 gradi, fantastico, che bello quelle le isole lì, 18 gradi è perfetto contro l'ondata, Giovanna era comunque che si è fermata dopo, tra l'altro oggi sulla stampa ci sono delle pagine dedicate a come alcune città europee fanno fronte al caldo, poi magari le guardiamo perché tra pochissimo ci sono le notizie, ma ci arriviamo con questa canzone un po' datata, ma forse vi piace.

0: Ad agosto, tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
3: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
4: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
3: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimip.it.
5: Popolare Network.
6: Buongiorno, le notizie delle 7. Migranti, il governo Meloni dice no ai respingimenti verso l'Italia annunciati dalla Germania in base al nuovo patto europeo. Al momento non riprendiamo nessuno, dice il Ministero dell'Interno, chiedendo anche una compensazione per le persone soccorse in mare dalle ONG tedesche e portate nel nostro paese. La Russa contro la CGIL, da Landini e da Achigliera Vicino, commenti volgari e sessisti durante le commemorazioni della strage di Marcinella, dice il Corriere della Sera. Poche ore fa la figuraccia di Fratelli d'Italia, smentito dopo aver accusato il sindacato di essersi girato di spalle mentre parlava il presidente del Senato. Netanyahu rifiuta il piano del Board of Peace su Gaza voluto da Trump. La campagna elettorale costringe il primo ministro israeliano a scegliere tra deludere il suo principale alleato o perdere consensi a destra. Le temperature estreme in Europa, il programma Copernicus conferma, giugno e luglio sono stati i più caldi di sempre. In Italia continua l'ondata di calore che dovrebbe proseguire almeno un'altra settimana. È morto Livio Berruti, campione olimpico nei 200 metri a Roma 1960 con un tempo da primato mondiale. Portabandiera italiano ai giochi invernali di Torino, la sua città, aveva 87 anni. È stata una figura altamente rappresentativa del nostro sport, dice Mattarella. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.
5: Popolare Network.

7.02 minuti, un buongiorno da Barbara Sorrentini. Siamo rientrati dallo studio 2 dopo il GR. Oggi lunedì 10 agosto Milano ricorderà i 15 antifascisti martiri di Piazzale Loreto. È l'82esimo anniversario dell'eccidio avvenuto all'alba del 10 di agosto del 1944. Come ogni anno ci sarà una commemorazione che avrà inizio alle 9.30 con la deposizione delle corone al monumento dedicato ai 15 martiri. Alla presenza ci sarà la vice sindaca Anna Scavuzzo, le autorità civili e il comitato permanente antifascista. Poi dopo la deposizione ci saranno gli interventi di chi sarà presente. Ci sarà naturalmente il primo Minelli per l'Ampi e poi le testimonianze di Sergio Fogagnolo, il figlio di Umberto Fogagnolo, e Dania Temolo, nipote di Libero Temolo, due delle vittime di quel giorno. Poi alle 21 invece ci sarà l'incontro 15 vite per la libertà, con racconti e testimonianze coordinati da Ivano Taietti dell'Ampi di Milano, poi l'intervento di Massimo Castoldi, nipote del partigiano Salvatore Principato, con gli intermezzi musicali dei Yo-Yo Mundi, sempre lì nella zona di Piazzale Loreto, dove verranno depositate anche le corone. Noi andiamo avanti anche con i vostri messaggi al 331 62 14013, e poi vi racconterò altre cose che hanno a che vedere anche con la nostra radio.

La voce di Nina Simone alle 7:10 minuti, sempre all'ascolto di Radio Popolare, insieme dalle 6 del mattino, ovviamente per gli ascoltatori o le ascoltatrici, soprattutto una in particolare che vorrebbe sentire quello che vuole sapere lei, io non posso ripetere cose dalle 6 del mattino sempre uguali. La questione della Spagna è un problema anche politico, perché ovviamente si sta parlando della questione dei migranti arrivati a Ceuta e della morte di molti di loro, un tema che noi Radio Popolare trattiamo dal primo minuto con la delicatezza e la sensibilità che serve su questi temi. Radio Popolare su questi temi è sempre presente, sempre attenta, per cui mi sembra veramente una nota polemica quella di andare a cercare il fatto per cui si parli anche dell'aspetto politico tra Spagna e Italia, che non è solo un problema turistico, come lo sono parole tue, Tiziana. Mi sto rivolgendo a uno di, io mi scaldo quando arrivano questi messaggi così anche un po' ingiusti nei confronti della nostra radio e del nostro modo di trattare certe tematiche. Quindi il problema politico è molto grave, e non solo per i turisti naturalmente. Spero che tu abbia l'intelligenza per capirlo questo. In questo momento, se si parla di controllo di passaporti, certo che è una cosa che tocca anche i turisti, e guarda caso viene fatto in un momento in cui le frontiere sono calde anche di turisti, è una realtà innegabile, e quindi la mettiamo sul piatto. Detto questo, sulla pagina di Repubblica oggi, tra le tante notizie che poi ascolterete anche con maggior approfondimento nella rassegna stampa che andrà in onda dalle 7:45 con Martina Stefanoni, questa è una notizia leggera, scusami Tiziana, si parla dei nuovi cinema paradiso, le piccole sale che rinascono con i soldi pubblici. Questo accade dalla Toscana alla Puglia, con molta attenzione nel sud Italia, che stanno riaprendo molte sale cinematografiche piccoline. Nel pezzo viene citato anche la presenza del fatto che un film come Odissea abbia portato molta gente al cinema, e c'è un'intervista a Rosaria Troisi, che è la sorella di Massimo Troisi. Dice: nella città di Massimo sarà un riferimento per i giovani. Viene citato anche l'intervista di Paolo Popoli da Napoli.

Questa notizia qui sembra riaprire un po' la speranza di cinema che hanno chiuso in questi anni nelle grandi città. Beh, faccio l'esempio di Milano, che aveva una via che veniva chiamata appunto la via dei cinema, che era Corso Vittorio Emanuele, ne sono rimasti pochissimi, anzi cos'è rimasto? L'Arlecchino. E l'Arlecchino, perché l'Odeon ha chiuso, forse riaprirà una saletta, l'Apollo ha chiuso, per non parlare di tutti quelli che hanno chiuso prima, questi sono stati gli ultimi in ordine di tempo. E quindi il fatto di aver scambiato sale cinematografiche per negozi di lusso, ristoranti, bar, insomma locali, ovviamente è qualcosa che ha rattristato i centri di molte città italiane sicuramente, Milano sicuramente, anche europee, perché il cinema è diventato un luogo che un po' dimenticato, forse anche dall'avvento delle piattaforme, gli schermi, però è una bella notizia che nel sud Italia si stiano riaprendo le sale cinematografiche. 7:14 minuti, Radio Popolare, ancora insieme per 14 minuti, ora con questa canzone, e capirete perché.

Anna Oxa, Eclissi Totale, che strano, perché vi ho messo questo brano, è inutile che ve lo spieghi, ma invece ve lo spiego perché avremo bisogno anche di voi. La prima eclissi non si scorda mai, figuriamoci dovesse essere l'ultima. La prossima sapete quando è? Quando dovrebbe essere? Il 13 luglio del 2075, per i 100 anni di Radio Popolare. Quindi iniziamo a seguire quella dei 50 anni di Radio Popolare. Ci saranno due appuntamenti, uno fisico il 12 agosto. Ovviamente stiamo parlando di mercoledì 12 agosto, dalle ore 19 sulla cima del Monte Stella per una visione collettiva.

di questo tramonto particolare, decisamente astronomicamente bizzarro. Questo evento sarà poi seguito anche dalle 18:30 in onda con Luca Gattuso e Gianmarco Bachi, e Matteo Villacci sarà anche al Monte Stella. Ci sono anche gli inviati in giro per l'Europa, alcuni già stabiliti, altri, come vi dicevo già questa mattina, motivo per cui vi chiedevo siete in Spagna, se siete in Spagna potete scrivere a villacci@radiopopolare.it per dirci e raccontarci in diretta quello che state vedendo. I luoghi più caldi saranno l'Islanda oppure la Galizia, e poi Bilbao, Santander, Burgos, Saragozza, Valencia, le Baleari, insomma questi dintorni qui. Poi basta aprire qualsiasi sito, qualsiasi motore di ricerca, e la fascia, insomma l'area coperta sarà quella che troverete. Ovviamente anche sui giornali iniziano a parlarne. Oggi su Il Domani, nella settimana della scienza, si parla dello splendore del sole che ha 170.000 anni e ora si prepara alla grande eclissi, ne scrive Luca Bignami appunto sul Domani. Tra due giorni, il 12 agosto, il cielo d'Europa vivrà un evento che non si ripeteva da 20 anni, un'eclissi solare totale attraverserà l'Atlantico settentrionale sfiorando la Groenlandia orientale, tagliando l'Islanda occidentale e scendendo fino alla Spagna settentrionale, dove toccherà anche le Baleari prima di dissolversi nel Mediterraneo. In Islanda la Luna comincerà a mordere il disco solare nel primo pomeriggio, con la totalità intorno alle 19:45-20 italiane. Nei punti più favorevoli il buio completo durerà oltre 2 minuti, uno dei momenti di oscurità più lunghi di questo ciclo di eclissi. In Italia purtroppo non si vedrà la fase totale, il fenomeno sarà visibile solo come eclissi parziale, con percentuali di copertura più marcate al nord-ovest, quindi il Monte Stella sarà coperto pienamente. Su Repubblica invece Emma Bonotti parla dell'eclissi che spegne l'energia solare, piano europeo anti-blackout, allerta in Spagna e Germania. I gestori di rete elettrica si preparano al 12 agosto, 2 minuti di buio andranno compensati per l'intera giornata usando più centrali a gas. Terna stima effetti contenuti sull'Italia. C'è la pianta sull'eclissi del 12 agosto in Italia, per l'80-95% è nelle regioni che abbiamo detto, più o meno fino all'Emilia Romagna, al sud non si vedrà quasi per niente, diciamo al 10-30% in Sicilia, in Calabria, insomma poi c'è tutta la piantina. Però intanto mercoledì l'Europa ammirerà occhi al cielo, il sole nascondersi dietro la luna per un paio di minuti prima del tramonto, i suoi raggi non raggiungeranno il vecchio continente offrendo uno spettacolo raro al grande pubblico, ma per la rete elettrica, dove domanda e offerta devono rimanere sempre bilanciate, l'eclissi rappresenta prima di tutto una sfida tecnica, cioè l'associazione dei gestori della rete europea, Enso-E, ha attivato una task force dedicata all'evento e ha stimato che tra le 19:15 e le 21:30 del 12 agosto, in condizioni di cielo sereno, la produzione di energia fotovoltaica in Europa potrebbe diminuire fino a 9,7 gigawatt. Per avere un termine di paragone, i pannelli solari installati nel continente superano di poco i 400. L'orario infatti aiuta a contenere gli effetti. In quelle ore l'irradiazione solare già di per sé è minimi, è nota Simona Benedettini, esperta di energia e CEO di Res Consulting. A fornire la quota mancante saranno con ogni probabilità gli impianti termici alimentati a gas. Questo è l'articolo su Repubblica a proposito dell'energia elettrica durante i pochi minuti di blackout, insomma di buio. Sono le 7:21 minuti, abbiamo ancora 6 minuti insieme. Intanto Luca mi sta scrivendo a proposito di Genova, dove prima parlavamo dei piccoli cinema del sud Italia che stanno riaprendo con l'intervista alla sorella di Massimo Troisi, e dice: anche a Genova hanno chiuso i cinema del centro a vantaggio delle multisala, però sono vivi e in salute molti cinema di quartiere o cineclub di quasi prima visione. Abito in periferia, dice Luca, e ne ho uno a 500 metri nei locali del dopolavoro FS con due sale.
Interessante. E invece Saverio dice: vedere un film, una storia raccontata da un regista, leggere un libro, diventare regista se stesso. Saverio, ok, va bene, d'accordo, va bene così. Per chiudere la pagina sull'eclissi che vi stavo dicendo, vi ricordo di mandare a villaci@radiopopolare.it una mail in caso vi troviate in uno dei punti coperti che vi abbiamo appena elencato, e se siete disponibili a collegarvi, a fare da inviati in diretta durante la trasmissione che andrà in onda dalle 18:30 con Gianmarco Bacchi e Luca Gattuso, appunto per mappare la zona dell'eclissi. E ancora musica.

7:27 minuti Radio Popolare, questa prima parte, questa prima mattina da Via Olearo numero 5 si chiude qui con voi Barbara Sorrentini. Ci troveremo domani alle 6 ancora per tutta la settimana, dalle 6 alle 7:30, anche con i vostri messaggi, quindi grazie a tutte e a tutti che avete non solo ascoltato ma anche scritto, quindi buona giornata con Gloria Gaynor, con questa canzone che ci ascoltiamo fino alla fine. Ciao ciao.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Popolare Network.
6: Migranti, il governo Meloni dice no ai respingimenti verso l'Italia annunciati dalla Germania in base al nuovo patto europeo. Al momento non riprendiamo nessuno, dice il Ministero dell'Interno, chiedendo anche una compensazione per le persone soccorse in mare dalle ONG tedesche e portate nel nostro paese. Netanyahu rifiuta il piano del Board of Peace su Gaza voluto da Trump. Tra i 15 punti il ritiro graduale delle truppe dalla striscia e l'ipotesi di uno Stato palestinese. Condizioni inaccettabili, dice il primo ministro israeliano. La russa contro la CGIL, da Landini e da chi gli era vicino, commenti volgari e sessisti durante le commemorazioni della strage di Marcinel, dice al Corriere della Sera. Poche ore fa la figuraccia di Fratelli d'Italia, smentito dopo aver accusato il sindacato di essersi girato di spalle mentre parlava il presidente del Senato. Le temperature estreme in Europa, il programma Copernicus conferma, giugno e luglio sono stati più caldi di sempre. In Italia continua l'ondata di calore che dovrebbe proseguire almeno un'altra settimana. È morto Livio Berruti, campione olimpico nei 200 metri a Roma 1960 con un tempo da primato mondiale. Portabandiera italiano ai giochi invernali di Torino, la sua città, aveva 87 anni. È stata una figura altamente rappresentativa del nostro sport, dice Mattarella. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Dopo la Spagna, la Germania. In queste ore il governo italiano è al centro di nuove tensioni legate all'immigrazione. Dopo l'esplosione della crisi diplomatica con Madrid, causata dalla decisione di sospendere parzialmente gli accordi di Schengen, un secondo caso politico è nato da un annuncio delle autorità di Berlino e dalla risposta di quelle di Roma, nel contesto delle nuove norme europee sulle migrazioni. Nel fine settimana dalla commissione di Ursula von der Leyen era arrivata una sorta di tentativo di mediazione tra il governo di Giorgia Meloni e quello di Pedro Sanchez, il servizio da Bruxelles.
7: Per una toppa messa da Bruxelles per stemperare la tensione tra Italia e Spagna c'è un buco ancora più grosso che si apre tra Italia e Germania, e a scatenare la nuova crisi tra due paesi UE è ancora una volta la migrazione. Perché da Berlino è arrivata la conferma che riprenderanno i trasferimenti di persone migranti, la cui domanda di asilo era di responsabilità dei paesi di primo ingresso nell'Unione, Italia e Grecia in questo caso, ma che nel frattempo si sono spostati e sono arrivati in Germania. Secondo il patto migrazione asilo entrato in vigore il 12 giugno, le nuove regole europee sui movimenti secondari sono ancora più stringenti rispetto al famoso sistema di Dublino. I paesi che vogliono trasferire persone migranti, inclusi i minori, dovranno semplicemente inviare una notifica al paese di primo ingresso, non una valutazione congiunta come avveniva fino a pochi mesi fa. Roma non ci sta, dice che non c'è nessun migrante da trasferire e parla addirittura di compensazioni per gli sbarchi operati da navi di ONG tedesche sulle coste italiane. Ma ormai è chiaro che i nodi dei nazionalismi contrastanti in Europa stanno venendo al pettine, mostrando il nulla che si nascondeva dietro i grandi proclami di unità europea sulla migrazione. Lo aveva dimostrato l'escalation ancora non rientrata sui controlli reciproci alle frontiere interne tra Italia e Spagna, dopo la crisi di Ceuta. Ma ora la questione non è più emergenziale, ma strutturale, perché lo scontro Italia-Germania riporta alla luce le dispute mai risolte su responsabilità e solidarietà tra paesi di frontiera e paesi di destinazione, che ora rischiano di travolgere l'Europa. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
6: E come ricordava Federico Baccini, il caso politico tra Roma e Berlino si apre mentre quello con Madrid non si è ancora chiuso. I controlli incrociati tra le persone che si muovono tra Italia e Spagna continuano. E ieri il governo Meloni ha usato anche un presunto allarme jihadismo tra le persone migranti arrivate a Ceuta per giustificare la decisione di mantenere la sospensione di Schengen, in vista anche di un eventuale nuovo tentativo di massa di entrare nell'enclave spagnola ipotizzato per i prossimi giorni. Di entrambi i temi, l'allerta terrorismo e il possibile secondo esodo di migranti, si parlerebbe in un report dei servizi segreti emerso da indiscrezioni di stampa. Enrico Borghi è un senatore di Italia Viva e fa parte del COPASIR, il comitato parlamentare che si occupa proprio di intelligence.
5: Io non conosco il report a cui si fa riferimento e quindi non sono in grado di esprimere delle valutazioni di dettaglio. Però credo che se vogliamo analizzare dal punto di vista dell'intelligence quello che è accaduto a Ceuta, bisognerebbe essere su un altro versante. E cioè bisognerebbe approfondire, scandagliare, comprendere perché 50 o 60 mila marocchini sono stati buttati improvvisamente con una operazione pianificata che secondo i servizi spagnoli ha visto l'intervento dell'intelligence del Regno del Marocco e sono stati utilizzati come una guerra ibrida nei confronti dell'Europa. Ecco, io credo che bisognerebbe essere più preoccupati di questo che non di una interpretazione di un fenomeno. C'è a prescindere, cioè il tema del possibile utilizzo della leva migratoria per fenomeni jihadisti c'è da parte di tutti i paesi del Nord Africa e peraltro, come conferma anche il fatto che stiamo parlando di poco più di una decina di fermati nel corso di queste giornate, nessuno dei quali proviene da Ceuta, è la conferma che si sta tentando una grande operazione di mistificazione di massa per tentare di confondere le acque rispetto ad un grande errore. Io inviterei Mantovano e Meloni a lavorare di più sul perché determinati settori dell'intelligence marocchina hanno portato avanti quello che oggi chiede l'agenda MAGA americana. Non so se sono in grado di poterlo fare.
6: Il primo ministro israeliano Netanyahu in piena campagna elettorale ufficializza il rifiuto del piano in 15 punti su Gaza voluto dal Board of Peace e da Donald Trump. Non ci ritireremo finché Hamas non sarà completamente disarmata, ha dichiarato. Il piano prevedeva il ritiro graduale dei soldati dalla striscia in parallelo al disarmo dell'organizzazione palestinese, una condizione ritenuta inaccettabile da Israele, così come un altro dei punti chiave, cioè la possibilità, seppur non immediata, del riconoscimento dello Stato di Palestina. Sentiamo il giornalista israeliano Meron Rapoport.
8: Netanyahu ha rifiutato questo piano perché prima delle elezioni è quasi impossibile per lui di accettare un ritiro di Gaza anche se è parziale, anche se è condizionato e anche che apre la via per le autorità palestinesi, per l'entrata dell'autorità palestinese e anche si parla anche di uno Stato palestinese. Accettare questo prima delle elezioni, quando lui è sotto le pressioni dell'estrema destra, e anche nell'ambito del suo stesso partito, del Likud, che ha cambiato e che adesso il suo partito è più vicino a Ben-Gvir che non a lui, o almeno gran parte del suo partito è andato più a destra che lui stesso, è quasi impossibile di accettare un piano così.
6: Adesso veniamo all'Iran. Mentre i negoziati con l'Oman sullo stretto di Hormuz continuano e il dialogo con gli Stati Uniti per la fine del conflitto rimane fermo, restano frammentarie le informazioni sulla guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, sulle condizioni di salute di Khamenei, probabilmente rimasto gravemente ferito durante l'attacco di febbraio che ha ucciso il padre. Non ci sono ancora certezze. Sentiamo il servizio.
9: I Pasdaran hanno sventato il colpo di Stato che avrebbe potuto spodestare Mojtaba Khamenei. A mettere in dubbio la sua posizione di leader supremo sarebbe stato l'Ayatollah Khatami, suocero di Massoud, fratello maggiore di Mojtaba. Turbante nero dei discendenti del profeta, Khatami avrebbe cercato di sostituire Mojtaba con il proprio genero Massoud. L'Ayatollah se l'è cavata con poco, una convocazione davanti al tribunale ecclesiastico. Nel 2013 Khatami si era candidato alle presidenziali, ma il Consiglio dei Guardiani aveva rifiutato la sua candidatura. In campagna elettorale Kharazi aveva promesso di riportare sotto il controllo iraniano il Tagikistan, l'Armenia e l'Azerbaigian, ovvero i territori sottratti alla Persia a inizio del 1800 durante le guerre contro la Russia. Recentemente l'ayatollah Kharazi ha criticato aspramente il presidente della Repubblica Pezeshkian, intimandogli di dimettersi. Segretario generale degli Hezbollah iraniani, Kharazi ha anche minacciato di marciare su Teheran accompagnato dai suoi sostenitori per rendere nuovamente obbligatorio il velo. La risposta del leader supremo Mushtaba al tentato colpo di Stato? A breve divulgherà un video in cui ha incontrato i militari. Esce così dal cono d'ombra in cui è avvolto per timore di un attentato e molto probabilmente per le ferite subite durante il bombardamento del 28 febbraio. Per ora Mushtaba ha incontrato il presidente Pezeshkian esattamente 2 anni dopo il suo insediamento per discutere di importanti questioni economiche e militari della nazione. Per Popolare Network, Farian Sabahi.
6: Nonostante la figuraccia di poche ore fa, Fratelli d'Italia torna a attaccare la CGIL e lo fa direttamente attraverso il presidente del Senato, La Russa. Sabato il capodelegazione del partito al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, aveva accusato i membri del sindacato di essersi girati di spalle durante l'intervento di La Russa nelle commemorazioni della strage di Marcinelle. A farlo in realtà erano stati membri di un sindacato belga, ma stamattina il presidente del Senato, intervistato dal Corriere della Sera, sostiene che il capo della CGIL Landini fosse palesemente coinvolto e rilancia: diversi parlamentari, oltre a una persona vicina a Fratelli d'Italia che ha un incarico in Senato, erano seduti vicino a lui e hanno ascoltato certe parole sue e di chi gli era vicino. Commenti volgari mentre parlavo io e anche sessisti mentre parlava la vicepresidente dell'Europarlamento Antonella Sberna, esponente di Fratelli d'Italia, dice La Russa, che poi aggiunge: mi auguro che quelle parole non siano state registrate, sarebbero davvero imbarazzanti per chi le ha pronunciate. E oggi è l'82esimo anniversario dell'eccidio di Piazzale Loreto. Il 10 agosto 1944 i fascisti uccisero 15 antifascisti come rappresaglia, quella fu la loro giustificazione a un attentato organizzato pochi giorni prima dai partigiani dei GAP, attentato mai rivendicato e che fu solo un pretesto utilizzato dai fascisti. Stamattina alle 9.30 la cerimonia istituzionale, poi in serata l'altro momento di ricordo. Al centro dell'attenzione quest'anno ci sono anche le parole arrivate nei giorni scorsi proprio dalla Russa. Secondo il presidente del Senato sarebbe giusto commemorare anche le vittime del presunto attentato partigiano. Sentiamo Alessandro Braga.
10: La strategia è sempre la stessa. In nome di un'apparente pacificazione, la destra cerca di equiparare chi lottò per la libertà dell'Italia e chi invece scelse di stare col regime fascista e l'invasore tedesco. Le parole di Ignazio La Russa sulla possibilità di commemorare le vittime degli attentati in via Labruzzi a Milano dell'8 agosto del 1944 vanno in questa direzione, anche se a dire il vero in quell'attentato, sempre negato dal comandante partigiano dei GAP Giovanni Pesce, detto Visone, alla fine morirono solo dei cittadini milanesi. L'eccidio di Piazzale Loreto per molti storici va iscritto nella volontà del regime repubblichino in difficoltà di mandare un segnale forte alla resistenza e alla cittadinanza milanese. I 15 fucilati, cui corpi furono lasciati sotto il sole, rimossi solo grazie all'intervento del cardinal Schuster, non furono scelti a caso. Erano stati arrestati tutti nei mesi precedenti e, pur di posizioni politiche differenti, erano tutti punti di riferimento della resistenza milanese. Alcuni di loro furono tra i promotori degli scioperi contro l'occupazione tedesca nelle grandi fabbriche del territorio del mese di marzo. Ecco perché molti storici, pur riconoscendo l'innocenza delle vittime degli attentati dell'8 agosto e dividendosi invece sull'interpretazione che vuole quegli attentati atti partigiani, visto che è una tesi supportata da un solo documento eppure confuso, faticano a riconoscere un nesso di causa effetto tra quei fatti e la crudele ed efferata reazione nazifascista. Così crudele ed efferata che l'anno successivo, all'indomani dell'arresto e della fucilazione di Mussolini, la decisione di appendere il suo corpo in Piazzale Loreto fu presa proprio come una specie di contraltare a quanto avvenuto il 10 agosto dell'anno prima.
6: In Puglia un bracciante è morto a causa del ribaltamento del furgone su cui stava tornando a casa insieme ad altri lavoratori. Sentiamo Martino Fiumi.
11: Passano gli anni e siamo qui a commentare ancora tragici eventi. Così hanno detto i segretari generali di CGIL e Fly CGIL Foggia dopo la morte avvenuta ieri di un bracciante che stava rientrando nel Foggiano alla fine di una giornata di lavoro nei campi in Molise. La vittima, di cui ancora non si conosce il nome, viaggiava su un furgoncino insieme ad altri 9 braccianti. Tutti di origine marocchina, tutti tra i 21 e i 49 anni e, secondo le prime ricostruzioni, con regolare contratto di lavoro. Poi il mezzo è uscito di strada da solo e si è ribaltato. La procura di Foggia ha aperto un fascicolo per indagare sulle cause che hanno portato all'incidente, in cui le 9 persone sopravvissute sono rimaste ferite. Nessuno di loro si trova in pericolo di vita. Ancora un morto, ancora braccianti stranieri, ancora il foggiano, ha commentato Angelo Bonelli di AVS. Sul tema del lavoro nei campi si sono espressi anche i sindacati, a partire da CISL e FAI CISL di Foggia, che denunciano da anni il sistema del trasporto dei braccianti verso i campi, fatto spesso con mezzi fatiscenti, mentre CGL e FLAI CGL ricordano altri 16 braccianti morti sempre nella stessa zona ad agosto 8 anni fa.
6: Il periodo dal 1 giugno al 31 luglio è stato il più caldo di sempre in Europa occidentale. Un rapporto del programma europeo Copernicus conferma che la sequenza di ondate di calore che ha colpito la parte occidentale del continente è senza precedenti. Non solo, anche le temperature dei mari a luglio hanno toccato picchi mai rilevati prima, in parte per via del fenomeno di Super El Niño. In Italia l'ondata di calore in corso in questi giorni dovrebbe durare almeno per tutta questa settimana, e intanto rimangono fuori controllo, secondo la definizione delle autorità locali, i più di 100 incendi che stanno interessando una regione del Canada, la British Columbia. Sono oltre 20.000 le persone evacuate, c'è almeno una vittima, una donna di 80 anni morta mentre cercava di lasciare la propria casa. E infine la morte di Livio Berruti, campione olimpico nei 200 metri ai giochi di Roma del 1960, quando eguagliò il primato mondiale di allora vincendo la finale in 20 secondi e 5 decimi. Dopo la carriera da atleta aveva lavorato nella comunicazione, nel 2006 era stato tra i portabandiere italiani nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Torino, la città in cui era nato e in cui è morto a 87 anni. È stata una figura altamente rappresentativa dello sport italiano, ha dichiarato il presidente della Repubblica Mattarella. Sentiamo Antonio Latorre, preparatore atletico e divulgatore sportivo.
12: Livio Berruti è qualcosa che è andato molto oltre l'atletica leggera. Con i suoi occhiali neri all'Olimpico nel 1960 segnò anche di fatto una moda ante litteram. C'è un altro ricordo che accompagna, che è in molti filmati, e questo richiama un po' delle divinità dell'antica Grecia. Nel momento in cui Livio Berruti passa nella curva dei 200 metri in bocca al rettilineo, c'è un volo di colombe bianche che passa sopra la sua testa quasi come segno premonitore. Al di là di tutto fu l'eleganza, era un velocista che, confrontato alle fisicità di ora, era un fisico normale con delle doti eccezionali, e il ricordo che ho di lui è di un uomo dotato di una grandissima e fine autoironia, e uno sport che in qualche misura era una dimensione ancora romantica, e senza, diciamo, l'esasperato professionismo di adesso.
6: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Virginia Platini. La prossima edizione alle 8:30.
1: Popolare Network.
13: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apigramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. L'11 agosto, gratis, in edicola solo con Corriere della Sera.

0: Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, sono le 7:47 minuti, siete all'ascolto di Radio Popolare, questa è Summertime. Lo spazio delle mattine estive per le notizie, i giornali, gli approfondimenti e il microfono aperto per tutto il mese di agosto, insieme a me, Martina Stefanoni. Oggi parleremo di Europa, migrazione, confini e l'onda lunga della crisi di Ceuta, tra lo scontro sempre più aspro tra il nostro governo, il governo spagnolo e ora anche quello tedesco, e insomma diciamo una situazione che un po' esemplifica parte del fallimento del progetto europeo. Poi parleremo dell'82esimo anniversario della strage di Piazzale Loreto. E poi staremo a Milano perché andremo a vedere l'ultimo scandalo, diciamo, che ha colpito il San Raffaele, quello del reparto della PMA, della procreazione medicalmente assistita. E poi invece dalle 9 il nostro microfono aperto, parliamo dell'eclissi. Ora è il momento di dare uno sguardo ai giornali che trovate in edicola. E allora andiamo e partiamo dal Corriere della Sera. Il Corriere della Sera, così come qualcun altro dei giornali di oggi, ma in realtà è una di quelle giornate in cui non ci sono proprio delle aperture così chiare, anche se i temi che sono in prima pagina sono un po' gli stessi per tutti i giornali. L'apertura del Corriere: Israele no al piano di Trump, l'alt di Netanyahu, niente ritiro da Gaza senza il disarmo di Hamas. E poi in taglio alto, Ceuta sale l'allarme per nuovi arrivi di migranti, Berlino pronti a rimpatriare in Italia, Roma frena. Queste due sono un po' le notizie che fanno d'apertura più o meno a quasi tutti i quotidiani di oggi. Vado avanti sulla prima pagina del Corriere della Sera, vi segnalo anche Groenlandia, le trivelle statunitensi non autorizzate, Donald Trump riapre il fronte. E poi la fotonotizia: Livio Berruti, l'oro che ci emozionò. Il campione vinse i 200 metri alle Olimpiadi del 1960, è morto ieri sera. Aveva 87 anni. Ancora addio Cencelli, creò il manuale per i partiti. E poi segnalo, e dopo forse riusciamo a leggere qualche estratto, l'intervista al presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervista di Adriana Logroscino, a Marcinelle anche commenti volgari e sessisti contro di noi. Il presidente del Senato torna sulla polemica che sembrava esaurita, ma a quanto pare non lo è, della giornata dell'anniversario della strage di Marcinelle, in cui secondo il presidente del Senato a voltare le spalle sono stati i sindacalisti della CGIL, non quindi quelli del sindacato belga, come sostiene, hanno detto sia quelli del sindacato belga che la CGIL, e addirittura La Russa dice che sono stati fatti anche commenti volgari e sessisti mentre lui parlava. Veniamo a Repubblica. Netanyahu non si ritira, il premier israeliano boccia il piano di Trump su Gaza, senza il disarmo di Hamas noi restiamo, i palestinesi, gli Stati Uniti facciano rispettare l'accordo, in Iran invece è ancora giallo sulla salute di Khamenei. E poi, sempre su Repubblica, Meloni sorpresa dalla mossa di Merz, no dell'Italia ai migranti della Germania, come vi dicevo questo appunto è l'altro tema, l'onda lunga di Ceuta. L'inchiesta di Repubblica, madri a 33 anni, l'ultimo record del nostro paese dalle culle vuote. Ci sono numeri, leggo giusto l'incipit, ci sono numeri che raccontano la storia di una generazione, futuro, speranze, rinunce, delusioni, e il momento della vita nella quale una donna sceglie di mettere al mondo un figlio è uno di questi indicatori. Così la conferma che oggi in Italia l'età media del primo parto avviene quando le neomamme hanno quasi 33 anni, in una perenne procrastinazione della maternità. È la fotografia di un paese che rischia di restare senza bambini, perché dal rinvio alla rinuncia, la media di 33 anni vuol dire spesso un primo figlio oltre i 37-38 anni, dal rinvio al constatare che la fertilità non c'è più, nel peso di lavori precari, affitti impossibili, asili nidi rari e bonus destinati a un irrisorio numero di famiglie, il passo è breve, anzi brevissimo. E anche Repubblica poi l'addio a Cencelli, disegnò il manuale della politica, e anche a Livio Berruti. La Stampa, energia, via rapida per i 50 miliardi, la Stampa continua il filone che sta portando avanti da qualche giorno, quindi un'apertura diversa dagli altri giornali, continua a parlare di cambiamento climatico, di caldo, di adattamento delle città, eccetera, quindi anche oggi continua con questo filone. Però poi la fotonotizia è dedicata a Livio Berruti, l'uomo che fece volare l'Italia, e anche la Stampa, sbarchi, la bacchettata UE, riprendetevi i migranti. Il Domani, Gaza, il no di Netanyahu a Trump, la mossa disperata in vista del voto. E poi l'altra, diciamo, sapete che Il Domani è diviso praticamente in due, la prima pagina. In alto abbiamo questa apertura, la seconda notizia d'apertura è il blitz tedesco e il governo va in tilt sui migranti. Segnalo, se riusciamo lo leggiamo, l'editoriale di Sergio Labate, il rigurgito colonialista della destra. Veniamo al Fatto Quotidiano, Merz fa il Meloni di Germania e ci rispedisce i nostri migranti. Chi la fa l'aspetti, dopo l'attacco a Sanchez, Roma apre lo scontro con Berlino. E poi la fotonotizia, il Fatto Economico, siccità al nord, gli stessi gravi errori di 4 anni fa. Il Sole 24 Ore del lunedì, come sempre, è un Sole 24 Ore piuttosto freddo dal punto di vista delle notizie. L'apertura, longevity, investimenti, fondi e polizze, ecco come gestire la terza età, la mappa per superare rischi finanziari di salute dovuti all'allungamento della vita. Vediamo ora rapidamente le prime pagine dei giornali della destra. Il Giornale, il muro di Berlino, il titolo, dopo Sanchez anche Merz vuole scaricare i clandestini, verso respingimenti in Italia e in Grecia, la replica del governo alla Germania, non c'è pregresso, non dobbiamo riprendere nessun migrante. La Verità, l'Europa collassa sugli immigrati, i progressisti riscoprono i confini, mentre in furia la crisi diplomatica con la Spagna per la sospensione di Schengen, Berlino informa il governo che spedirà indietro gli extracomunitari giunti in Germania sbarcando sulle nostre coste. Dopo anni di buonismo, la realtà presenta il conto. E poi Libero, ora pure Berlino vuole riempirci di immigrati, l'Italia dice no. E poi diciamo, continua a sostenere l'allarme jihadista, che è quello sostenuto anche dal nostro governo, a Ceuta, allarme per i terroristi e l'invasione bis. Guardiamo ora il qualcosa in più dei giornali, scusate che riprendo il malloppo. Eccoci qui. Allora, vi segnalavo appunto l'intervista di La Russa sul Corriere della Sera, giusto qualche estratto perché è abbastanza, non so, curiosa quantomeno, intervista di Adriana Logroscino. Allora, lui dice: oggi non sono a Marcinelle, quindi mi sento di poter parlare più liberamente. L'atto di girarsi di spalle mentre leggevo il messaggio del capo dello Stato è stata la massima mancanza di rispetto per il luogo e il momento da parte della CGIL. E Logroscino gli chiede un attimo, però il segretario della CGIL Maurizio Landini ha negato con decisione di aver partecipato a questa forma di protesta poi rivendicata dal sindacato belga. A Landini, risponde La Russa, vorrei rivolgere un consiglio non richiesto. Prima di fare affermazioni categoriche, come dire che chi ha denunciato la volgare protesta fosse vittima di un colpo di sole, dovrebbe guardare bene chi è a portata di orecchio di certi commenti e di certe risatine. Può chiarire meglio a cosa si riferisce? Intendo dire che diversi parlamentari, oltre a una persona vicina a Fratelli d'Italia e che ha un incarico in Senato, erano seduti vicino a Landini e hanno ascoltato certe parole sue di chi gli era vicino, commenti volgari mentre parlavo io e anche sessisti mentre parlava la vicepresidente dell'Europarlamento Antonella Sberna, esponente di Fratelli d'Italia, a cui pure hanno ostentatamente mostrato le terga, parole che mi sono state riferite e io non le divulgo di sicuro. Mi auguro non siano state registrate, sarebbe davvero imbarazzante per chi le ha pronunciate. Al di là delle parole pronunciate, continua Logroscino in privato da Landini, lei non crede alla rivendicazione del sindacato belga che sostiene di aver animato da sole in autonomia dalla CGIL quella protesta in nome dell'antifascismo? E la russa incalza. Intanto sono certo che tra quanti si sono girati di spalle c'erano degli italiani. Ci sono italiani iscritti al sindacato belga? Chissà. Ma soprattutto quella giornata è stata pianificata dalle due organizzazioni che insieme hanno scelto di farsi riconoscere indissolubilmente legate con il fazzoletto rosso che riportava le sigle di entrambi i sindacati. Poi, diciamocelo, è anche questione di logica. I presunti responsabili ci hanno messo ore a rivendicare quella protesta. Non vorrei dar credito alle malignità di chi pensa che quando la questione è diventata grave istituzionale qualcuno abbia sollecitato la rivendicazione. L'intervista continua, volevo leggerti queste prime risposte perché insomma quantomeno curioso è alcune risposte che la russa dà. Sempre sul no, non sul Corriere, volevo andare su Repubblica e ecco appunto a proposito della notizia, una delle due notizie di apertura più o meno di oggi, quindi quella del no di Netanyahu al piano di Trump su Gaza, vi leggo giusto un estratto dell'articolo su Repubblica, sono a pagina 4, di Ruawida Amer, che si intitola "Così i palestinesi perdono l'ultima speranza del ritorno alla loro terra". Dal momento della sua istituzione, lo scorso ottobre, il Board of Peace è stato protagonista di varie dichiarazioni e risoluzioni su Gaza. Per i palestinesi però nulla è cambiato. Sul campo non c'è stato alcun risultato positivo, anzi questo consiglio istituito da Trump è stato solo fonte di caos, paura e ansia per il futuro della striscia. E la nostra frustrazione non ha fatto che aumentare, così come la rabbia. Netanyahu aveva già ribadito più e più volte l'intenzione di non ricostruire Gaza e di non permettere la nascita di uno Stato palestinese. Quanto affermato ieri non ha fatto che confermare la sua volontà in modo per noi drammatico, perché con le sue parole ha attaccato il diritto dei palestinesi a vivere in pace e avere una propria nazione. Quelle di Netanyahu sono dichiarazioni profondamente provocatorie per me personalmente, perché implicano che rimarremo intrappolati nelle nostre case, sfollati e senza rifugio. Dalla nascita mi sono spostata tra 5 abitazioni diverse senza alcuna stabilità, supportando la distruzione portata da una guerra dopo l'altra. Ieri è arrivata la chiara ammissione da parte di Netanyahu del fatto che non ci vede come persone che hanno il diritto di vivere. È ovvio che ci vuole sfollare dalla nostra terra, che lo fa senza vari mezzi, che lo fa con vari mezzi, senza offrirci nessuna via per una soluzione alla guerra che da anni si è messa nel mezzo del cammino delle nostre vite. Articolo continuo, interessante punto di vista, insomma, giusto per non continuare a parlare dei calcoli elettorali invece di Netanyahu e con cui Netanyahu ha preso questa decisione, insomma ha rifiutato il piano del Board of Peace per Gaza. Sono le 8, un breve stacco pubblicitario e poi torniamo.
1: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Rieccoci in diretta, Radio Popolare Summertime. Sono le 8 e 2 minuti, abbiamo dato uno sguardo alle notizie, alle prime pagine dei giornali. Come vi dicevo, una delle due notizie principali riportate in prima pagina dei quotidiani di oggi è quella del, possiamo chiamarla, l'onda lunga di Ceuta. Soprattutto dopo che la reazione, mi viene da dire, quantomeno impulsiva del governo Meloni di chiudere Schengen con la Spagna sta creando un effetto a catena con conseguenze potenzialmente pericolose. Da un lato lo scontro con la Spagna continua, adesso si è aperto anche quello con la Germania, poi lo vediamo. Il governo italiano intanto, per giustificare la chiusura di Schengen, sta cercando di forzare il tema del rischio jihadismo in vista di una possibile nuova ondata di migranti a Ceuta, ma anche su questo poi vediamo. Intanto però saluto il nostro primo ospite, Pier Virgilio D'Astoli, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Pier Virgilio D'Astoli, presidente del Movimento Europeo e docente di diritto internazionale. Allora, professore, il tema è che in un momento in cui l'Europa dovrebbe agire compatta e su una questione come l'immigrazione che richiede azioni comuni, invece segue con forza la linea nazionalista e sovranista. Stiamo assistendo all'ultimo pezzo di una crisi profonda del progetto europeo?
1: Beh, in questa materia ognuno va in ordine sparso. Lei ha citato l'esempio della Germania. C'è evidentemente due cose. La prima è che il sistema Schengen sta facendo acqua da tutte le parti, e l'altra cosa è che, questo lo dimostra la decisione della Germania, che il 12 giugno, come sappiamo, è entrato in vigore il nuovo patto di Dublino, che molti hanno contestato, ed è abbastanza evidente che quel patto è totalmente inefficace, oltre al fatto che viola i diritti fondamentali. La Commissione europea avrebbe dovuto fare un'analisi del stato di quel patto. Questa analisi non è stata fatta. La Commissione europea, che ha la responsabilità di queste cose, dovrebbe fare un'analisi attenta dei difetti di quel patto, che a nostro avviso non funziona, e che agire in qualche modo, proporre eventualmente delle cose diverse rispetto a quelle che sono state fatte allora fra il Parlamento europeo e il Consiglio.
0: Ecco, poi c'è in tutto questo un silenzio abbastanza, diciamo, evidente da parte delle istituzioni europee, la Commissione, insomma, davanti a tutto questo scontro, anche sullo stesso patto, appunto, come citava, c'è un silenzio che, insomma, si nota, ecco.
1: Beh, la Commissione sta cercando di dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte. I servizi della Commissione stanno trattando con gli italiani e gli spagnoli, ma evidentemente in questo modo non si va da nessuna parte. La decisione del governo italiano è evidentemente illegale, perché non ha nulla a che fare con le ragioni per le quali si può in qualche modo bloccare per un certo periodo di tempo l'accordo di Schengen, ed è anche una delle ragioni per le quali adesso da Palazzo Chigi fanno uscire fuori questa strana notizia secondo la quale nella nuova ondata di eventualmente migranti che vanno a Ceuta ci potrebbero essere dei rischi di terrorismo, perché come sappiamo il patto di Schengen si può sospendere per questa ragione. È raro, noi in tutti questi anni abbiamo visto raramente dei terroristi che hanno utilizzato queste forme, diciamo, di immigrazione illegale per entrare in territorio europeo. Mi chiedo fino a che punto effettivamente queste informazioni che circolano da Palazzo Chigi sono fondate, cioè che ci siano dei rischi di terrorismo, a parte il fatto che, come noi sappiamo, gli immigrati che arrivano a Ceuta poi non possono attraversare e andare in Spagna. Fra l'altro quelli che sono entrati sono quasi tutti tornati in Marocco, e avverrà probabilmente la stessa cosa anche per quelli che arriveranno il 15 di agosto. Quindi evidentemente il governo italiano cerca di utilizzare tutte le informazioni, anche sbagliate e false, che circolano per giustificare la sospensione dell'accordo di Schengen. Vedremo, come ha detto Tajani, se dopo il 15 agosto il governo italiano deciderà di tornare indietro rispetto a quella scelta sbagliata e illegale che è stata fatta, e che del resto è stata anche contestata dal Consiglio dei Ministri degli Interni e della Giustizia.
0: Sì, diciamo, la sensazione è appunto che, anche in vista della varie tornate elettorali che ci sono tra tra poco, nel 2026 e il 2027, no? Pensiamo a settembre ci saranno due importanti tornate elettorali per la Germania, soprattutto quella della Sassonia, e poi ci saranno da noi le elezioni nel 2027, in Francia le presidenziali. Ecco,
1: Spagna.
0: in Francia le presidenziali del 27, in Spagna per Meloni è Vannacci, per Merz è AfD. Insomma, c'è un po' la sensazione che la migrazione, il tema migratorio, dal punto di vista elettorale e propagandistico, venga sfruttato sempre dalla destra in chiave, diciamo, per cercare di porsi come la vera destra, no? C'è sempre questo leitmotiv, no? Siamo noi la vera destra, eccetera. E sembra che il tema sia tornato ad essere un po' l'ago della bilancia nella politica europea. Lei cosa ne pensa?
1: Beh, assolutamente hanno cercato di sfruttare mediaticamente questa cosa di Ceuta per queste ragioni, ma non c'è stata nessuna invasione, come sappiamo. Sono arrivati questi 49.000 migranti a Ceuta e sono tornati indietro. Il governo Meloni, anche Vannacci, ma anche altri hanno sfruttato, cercato di sfruttare mediaticamente questo che è avvenuto dicendo l'Europa è invasa e la colpa è di Sanchez. Utilizzando anche questa parola sbagliata del pull factor, cioè del fatto che in qualche modo è stata anche la sentenza del tribunale spagnolo che ha attratto queste persone a Ceuta e queste persone avrebbero poi dovuto attraversare, entrare nel territorio spagnolo. Non c'è un pull factor, c'è invece, per dire in inglese, un push factor, cioè ci sono i migranti che fuggono dai loro paesi perché sono spinti a uscire dai loro paesi dove ci sono guerre, disastri ambientali, tutta una serie di questioni, quindi è esattamente il contrario, non ci sono strumenti attraverso i quali noi cerchiamo di attrarre questi migranti, c'è una necessità invece attraverso la quale bisogna fare degli accordi anche con i paesi terzi in cui ci sono dei migranti che fuggono da situazioni drammatiche, questo è il problema su cui bisognerebbe fare una narrativa diversa rispetto a quella che fanno i governi di destra e non soltanto i governi di destra, perché noi sappiamo che anche il governo danese, che è socialdemocratico, ha sposato in qualche modo la causa del governo Meloni.
0: Esatto, appunto. Le chiedo infatti a questo proposito un'ultima cosa. A suo modo di vedere, che risposta dovrebbe contrapporre la sinistra europea a questa retorica nazionalista?
1: Beh, noi abbiamo proposto, invieremo una petizione al Parlamento europeo, bisogna sottrarre le politiche migratorie ai ministri degli interni, quelle che una volta chiamavamo i ministri di polizia, perché le politiche migratorie non sono un problema di sicurezza, sono un problema di politica estera, sono un problema di politiche di inclusione e di inserimento sul mercato del lavoro, sono un problema di formazione. Bisognerebbe creare un consiglio, noi l'abbiamo chiamato un consiglio Giambo, sottraendo il tema delle politiche migratorie ai ministri degli interni, che non ha nessuna ragione d'essere, perché il problema delle politiche migratorie non è un problema di sicurezza, è un problema, come dico, di accordi con paesi terzi e da questo la responsabilità dei ministri degli esteri e della cooperazione. È un problema di giustizia, certamente, è un problema di inserimento e di inclusione sul mercato del lavoro. Bisogna decidere, e il Parlamento europeo dovrebbe farlo con abbastanza urgenza di chiedere al Presidente del Consiglio europeo di sottrarre ai ministri degli interni il tema delle politiche migratorie e creare un sistema nel quale si affronta il problema del governo dei flussi migratori con politiche vere, non soltanto con propaganda come si sta facendo in queste settimane.
0: Chiarissimo, grazie mille.
1: Grazie, arrivederci.
0: Arrivederci, grazie Pier Virgilio D'Astoli, presidente del Movimento Europeo e docente di diritto internazionale. Lo citava anche appunto Pier Virgilio D'Astoli, come il governo italiano stia, diciamo, puntando molto su questo supposto allarme jihadista con la prossima ondata, che forse non si sa, dovrebbe esserci, secondo i servizi ci potrebbe essere intorno al 15 di agosto a Ceuta. D'Astoli lo spiegava, no? Anche il perché il governo Meloni stia puntando tanto su questo, perché Schengen si può sospendere in caso di allarme terrorismo, ma vi faccio sentire su questo che cosa ne pensa Enrico Borghi, membro del COPASIR, Comitato Controllo dei Servizi Segreti, intervistato da Michele Migone.
2: Io non sono a conoscenza dei contenuti, dei dettagli di un rapporto di questa natura. Posso immaginare che ci sia un riferimento di carattere generale rispetto al rischio di infiltrazione di terrorismo jihadista, che però esistono da parte di tutta la sponda nordafricana nel rapporto con l'immigrazione. E se noi immaginassimo di chiudere Schengen ogni qualvolta esiste il rischio di una attivazione di questa natura, potremmo anche archiviarlo. Peraltro c'è un tema che da questo punto di vista dovrebbe essere meglio affrontato, e cioè l'attivazione dei cosiddetti lupi solitari o delle seconde generazioni radicalizzate, cioè quelli che sono già presenti all'interno del perimetro Schengen e che vengono radicalizzati e possono essere cosiddetti lupi solitari o delle seconde generazioni radicalizzate, cioè quelli che sono già presenti all'interno del perimetro Schengen e che vengono radicalizzati e possono essere utilizzati in determinate circostanze. Ed è chiaro che

0: senso che il punto vero è che il governo italiano è riuscito a spararsi sui piedi con questa vicenda della rottura della solidarietà europea, perché la notizia di oggi di Berlino che decide di rimandare indietro i migranti clandestini che verranno espulsi verso l'Italia è la conferma che nel momento in cui si rompe la solidarietà europea e Giorgia Meloni, per rincorrere Vannacci, per sognare ricongiungimento con Trump, è stata la protagonista di questa rottura, ogni paese si chiude e naturalmente a questo punto i più esposti torniamo a essere noi paesi mediterranei, italiani, spagnoli, greci. Quindi noi abbiamo bisogno non di agitare il fantasma dell'immigrazione come feticcio acchiappavoti, che alla fine produce autogol su tutta la linea, ma lavorare sul versante della solidarietà, intanto tra i paesi mediterranei, perché la rottura tra Italia e Spagna è una pessima notizia da questo punto di vista, perché significa che i paesi mediterranei avranno meno peso in Europa. E poi da questo versante agire sul fronte della immigrazione europea e non del fatto che ogni paese deve essere lasciato a se stesso. Se chiudi i muri e chiudi le frontiere, rimani da solo. E l'Italia oggi è da sola e non mi pare certo una buona notizia, e non possono essere report di nessuna natura da questo punto di vista a giustificare quello che è a tutti gli effetti un errore.
1: Quindi, mi scusi, in pratica il governo italiano ha preso una parte di questo report dei nostri 007 e lo sta usando come giustificazione per mantenere la sospensione di Schengen a fronte di una, evidentemente, insomma, non necessità di farlo.
0: Guardi, le ripeto, io non conosco il report a cui si fa riferimento e quindi non sono in grado di esprimere delle valutazioni di dettaglio, però credo che se vogliamo analizzare dal punto di vista dell'intelligence quello che è accaduto a Ceuta, bisognerebbe essere su un altro versante, e cioè bisognerebbe approfondire, scandagliare, comprendere perché 50 o 60 mila marocchini sono stati buttati improvvisamente con una operazione pianificata che, secondo i servizi spagnoli, ha visto l'intervento dell'intelligence del Regno del Marocco e sono stati utilizzati come una guerra ibrida nei confronti dell'Europa. Ecco, io credo che bisognerebbe essere più preoccupati di questo che non di una interpretazione di un fenomeno come quello a cui lei faceva riferimento, che ripeto, c'è a prescindere, cioè il tema del possibile utilizzo della leva migratoria per fenomeni jihadisti c'è da parte di tutti i paesi del Nord Africa. E peraltro, come conferma anche il fatto che stiamo parlando di poco più di una decina di fermati nel corso di queste giornate, nessuno dei quali proviene da Ceuta, è la conferma che si sta tentando una grande operazione di mistificazione di massa per tentare di confondere le acque rispetto ad un grande errore. Io inviterei Mantovano e Meloni a lavorare di più sul perché determinati settori dell'intelligence marocchina hanno portato avanti quello che oggi chiede l'agenda MAGA americana. Non so se sono in grado di poterlo fare.
2: Era Enrico Borghi, membro del Copasir, appunto su questo allarme jihadista su cui il nostro governo punta molto. Allora, dicevamo prima dello scontro nuovo che si è aperto oltre a quello con la Spagna, con la Germania il governo Merz si è detto pronto a riattivare i trasferimenti dei migranti in Italia, quelli dei i cosiddetti dublinanti, cioè i richiedenti asilo secondo il regolamento europeo di Dublino che dovrebbero fare domanda nel primo posto di sbarco sostanzialmente. Roma dice che il tema non c'è, la situazione è chiara, però sostanzialmente il governo tedesco, visto l'aria che tira, si chiude a sua volta. Federico Baccini, buongiorno.
3: Buongiorno Martina, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
2: Ecco il nostro Federico Baccini da Bruxelles, ma il rischio è che questa politica del governo Meloni, anche a guardare poi i trattati europei, si ritorca contro a noi, all'Italia.
3: Beh, decisamente sì, anche perché se adesso si inizia ognuno a guardare il proprio orticello a livello nazionale.

0: e questo insomma sappiamo fanno poi i singoli nazionalismi, quello che può portare è effettivamente che ognuno, come dire, interpreta la legge nella parte migliore, insomma nella parte che più gli viene comodo, e per un paese di primo approdo come l'Italia, diciamo, non è che proprio vada nella direzione sperata dal governo, nel senso che, appunto, dicevi Dublino è stato, le regole di Dublino, cioè che il compito di esaminare la richiesta di asilo di una persona che fa ingresso in modo irregolare sul territorio dell'Unione Europea, aspetta il primo Stato membro in cui arriva, è stato aggiornato dal nuovo patto migrazione-asilo, entrato in vigore il 12 giugno. La Germania fa appello proprio a questo nuovo regolamento per la gestione dell'asilo e della migrazione per dire ok, noi adesso riprendiamo i trasferimenti delle persone che dovevano essere, la cui domanda di asilo doveva essere esaminata dall'Italia, si sono spostate, sono arrivate in Germania in modo irregolare, ora ritornano in Italia. Qual è la differenza? Esistevano già prima queste regole? Il fatto è che prima doveva essere iniziato un processo congiunto, cioè la Germania mandava all'Italia una comunicazione, si avviava un processo congiunto per il trasferimento, in cui tra l'altro anche l'Italia doveva essere d'accordo. Le nuove regole aumentano la responsabilità dei paesi di primo approdo, cioè la Germania manda semplicemente una notifica all'Italia per notificare appunto il trasferimento che arriverà. E quindi diciamo che sì, le nuove regole del patto non vanno proprio nella direzione sperata dal governo, nonostante tutto ciò che è stato detto, il governo italiano, nonostante tutto ciò che è stato detto in questi anni, e ora lo si vede, aumentare il livello di scontro tra paesi porta anche a, come dire, delle responsabilità, allora a questo punto anche per un paese come l'Italia.
1: Sì, soprattutto considerando che appunto questo nuovo patto europeo è stato, diciamo, il governo Meloni se l'è intestato più volte, no? Anche soprattutto per quanto riguarda il return hub, eccetera, quindi è abbastanza paradossale poi che si ritrovi in questa situazione. Ma dicevamo prima con Pier Virgilio D'Astoli che c'è questo tema, no? Delle destre sempre più a destra e che quindi ci è questa sorta di forza centrifuga in cui i partiti estremisti estremizzano di fatto sempre di più tutti gli altri partiti in Europa, no? Pensiamo in vista delle tornate elettorali che arrivano nei prossimi mesi, pensiamo alla Germania, all'Italia, la Francia, insomma, che sostanzialmente ci si intesta sempre di più la propaganda, la narrazione sempre più dura sull'immigrazione. Questo a destra lo vediamo chiaramente. Ma la sinistra in Europa che fa? Che dice?
0: Beh, diciamo che in questi anni ha cercato di proteggere il più possibile i fondamentali, il minimo indispensabile, e il patto lo è stato. Comunque il patto migrazione-asilo è stato approvato dalle forze che, almeno sulla carta, teoricamente esisterebbero ancora della maggioranza Ursula von der Leyen, cioè una maggioranza centrista che va dai Verdi e socialdemocratici al Partito Popolare Europeo senza le destre. Quindi diciamo che tutto ciò che, quando parliamo di regole europee sulla migrazione e l'asilo, parliamo anche di qualcosa che è stato approvato con i socialdemocratici in mezzo. Ecco, il fatto è che a parte il Parlamento europeo, insomma, che adesso una volta che la legge è entrata in vigore non ha più grande voce in capitolo, appunto sappiamo i governi sono a destra oramai, i socialisti ce ne sono pochi, e quei pochi, e mi riferisco a Malta e Danimarca, vanno anche contro gli altri socialisti, cioè quelli spagnoli. Quindi la sinistra in questo momento fa molta fatica proprio per il fatto che non c'è, e se c'è comunque anche al Parlamento, i socialisti non stanno ancora accettando il fatto che sulla questione della migrazione oramai sono all'opposizione, sono in minoranza, perché i popolari, quindi il centrodestra, va a guardare e fa gli accordi con i patrioti, con i conservatori e i sovranisti, per esempio sul regolamento sui rimpatri a cui facevi riferimento prima, sui return hubs. Quello non è stato approvato con i socialisti, quindi la prima prova che ormai i socialisti stanno all'opposizione, e insomma sarebbe il caso effettivamente di iniziare a fare un po' più, insomma, di prendere atto di essere all'opposizione almeno su questo tema, e di iniziare a fare opposizione seria e non cercare più di convincere i popolari a tornare, come dire, a tornare a più miti consigli, perché oramai i popolari sulla migrazione sono a destra, è destra.
1: Eh sì. Ma tu hai, dal tuo osservatorio di Bruxelles, hai anche tu la sensazione che questo tema, il tema delle migrazioni, eccetera, sarà un po' l'ago della bilancia per le prossime tornate elettorali che ci sono e ci saranno nel continente?
0: Beh, è molto probabile, anche perché oramai più si va, più si spinge a destra, più sappiamo che la destra ha bisogno di nemici e, insomma, come dire, già l'Italia sta cercando i nemici anche, insomma, i nemici interni ci sono fino a un certo punto. C'è la Spagna di Sanchez che offre sicuramente un ottimo fianco per della buona campagna di destra, estrema destra, ma oramai a livello interno è difficile. È anche sempre più difficile fare campagna contro Bruxelles, contro l'Unione Europea, quindi ce lo dice l'Europa, sta iniziando a diventare molto, molto scarso come argomento, perché poi sono gli stessi governi di destra che ormai stanno approvando e mettendo in atto legislazioni, e ovviamente ci si scontra tra stati in questo senso. La migrazione lo può diventare perché effettivamente è sempre stato ed è il tema su cui si fa campagna elettorale a destra. Ed effettivamente anche tutta questa idea di esternalizzare, di proteggere le frontiere, perché effettivamente c'è bisogno di un nemico esterno, le destre hanno bisogno di un nemico esterno, ed è quello più semplice, tutto sommato. Quello che è successo a Ceuta l'ha dimostrato, era una crisi che poteva essere risolvibile anche con la solidarietà europea, con tutto ciò che è stato detto, ma la solidarietà europea nel primo momento in cui era necessaria non c'è mai stata. Quindi un po' tutte le dichiarazioni, insomma, diciamo che l'unità europea poi in campagna elettorale fa poco gioco, perché serve poi un nemico, non serve tanto sbandierare risultati di unità. Grazie,
1: Eh sì, è chiarissimo. Grazie Federico.
0: buona giornata e buon lavoro.
1: A te, grazie Federico Baccini da Bruxelles. A chiusura di questa pagina vi volevo giusto leggere un paio di risposte che Thierry Breton, l'ex commissario europeo per il mercato interno ed ex ministro dell'economia francese, dà a Domenico Grasso oggi, che lo intervista sulla stampa. Grasso chiede, scusate, non Grasso, Agasso, Domenico Agasso, chiede: ci troviamo di fronte a uno scontro inedito tra due paesi, qual è la sua analisi? Breton risponde: ciò a cui assistiamo non è una criticità legata ai flussi, ma un vuoto di regia e di indirizzo dell'Europa. E poi ancora, come vanno inquadrate le reazioni? E Breton: Roma ha invocato l'articolo 25 del codice frontiere Schengen per reintrodurre i controlli sugli arrivi dei paesi extra UE provenienti dalla Spagna. Madrid ha risposto l'8 agosto. Entrambe le decisioni rientrano formalmente nella lettera del codice, ma ne tradiscono lo spirito, che era quello di vigilare insieme sulla frontiera esterna, avvalendosi di meccanismi europei per gestire le strumentalizzazioni. L'Europa ha taciuto, eccezione fatta per un'intervista di Brunner a Il Mundo. Che cosa bisognerebbe fare ora? Il silenzio della Commissione, custode dei trattati, è un atto politico costoso. Adesso non si può attendere la fine dell'estate, servono subito due azioni: valutare se le notifiche di Roma e Madrid rispettano la soglia della grave minaccia all'ordine pubblico e chiarire se la Spagna abbia richiesto il riconoscimento formale di strumentalizzazione a Ceuta. L'assenza di questi passaggi rivela una verità preoccupante. Diverse capitali preferiscono far durare la crisi per tornaconto politico interno. È così che l'Europa si sfilaccia. Sono le 8 e 27 minuti, vi lascio con Di Martino, niente da dichiarare, poi il giornale in breve e poi torniamo.

0: Buongiorno, le notizie delle 8.30. Nonostante la figuraccia di poche ore fa, Fratelli d'Italia torna a attaccare la CGIL e lo fa direttamente attraverso il presidente del Senato, La Russa. Sabato il capodelegazione del partito al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, aveva accusato i membri del sindacato di essersi girati di spalle durante l'intervento di La Russa nelle commemorazioni della strage di Marcinelle. A farlo in realtà erano stati membri di un sindacato belga, ma stamattina il presidente del Senato, intervistato dal Corriere della Sera, sostiene che il capo della CGIL Landini fosse palesemente coinvolto e rilancia: diversi parlamentari, oltre a una persona vicina a Fratelli d'Italia, che ha un incarico in Senato, erano seduti vicino a lui e hanno ascoltato certe parole sue e di chi gli era vicino. Commenti volgari mentre parlavo io e anche sessisti mentre parlava la vicepresidente dell'Europarlamento Antonella Sberna, esponente di Fratelli d'Italia, dice La Russa, che poi aggiunge: mi auguro che quelle parole non siano state registrate. Sarebbe davvero imbarazzante per chi le ha pronunciate.
1: Il governo italiano dice no a quello tedesco, che ha annunciato di voler iniziare a respingere verso il nostro paese le persone migranti che ci sono passate prima di spostarsi in Germania. Le autorità di Berlino dicono di volerlo fare sulla base del nuovo patto europeo sulle migrazioni, entrato in vigore a giugno. Quel patto vale solo a partire da allora ed è presto per accertare se ci siano persone che in questi 2 mesi sono entrate in Europa dall'Italia e poi sono andate in Germania, ha risposto in sostanza il Ministero dell'Interno, aggiungendo di voler comunque sottrarre al numero di migranti che potrebbero tornare nel nostro paese quello delle persone soccorse in mare e portate in Italia da ONG tedesche.
0: Il tifone Dolphin ha toccato terra sulla Cina orientale e si muove verso nord, anche se con una potenza ormai ridotta. Sono più di 1 milione le persone evacuate a causa delle piogge torrenziali e dei venti che hanno raggiunto i 150 km orari. Vaste aree del paese rimarranno in allerta almeno fino a mercoledì per il rischio di alluvione e frane. E le conseguenze si fanno sentire anche sui territori non toccati direttamente. A Hong Kong lo spostamento di aria calda ha fatto registrare le temperature più alte di sempre, 36,9 gradi.
1: Il periodo tra il 1 giugno e il 31 luglio è stato il più caldo di sempre in Europa occidentale. Lo conferma un nuovo rapporto dell'Agenzia dell'Unione Europea Copernicus. Le temperature medie registrate sul continente hanno superato di quasi 3 gradi quelle standard. Un fenomeno che ha anche contribuito alla diffusione degli incendi che hanno consumato nelle scorse settimane centinaia di migliaia di ettari di terreno.
0: E anche Stati Uniti e Canada fanno i conti con una stagione particolarmente intensa dal punto di vista dei roghi. Sono centinaia i focolai, oltre 20.000 le persone evacuate nella regione canadese della British Columbia, dove oggi è arrivata notizia anche di una vittima, una donna anziana che è morta mentre cercava di lasciare la propria casa.
1: Con l'Iran sto mantenendo un profilo basso, ha affermato il presidente degli Stati Uniti Trump. Stiamo semitrattando, ha spiegato, dichiarando di ritenere che la pressione economica sia uno strumento fondamentale per convincere l'Iran a cedere. I negoziati diretti tra Teheran e Washington sono fermi e anche quelli tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz, nonostante gli annunci dei giorni scorsi, non sembra siano vicini a portare a una riapertura del passaggio commerciale.
0: Il presidente della Repubblica Mattarella lo ha definito una figura altamente rappresentativa dello sport italiano. È morto Livio Berruti, campione olimpico nei 200 metri ai Giochi di Roma del 1960, quando eguagliò il primato mondiale di allora, vincendo la finale in 20 secondi e 5 decimi. Dopo la carriera da atleta aveva lavorato nella comunicazione. Nel 2006 era stato tra i portabandiera italiani nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi d'invernali di Torino, la città in cui era nato e in cui è morto a 87 anni. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Mortoro, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 € al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info i paesi su iliad.it.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Rieccoci in diretta con Summertime, sono le 8:37. Le 8:37 di lunedì 10 agosto. E il 10 agosto di 82 anni fa, il 10 agosto 1944, in Piazzale Loreto a Milano, 15 partigiani furono fucilati dalle SS aiutate dai repubblichini e i loro cadaveri vennero lasciati al sole in strada per ore, esposti al pubblico sotto il caldo. Oggi, a partire dalle 9:30, Milano, come ogni anno, ricorderà i 15 antifascisti. Dopo la deposizione delle corone al monumento dedicato ai martiri, interverranno Primo Minelli, Dani Atemolo, nipote di Libero Temolo, una delle vittime della strage, e Sergio Fogagnolo, figlio di Umberto Fogagnolo, anche lui fucilato quel 10 agosto. E proprio Sergio Fogagnolo è collegato in diretta con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno a te Martina, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare.
0: Ecco, grazie per essere collegato con noi. Sappiamo che è in viaggio, è proprio verso Piazzale Loreto, quindi insomma grazie anche per aver trovato il tempo per parlare con noi. La memoria di quegli anni resta un elemento fondamentale, no, per la nostra democrazia, e oggi ancora di più visto il momento storico e politico che stiamo attraversando. Ogni anno noi vediamo anche il tentativo della destra di governo di negare, annacquare, no, le responsabilità del fascismo in diversi contesti storici, parlando di diversi contesti storici. Anche quest'anno non è da meno, tra poco ci arriviamo. Prima però vorrei partire dalla giornata di oggi, vorrei chiederle Fogagnolo che giornata sarà 82 anni dopo, soprattutto con quale spirito anche lei personalmente arriva in Piazzale Loreto oggi?
1: Ma direi con lo spirito di chi dopo 82 anni vede che ancora le istituzioni fanno di tutto per negare ai familiari dei 15 verità e giustizia.
0: Ecco, appunto, questo è un riferimento non casuale, no? Perché proprio recentemente, in questi giorni, ci sono stati nuovamente polemiche di questo tipo. Ogni anno, diciamo, la destra rilancia la questione dell'8 agosto, legando la strage di Piazzale Loreto con le 10 vittime delle due bombe dell'8 agosto poste sotto un camion della Wehrmacht in Viale Abruzzi.
1: No, è cosa recente.
0: È cosa recente questo ritorno?
1: La rivendicazione, l'appropriazione indebita di quelle vittime,
0: sì,
1: è cosa recente da parte della destra. Prima le avevano dimenticate anche loro.
0: Ok, è ritornato negli ultimi anni.
1: Sì.
0: Ecco, però appunto la cosa, diciamo, abbastanza sconcertante quest'anno è che questa narrazione viene presa, intestata, riportata dalla seconda carica dello Stato, dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, che qualche giorno fa ha cavalcato questa narrazione, no? La narrazione che lega le due storie, sostenendo che l'una, cioè Piazzale Loreto, sia stata la vendetta dell'altra, cioè Viale Abruzzi. So che lei affronterà il tema anche nel suo discorso che peraltro ha scritto prima delle dichiarazioni di La Russa. Che cosa ne pensa di tutta questa storia?
1: Ma penso che sia, ripeto, un'appropriazione indebita che debba essere corretta, perché come sempre i fascisti di oggi fanno l'estrapolazione di singoli episodi evitando di metterli nel giusto contesto. Il giusto contesto è che quella è una legittima azione della guerra partigiana di liberazione fatta durante la guerra civile. Guerra civile che è nata, e lo dice Renzo De Felice, c'è un evidente rapporto di causa-effetto nel momento in cui Mussolini costituisce la Repubblica Sociale Italiana, che si contrappone al Regno del Sud della Casa Savoia, criticabile quanto mai, ma comunque legittima, legittima nella continuità dello Stato.
0: Certo, la polemica dice anche che appunto non si ricordano le vittime dell'8 agosto, cosa che invece appunto anche lei fa nel suo discorso di oggi.
1: Sì, oggi sarò più detta più analitico del solito su questo argomento. Io spesso durante i miei discorsi di commemorazione della strage parlo delle vittime dell'8 agosto, le ricordo semplicemente. Oggi sarò più dettagliato.
0: Ok, perché diciamo, qual è il rischio di questa equiparazione che viene fatta?
1: Ma allora, il rischio è dire noi eravamo buoni tanto quanto voi, e questo non è vero. Vi faccio un esempio per scusate, per capirci.
0: Sì.
1: Ci sono testimonianze di parte tedesca e di parte fascista che dicono che durante un incontro fatto nella sede del comando delle SS, i fascisti abbiano detto: no, ma facciamo una cosa forte che venga ricordata dal pubblico tutto intero. Fucilliamo 100 persone in piazza della stazione, così lo vedono tutti e capiscono che sono loro i cattivi, noi siamo i buoni. Capito qual era? E la cosa è significativa, tra l'altro non è un racconto isolato, ci sono convergenze di testimoni, ripeto, sia fascisti che nazisti, che dicono la stessa cosa, magari con differenza nel numero di persone, ma questo conta poco, conta il concetto che avevano queste persone della vita umana. Chi non era con chi non si riconosceva nella Repubblica Sociale Italiana, non si riconosceva nel fascismo, perché per loro fascismo e Stato erano la stessa cosa.
0: Eh sì, e questo è l'importante, poi appunto rimarcare, no, questi concetti che altrimenti restano nelle pieghe delle propagande. Le chiedo un'ultima cosa, poi la lascio andare. Che effetto le fa, anche ampliando lo sguardo non solo alla commemorazione di Piazzale Loreto, ma insomma c'è stato recentemente anche, ce ne sono state altre in cui si è nuovamente ricreata questa situazione. E che effetto le fa questo governo che così fatica a riconoscere le responsabilità del fascismo?
1: E fa un effetto orribile, letteralmente orribile, e sono indignato nei confronti degli opportunisti Volta Gabbana, che una volta stanno con la Lega, un'altra volta stanno con le sinistre, che pretendono oggi di voler essere al comando dell'opposizione e soprattutto essere candidati a guidare il governo eventualmente nel caso di vittoria. Capisce? Credo che si capisca che sto alludendo a Conte.
0: Sì, si capisce. È molto chiaro. Grazie. Bene. Grazie mille.
1: Grazie a lei e grazie a Radio Popolare. Viva Radio Popolare e viva la Resistenza.
0: E viva, sempre viva. Grazie Sergio Fogagnolo. Una buona giornata e insomma una buona commemorazione oggi a partire dalle 9:30. Buona giornata.
1: Grazie. Ma cazzo, ma se...
2: La morte nera e secca, la morte innaturale, la morte prematura, la morte industriale per mano poliziotta di pazzi.

0: Restiamo a Milano, ma parliamo di tutt'altro argomento. Parliamo del San Raffaele, perché lo avrete letto forse in questi giorni nei giornali. All'ospedale San Raffaele di Milano, l'attività del laboratorio di embriologia, cioè il nucleo principale del centro di fecondazione assistita della struttura, è stata sospesa per 15 giorni perché per errore è stato impiantato in una donna un embrione di un'altra coppia. La notizia è stata data verso la fine della settimana scorsa. Inizialmente non si capiva il motivo, quale fosse stato l'errore, poi è stato poi Repubblica per prima, mi sembra, ha avuto accesso a una relazione interna dell'ospedale e ha parlato appunto di questo tipo di errore, cioè un errore piuttosto grave, l'impianto di un embrione sbagliato. Ci sono state dei controlli anche da parte della TS della Regione Lombardia e il reparto è stato chiuso. Oggi sul Corriere della Sera, tra l'altro, c'è un'intervista al capo al responsabile del centro di PMA, di procreazione medicalmente assistita del San Raffaele, Enrico Papaleo, che spiega da dove arriva l'errore e dice, insomma, rivendica che sia un errore umano. Allora, che sia un errore umano, che ci sia stato l'errore, è chiaro questo, però si valuterà poi, insomma, di chi siano le responsabilità, eccetera. Però i sindacati prendono nettamente le distanze da questo tentativo di ridurre la vicenda a un incidente isolato, così dicono, e parlano di problemi più ampi a livello sistemico. Io saluto la nostra prossima ospite, che è Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ecco, l'Associazione Luca Coscioni che da anni si batte, no, per il diritto alla procreazione medicalmente assistita. Appunto, dicevamo che ci sia un errore, che sia stato umano, insomma, lo vedremo, però in generale errori di questo tipo, soprattutto considerando che si vedeva, leggevo su Repubblica oggi, pare ci sia stato un altro errore simile circa un anno fa, insomma, quindi forse c'è un problema a livello più sistemico. Intanto, errori di questo tipo come possono essere evitati?
1: Allora, sicuramente dobbiamo fare una precisazione: l'errore umano in tutte le professionalità può esserci,
0: certo,
1: può venire, ma si lavora affinché tutto ciò non avvenga. Tant'è vero che proprio in questo settore della fecondazione medicalmente assistita ci sono controlli rigidi e regole stabilite con le società scientifiche che trattano la tematica. Il Centro Nazionale Trapianti è molto, ma molto rigido sui controlli che vengono effettuati. In passato c'è stato un altro caso presso l'ospedale Pertini, quando ancora quelle regole non erano in vigore. In quel caso ci fu la nascita, poi a seguito di gravidanza, e una battaglia giudiziaria tra le due coppie, che si risolse però in modo negativo per la coppia titolare dell'embrione e quindi del patrimonio genetico del nato, genitori legittimi. Il tribunale decise di lasciare il nato alla coppia che aveva portato avanti la gravidanza, riconoscendo la loro genitorialità. In questo caso invece, subito dopo l'errore, sono intervenuti con il protocollo per impedire che avvenisse la gravidanza, quindi non c'è stato quel mancato riconoscimento dell'errore che nel caso del Pertini ha portato ad una gravidanza e una nascita. Questo significa che di fatto le regole che sono state messe in campo hanno anche riguardato la parte dell'errore e come intervenire successivamente. Siamo tutti dalla stessa parte nel dire che questi errori non devono avvenire. Una coppia che accede alla fecondazione assistita lo deve fare nella massima sicurezza che tutto il processo che porta al trasferimento in utero della blastocisti sia certo, accertato e che non ci siano scambi del genere. Oggi l'attività è stata sospesa per 15 giorni. Io ho fatto anche una dichiarazione dove chiedo che non siano penalizzate le coppie che sono già in trattamento, perché ci sono dei percorsi ben chiari per procedere poi alla fecondazione, al trasferimento in utero degli embrioni. Quindi per le altre coppie che sono in trattamento deve essere garantita continuità anche con trasferimento presso altri centri pubblici. Dall'intervista di oggi si apprende che è una sospensione appunto temporanea, che stanno mettendo in campo anche ulteriori interventi per garantire la sicurezza dei vari passaggi, e sono ulteriori interventi predisposti grazie alla tecnologia. Quindi, in sintesi, gli errori umani possono esserci in qualsiasi procedimento che vede persone investite di responsabilità in ambito medico. Tutti lavorano affinché questi errori non ci siano, purtroppo è avvenuto, sono stati tempestivi nell'intervenire. E ricordiamoci che la fecondazione assistita in questi anni, grazie all'intervento della Corte Costituzionale che ha cancellato molti divieti, ha garantito l'accesso alle coppie che hanno bisogno di accedere alla fecondazione assistita e ha fatto sì, e lo possiamo leggere dalle relazioni al Parlamento, che ogni anno nascano circa 14.000 bambini che non sarebbero mai nati. Rimangono dei divieti che bisogna cancellare, motivo per cui come Associazione Coscioni abbiamo iniziato una raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare che si chiama PMA per tutte, e approfitto di questi microfoni per invitare alla firma di questa proposta di legge PMA per tutte tramite il portale ministeriale o tramite i Anzi, non il portale ministeriale, il portale governativo, che è un portale a cui si può accedere con la SPID per firmare, o tramite i punti dove si può firmare, che sono individuabili tramite il sito PMA per tutto, il sito dell'Associazione Luca
0: Certo.
1: Coscioni. Questa proposta di legge garantisce che tutti possono accedere alla fecondazione assistita.
0: Chiaro, questo è molto importante e appunto per questo ritorno un attimo su un aspetto che citava prima, cioè appunto l'importanza che il percorso venga garantito, no? Che la chiusura del reparto non ricada poi sulle altre coppie che stanno seguendo questo percorso. Perché gli effetti di questa storia, al di là della storia in sé, possono avere delle conseguenze più ampie, no? Da un lato magari la paura, la sfiducia nella procedura e dall'altro appunto le conseguenze che la chiusura del reparto può avere sulle altre coppie. Cosa ne pensa di questo?
1: Ma sicuramente il timore è un timore che ogni coppia che fa fecondazione assistita, che accede a queste tecniche, ha a prescindere da questi errori che vengono affrontati, resi pubblici, nulla è stato nascosto. Non sto facendo una difesa alla struttura di PMA, ma sto dicendo che è avvenuto l'errore, sono intervenuti tempestivamente. Il lavoro degli operatori, degli esperti, dei medici è quello di prevenire, di fare in modo che non avvengano questi errori. Le coppie, sono ben consapevoli che ci può essere l'errore, ma hanno sicurezza anche dalla reazione quando ciò avviene, come è avvenuto in questo caso. Insomma, nessuno vorrebbe trovarsi in quella situazione di apprendere che c'è stato un errore che, avrebbe potuto, far nascere un proprio figlio ad un'altra coppia. Nessuna coppia si vorrebbe trovare in quella situazione. Purtroppo sono rischi che ci sono, ma bisogna avere certezza e fare quante più domande possibili anche ai medici di riferimento, agli embriologi, chiedere conferme. È un diritto della persona che accede a queste tecniche ed è un obbligo dare risposte da parte delle strutture.
0: Chiarissimo, grazie Filomena Gallo.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Una buona giornata, Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni. Bene, sono le 9, un breve stacco pubblicitario, poi torniamo con il nostro microfono aperto, come vi anticipavo. Parliamo dell'eclissi, vorrei sapere intanto se andate a vederla, dove andate a vederla, come la vedete, se per caso siete in quelle zone dove si vedrà benissimo e anche se vi ricordate dell'ultima eclissi totale. Ne parliamo tra poco, potete già iniziare a scrivermi al 331-6214013 o a diretta @popolarenetwork.it e poi dalle 9 potete chiamarmi allo 0233-001-001. A tra poco.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ad agosto, tutto a posto.
5: Rima da spiaggia.
4: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
5: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
4: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.

0: Black Sun dei Death Cab for Cutie. Perché parliamo di eclissi, l'eclissi che ci sarà il 12 agosto, quindi mercoledì, un'eclissi totale che nel nostro continente non si vedeva dal 1999. In Italia si vedrà totalina, diciamo, non proprio al 100%, ma dovrebbe comunque essere abbastanza impressionante. E il messaggio di Simone arriva proprio a Fagiuolo, perché scrive: io ricordo l'eclissi del 99, avevo 10 anni e la vidi con mio nonno usando le radiografie. È un miracolo che abbia ancora la vista. Perché c'è chiaramente il tema che l'eclissi non va vista se non con gli occhialini appositi. Io mi ricordo che quella del 99 avevo tipo 5 anni. Ma mi ricordo che l'avevamo vista con tipo degli occhiali da saldatori. Ora non so se vanno bene, ma comunque è meglio prendere quelli appositi. E quest'anno la volevo far vedere ai miei bambini piccoli, ma so che sarà molto bassa sull'orizzonte, quindi con i palazzi alti dubito di riuscire a vederla. Magari dateci qualche info. Simone, vieni a vederla con noi, perché noi stiamo proprio organizzando di vederla tutti insieme al Monte Stella. L'appuntamento è alle 19, dalle 19, anche perché l'eclissi sarà alle 19.30 più o meno, 19.27 forse. E quindi l'appuntamento è per mercoledì tutti insieme alle 19, dalle 19 al Monte Stella. Da lì dovremmo riuscire a vederla, perché appunto ci sopraeleviamo all'insopra, al sopra i palazzi. Ecco, quindi Simone viene a vederla lì al Monte Stella. E però io adesso lascio la parola a chi di eclissi ormai ne sa più di qualunque astronomo, e cioè Gianmarco Bachi. Buongiorno.
1: Sì, esattamente, più di Alberto Angela.
0: Esatto.
1: Un po' più un'attacca più di Alberto Angela.
0: Un pochino. Buongiorno. Più. Buongiorno. Buongiorno. Allora, so che ti ho dato poco spazio l'ultima volta, quindi...
1: Sì, sono stato brevino e questa volta parleremo un po' di più dell'eclissi totalina, invece.
0: Totalina, sì.
1: Due cose, innanzitutto, per far vedere che la so lunga. Radiografie male,
0: male,
1: occhiali da saldatore altrettanto male.
0: Ah, perfetto.
1: L'ho letto stamattina, ma dopo lo vediamo, il capitolo occhialini. Intanto, se sei d'accordo,
0: sì,
1: inauguriamo subito una nuova rubrica di Summertime.
0: Vai.
1: Che si intitola Non so se lo sai. Sei d'accordo?
0: Oh, d'accordissimo, okay. Certo.
1: Non so se lo sai che l'eclisse totale di Sole si verifica quando il diametro angolare apparente della Luna è pressoché uguale a quello del Sole, e affinché questa condizione si verifichi, la Luna deve trovarsi vicina al perigeo, cioè il punto più ravvicinato della sua orbita attorno alla Terra.
0: Madonna.
1: Bene, questa non è cultura generale, ero stato credo rimandato anche in geografia astronomica, ma ho letto con grande attenzione una pagina di Focus molto chiara sull'argomento, e quindi volevo sfoggiarla.
0: Si vede.
1: In apertura. Allora, questa eclissi di Sole, come ormai sappiamo più o meno tutti, è un'occasione più unica che rara, perché in realtà, se vogliamo essere intellettualmente onesti, ci sarà una seconda occasione l'anno prossimo, il 2 agosto, ma bisognerà essere perlomeno a Lampedusa, Milano e Lombardia zero. Sarà un'eclisse mattutina, mentre a Milano il prossimo anno sarà molto meno che totalina, cioè sarà il 50% di oscuramento del disco solare. Considerate che mercoledì per Milano l'oscuramento del disco solare previsto è del 95%, per quanto in condizioni particolari, perché saremo nell'orario del tramonto. Il fenomeno comincia attorno alle 19.27 e si conclude attorno alle 20.20. Altrimenti, per rivedere un'eclissi come si deve, bisogna andare al 2075, quando Radio Popolare compirà 100 anni, e potrebbe essere una splendida occasione per fare una diretta del centenario.
0: Beh, mi è sembra curioso, perfetto. Però.
1: Sì, sì, considerati impegnata, Martina. Io lascio.
0: Cioè, ci avrò 80 anni.
1: Sì, il palinsesto per il centenario e ti vedrà protagonista nella diretta dell'Eclissi. No, questo per dire che non è che ci saranno molte altre occasioni poi per assistere a un fenomeno come questo. Peraltro, come dire, le condizioni migliori, lo raccontavamo anche la scorsa settimana, per vedere queste eclissi non si verificheranno in Italia. 95% è un numero un po' ingannatore. Per vederlo nella sua interezza, ovvero il disco solare completamente oscurato, bisogna stare in una strana virgola, graficamente è rappresentabile così sul planisfero, che parte dalla Russia artica, attraversa e tocca la Groenlandia orientale, quindi fino a questo momento solamente un fenomeno per orsi e foche, poi arriva sull'Islanda occidentale, Reykjavik, e poi sarà patrimonio pressoché esclusivo della Spagna, dalla Galizia fino alle Baleari. Per questo noi abbiamo, come dire, da una parte invitato tutti quanti gli ascoltatori a venire sul Monte Stella, che sarà luogo milanese con l'orizzonte libero per poter assistere al fenomeno. Dubbi di pioggia, francamente zero.
0: No, purtroppo no.
1: Anche lì secondo me andiamo al 2075.
0: Esatto.
1: E quindi su questo state tranquilli. È vero che scalare il Monte Stella in questa stagione, a queste temperature, è un po' come scalare il Kilimangiaro, ma ce la potete fare. Noi saremo lì, saremo in studio con una diretta dalle 18.30 fino alle 21.30 insieme a Luca Gattuso, e ci sarà invece Matteo Villacci che vi aspetterà là e non sarà solo. Ma tornando a noi, questo è un pezzo della costruzione della nostra diretta. L'altro pezzo, naturalmente, lo accennavi già tu, è quello della costruzione della rete di osservatori e corrispondenti nelle zone interessate.
0: A questo proposito, scusa, perché giusto adesso ci scrive Alberto che dice che sarà a Bilbao, che si dovrebbe vedere totale, andrà a vederla con sua figlia su una collina e dice che sarà alle 20.30.
1: Bravo Alberto. Allora, io intanto aggiungo Alberto, adesso ti do lo stato delle cose,
0: sì.
1: Aggiungo già Alberto Bilbao, poi Alberto deve scrivere a villacci@radiopopolare.it, che è la mail di Matteo Villacci, non ne abbiamo creata una per l'occasione, visto che siamo partiti pronti via, ma la rete si è già formata, per capirci, Islanda, c'è Livio, abbonato, che però non è a Reykjavik, è a Bologna, però lancia sua sorella, che è a Reykjavik, e quindi sorella di Livio. Ma in Islanda abbiamo anche Luca Perri, astrofisico, divulgatore scientifico, che gli ascoltatori di Sunday Blues, per esempio, conoscono bene, che è là a guidare una spedizione. Poi, appena si arriva sulla Spagna, largheggiamo. Saragozza, Federica, Palma di Maiorca, marito di Federica, non quella di Saragozza, un'altra Federica, che però non può perché ha appena avuto il quarto figlio e quindi ha mollato la corrispondenza al marito. Maiorca, si è proposto anche Lorenzo, Costa Brava, c'è Mara, che allora Costa Brava è un pelo fuori, però attenzione perché Mara è esperta osservatrice, perché aveva già fatto la corrispondente per noi da Casper, Wyoming nel 2017 in occasione di un'altra eclissi. Visto che parterre de roi. Poi proseguendo, Gianni dalle Asturie, Serena e Pablo, già tedofori della 50-50 da Victoria Gastes, e poi c'è Paolo Uter, che è quello che ha acceso un po' la miccia di tutta questa cosa, e che da sempre, quando c'è un'eclissi, lui tende ad esserci. Solo che ha sbagliato, pare che abbia sbagliato, e ci dice che ha prenotato a San Sebastian, dove l'eclissi
0: non si vede,
1: cioè più o meno come a Milano, quindi ormai ha tenuto la prenotazione a San Sebastian, però con la macchina fa centinaia di chilometri per raggiungere l'eclissi. Fuori dall'area interessata abbiamo anche altre presenze illustri, per esempio la Ira Rubini, che è a Edimburgo per il festival. A Edimburgo l'eclissi accade un'ora prima, più o meno, mezz'ora, un'ora prima rispetto che a Milano. Sarà sole coperto al 90%, però Ira sta cercando di infilarsi nell'osservatorio dell'Astronomical Society of Edinburgh, una roba super chic.
0: Sì, come giusto che Ira faccia, d'altronde.
1: Esattamente, mentre però Ira sta cercando di infilarsi nell'osservatorio dell'Astronomical Society of Edinburgh, una roba super chic.
0: Sì, come giusto che Ira faccia, d'altronde.
1: Esattamente, mentre a Perpignan, dove ugualmente, come dire, le condizioni sono più o meno come le nostre,

0: da Bilbao, visto che ce l'hai segnalato, scrivi però a villaccio@radiopopolare.it e lascia il tuo numero di telefono. Vuoi che parliamo degli occhialini?
1: Sì, aspetta, scusa, volevo dirti anch'io un non so se lo sai, che ad
0: Non lo so.
1: Avellanosa de Munio, minuscolo villaggio spagnolo sperduto nell'Andalusia,
0: Due volte.
1: lo sapevi, cazzarola.
0: Dillo,
1: No, ci sarà un doppio
0: dillo.
1: tramonto, doppio
0: Eh
1: tramonto.
0: sì.
1: Incredibile, magari c'è qualcuno ad Avellanosa de Munio.
0: Sarebbe bellissimo. Chiedimi però come funziona il doppio tramonto.
1: Come funziona il doppio
0: Non
1: tramonto?
0: lo so.
1: Neanche io ho letto solo doppio tramonto e ho visto, mi è venuto in mente, non so se avete mai visto quel video del Double Rainbow. No, vabbè,
0: No, io
1: è una
0: ho in mente la
1: reference.
0: doppia luna di Murakami, che però è un'altra cosa.
1: No, è la mia una reference di un video di YouTube di uno che vede un doppio arcobaleno e impazzisce. Quindi, vabbè, il doppio tramonto mi ha fatto pensare a quello, ma vabbè, mi spiace che non abbiate le mie stesse reference culturali.
0: Comunque, anche se non avete le sue stesse reference culturali, ascoltatori, fidatevi di me. Basta essere astigmatici e togliere gli occhiali. Vedete due cose di tutto. A me capita dall'adolescenza fino ad oggi. È bellissimo perché, appunto, come dire, sdoppia il mondo e quindi
1: Bellissimo.
0: è una reference interiore quella lì.
1: Bene, parliamo adesso degli occhialini, perché ad esempio c'era qualcuno che chiedeva proprio a te, ah ecco, Baki, maschera da saldatore tradizionale, va bene? Visto che ti hanno preso come
0: No,
1: esperto.
0: allora, esatto, infatti, allora rivolgetevi all'ottico di fiducia, non a me, francamente. Però leggevo esattamente stamattina perché stavo cercando di capire come ci si può e se ci si può, se si può recuperare un paio di occhiali da eclissi all'ultimo secondo. Leggevo che le indicazioni mediche suggeriscono di utilizzare esclusivamente occhiali certificati, hanno una certificazione ISO qualcosa e facevano proprio l'esempio degli strumenti della nonna, le radiografie, gli occhiali da saldatore, dicendo che non vanno bene. Non credo che perdiate la retina se li usate, anche perché il fenomeno sarà attutito dal fatto che saremo al tramonto, però, come dire, meglio non correre rischi. Però poi sorge spontanea la domanda, che è la domanda che qualcuno ho visto ha già fatto su Facebook: ma gli occhialini Radio Popolare li fornite voi? No,
1: No.
0: torniamo da voi. No, cioè, e qua ci potrebbe essere un problema. Leggo il titolone di Rimini Today: introvabili gli occhiali speciali per vedere l'eclisse. Gli ottici e le grandi catene sprovvisti delle lenti che si trovano solo nei negozi specializzati di astronomia. Ora, io non ho mai visto in vita mia la vetrina di un negozio specializzato di astronomia
1: Manco io.
0: e quindi mi viene da essere pessimista. L'altra possibilità sono gli store in rete. Allora, ho provato a vedere su Amazon, per esempio, per quanto possa stare sulle balle Amazon, mi sa che è l'unica possibilità. Che arrivano entro il 12 agosto, cioè dopodomani, c'è un kit con due paia di occhiali a 14,99. Li potete scegliere nero, navy o blu. Quindi sono,
1: Navy.
0: come dire, potete.
1: Ma e quindi arrivano? Perché io invece avevo visto che non arrivavano in tempo, invece questi arrivano.
0: Quasi tutti non arrivano in tempo, questi dicono che arrivano in tempo, altrimenti c'è sempre il reso, però non vedo molte altre possibilità se non altre due soluzioni possibili. La prima, Eco delle Città è l'associazione che ha lanciato l'iniziativa in rappresentanza di Eco delle Città. A partire dalle 18:30 sulla cima del Monte Stella ci sarà Anna, che dispone di un tot di occhialini da distribuire. Quanti essi siano, non lo so. Si fa volere 25 paia, forse sì, forse no, però ce ne saranno, insomma, un paio di decine da mettere a disposizione. L'altra possibilità, visto che siamo, come dire, una grande rete solidale, cari amici all'ascolto, se avete occhiali usati pochissimo e li volete prestare o regalare ai più sfortunati tra noi che non li hanno, segnalatelo a villacce@radiopopolare.it, in modo che così, se riusciamo, li raccogliamo e poi li mettiamo a disposizione. Altre vie non ne vedo, francamente.
1: Per forza bisogna fare comunità. Comunque non so con quale, diciamo, autorità lo dice, ma Alberto dice che gli occhiali da saldatura sono certificati. Non lo
0: E
1: so.
0: per la saldatura probabilmente dovrebbero.

0: Dici non per il, non
1: Però
0: per
1: se lo
0: l'eclissi.
1: dice Alberto, Alberto così a occhio è uno che la sa lunga. Quindi se vi dovete fidare di Alberto o di me, io tenderei a dire Alberto.
0: Dici, non so, non aggiunge altro, ha detto solo questa frase e non so, non...
1: No, no, no, lo dico perché io mi fido poco di me, non perché mi fidi molto di Alberto, quindi basta, direi che sono stato un po' lunghino
0: No,
1: e
0: guarda,
1: che
0: tutto
1: altro
0: il tempo
1: aggiunta?
0: che di cui hai bisogno.
1: Assolutamente, se non ci sono, se non abbiamo altre cose importanti da dirci, ci vediamo direttamente in diretta mercoledì dalle 18:30 alle 21:30. E per chi va al Montestella, e mi raccomando, andate al Montestella non solo perché è un'occasione più unica che rara, ma perché Martina, tu mi insegni che da sempre le eclissi si portano dietro tutta una letteratura di sventure, oscuri presagi, eccetera. Ce n'è uno in particolare, un'antica profezia dell'epoca dei Maya, che dice proprio che chi non va sulla Montestella il 13 di agosto ad assistere all'eclissi avrà queste temperature fino a metà dicembre. E
0: Ecco.
1: quindi per evitare che si manifesti la profetizzata eclissi.
0: Bene, mi sembra molto eloquente quest'ultimo messaggio, quindi ci
1: Molto.
0: vediamo mercoledì alle 19 sul Montestella. E per chi non è a Milano, scrive dov'è, se è in giro nei posti dove si vede bene. Giusto?
1: E mi raccomando, ascoltatori, stiamo cercando di individuare il ruolo migliore per Martina Stefanoni in questa diretta. Quindi scrivete, scrivete, scrivete e suggerite voi che cosa potrà fare per noi.
0: Io vorrei distribuire panini.
1: Molto bene, perfetto. Presa. A
0: Ottimo, grazie Gianmarco.
1: te, ciao.
0: Ciao, buona giornata. Ciao, ciao. Allora, vediamo, state scrivendo un po'. Allora, questo ascoltatore che è segnato come NDF, non so, dice: io li ho ordinati e mi sono arrivati 2 giorni fa, quindi forse un po' di margine ancora per ordinarli c'è. Quindi provate a vedere, insomma. Aldo dice: esistono i filtri fotografici ND che riducono fino a 10 stop. Non so bene cosa voglia dire questo messaggio, deduco che voglia dire che si possano utilizzare per guardare le eclissi. Ora io non lo so, bisognerebbe chiedere a un medico, comunque forse è meglio se sono occhialini precisi. Chiamatemi intanto, fatemi sapere se venite, o se non venite dove sarete, o se non la volete vedere, e anche se vi ricordate quella del 99 per l'appunto. Io me la ricordo abbastanza, anche se ero piccola. Scusate, la scontatezza di Total Eclipse of the Heart di Bonnie Taylor. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Questo ascoltatore ci scrive: confermo che un'eclissi al 95% o anche al 99% è completamente diversa dal 100%, che nel 1999 sono andato a vedere in Germania dove era totale. Un'eclissi al 100% è un'esperienza unica. Immagino, però insomma dai, meglio di niente, comunque. Quella del 99 che si vedeva un po' tipo al 95% anche quella volta in Italia, io me la ricordo comunque come molto bella, insomma, un'esperienza molto bella, sì. Mi raccomando, insistete sulla protezione degli occhi. Io quando avevo 25 anni, negli anni 70, guardai l'eclissi, penso occhio nudo e mi sono bruciato al centro della retina, dice Mirko. Ecco, quindi insomma, occhio, in tutti i sensi.

Ecco, qua adesso iniziano ad arrivare le domande tecniche a cui io non so rispondere. Peccato che Gianmarco Bacchi è già andato. Per l'eclissi solare vanno bene gli occhiali da ghiaccio? Io non lo so. Se c'è un oculista all'ascolto che vuole chiamare allo 02 33 001 001, volentierissimo.

Davide chiede: ma l'eclissi non si può guardare attraverso un telefonino che magari filtra la luce? Penso di sì. Non so se forse l'esperienza è un po' diversa, perché non si vedrà bene come ad occhio nudo, immagino. Non lo so, mi serve qualche esperto che mi chiami e mi aiuti a rispondere a tutte queste domande.

0: Vediamo, chissà se è arrivato l'esperto. Pronto?
1: Pronto, non sono l'esperto.
0: Non sei l'esperto. Ciao, come ti chiami?
1: Sono Emilia. Senti, io mi sono persa Bachi che dava indicazioni sugli occhiali.
0: No, le indicazioni che dava Bachi era semplicemente di comprare gli occhialini precisi, gli occhialini giusti che si possono trovare.
1: Gli occhialini sono occhialini per l'eclissi?
0: Sì. Se cerchi
1: non sono quelli da sole normale, perché io ho visto quella del 99 in Picardia e quella totale.
0: No, allora
1: avevamo occhiali da sole.
0: Teoricamente no. Ora io non, appunto, per questo chiedevo di un esperto. Teoricamente non vanno bene quelli da sole. È vero che il sole sarà basso perché l'eclissi è alle 19:27, quindi il sole sarà già basso e quindi magari non così forte.
1: L'altra era metà giornata.
0: Infatti.
1: Mi ricordo che c'è stato la cosa che mi ricordo come sconvolgente è gli uccelli che hanno smesso di non si sentiva più la voce degli uccelli, tutto si è calmato come se fosse notte, era veramente qualcosa di incredibile.
0: Infatti tu la vedrai anche questo.
1: Sì, la voglio assolutamente vedere perché è straordinaria, consiglio a tutti, anche se parziale, è sì. Qualcosa di sconvolgente.
0: Tu sei a Milano?
1: Sì.
0: E vieni al Monte Stella?
1: Sì. Però non voglio bruciarmi gli occhi.
0: Infatti, adesso qualcuno scrive che li ha comprati su Amazon e arrivano domani, insomma, quindi
1: vabbè, vado a vedere.
0: Si può provare, ottimo. Grazie Emilia.
1: Ciao.
0: Vediamo quest'altro ascoltatore, ascoltatrice, pronto?
2: Pronto?
0: Sì, ciao, chi sei?
2: Ciao, sono Antonella.
0: Ciao Antonella.
2: Ciao, senti, non sono l'esperto ovviamente e volevo... volevo raccontare la nostra esperienza del 99,
0: sì.
2: Che è stata bellissima. Noi siamo partiti con la tenda, avevo la figlia di 12 anni e il figlio di 9 anni e siamo andati in Cornovaglia, in questo campeggio sulla scogliera, e da lì si vedeva totale l'eclissi. Quindi mi ricordo che era mio figlio che correva in continuazione a vedere la televisione, perché noi eravamo a metà della Cornovaglia, non proprio sulla punta, e sulla punta arrivava prima ovviamente, quindi poi arrivava da noi e lui sta arrivando, e noi avevamo sistemato la videocamera, che ai tempi era enorme, su un treppiedi, sulla scogliera, quindi eravamo lì pronti a effettuare una registrazione. A un certo punto, mi emoziono ancora adesso, se si sente, a un certo punto il sole si è oscurato completamente, è diventata notte, e la cosa, come diceva la signora di prima, l'ascoltatrice di prima, la cosa più sconvolgente, più emozionante è stato il silenzio totale. Non c'era un uccello, una cicala, un grillo, i cani, tutto muto. Nel silenzio più totale ci sono stati questi 2 minuti, 3 minuti di buio totale e noi, presi dall'emozione, non abbiamo schiacciato l'on sulla videocamera.
0: Vabbè, vuol dire, sono le cose più belle quelle in cui ti dimentichi di fare la foto.
2: Esatto. Adesso mio figlio è partito, è andato con dei suoi amici in Spagna, al centro della Spagna dove sarà totale. Infatti ieri mi ha detto: mamma, sono arrivato, e ho detto: guarda, mi raccomando, fai un piccolo video
0: sì.
2: Della nostra esperienza.
0: Ma soprattutto digli di scriverci perché se vuole partecipare alla diretta, se è da dove si vede bene, può scriverci e dirci dov'è.
2: Lui è in un punto in cui hanno affittato questa casa, hanno fatto tutto un loro studio, a degli amici che abitano vicino a Barcellona, e hanno fatto tutto uno studio, hanno preso in affitto questa casa, un gruppo di amici che ha un 400 km da Barcellona verso il centro, verso i Paesi Bassi.
0: Perfetto. Digli di scrivere a villacci@radiopopolare.it dicendo dov'è, se gli va di partecipare alla nostra diretta di mercoledì. Antonella, ti devo lasciare perché c'è il giornale radio, però grazie mille del tuo racconto.
2: Grazie a te, ciao, buona giornata a te. Ascoltatori,
0: ciao. Allora, c'è il giornale radio in breve, poi continuiamo. Ascoltatore o ascoltatrice che sei in linea, ti vedo, se vuoi resta lì, se no richiama appena finito il giornale radio. A tra pochissimo.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre, ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Popolare Network.
7: Buongiorno, le notizie delle 9.30. Poco fa Giorgia Meloni e la prima ministra danese Mette Frederiksen hanno pubblicato sui social network quello che definiscono un messaggio congiunto per l'Europa. Il tema è l'immigrazione. I due capi di governo la collegano a un presunto aumento della criminalità e citano reati come quelli sessuali e il traffico di droga. Meloni e Frederiksen sostengono che grazie a loro ci saranno più espulsioni, rilanciano la volontà di deportare le persone migranti in paesi esterni all'Unione e dicono di voler far rispettare i valori europei anche ai milioni di cittadini stranieri che vivono legalmente nelle nostre nazioni. Un possibile riferimento indiretto al tema della cosiddetta remigrazione, sempre più al centro dei proclami delle estreme destre europee, nonostante la prima ministra danese sia formalmente socialdemocratica.
8: Nelle scorse settimane Meloni e Frederiksen avevano guidato l'attacco delle destre europee al governo socialista di Pedro Sanchez dopo l'ingresso di decine di migliaia di migranti nell'exclave spagnola di Ceuta. Dopo la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna da parte dell'Italia, la crisi diplomatica continua, con la ritorsione decisa da Madrid e i controlli incrociati tra le persone che si spostano tra i due paesi. A questo si è aggiunto il caso politico con Berlino. Il governo tedesco ha annunciato di voler respingere verso il nostro paese i richiedenti asilo che ci sono passati prima di arrivare in Germania e il Ministero dell'Interno italiano ha risposto che al momento non intende riprendersi nessuno, aggiungendo di volere una compensazione per le persone migranti portate sulle nostre coste dalle ONG tedesche.
7: L'Ucraina colpisce di nuovo le raffinerie di Nizhnekamsk nella Russia centrale. Fonti locali parlano di 12 vittime e quasi 40 feriti. La città ospita una delle strutture di lavorazione del petrolio più moderne del paese ed era già stata presa di mira da Kiev a giugno. Dopo quel raid, la Tafnet, proprietaria di uno degli stabilimenti, era stata costretta a introdurre restrizioni alle vendite di carburante nelle stazioni di servizio. Kiev intanto denuncia un raid russo sulla regione di Kharkiv, con almeno 5 vittime, e Sumy, dove si registrano 14 feriti.
8: Con l'Iran sto mantenendo un profilo basso, ha affermato il presidente statunitense Trump. Stiamo semitrattando, ha spiegato, dichiarando di ritenere che la pressione economica sia uno strumento fondamentale per convincere l'Iran a cedere. I negoziati diretti tra Teheran e Washington sono fermi e anche quelli tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz, nonostante gli annunci dei giorni scorsi, non sembra siano vicini a portare a una riapertura del passaggio commerciale.
7: Il tifone Dolphin ha toccato terra sulla Cina orientale e si muove verso nord, anche se con una potenza ormai ridotta. Sono più di 1 milione le persone evacuate a causa delle piogge torrenziali e dei venti che hanno raggiunto i 150 km orari. Vaste aree del paese rimarranno in allerta almeno fino a mercoledì per il rischio di alluvioni e frane. Le conseguenze si fanno sentire anche sui territori non toccati direttamente. A Hong Kong lo spostamento di aria calda ha fatto registrare le temperature più alte di sempre, cioè 36,9 gradi.
8: I giovani indiani tornano in piazza contro le irregolarità nei concorsi pubblici, questa volta a Ranchi, nello stato del Jharkhand. 2 settimane fa il cosiddetto movimento degli scarafaggi, nato dalla frustrazione di studenti e giovani lavoratori, aveva accettato di interrompere le mobilitazioni dopo le dimissioni del ministro dell'istruzione. Ora essere contestato è un esame per l'accesso al servizio civile. I risultati sono già stati annullati, ma i manifestanti, in marcia verso l'assemblea statale, chiedono che tutto il sistema venga riformato.
7: La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
6: Popolare Network.
9: quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. L'11 agosto, gratis, in edicola solo con Corriere della Sera.

0: un ottico di Fabrizio De André, perché di un ottico avremo bisogno in questo momento. Stiamo parlando dell'eclissi di mercoledì. Vi ho chiesto dove la vedete, se la vedete, se vi ricordate le eclissi passate, e il tema che sta scaldando tutti è quello degli occhialini. Come guardarla? Cosa va bene, cosa non va bene? Rompono gli argini. C'è una telefonata in attesa da un po', non vorrei che fosse proprio un ottico. Pronto?
1: No, no. Non sono un ottico, sono, diciamo, un qualcuno che propone un acquisto condiviso, nel senso che sul noto sito di acquisto,
0: sì,
1: c'è almeno 5 occhiali, 5 paia di occhiali per le cliniche, a €23,99. Ora.
0: E arrivano in tempo?
1: Sì, l'11 agosto.
0: Ottimo. Dicono. Ottimo.
1: E mettiamo che ogni tanto ritardo di un giorno, quindi però arrivano 12 mattina.
0: Sì.
1: E ritardassero.
0: Quindi tu proponi di comprarlo insieme ad altre 4 persone?
1: Beh, sì, cioè una cosa che userò adesso e nel 2070, diciamo. Certo. Non è proprio utilissima, quindi 5 poi pari degli occhiali, insomma. Io lascio la mail.
0: Intanto dimmi come ti chiami.
1: Marco,
0: va bene, dai la tua mail.
1: marco.rucco,
0: sì.
1: Roma Udine Como Otranto @gmail.com. E ci siete d'accordo, ad esempio, che ne so, 5 euro oppure l'esatto cifra, per con chi mi metto d'accordo, ci troviamo lì e un occhialino a testa. Naturalmente massimo 5, cioè massimo 4, perché uno.
0: Sì, certo. Quindi, scusa, Marco, credo di aver segnato male il cognome?
1: Rucco, Roma Udine Como Como Otranto.
0: Ah, ok, no, era giusto, ok. Bene, allora Marco propone l'acquisto condiviso degli occhialini, poi ci vediamo al Montestella.
1: Bello, esattamente.
0: Ottimo, benissimo, grazie Marco.
1: Ottico.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Pronto? Pronto?
2: Sono io.
0: Sì, sei tu, ciao. Sì.
2: Ciao, sono Gianni.
0: Ciao Gianni.
2: Niente, sentivo un po', stavo ascoltando il programma e beh, certo, sì, mi è venuto un po' in mente quella che ho assistito al 99 di Eclissi. E riguardo invece gli occhialini, così, sì, io ricordo che c'era una grande informazione, ero a Monaco ai tempi per lavoro, quindi dove era totale l'Eclissi. E ricordo che c'era abbastanza un'informazione dove era assolutamente pericoloso guardarla in modi alternativi, no? E ho paura che magari se i ricordi non sono esatti, è passato tanto tempo, però è come se in quel periodo ricordo che ci fossero tanti, tipo quelle diapositive che si vedono in 3D, nelle riviste, nei giornali, oppure i vetrini da saldatore, insomma, c'era un po' di materiale in giro. E anche questa richiesta di fare accortezza. E niente, poi a me è un racconto che raramente mi capita di raccontare, quindi poterlo raccontare in radio è per me un ricordo bellissimo.
0: Vai, raccontacelo.
2: Poi inaspettatamente io stavo lavorando in una cucina bavarese ai tempi, facevo le pizze e quindi lontano anche dal pensiero che di queste eclissi, no? Poi a un certo punto era tipo mezzogiorno meno 10, una roba del genere, e i clienti sono usciti fuori sul marciapiede in questa strada, no? Di fronte al locale, e anche noi dalla cucina siamo usciti e in qualche modo, come dicevo, questi vetrini, queste diapositive giravano e quindi ne avevo una in mano, no? E quindi l'ho cominciato a osservare, e durante che mentre fumavo una sigaretta, per dire, poi appunto, come sentivo la telefonata di prima, aspetta, perché il cielo si è completamente oscurato, è diventata notte, hai sentito il freddo sulla pelle, l'autobus che passava, le macchine hanno acceso i fari, cioè proprio non me l'aspettavo.
0: Incredibile, notte, sì,
2: notte in pieno giorno, e è durata, non so, un 30 secondi, qualcosa, poi dopo si è aperto pian piano di nuovo e nulla, sono rientrato al lavoro.
0: Eh sì, è brevissimo, ma impressionante. Grazie mille Gianni.
2: Sì, figurati.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao ciao, ecco, quindi appunto i racconti che ci arrivano anche dai vostri passate esperienze con l'eclissi ci dicono che insomma non si può mancare, quindi se siete a Milano venite mercoledì alle 19 sul Monte Stella. Allora, Bachi mi redarguisce perché parlavo prima degli occhiali, qualcuno chiedeva degli occhiali da ghiaccio se si possono usare. No, assolutamente no, gli occhiali da ghiaccio non sono sicuri per guardare un'eclissi solare, così come mi dicono molti ascoltatori e lo stesso Bachi, non va bene neanche guardarla attraverso lo smartphone perché si rischia di rompere il sensore del telefono. Vediamo chi c'è dall'altro lato. Pronto, ciao.
3: Pronto, ciao, sono Lorenzo, chiamo da Milano.
0: Ciao Lorenzo.
3: Ciao, anch'io volevo portare un mio ricordo dell'eclisse del 99.
0: Sì.
3: Nel 99 io ero in vacanza in Interrail con i miei amici, quindi diciamo una vacanza non propriamente culturale, mettiamola così.
0: Sì.
3: Però i miei amici non erano interessati molto alla cosa e un po' li ho costretti a cambiare il giro per andare a vedere l'eclissi. Avevamo comprato gli occhialini sul posto, siamo passati in Ungheria appositamente per andare in un punto dove c'era la fase di totalità della durata massima, intorno ai 6 minuti, ed è stata anche un'esperienza veramente indimenticabile. Perché tra l'altro poi eravamo sul lago Balaton e quindi vedevamo proprio quest'ombra che arrivava dal lago, quest'ombra nera che arrivava dal lago, e poi sì, il freddo mi ricordo anch'io durante la fase di totalità, proprio un freddo perché era comunque era mattina, quindi la mattina di agosto, e all'improvviso questo freddo. Ed è stata veramente un'esperienza che tuttora ogni tanto racconto, insomma. Quest'anno andremo, siccome adesso vado con le mie compagne e le mie bambine non hanno mai visto un'eclissi totale, andremo in Spagna anche noi, sulla costa nord, diciamo a ovest di Bilbao.
0: Ah, bene. Quindi la vedrete bene.
3: Sì, gli occhialini per questa volta li abbiamo già presi per tempo, già parecchio tempo fa, 2-3 mesi fa, certificati tramite anche noi il grosso rivenditore mondiale di tutto praticamente.
0: Bravi, siete stati previdenti. Se vuoi partecipare alla nostra diretta da dove sarete a vedere l'eclissi, scrivi a villaci@radiopopolare.it.
3: Ok, senz'altro. Va
0: ottimo,
3: bene.
0: Grazie, ciao Lorenzo.
3: Grazie, ciao.
0: Buona
3: ciao.
0: Giornata e buona eclissi. Pronto, ciao?
4: Pronto, ciao.
0: Ciao, chi sei?
4: Ciao, io sono Marco.
0: Ciao Marco.
4: Senti, dei racconti davvero belli. E il pezzo che hai messo tu prima, incredibile. Bravissimo. Cioè, il pezzo di De André mi ha fatto rabbrividire.
0: Ah.
4: Però devo fare una critica aspra.
0: Vai.
4: Come si può pensare che un occhiale da 7 euro comprato su Amazon ti protegge da un danno permanente alla retina? Cioè, Bachi prima ha detto compriamone 2 paia su 15, ma quello che ha detto prendiamone 5 paia a 23 euro, ma andrebbe in una spiaggia con una crema solare di 1 euro, magari pelato? Cioè, su Amazon le vendono le creme solari da 1 euro, ma uno va
0: certo
4: a prendere la crema solare a 20 euro, ragazzi. Guardate che, volevo dire questa cosa, l'ho anche scritta, non voglio rovinare il romanticismo a nessuno, però guardate che l'Unione Ottici, Medici, eccetera, hanno detto che è molto alto, e si sa, è molto alto il rischio di danno permanente alle retine, e quindi non ci si può proteggere con qualcosa che siccome arriva in tempo e sorvolo sul fatto di farselo portare da un corriere Amazon, spazzatura da 7 euro, però ecco, questa è una critica alla mia radio del cuore, non puoi aspettare che ora chiami un ottico, cioè secondo me bisogna sentirlo prima l'ottico.
0: No, no, ma certo, ma guarda, ma oggi era una cosa così...
4: Ecco, ci sono 2 giorni, tu dici ci sono 2 giorni, io mi aspetterei che la prossima diretta di domani l'ospite è uno che magari disdice tutto quello che io ho detto, che faccio tutt'altro di lavoro, però non mi sembra di andare lontano dalla verità a dire che 7 euro un occhiale è come mettersi davanti il vetrino che facevano i nostri zii, che no, spiegavano lo specchio, lo annerivano con l'accendino e dicevano guarda l'eclissi.
0: Mm-hmm.
4: Così, un consiglio, un abbraccio.
0: No, no, hai fatto bene a dirlo. Grazie bene. Marco.
4: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Pronto? Pronto, chi sei?
5: Pronto?
0: Sì? Ciao.
5: Ezio da Como.
0: Ciao, Ezio.
5: Nel 1961, aprile, è stato un eclissi totale nella centro Italia.
0: E l'hai vista?
5: Per vedere, la scuola ha organizzato un pullman da Padova verso Firenze. dove era completa. Purtroppo il pullman era in ritardo e quindi scendendo verso Firenze non sapevamo se riuscivamo a vederla. Poi si era abbattito presto, l'eclissi è iniziata, allora il pullman si è fermato e, meraviglia, eravamo nella nebbia. Abbiamo visto tutto perfettamente con lo schermo della nebbia, per cui è stata una cosa bella, suggestiva, senza danni, perché era una bella nebbia.
0: Era perché era schermato.
5: Mm-hmm. Era un bel nebbione, si vedeva perfettamente il disco solare e quindi...
0: Perfetto, schermatura naturale, ottimo, grazie Ezio.
5: Prego, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Allora, gli occhialini che si vendono in giro, anche quelli che costano poco, sono certificati e quindi teoricamente dovrebbero fare il loro lavoro. Sì, teoricamente sì. Pronto?
6: Pronto, ciao, sono Carlo.
0: Ciao Carlo.
6: Senti, io ho assistito a due eclissi totali e come occhiali l'ideale sono gli occhiali da saldatore oppure il vetrino da saldatore. Perché da saldatore ti permette di vedere una fiamma completamente accesa e quindi anche l'eclissi solare. Gli altri occhiali non vanno bene.
0: No, certo, quindi gli occhiali da sole normali non vanno bene, quindi o occhiali da sole o occhialini certificati, e appunto abbiamo controllato quegli occhialini di cui parlavamo poco fa.
6: Io non mi fiderei tanto. Io
0: ma sono certificati
6: come
0: comunque.
6: Diceva prima che comprare i certificati a 2 euro non è che ti dia delle garanzie. Comunque... il mio consiglio è, se uno vuole veramente essere sicuro, comprare gli occhiali da saldatore.
0: Ok, bene, grazie Carlo.
6: Ciao.
0: Ciao ciao. Allora, Morena dice: per guardare l'eclissi senza occhiali, riempire l'acqua di acqua una pentola larga, appoggiarla e guardare il tutto tramite il riflesso. Qua sicuramente non guardi il sole direttamente negli occhi e quindi non dovrebbero esserci problemi. Pronto?
7: Pronto?
0: Sì, ciao, chi sei?
7: Ciao, io sono Davide.
0: Ciao Davide.
7: Da San Donato Val di Comino, in provincia di Frosinone. Lo dico perché è bello lontano da voi e ho piacere di ascoltarvi.
0: E infatti, bello sentirti.
7: Ok, allora io sto dando, dato che due ascoltatori fa ovviamente ha detto, insomma, stiamo attenti a dare consigli, io dico quello che farò io,
0: sì.
7: Non do un consiglio a nessuno, essendo non proprio giovanissimo ed avendo a casa ancora tanti rullini di foto che si facevano allora, quindi quando andavamo noi analogici a sviluppare la pellicola, c'era quella parte iniziale o finale del negativo, ecco, non mi veniva nemmeno più il nome da quando tempo è passato, che rimaneva non impresso ed è molto denso, scuro. E io, ahimè, data un po' l'età anagrafica, di eclissi ne ho viste tante, mettendo davanti agli occhi il negativo. Danni permanenti non credo di averne avuti, al cervello è possibile, ma non alla retina. Quindi diciamo, io di nuovo rispolvererò nei miei vecchi cassetti qualche rullino in bianco e nero, quello che stampavo anche da solo tanti anni fa, e vedrò l'eclissi così dal Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, dove me ne vado qualche giorno. Quindi speriamo di vederlo anche con un bello sfondo di montagne, chi lo sa.
0: Benissimo, speriamo. Grazie Davide.
7: Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, i generici occhiali da saldatore non sono sicuri, non bloccano a sufficienza i raggi ultravioletti e infrarossi, dannosi per la retina, anche se il sole sembra meno luminoso. I filtri shade 14 o 13 sono gli unici ritenuti sicuri dagli esperti, inclusa la NASA per l'osservazione diretta del sole. Tuttavia devono essere in vetro o filtro rosso, integri e privi di graffi. Pronto?
8: Sì, pronto.
0: Ciao, chi sei?
8: Sono Luca, ciao.
0: Ciao Luca.
8: Senti, l'esperienza dell'eclisse, quella del 99, anche per me è stata magica, perché ero in spiaggia e sapevo che sarebbe venuta l'eclisse e mi ero organizzato nel modo che fra un attimo ti dico.
0: Sì.
8: E niente, a un certo punto... pian piano il mare ha cominciato a calmarsi sempre di più fino a diventare piatto. Tutti gli animali, i grilli, tutte quelle cose che si sentono quando è estate, fa caldo, si sono zittiti, tutti gli uccelli sono, diciamo, hanno smesso di volare, nel senso si sono messi giù, eccetera, e la temperatura è incredibile a dirsi, perché comunque eravamo sotto il sole a picco, la temperatura si è abbassata. L'eclisse non era totale da buio, però era, credo che si chiami anulare o qualcosa del genere, diciamo, parziale nella sua totalità. E questo processo poi è andato all'incontrario, il mare ha ricominciato a muoversi, i grilli hanno ricominciato a cantare, e così, una cosa veramente magica.
0: Incredibile.
8: Per vedere l'eclisse,
0: sì.
8: Allora, magari verifica, per dare uno sguardo, attraverso un CD, si riesce a vedere proprio la definizione, no? Perché il CD è praticamente... non fa passare la luce, ma fa passare invece quel tanto che basta per vedere il sole.
0: Allora, non mi spingo, non diffondiamo cose di cui non siamo sicuri. Tu l'hai fatto?
8: No, io l'ho fatto, ma per pochi secondi.
0: Sì,
8: una cosa che sicuramente non fa male è mettere in terra o comunque su un piano un qualcosa di bianco, prendere un binocolo e usarlo al contrario, cioè usarlo come proiettore dell'immagine sul foglio.
0: Okay.
8: E lì si vede in modo assolutamente perfetto, e di fatto è come se fosse una proiezione, è una proiezione.
0: Interessante.
8: Questo è da sperimentare, perché è anche molto divertente.
0: Eh sì, grazie Luca, interessante.
8: Prego,
0: ciao, buona giornata. Allora, Marina dice che lei abita in Brianza, ha appena chiamato un negozio di Giussano specializzato nella vendita di telescopi e dispone di occhiali per eclissi a soli 3 euro. Lei lo dice per chi abita in zona, ma interessante l'informazione anche perché questo significa che quegli occhiali che costano poco su quel noto rivenditore online dovrebbero andare bene. Allora, prendo l'ultimissima telefonata perché poi dobbiamo... abbiamo la nostra rubrica del lunedì sui consigli dalle città e quindi prendiamo questa telefonata. Pronto, ciao?
9: Pronto?
0: Sì, ciao, chi sei?
9: Sono Carlo, ciao.
0: Ciao Carlo, dici.
9: Avevo scritto un messaggio per invitarvi a consultare i nostri amici che ci parlano sempre del meteo, quelli del geofisico prealpino di Varese. E adesso sto consultando il loro sito e fanno delle iniziative per vedere l'eclissi e poi addirittura una conferenza informativa con una risottata, insomma, vabbè. Quindi andando sul sito del astrogeova.it, sotto la voce astronomia si trovano tutte le informazioni.
0: Ottimo.
9: Necessarie.
0: Perfetto, grazie Carlo.
9: Prego, ciao.
0: Ciao. Dai, l'ultimissima, velocissima, pronto? Pronto?
10: Pronto, sono io?
0: Sei tu, sei l'ultimissima, velocissima.
10: Ciao, non ci speravo più. dunque, io purtroppo non so se riuscirò a vederla perché abito in Danimarca e si vede parzialmente come in Italia, oggi è una giornata terribile, però nel caso la vedrò come l'ho vista nel 99, visto che non ho gli occhialini, non intendo comprarli sul noto rivenditore. Riempiendo una bacinella di vino rosso, perché praticamente nel 1999 eravamo in montagna, nelle Alpi Marittime, con altri amici alpinisti, speleologi, e praticamente siccome non avevamo, sì, avevamo il vetro da saldatore, però praticamente essendo in Piemonte c'erano le taniche di vino rosso in quel campo di alpinismo e abbiamo messo il vino rosso nelle bacinelle e guardavamo l'eclisse dal riflesso e si vedeva benissimo. E ricordo insetti, uccelli che si erano posati e quasi buio, perché era un'eclissi in cui si vedeva l'anello, diciamo. Le vacche al pascolo si erano tutte posate.
0: Questo lo stanno raccontando tutti. Quindi si deve
10: cosa
0: essere...
10: bella è stata vederlo dalla bacinella
0: di vino, sì, immagino.
10: Piuttosto che farsi male agli occhi. Faremo la stessa cosa qui, insomma.
0: Benissimo, grazie.
10: Niente, ciao.
0: Ciao, una buona giornata.
10: Buona eclisse
0: anche a te. Allora, bene, avete chiamato, state continuando a chiamare, magari ne riparliamo prima dell'eclissi. Comunque l'appuntamento per chi è a Milano è mercoledì alle 19 a, al Monte Stella. La guardiamo insieme questa eclissi.

0: Sentite Champs-Élysées perché andiamo a Parigi per la nostra rubrica del Ti consiglio un posto. Adesso tutti i lunedì più o meno a quest'ora i nostri collaboratori, i nostri corrispondenti dall'estero ci consigliano i loro tre posti preferiti delle città in cui vivono. Così, se avete in programma dei viaggi da quelle parti, avete dei consigli originali. E oggi... oggi c'è la nostra Veronica Gennari da Parigi. Buongiorno Veronica.
1: Buongiorno Martina, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora, che cosa ci consigli se veniamo a Parigi?
1: Allora Martina, io parto facendoti subito una premessa. La premessa è che Parigi si divide in due zone che non si intrecciano quasi mai. La prima zona è la Rive Gauche, cioè la parte di Parigi che si trova sotto la Senna, che è patria di cinema, di giardini botanici, di teatri, e la Rive Droite, che è la zona nord della Senna, che invece è culla di artisti, di giovani e di movida. La Rive Gauche ospita dei bellissimi luoghi, è la sede di tantissime università, di librerie meravigliose, di tantissimi cinema, però quello che tu mi chiedi oggi sono i miei tre posti preferiti. Io sono una ragazza della Rive Droite, quindi lo dico subito ai nostri ascoltatori, dirò tre posti che si trovano a nord della Senna. Questa è la premessa che ti faccio.
0: Vai.
1: E parto subito con il mio primo luogo, proprio il luogo del cuore, che è il quartiere Belleville. Si trova a nord-est di Parigi, un quartiere storicamente popolare, oggi è in gran parte riconvertito a zona di residenza e di incontro di giovani lavoratori, però mantiene la sua anima popolare artistica, e secondo me questa è proprio una chicca di Parigi. Le sue strade sono già meravigliose, cioè proprio camminare a Belleville secondo me è bello, ci sono queste strade in pavé, sono pericolosamente in pendenza, quindi bisogna venire preparati, però è bellissimo perché sono strade che pullulano di gallerie d'arte, di murales, di graffiti, di studi, di architettura o di pittura. Ma Belleville resta un quartiere anche estremamente vivace, quindi se i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici vogliono andarci la sera, beh, possono sapere che è pieno di bar, di locali, di baravan, quindi di cave, ecco, dove si può bere del buon vino, perché storicamente il quartiere anche era la sede dei viticoltori di Parigi. E poi è pienissimo di sale concerti. Se passate da Parigi non potete andare a una sala concerti che si chiama la Maroquinerie e che è una delle mie sale preferite, soprattutto per musica R&B o rap. E chiudo questo primo luogo dicendo che Belleville è anche un quartiere che pullula di culture diverse, perché storicamente è stato l'arrivo di tantissime persone che vengono da altri paesi e tuttora è ancora così, è proprio un hub, ecco, dove si possono trovare tantissime persone di tantissime culture diverse. Lo si vede per esempio nei ristoranti, che sono veramente, si possono trovare ristoranti che vengono, insomma, che cucinano cucine da tutto il mondo. Ultima nota, così per convincervi fino alla fine, anche il quartiere di nascita di Edith Piaf, secondo me ne vale la pena.
0: Vero, scusa, ti chiedo di accelerare un pochino perché purtroppo siamo quasi in pubblicità con gli altri due posti. Pronto? Niente, l'aveva accelerato così tanto che l'abbiamo persa. E vabbè, peccato, l'abbiamo persa, ma purtroppo dobbiamo chiudere la nostra puntata, quindi abbiamo avuto solo questi primi consigli da Veronica, ma insomma ce li faremo mandare poi. E sono le 10 e quindi è il momento di lasciare la linea a Cecilia Di Lieto. Noi ci risentiamo domani come sempre da dopo il giornale radio delle 7:30 fino alle 10. E ci vediamo mercoledì al Monte Stella per vedere l'eclissi. Una buona giornata a tutti e tutte da Martina Stefanoni. Ciao!

Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Eccoci a riaprire per un'altra settimana la nostra scatola magica, la trasmissione che dal lunedì al venerdì per il mese di agosto dalle 10 alle 11.30 riempiamo insieme di valori, di cose, di musica, di libri, di sentimenti, di passioni che riteniamo importanti, che riteniamo necessarie e che vogliamo condividere con gli altri. Come sapete potete scrivere al 331 62 14 013 sms, telegram, whatsapp oppure mail a diretta @popolarenetwork.it o ancora quando non siamo in onda la scatola magica @radiopopolare.it.

0: Settimana scorsa, proprio durante questa trasmissione, è arrivata la notizia della morte di Francesco Guccini e da lì si è scatenata, nel senso che è uscita con urgenza in qualche modo il bisogno di ricordare, di parlare, di esprimere il proprio dolore, ma la propria gratitudine rispetto a questo artista. Noi qui alla Scatola Magica non vogliamo fermarci all'attualità della notizia, ma ci piace come sempre fare anche delle riflessioni, delle considerazioni. Io ho chiesto un grande favore e lo ringrazio tantissimo per essere con noi a Michele Serra. A Michele Serra, che il giorno dopo la morte di Guccini ha scritto un bellissimo articolo sulla Repubblica, ma che insomma abbiamo pensato di coinvolgere perché ci piaceva sentire dalla sua viva voce così un suo pensiero. Buongiorno Michele.
1: Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutti.
0: Grazie veramente per essere con noi, anche perché tu ieri hai salutato i lettori della Macca su Repubblica dicendo che te ne andavi finalmente in vacanza. Io ti ho tirato giù dalla Macca.
1: Teoricamente in vacanza, sì.
0: E io ti ho tirato giù dalla Macca, per l'appunto. Senti Michele Serra, Francesco Guccini credo per tutti noi insomma una sorta di monumento, ma tu che lo hai anche conosciuto più da vicino, che cosa ci vuoi dire?
1: Ma non so neanche da che parte cominciare. Forse la cosa fondamentale da dire è che ne parliamo come di una persona, di un artista, di un'entità solida in un mondo liquido, ecco, trasmetteva questa impressione di solidità a partire dalla figura fisica, insomma questo montanaro alto, grosso, e secondo me la devozione che anche ragazzi molto giovani avevano per un cantautore che dopo tutto poteva essere loro nonno, sì, non loro padre, dipende da questa sensazione importante di solidità che lui dava, anche nella costruzione delle canzoni, perché poi insomma io non so quante canzoni più o meno a memoria sappiamo in milioni di persone di sue, ma tante sicuramente, perché la metrica, perché la rima, perché lavorava con una con la forza proprio del falegname, dello scultore, non so neanche come dirlo, ma e di secondo me la gratitudine profonda che molti di noi hanno e che lascia appunto, non è vapore quello che lascia, non è gas, non è acqua che scorre, è qualche cosa di profondamente solido. Infatti tu hai esordito dicendo monumento, no? È in fondo una parola abusata quando si parla di lui, ma legittima, ecco, beh, giusto.
0: Sì, molto spesso poi si cade nella banalizzazione, anche nell'uso un po' superficiale delle parole, e detto da me che di parole vivo, insomma, non è un'autocritica piuttosto forte. Però Michele Serra, insomma, Guccini per noi è l'autore di canzoni memorabili, ma Guccini è stata una figura anche molto più complessa, a parte il fatto che in tutto ciò un po' si è perso anche quell'aspetto molto ironico e autoironico di Guccini, che per me è un valore aggiunto.
1: Vero. Beh, diciamo, l'opera ha delle piccole concessioni all'ironia, l'opera complessiva sua, diciamo, c'ha molta gravitas, è seria, era tosto quando scriveva, ecco. Però sì, nella vita e anche nei concerti quando parlava, per cucire una canzone a quell'altra, nella vita era sicuramente una persona molto spiritosa, cioè amante del convivio e del cazzeggio, anche della chiacchiera, della presa in giro. Io l'ho conosciuto al Club Tenco, io credo di aver conosciuto tutti al Club Tenco. Il Club Tenco per me e per molti della mia generazione è stato una specie di luogo magico, perché io ho conosciuto Benigni, Paolo Conte, Vecchioni, Guccini, avevo poco più di 20 anni e per me era come, non so, essere catapultato in paradiso.
0: Certo.
1: Non so se ero più in soggezione o più entusiasta, perché ero un giovanissimo giornalista, però ecco, in quel alveo lì lo capivi bene il Guccini persona, quindi tirare mattina bevendo, chiacchierando, cantando, possibilmente cantando puttanate, ecco, questo era il grande piacere di quelle notti, era cantare canzoni goliardiche, canzoni stupide, canzonette idiote degli anni 30, canzoni militari, con tutto il rispetto delle canzoni militari e della loro marzialità. Ecco, e questo aspetto suo, cioè il gioco, ecco, l'amore per il gioco, il Guccini ludico era una parte importantissima della sua personalità, decisamente. Certo, poi quando scriveva, ecco, quando scriveva non faceva molto sul serio.
0: Eh sì, decisamente. Senti,
1: Accidenti.
0: accidenti, accidenti anche nei suoi libri. I suoi libri, insomma, sono tanti, sono libri con un'impronta gialla, ma anche di altro tipo. Comunque, insomma, lui nella scrittura ci credeva, possiamo dirlo?
1: E come? Beh, lui nasce proprio dalla scrittura, di tutti i grandi cantatori italiani è sicuramente quello più letterario, anche nel modo di scrivere. Lui diceva sempre che, insomma, è nato in mezzo ai libri, ha letto tutto quello che si poteva leggere da ragazzo, anche perché, sai, in quegli anni, non so se beati o sciagurati, ma non c'era nient'altro da fare, per un ragazzino. Cioè, non è che c'era il Game Boy, dico Game Boy perché mi piace essere vintage, parlando del mondo digitale, cioè non c'era videogame, c'era niente, c'era le giornate libere, la scuola e poi i libri o gli amici, naturalmente i giochi con gli amici, e quindi si leggeva tantissimo. Lui ha avuto una formazione proprio da lettore fortissima, e è rimasto sempre ancorato a quella cosa. Cioè, io penso che abbia fatto il cantante per il piacere assoluto di scrivere versi. C'è arrivato, per nostra fortuna, insomma, poi è arrivato anche a comporre canzoni, ma altrimenti sarebbe stato sicuramente uno scrittore.
0: Senti Michele Serra, ti voglio rubare ancora pochi minuti perché pensavo proprio mentre venivo qui alla radio e ascoltavo insomma quello che sta accadendo in Europa, lascia perdere nel mondo, ma limitiamoci all'Europa e pensavo alla manifestazione che insomma in modo, fammi dire se posso e non ti offende, in modo quasi sognatrice, tu sei riuscita a mettere in piedi a Roma a proposito proprio dell'Europa. Io so che Guccini aderì, come molti artisti, molti intellettuali, molti politici, aderì a quella manifestazione. Ecco, adesso scusami, ma nella mia mente baccata non mi ricordo che anno era quello della
1: Era,
0: manifestazione.
1: beh, è passato poco tempo, era il marzo del 25,
0: Ecco, figurati.
1: un anno e mezzo fa, un anno e mezzo
0: Figurati,
1: fa, sì.
0: sembrano passati, no? Alcuni decenni. Ecco, guardando a quello che sta accadendo anche in queste ultime ore, parlo di Italia-Spagna, parlo di Marcinelle, parlo insomma quello che sta avvenendo in relazione all'Europa a distanza di un anno e mezzo da quella manifestazione. Che considerazione ti viene da fare? Bisogna farne un'altra o bisogna tirare i remi in barca e rassegnarsi?
1: Ma sono quasi morti di fatica per fare
0: Lo
1: quell'altra, quindi per
0: so.
1: carità, vai avanti tu che mi scappa da ridere. Ma bisognerebbe farne sì una alla settimana, ma sai, quella manifestazione è stata fondamentalmente ingenua, perché non ha tenuto conto di quanto complicato sia parlare di Europa. Si rivolgeva un'idea proprio primigenia, quella di Ventotene, di Europa come patria intanto come entità sovranazionale, questo è già tantissimo, Europa come smentita del nazionalismo, Europa come cessione di sovranità dei singoli paesi a un'entità sovranazionale più grande, e questo sarebbe già tanto se ci si riuscisse. Quello che è successo poi fa capire che esiste un pezzo di Europa che crede nell'Europa, e nell'Europa diciamo democratica, progressista, l'Europa dei diritti, e c'è un pezzo di Europa che è anti-europeista, anche se sembra paradossale, cioè la destra sovranista in tutti i paesi europei fa di tutto affinché e c'è un pezzo di Europa che è anti-europeista, anche se sembra paradossale, cioè la destra sovranista in tutti i paesi europei fa di tutto affinché non vinca il concetto di Europa, che è un concetto democratico e

0: pensavano di dire, diritti, democrazia, accoglienza, welfare, quindi c'erano i disabili, c'erano gli immigrati, c'erano i profughi politici, che nell'Europa vedevano una casa, ecco. Anch'io vorrei che fosse una casa. Vorrei che fosse una casa che ci salvasse da Trump, da Putin e dai sovranisti. Come andrà a finire, però, francamente non lo so. Sicuramente Buccini, visto che parlando di lui, era molto d'accordo con questa idea, ma lui era, intanto non è mai stato comunista, come teneva disperatamente a ribadire. Sì. Lui era un libertario di sinistra, ecco, questo è sempre stato. Credo anche che da giovane abbia votato socialista, il socialismo, quello di Nenni, diciamo.
1: Sì, sì.
0: E quindi certo, era molto sensibile all'idea che l'Europa potesse nascere per davvero. Non posso dire altro che spero, ormai io ho una certa età, ma insomma, spero di vedere almeno dei passi in avanti su quella strada, ma per arrivarci bisogna che vincano dappertutto le forze europeiste,
1: sì.
0: Le forze europeiste sono quelle che la destra vorrebbe affossare.
1: Decisamente. Michele Serra, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi. Scusa, ma ti viene in mente così di getto una cosa che vorresti mettere nella scatola magica?
0: In questo momento nella scatola magica vorrei mettere frescura, diciamo,
1: sì.
0: Diciamo un prato di alta montagna con un buon libro in mano.
1: Sì, peraltro sempre agganciandomi ai pensieri folli che mi vengono facendo la strada, pensavo, ecco, guarda quanto stanno montando l'immigrazione, l'allarme terrorismo, cioè bla bla bla, quello che stiamo sentendo, e intanto in un'Europa, in un mondo che brucia con una crisi climatica che è lampante a tutti, nessuno che neanche per sbaglio sfiora la tematica ambientale, quello delle risorse e via di seguito.
0: Certo.
1: Insomma, andiamo,
0: certo.
1: si balla. Grazie mille Michele Serra, buone grazie vacanze. Io non ti disturbo
0: voi,
1: più, grazie. Grazie per essere stato con noi.
0: Non mi hai disturbato affatto. Ciao, buon lavoro. Ciao.
1: E grazie davvero a Michele Serra per essere stato con noi. Mi piaceva ragionare con lui su Buccini, ma come avete sentito anche su altre questioni di stretta attualità. E a proposito del fatto, e poi insomma diciamo che Buccini resterà una colonna sonora della nostra vita per sempre, e quindi va bene, però io avevo preso un impegno la settimana scorsa con Laura a proposito appunto del Guccini meno serio, mettiamolo in questa maniera, del Guccini scherzoso, del Guccini irriverente. E allora eccola qui la genesi che voleva Laura.
2: Una canzone molto più seria e più impegnata, oserei dire impegnatissima. Una canzone che mi è stata ispirata, a me succede poche volte, però questa canzone mi è stata ispirata direttamente dall'alto. Ero lì nel mio candido lettino e ho sentito una voce che diceva: Francesco, dico, chi è? Dico, dice, svegliati, sono il tuo Dio. E allora così, in questo modo sollecitato, ho pensato di fare un'opera musicale colossale e mettere in musica l'Antico Testamento. Per ora sono riuscito a fare soltanto la Genesi, che è la vera storia della creazione del mondo. Per capire la nostra storia bisogna farsi ad un tempo remoto. C'era un vecchio con la barba bianca, lui la sua barba ed il resto era vuoto.

come son bravo che abbia un po' perso. Ti ho creato l'universo, non mi sembra per niente male. Sono davvero un tipo geniale. Qui per Lucifero non disturbare, non stare sempre più a criticare. Beh, sì, lo ammetto, sarà un po' buio, ma non dir più che non si vede un tubo. Che sono parolacce che non sopporto, dice il vecchio Lucifero. E poi se c'è una cosa o un'altra che non posso sopportare, sono i criticoni. Fatelo te l'universo, sei capace. Che me adegunque, dice, era d'antica origine modenese da parte di madre il vecchio. Io parlo chiaro, pane pane, il vino al vino, anzi vin santo al vin santo. Sono buono e bravo, ma se mi prendo i 5 secoli metto sbatta l'inferno come vero Dio. Ma poi volando sull'acqua stagnante e sopra i mari di quell'universo, mentre pensava se stesso pensante, in mezzo a quel buio si sentì un po' perso, sbatte le gambe su un mucchio di ghiaia.

0: commutatori, trasformatori, frigidori elettrici, isolatori, turbine, dinamo e transistori, per mille impianti di riflettori, albe d'aurore e fin boreali, giorni e tramonti fin tropicali, fatemo bene che non vado a spese, tanto lo sconto alla fine del mese. Te, Lucifero, non ti devi interessare come faccio a avere io lo sconto alla fine del mese. Ma cosa vuol dire corruzione? Una mano lava l'altra, come si dice. Vuoi che uno della mia posizione non conosca nessuno? Però intanto, ragazzi, andateci piano, perché la bolletta la portano a me. Mi avete lasciato accesa la luce al polo sei mesi, grazie, c'era freddo, i surcelati li devo tenere da qualche parte, adesso la tenete spenta sei mesi, come... E poi quei ragazzi lì, come si chiamano, quei ragazzini che vanno in giro con quelle cose, aureola si chiama, no, ragazzi, quelle cose lì, io vi invento il peccato in superbi e vi frego tutti, adesso ve lo dico. Bisogna guadagnarsi, voi, a parte il fatto che non mi adorate abbastanza, no, Lucifero, è inutile che tu mi chiedi, scusa, adorare significa non dover mai dire mi dispiace, tienetelo in me. Voi, ecco, io vi do ogni 10 atti di adorazione, vi do un buono, ogni 10 buoni voi mandate la cartolina che il 6 gennaio, perché c'è poi tutta un'altra idea in testa per una... Facciamo aureolissima, che è una festa che mi sembra molto bella, piuttosto, Lucifero, non sgamare, vieni qua, ragazzo. Com'è? Mi hanno detto che hai stampato un libro, il libretto rosso dei pensieri. Oh, bella roba, il libretto rosso dei pensieri di Lucifero. Ragazzo, mi piace. Ma cosa vuol dire di sinistra? Non sono un socialdemocratico anch'io. Avanti al centro contro gli opposti estremismi. Ma... No, non ci siamo mica. Qua se c'è uno che può pensare, anzitutto sono io. Non tirarmi in ballo mio figlio quel capellone, con tutti i sacrifici che fa. Per me lui lì finisce male. Ah, me, ma Bertaldin finisce male. E attento che te e lui, io ho delle soluzioni per voi che non vi piaceranno, per Dio. E non guardarmi male qui dentro, per Dio, dico come e quando mi pare. Ma fatta la luce ci vide più chiaro. Là nello spazio girava una palla. Resto pensoso, gli parve un po' strano, ma scosse il capo, chi non fa non falla, rise Lucifero stringendo l'occhio, quando lui e gli angeli furon da soli. Guarda che roba, si vede che vecchio, l'ha fatto tutto schiacciato sui poli. Per riempire sto bell'ambiente voglio metterci tante piante. Forza Lucifero, dati da fare, ordina semi con cime trattore. Voglio un giardino senza uguali, voglio riempirlo con degli animali. Ma cosa fa sto cane che ho appena creato? Boy d'un Giuda ma morascicato. Piuttosto fallo vedere da un veterinario che non vorrei aver creato. Anche la rabbia è già così. Cos'è che non ho creato? Lo sapevo. L'uomo non l'ho creato. Grazie, mi fate sempre fare. Tutto a me mi tocca sempre fare. Qua se non ci sono io che penso a tutto, vabbè. Nessuno è perfetto. Sì, lo so che sono l'essere perfettissimo creatore, signore. Grazie. Adesso ti trasformi in serpente che si impastrisciamo lì. Usciavi. E portarono al vecchio quella che c'era rimasto. C'era un po' di formaggio, due scatolette di Simmental. Cioè lui li mise assieme e poi... Prese un poco di argilla rossa, fece la carne, fece le ossa, ci sputò sopra, ci fu un gran tuono, ed è in quel modo che è nato l'uomo. È un venerdì 13 dell'anno zero del paradiso.
1: Beh, non so a voi, ma a me dà una grande carica questa canzone registrata dal vivo, fa parte di un disco del 1973 al Folk Studio di Roma. Ecco, mi piace pensare di inquadrarlo, cioè una canzone del genere era veramente estremamente trasgressiva. Volevo ricordare che il referendum sul divorzio è dell'anno dopo, no? Tanto per capire in che tipo di Italia ci si muoveva. Claudio dice immenso Guccini, Daniela dice meravigliosa, Laura grazie mille della canzone La Genesi, insomma avete apprezzato e io ne sono felice. Intanto però non dimentichiamoci che oggi è il 10 di agosto. Il 10 d'agosto è una data importante, una data veramente importante non solo per Milano. Stiamo parlando della commemorazione dei martiri di Piazzale Loreto, 15 vite per la libertà, proprio in questi minuti c'è la cerimonia ufficiale, quella che ha i rappresentanti delle istituzioni e la posa delle corone al monumento ai 15 martiri di Piazzale Loreto. E però io vi ricordo, lo avete sentito forse stamattina in Summertime, Sergio Fogagnolo, figlio di Umberto Fogagnolo, uno dei 15 martiri di Piazzale Loreto, assieme a Daniela Temolo, che è nipote di Libero Temolo, un altro dei massacrati in Piazzale Loreto. Ecco, queste sono le persone che questa mattina stanno intervenendo. E vi ricordo che, come sempre, alle 21 però c'è un evento concerto. A introdurlo questa sera sarà Ivano Taglietti, che è il segretario dell'ANPI provinciale di Milano. Ci sarà l'intervento di Massimo Castoldi, nipote di Salvatore Principato, e poi musica con Yo-Yo Mundi, la banda Tom e altre storie partigiane, concerto e spettacolo di lettura scenica. Il tutto questa sera alle 21 in Piazzale Loreto, dove ancora una volta potremmo rendere omaggio a questi 15 veramente martiri del fascismo. Potremmo guardare ancora una volta le corone di fiori che vengono lì deposte ogni anno, ma potremmo con la nostra presenza essere lì a testimoniare che il fascismo non ci piace in nessuna maniera, né quello passato né quello presente. A promuovere questa giornata, come sempre, il Comitato Permanente Antifascista contro il Terrorismo per la Difesa dell'Ordine Repubblicano. Sono le 10:28 minuti. Noi adesso abbiamo, noi, a me quando uso questo plurale mi faccio ridere, ma è perché considero questa trasmissione una trasmissione nostra, collettiva, grazie alla vostra partecipazione sempre copiosa. GR, noi torniamo subito dopo.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: Popolare Network.
8: Buongiorno, le notizie delle 10:30. L'Ucraina ha colpito delle raffinerie nella Russia centrale, la zona in particolare è quella di Nizhny Kamsk. Fonti locali parlano di 13 morti e quasi 40 feriti, non solo nell'area industriale ma anche in una zona residenziale. Potrebbe trattarsi di uno degli attacchi ucraini con più vittime dall'inizio della guerra. Quelle raffinerie erano state già colpite a giugno, costringendo la società proprietaria a introdurre delle restrizioni alla vendita di carburante. Le autorità di Kiev intanto denunciano una serie di raid russi sulle città ucraine, almeno 5 vittime a Kharkiv e 14 persone ferite a Sumy.
7: Stamattina Giorgia Meloni e la prima ministra danese Mette Frederiksen hanno pubblicato sui social network quello che definiscono un messaggio congiunto per l'Europa. Il tema è l'immigrazione. I due capi di governo la collegano ad un presunto aumento della criminalità e citano reati come quelli sessuali e di traffico di droga. Meloni e Frederiksen sostengono che grazie a loro ci saranno più espulsioni, rilanciano la volontà di deportare le persone migranti in paesi esterni all'Unione e dicono di voler far rispettare i valori europei anche ai milioni di cittadini stranieri che vivono legalmente nelle nostre nazioni. Un possibile riferimento indiretto al tema della cosiddetta remigrazione, sempre più al centro dei proclami delle estreme destre europee, nonostante la prima ministra danese sia formalmente socialdemocratica.
8: Nelle scorse settimane Meloni e Frederiksen avevano guidato l'attacco delle destre europee al governo socialista di Pedro Sanchez, dopo l'ingresso di decine di migliaia di migranti nell'enclave spagnola di Ceuta. Dopo la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna da parte dell'Italia, la crisi diplomatica continua con la ritorsione decisa da Madrid e i controlli incrociati tra le persone che si spostano tra i due paesi. A questo si è aggiunto il caso politico con Berlino. Il governo tedesco ha annunciato di voler respingere verso il nostro paese i richiedenti asilo che ci sono passati prima di arrivare in Germania. E il Ministero dell'Interno italiano ha risposto che al momento non intende riprendersi nessuno, aggiungendo di volere una compensazione per le persone migranti portate sulle nostre coste dalle ONG tedesche.
7: Un nuovo rapporto dell'Agenzia dell'Unione Europea Copernicus ha descritto il periodo tra il 1 giugno e il 31 luglio come il più caldo di sempre in Europa occidentale. Le temperature medie registrate sul continente hanno superato di quasi 3 gradi quelle standard, un fenomeno reso più grave dal cambiamento climatico e che a sua volta contribuisce alla diffusione e all'intensificazione degli incendi boschivi.
8: E anche le superfici dei mari non sono mai state così calde. Il mese di luglio si conferma da record. L'aumento delle temperature dell'acqua ha interessato tutti i mari e gli oceani, con l'eccezione di quelli polari. Il Mediterraneo e le coste europee dell'Atlantico sono stati particolarmente colpiti.
7: In Calabria un uomo è morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca nel comune di San Gineto, in provincia di Cosenza. Antonio Perrotta aveva 34 anni ed era addetto alla sicurezza del locale quando, secondo le prime informazioni, sarebbe stato coinvolto in una rissa. Subito dopo sarebbe tornato a casa e si sarebbe sentito male, venendo portato in ospedale, dove poi è morto. La magistratura ha aperto un'inchiesta.
8: La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
3: Popolare Network.
9: Ad agosto, tutto a posto.
10: Rima da spiaggia.
9: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
10: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
9: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
11: Brico OK, più vicino a te.
9: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.

Ed eccoci alla seconda parte della Scatola Magica, la trasmissione che per tutto il mese di agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 11.30, costruiamo insieme con pensieri, valori, passioni, sentimenti, politica, ragionamenti, emozioni, libri, musica, tutte quelle cose lì che ci aiutano a vivere. Lo potete fare contribuendo con SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013, con mail a diretta @popolarenetwork.it. Quando non siamo in onda, l'altro indirizzo è la scatola magica @radiopopolare.it e naturalmente anche con le vostre telefonate allo 02 33 001 001. Anna dice: mi ricordo che avevo saputo dei martiri di Piazzale Loreto leggendo il libro di Vittorini Uomini e No. Allora ero un adolescente e non avevo idea, ho collegato dopo i fatti descritti alla storia. Volevo invitare chi non l'avesse fatto a leggere o rileggere quel libro, è davvero illuminante. Anna, grazie, grazie mille per averci ricordato un libro davvero importante come quello di Vittorini, Uomini e No, che mettiamo assolutamente nella nostra scatola magica. Ecco, 10 e 36 minuti, io vi dico la verità che in questi giorni, con quello che è accaduto a Ceuta, ma con quella che è la vulgata, con quello che continua a viaggiare a proposito dei migranti, a Marcinelle, insomma tutte queste cose, mi è frullata in testa una canzone che penso vi proporrò in varie versioni nei prossimi giorni, perché secondo me poi alla fine ci si scorda, e questo non bisognerebbe mai farlo.

0: sto pane.
1: Questa è una versione interpretata da Massimo Ranieri, è una canzone secondo me che per quella parte cinica della politica e anche delle persone che pensano alle migrazioni come sfizi o cose prese con leggerezza, ecco, credo che interpreti molto bene lo stato d'animo di chi ha dovuto lasciare casa sua, per quanto magari misera e povera, per andarsene via dove non si è considerati persone, dove non si è considerati esseri umani. E Lacrime Napoletane, secondo me, è una canzone che tocca queste corde. Dunque, i martiri di Piazzale Loreto. Sono nata nella casa di Salvatore Principato e alla nostra scuola elementare Leonardo da Vinci è ricordato con una lapide, lui insegnava lì. E poi giovanissima, la fortuna ci ha di una professoressa di lettere illuminata, ci insegnò tutto. Che brava e che bella, e che bella questa canzone, questa Lacrima Napoletana. Rita dice canzone stupenda e purtroppo tanto tanto attuale. Sono le 10:43 minuti. C'è un messaggio che arriva da Liliano che dice la metti nella scatola magica le due bombe atomiche sganciate in Giappone per fare memoria della disumanità del potere. Guarda Liliana, devo dirti che io l'altro giorno, quando ero in onda con la scatola magica, mentre stava arrivando la notizia della morte di Guccini, avevo in realtà preparato un paio di frammenti sonori che per me erano evocativi di quello che vuol dire guerra, che vuol dire non solo la guerra nucleare ma in generale, e da un capolavoro che io non so voi, ma metterei tutto in toto nella scatola magica. Sto parlando del Dottor Stranamore di Kubrick. Ecco, questo era il frammento che avevo preso e che, guardate, ascoltate e ditemi se non vi sembra di aver sentito la dichiarazione di qualche politico l'altro ieri.
2: Signor Presidente, vorrei dire il mio punto di vista, se permette.
3: Dica, generale.
2: Primo, le speranze di poter richiamare gli aerei in tempo utile si stanno riducendo ad un ordine assolutamente infimo di probabilità. Due, fra meno di 15 minuti i russi si troveranno sui radar i nostri aerei. Tre, a questo punto diventeranno furibondi e reagiranno con tutta la loro energia. 4. Se, prima di allora, noi non saremo riusciti a sopprimere le loro capacità di rappresaglia, subiremo la più completa distruzione. Ora. 5. Se, contrariamente, noi sferiamo un attacco deciso e coordinato su tutti i loro campi d'aviazione e basi missilistiche, abbiamo buona probabilità di prenderli con le brache in mano. Crivio, abbiamo la superiorità di 1 a 5 in fatto di missili, potremmo mandarne 3 su ogni obiettivo, pur mantenendone una scorta considerevole per qualsiasi evenienza. Adesso, 6. Da uno studio riservato che abbiamo compiuto su questa ipotesi, è risultato che noi distruggeremmo il 90% della loro potenza nucleare e che pertanto vinceremmo subendo perdite modeste e accettabili fra i civili, mentre il nemico riporterebbe perdite dalle quali non potrebbe risollevarsi.
3: Generale, noi abbiamo più volte proclamato che non saremo mai i primi a ricorrere alle armi nucleari.
2: Beh, a quanto pare il generale Ripper è venuto meno a questi principi.
3: Ma non si tratta di un atto della nazione, in ogni caso siamo ancora in tempo a riparare.
2: Signor Presidente, il momento della verità si sta rapidamente avvicinando sia per noi che per la vita stessa della nostra nazione. La verità non è sempre piacevole. Ma questo rende necessario scegliere e scegliere adesso fra due prospettive, ambedue spiacevoli, ma ciò nonostante nettamente diverse e distinte fra loro, e cioè avere 20 milioni di morti o averne più di 150 milioni.
3: Lei parla di assassini in massa, generale, non di guerra.
2: Signor Presidente, io non dico che non ci costerà proprio niente, però io dico non più di 10-20 milioni di morti, massimo. Questione di fortuna.
3: Io non voglio passare alla storia come il maggiore assassino di massa dopo Hitler.
2: Sarebbe meglio, signor Presidente, se lei pensasse un po' di più al popolo americano e un po' di meno alla storia.
3: Generale, io credo che quanto lei ha detto sia più che sufficiente. La ringrazio.
1: E questo era dal dottor Stranamore. No, Chuck, non è Darth Vader il protagonista di Guerre Stellari, è proprio invece il dottor Stranamore di Kubrick. Oh, adesso vi mando, perché adesso cambiamo pagina per il momento, per questa puntata di oggi, perché andiamo a immergerci in una serie di cose culturali, ma fatemi dire che oggi è anche tradizionalmente conosciuto come la notte delle stelle cadenti, e l'officina del planetario di Milano, quello nei giardini di Porta Venezia, propone una osservazione guidata del cielo, una notte di stelle cadenti, e proprio oggi alle 17.30, il biglietto costa 5 euro, quello ridotto 3, e in realtà si parla proprio di questo fenomeno che noi purtroppo, causa inquinamento luminoso, riusciamo a vedere sempre molto poco nelle nostre città. Però l'officina del planetario, il planetario Ulrico Oepli di Milano, ci danno questa occasione di capire e studiare che cosa è questo fenomeno. Alle 17.30 una bella occasione. E invece adesso, grazie a Tiziana Ricci, ce ne andiamo a vedere una mostra. Guardate un po'.
0: Allora, siamo con Marco Franciolli. Volevamo sentire da che progetto è questa mostra, dal titolo L'occhio dinamico, traiettorie della percezione. Ci fa pensare subito all'arte cinetica, al movimento, a queste sperimentazioni. Dico bene?
4: Esatto, proprio così. Si tratta di una mostra tematica tutta dedicata al tema della percezione visiva attraverso le opere di 16 artisti, non per rappresentare tanto dei movimenti quanto degli approcci molto individuali, molto originali al tema della percezione. Infatti sono tutti artisti che hanno posto al centro della loro attività artistica il tema della percezione.
0: Cosa vuol dire che vedere non è mai un atto neutro?
4: In realtà si dovrebbe fare la distinzione tra il vedere e il guardare. Ecco. Il vedere è un atto che si compie in modo istintivo, si guarda e si passa via. Guardare vuol dire che si inizia a costruire il senso, il significato di quello che stiamo vedendo. E gli artisti che lavorano, lei ha citato l'arte cinetica, l'optical art. Ecco, proprio in queste esperienze c'è questo fatto di portare l'osservatore a guardare con più attenzione, e il guardare non è un atto solo retinico, ma è un atto che implica anche aspetti legati alla cultura, alla psicologia, insomma.
0: Quindi all'interpretazione di chi guarda, insomma.
4: Esatto, esatto.
0: Se, chi guarda diventa soggetto.
4: Sì. E anche in un altro senso, proprio quello che lei sta dicendo, il fatto che per molte opere chiedono al visitatore di muoversi, di andare a ricercare un punto di vista, di essere in movimento addirittura all'interno dell'opera. Emblematico in questo senso proprio l'intervento in situ di Felice Varini, che è un artista che a partire dagli anni Ottanta ha sempre lavorato sul tema dell'anamorfosi, cioè della ricerca di un punto di vista sia in un'architettura sia in un contesto urbano, per ricomporre una forma che fuori dal punto di vista risulta spezzettata. E qui a Locarno abbiamo chiesto all'artista di realizzare nella corte interna, sui tre livelli del museo, un'opera, e quindi chi arriva da subito capisce che si trova in una mostra dove sei anche protagonista dentro l'opera.
0: Allora, una delle più grandi artiste che abbiamo amato è Dada Maino, ma anche Grazia Varisco.
4: Assolutamente.
0: Ecco, e che opere ha scelto di queste artiste?
4: Allora, di Dada Maino abbiamo due fustellature degli anni 50, sono due opere che avevo acquistato anni fa per il museo, che presentano una lieve sfasatura fra la sovrapposizione di due plastiche con dei buchi, dei fori rotondi, e questo genera una sorta di difficoltà di capire com'è lo spazio. Ogni volta che ti muovi cambia. E l'abbiamo accostata alle trame di Alberto Biasi, altro artista straordinario italiano, dove si vede come nello stesso momento alcuni artisti stanno interrogandosi sul tema dello spazio e della dinamica, ecco, attraverso l'uso di queste trame proprio. Invece con Grazia Varisco abbiamo avuto, ecco, il privilegio di incontrarla e di scegliere assieme le opere per la mostra, con un'opera cinetica con una sorta di scacchiera rotante
0: luminosa.
4: Luminosa, che con il movimento crea sempre nuove strutture all'interno, e poi sono parecchie le opere di Grazia Varisco che abbiamo in mostra, e segnalerei quella, la Meridiana, che dà proprio tutto il senso anche di
0: bellissima,
4: del valore del tempo. E in più abbiamo anche collocato in una stanzetta gli Gnomoni, che è una scultura composta da più elementi che in questo spazio contenuto esprime tutta la potenza, dove l'ombra è altrettanto importante della lastra di metallo.
0: Senta, un'altra curiosità, Jean Tanguilly, che cosa c'è di questo artista bravissimo svizzero?
4: Abbiamo messo una sola opera, un omaggio a Malevich, perché abbiamo voluto accostare Vasarely e Tanguilly nella prima sala, proprio per far capire la differenza fra arte cinetica e optical art. E Tanguilly e Vasarely hanno esposto una sola volta in una stessa mostra, ed era la mostra Le Mouvement alla Galleria Denise René nel 1955 a Parigi, dove si presentavano i primi esperimenti sia optical che di arte cinetica, e quindi ci è sembrato interessante porre a confronto anche questi due mondi. Tanguilly è il gioco, il sovversivo, un po' il caos, Vasarely è l'ordine della matematica, della costruzione, della geometria.
0: Ecco, appunto, ci sono artisti importanti che hanno messo al centro della loro ricerca appunto la percezione, no? E quindi io non gliel'ho chiesto prima, però è evidente che c'è una relazione col cinema e col festival in corso, insomma.
4: Assolutamente. Quando sono stato invitato a proporre una mostra tematica per il museo, mi è sembrato interessante poter elaborare un progetto che fosse anche un po' in dialogo col cinema, perché evidentemente se si parla di percezione si parla anche di ottica, quindi fotografia e cinema sono presenti, e in particolare ci sono alcune opere che rimandano direttamente al cinema. Abbiamo una grande opera di Barbara Probst, che è un'artista tedesca attiva a New York, che realizza delle sequenze di immagini attraverso degli scatti sincronici di una stessa scena ripresa da più punti di vista. Questo genera, quando tu le vedi al muro, immediatamente sei portato a crearti una sorta di tua struttura narrativa nella sequenza. E in particolare quella che ho scelto, una di quelle che ho scelto di Barbara Probst, rimanda a Blow Up di Antonioni, cioè come ricomponi la realtà, come la interroghi, da che punto di vista la guardi, eccetera. E abbiamo anche delle collaborazioni proprio con il festival.
0: Col festival,
4: E abbiamo chiesto anche al direttore Giona Nazzaro di scrivere un testo nel libro proprio sul tema del cinema e la percezione. Insomma, queste collaborazioni che sono sempre molto positive,
0: fruttuose.
4: Sì,
0: va bene.
1: E questa era l'intervista di Tiziana Ricci a Marco Francioli, curatore di questa mostra che ha aperto il 5 di agosto ma che va avanti fino al 10 di gennaio, quindi c'è tanto tempo per vederla, però diciamo che la scusa, se mi passate il termine, il pretesto era quella appunto del Festival del Cinema di Locarno, che è in corso invece in queste giornate. Dicevo che questa mostra, che si chiama L'occhio dinamico, traiettorie della percezione, la si può vedere al Museo Casa Rusca a Locarno in piazza Sant'Antonio, con orari insomma dalle 10 alle 16:30. Io naturalmente ringrazio Tiziana Ricci per questo suo contributo alla nostra scatola magica, e sono le 10:57 minuti. Tra poco c'è un breve stacco pubblicitario, ma io nel frattempo do onore a, insomma, allora Claudio Finocchia. Claudio dice la canzone era riferita a Lacrime Napoletane, che dovrebbe ascoltare Vannacci. Invece Davide dice il film più terribile, a proposito di guerre, di guerre atomiche, dice era a prova di errore con Henry Fonda. La distruzione accidentale di Mosca veniva infine riparata con l'autobombardamento di New York e poi la fine delle armi atomiche. Insomma, possiamo dire che a proposito di guerra atomica o comunque di film contro la guerra, potremmo aprire una pagina copiosa, ma ahimè sembra che come a volte accade l'arte non incida sulla realtà. Dunque stacco pubblicitario e poi io sono in ritardo con un sacco di cose, quindi devo riparare. A tra poco.
5: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
6: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, è diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
5: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
7: Ad agosto, tutto a posto.
8: Rima da spiaggia.
7: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
8: E noi chiamiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
7: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
9: Brico OK, più vicino a te.
7: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
10: Quest'estate concediti una sfida in più.

0: solo con Corriere della Sera.
1: Eccoci, eccoci alla ultima parte della scatola magica di oggi, lunedì 10 agosto 2026, e io rimedio a, insomma, un appuntamento mancato dando il benvenuto al nostro carissimo Giovanni Chiodi. Buongiorno Giovanni.
2: Buongiorno, eccomi Cecilia. Allora, prima che inizi Pesaro, che sta per iniziare, stiamo rodando le macchine, quindi poi ci risentiremo.
1: Naturalmente.
2: Chiudiamo, ecco, chiudiamo con Macerata, perché dei revival di quest'anno, cioè le produzioni riprese, ho voluto rivedere il Rutilante Barbiere di Siviglia di Daniele Menghini, che è una produzione che fece grande successo nel 2022, quando questo regista era ancora esordiente e vinse il concorso per i giovani, per gli under 35, dedicato alla memoria del grande Graham Vick, proprio con questo Barbiere. Ora lui è fresco di premi, perché gli abbiamo assegnato quest'anno un premio per la sua regia di Der Junge Lord di Henze a Firenze, e quindi rivediamo il Menghini d'antan, potremmo dire, questo Barbiere molto pop, molto rodato, ma soprattutto, ecco il punto, sempre innovativo. Allora provo a raccontarvelo. L'idea centrale è che non siamo a Siviglia nel Settecento, ma siamo nei Siviglia City Studios, cioè su un set televisivo, nell'attuale quindi società dell'immagine, dominata dai media, dagli influencer, dalla TV, quindi dal mondo virtuale che ci circonda, in cui, come sapete, l'apparenza è tutto, contano la bellezza, la ricchezza e naturalmente la celebrità. Tutto questo è un veicolo, un messaggio direi molto intelligente, no? Cioè, che cosa dice alla società di oggi, come diceva al tempo di Rossini il Barbiere di Siviglia, che è tratto da una famosa pièce molto critica di denuncia sociale di Beaumarchais?
1: Sì.
2: È una critica sociale, e la critica che si fa oggi, che si potrebbe fare oggi, è proprio la critica alla nostra società dell'immagine in cui siamo immersi. Quindi tutto avviene su questo coloratissimo stage, diciamo così, palcoscenico, per meglio dire, virtuale, televisivo, strapieno di telecamere, di telefonini, di cameraman, eccetera, eccetera. Su uno di questi palcoscenici, di uno di questi palcoscenici è protagonista Figaro. Il factotum, che è anche il titolo, però con la A tramutata in U per chi riesce a seguirmi, del suo show, e quindi lui è molto ricercato, molto vanese, furbo. Su un altro palcoscenico agisce la prima donna Rosina, che è la star di una soap opera che si chiama L'inutile precauzione, con divani rosa, parrucche colorate e recitazione volutamente enfatizzata, mentre anche Basilio è un rocchettaro, non è il solito Basilio, che si esibisce nel format La Calunnia, mentre Bartolo pubblicizza ovviamente la chirurgia estetica, ma è anche un boss del set. E poi c'è Berta, che non fa la solita serva di Bartolo, ma è onnipresente come una vamp, dall'enorme parrucca bionda cotonata, che è un po' a metà tra Fellini e Drusilla, sempre o spesso, per meglio dire, con la bottiglia in mano. I costumi sono molto sgargianti, di Nika Campisi, i cellulari in mano per i selfie, l'atmosfera, diciamo, è pop, o meglio questo trash scanzonato e ipercinetico, che più trash non si può. Naturalmente tutto questo che vi ho raccontato brevemente influisce sull'interpretazione dei cantanti, no? Ad esempio il Conte è veramente irresistibile, soprattutto quando canta la sua serenata Rosina, la canta ovviamente in TV, ammiccando allo spettatore in POV, facendo il coricino, oppure quando fa il pacifista all'inizio del secondo atto con lo spinello in mano e canta pace e gioia. La Rosina energica è insofferente, è appunto questa prima donna che però, ecco, è perennemente sotto controllo di bodyguard e fremente di libertà. Ecco, e qui c'è un colpo di scena che anche in questa recita ha stupito il pubblico, perché alla fine Rosina, che dovrebbe appunto sposare il Conte, in realtà si rifiuterà di sposarlo, E colpo di scena, si ribella a che cosa? Perché ha capito ovviamente che anche l'amore del conte non è un vero sentimento, ma è una finzione, quindi si ribella alla finzione del set dei sentimenti e farà questa corsa all'impazzata fuori dallo sferisterio per dirigersi verso il mondo reale su un'auto. È un momento spiazzante e molto divertente, ma ce ne sono altri perché Menghini quest'anno ha aggiunto qualche novità e quella più eclatante mi sembra proprio la presenza di una collega, una musicologa social, Valentina Anzani, all'inizio del primo e del secondo atto, sì, che fa se stessa, che fa se stessa ed è semplicemente incontenibile. Cioè, cosa fa? All'inizio fa questa conduttrice televisiva che spiega la trama del barbiere, ma la tira lunga, come sto facendo io adesso, e quindi viene interrotta e sequestrata. Poi ricompare all'inizio del secondo atto per tentare di fare il
1: continuare.
2: tornesimo servizio e via. Anche qui la tacitiamo. È un momento molto divertente, anche questo molto spiazzante. Insomma, come avrete capito, questo barbiere è una specie di metafora della vita in diretta, cioè dei nostri miti, diciamolo, con la corsa sfrenata al successo, ma soprattutto direi a manipolare la realtà, perché tutti manipolano la realtà, compreso il conte, e alla fine si salva soltanto appunto una donna, cioè la nostra Rosina, una
1: Meno
2: storia
1: male.
2: iconica dei nostri tempi.
1: Meno
2: Sì.
1: male che Rosina si salva, meno male.
2: Rosina si salva. Senti, poi c'è un cast, devo dire, di notevole carisma scenico e vocale, perché Figaro è questo giovane armeno Grisha Martirosyan, che a dire la verità si deve confrontare con tantissimi mattatori in scena e regge, devo dire, discretamente il confronto a un fraseggio un po' uniforme, delle agilità perfettibili, ma insomma funziona. Invece abbiamo una Rosina mezzo soprano di bellissimo colore vocale scuro, con un registro acuto smagliante che fora lo sferisterio, che ha un'acustica meravigliosa e delle colorature molto rutilanti. Il conte è Rusil Gatin, come nel 2022, che ha una gran voce, è molto vitale, ha una mimica facciale, devo dire, molto travolgente, ma anche un fraseggio elegante e soprattutto non ha paura della riapertura del taglio finale, cioè la grande aria, che direi canta molto bene. Poi c'è il Bartolo per antonomasia di oggi, che è Marco Filippo Romano, che fa l'acido opportunista, e qui c'è una chicca imperdibile, perché durante la sua arietta del secondo atto fa la parodia di Albano. Ecco,
1: Ah, ci mancava solo.
2: ti mancava solo quando mi sei vicina, amabile Romina. Ecco, questa è una chicca, perché non l'ho mai visto ed è veramente gustosissimo e bravissimo. E c'è anche Riccardo Fassi che fa un Basilio ottimo, con una bella cavata pastosissima e i suoi acuti fenomenali. E poi Berta, che è una guizzante Giulia Mazzola, è veramente strepitosa perché è sempre in scena. Ma anche le parti secondarie sono buonissime. Ad esempio, il giovane Valerio Morelli ha una bellissima voce e fa Fiorello. Dirige Jacopo Brusa, che è giunto a sostituire un collega all'ultimo momento e ha concertato, devo dire, molto bene, con misura, con eleganza, con ritmo e fluidità. Non avrei fatto determinati tagli, che sarebbero stati evitabili, ma comunque questo non compromette il giudizio assolutamente positivo. Soprattutto nell'insieme di questo trash non c'è nessuno dei soliti eccessi, delle forzature di tradizione. Questo è molto buono,
1: Sì. Beh,
2: domina quindi il sorriso leggero e non si scarica tutto in una farsa quale non è. L'orchestra suona un po' meglio del Nabucco e il coro si difende. In poche parole, è stata la produzione di punta di quest'anno.
1: senti,
2: Cecilia,
1: sì, no, mi veniva da dire che mai il sottotitolo, insomma, la definizione per il Barbiere di Siviglia come opera buffa è stato più elaborato, insomma,
2: più
1: da questa
2: elaborato,
1: messa
2: più
1: scena, no?
2: assolutamente sì, che ha avuto grande successo, naturalmente molto spiazzante, perché
1: Sì,
2: devi un po'
1: certo.
2: capire quello che succede.
1: Certo.
2: Allora io termino dicendo che il prossimo Macerata Opera Festival 2027 si aprirà con Tosca, una nuova produzione di Tosca, e poi le riprese, sempre due, saranno l'Elisir d'Amore di Damiano Micheletto, che è stata una grandissima produzione, e la praticamente intramontabile traviata degli specchi di Brockhaus. Quindi vedremo, insomma, noi ci rincontreremo qua nel 27 a capire come sarà il 63esimo Macerata Opera Festival.
1: Senti Giovanni, però c'è un'ultima cosa che ti devo chiedere, ma il barbiere di Siviglia di cui hai parlato è recuperabile in qualche modo?
2: Allora, questo no, perché purtroppo non lo hanno ripreso. Sarebbe stato bello riprendere, certo. Le recite sono state come al solito poche, ecco, e quindi gira ancora, perché ha girato nei palcoscenici non di Macerata, oppure dovremmo aspettare la prossima. Ecco, meritava la ripresa, devo dire, la ripresa televisiva.
1: Giovanni Chiodi, ti abbraccio, ti ringrazio tantissimo, noi ci sentiamo comunque dopo Ferragosto, giusto?
2: Certamente, per parlare appunto di questa nuova produzione del Rossini Opera Festival.
1: Ti abbraccio, grazie.
2: Un abbraccio.

0: E sfumiamo Rosina e la vipera che può diventare, per dare invece il benvenuto a Ira Rubini, che si trova in uno dei luoghi che accompagna la scatola magica da quando questa trasmissione ce la siamo inventata, diciamo così. Buongiorno Ira.
1: Buongiorno, buongiorno, sono la VIP era anch'io perché in realtà qui, come sapete, siamo un'ora in anticipo, insomma il fuso ci porta un'ora in anticipo, sono le 10:15 e come sempre, come spesso è accaduto alla scatola magica, vi raccontiamo l'inizio del lavoro della città. Scusate.
0: No, figurati.
1: Appunto, sono i retaggi della serata tardiva.
0: Sì.
1: Allora, siamo in George Square, che è vicino al centro, alla parte, insomma, poco prima di iniziare la salita verso il castello, ma diciamo già nella parte settecentesca della città, dove ci sono moltissimi baracchini, c'è una specie di sagra permanente dello street food, un po' come in tutta Europa ormai, ma ci sono anche molti spettacoli per bambini. Quindi la cosa divertente è che ci sono già in giro moltissime mamme, nonne, famiglie, eccetera, con al seguito bambini anche piccolissimi che stanno facendo la coda, cioè come si allena un popolo a fare la coda. Quindi sì. Il meccanismo è che appunto ci sono dei tendoni che sono specializzati proprio in attività per i bambini, che non sarebbe neanche una grande notizia, ma diciamo che ormai sono diventati piuttosto famosi perché si concentrano sull'idea del teatro interattivo più che dello spettacolo da bambini seduti, diciamo così, e quindi sono estremamente popolari anche presso le famiglie di chi viene in visita in città. Notizie su Edimburgo dall'anno scorso.
0: Ecco, perché questo sai che ci piace sempre saperlo alla scatola magica.
1: Esatto, quindi ci sono tutti i pettegolezzi che ho raccolto dai miei amici qui che sono andati a interrogare. Allora, ci sono notizione anche di cronaca, cara Cecilia.
0: Oh là là.
1: Perché cose che da noi, ahimè, siamo abituati a commentare, ma forse anche in altre parti d'Europa, accadono anche qui. È andato a fuoco il palazzo del famoso grande magazzino Debenhams, che per la verità aveva già chiuso per fallimento 3 anni fa, che è praticamente la rinascente di Edimburgo, un posto in cui ti avevo raccontato tanti anni fa addirittura uno spettacolo notturno,
0: sì,
1: attraverso i reparti del vecchio grande magazzino, eccetera. Un posto affascinante, uno dei più vecchi palazzi di Edimburgo, che probabilmente forse dovrà essere demolito. Incendio doloso, e quindi qui è partita l'inchiesta popolare,
0: Certo.
1: Senso che per quanto ci sia, cioè, come succede dappertutto, sono stati quegli altri. La tesi più accreditata è che siano i nuovi proprietari che vogliono farne un albergo e liberarsi di tutto quello che c'era dentro, che era tutelato in quanto insomma bene da proteggere, perché il palazzo era dei primi dell'Ottocento. Questa cosa ha determinato la chiusura anche ai pedoni della principale arteria, diciamo, turistico-commerciale di Edimburgo.
0: Porca miseria.
1: Che è Prince Street, quella dove passavano i famosi tram di cui abbiamo parlato per anni, perché avversati dai locali e poi amati una volta messi in funzione, perché andavano meglio degli autobus.
0: Come si dice, la gente comunque

0: strane sotto qualunque bandiera sia, mi viene da dire, eh? Agente.
1: Sì, e purtroppo talvolta la maggioranza non ha sempre ragione, come dimostrano appunto questioni antiche del Novecento. Però, come ripeto, questa cosa sta producendo ovviamente un sacco di sgangheri abbastanza... insomma abbastanza complessi, perché è come se, per dire, chiudessero a metà Corso Vittorio Emanuele. In più lì qui passano anche le macchine, passano anche i mezzi pubblici, quindi insomma bisogna fare dei giri molto complicati. Vabbè, è una notizia di cronaca, ma il fatto che ci fosse un incendio che distrugge un palazzo nel centro di Edimburgo non si era mai sentito. Evidentemente insomma ci sono interessi forti un po' in tutte le città d'arte, in quelle molto turistiche. E poi invece un'altra cosa, che ha riaperto il North Bridge, per chi è stato a Edimburgo, ma anche per chi non c'è stato, è il posto da cui tutti fanno le fotografie della città, perché leggermente rialzato scavalca la ferrovia, che è molto antica, molto suggestiva, e si vede tutta la città. Erano 8 anni che lo stavano ristrutturando, quindi consoliamoci sui tempi delle nostre ristrutturazioni, perché qui ci hanno messo 8 anni per un ponte che è attraversato da tutti, perché è il principale modo per arrivare nell'altra parte della città. Quindi ha riaperto proprio una settimana fa, insomma praticamente si sono organizzati per il mio arrivo e hanno riaperto il North Bridge.
0: grazie.
1: Dopo tanti anni, insomma, me lo meritavo. Fa una bella differenza, e quindi è di nuovo completamente pieno di turisti che vanno in su e in giù dalla città vecchia a quella nuova. Infine c'è un particolare, e poi vi dico due cose sugli spettacoli, fermami tu quando non abbiamo più tempo.
0: Abbiamo 5 minuti complessivamente.
1: Perfetto, così mi regolo.
0: Esatto.
1: Allora, l'altra cosa divertente è che il mio amatissimo Summer Hall, la facoltà di veterinaria che c'è qui a Edimburgo, la vecchia facoltà di veterinaria, quella che ormai non è più utilizzata in quella maniera, ma è diventato un luogo con moltissimi spazi adatti a fare teatro contemporaneo, ma anche danza, installazioni e altre cose, ha inaugurato quest'anno gli spettacoli della sauna. Quindi praticamente hanno costruito una sauna grande in uno degli spazi esterni, e in questa sauna si seguono gli spettacoli ovviamente facendo la sauna. Quindi ci sono gli spogliatoi, le docce, gli asciugamani, tutto quanto, e tu ti siedi con il tuo asciugamano versione classica da sauna,
0: sì.
1: E segui spettacoli che sono stati pensati in funzione del fatto che sono in una sauna, evidentemente. Quindi la costumistica non è, come dire, molto, molto incentivata in questo caso. Si tratta di spettacoli di parola, oppure altre cose, genere di una durata non lunghissima, anche perché altrimenti il pubblico finirebbe per soccombere,
0: sì,
1: e quindi ci sarebbero dei problemi. Però è la prima volta che vedo una stagione vera e propria, nel senso che ci sono proprio vari orari, vari spettacoli di teatro in sauna. Non so se sia il caso di copiarlo. Io ci ho fatto un salto, cioè ho chiesto, sì, il permesso di entrare in più di uno spettacolo, in maniera da non dovermi fare ogni volta la sauna, insomma, cioè
0: perché diventava un po'
1: è una questione di pressione anche,
0: sì,
1: insomma,
0: sì,
1: e
0: certo,
1: così via. E devo dire che è abbastanza divertente, perché le persone l'hanno presa in modo estremamente, come dire, partecipativo, ma qui è sempre così, insomma, fanno un po' tutto quello che gli viene proposto. È anche il bello di questa città, insomma, sono abituati anche a sperimentare. Ultima notizia legata così, diciamo, a costume e società. Sono aumentati molto i visitatori di Edimburgo, perché loro hanno avuto l'onda lunga del Covid particolarmente pesante, diciamo così, i problemi poi di organizzazione dei festival, dei costi della permanenza, dei costi degli spettacoli stranieri, per esempio, che in molti casi non possono venire perché costa troppo portare tutte le scenografie. Dopo la Brexit la cosa è diventata sempre più complicata. Gli spettacoli, sostanzialmente gli spettatori sono, e i visitatori in generale della città sono aumentati, e quindi Ecco che ci si domanda chi siano. Beh, sono i britannici, i quali, un po' come succede da noi in Italia, in un periodo in cui i voli costano tantissimo, i viaggi all'estero, quelli sono estremamente costosi, decidono di rimanere vicino casa e vengono qui. Anche perché il cambiamento climatico è un dato di fatto. Io ho fatto tutto il viaggio attraverso la Gran Bretagna e ho visto tutti i prati che di solito io vedo da 100 anni verdi completamente riassi.
0: Certo, certo.
1: Cioè Edimburgo, vicino intorno ad Edimburgo, a parte il grande rogo che c'è stato sulla montagna di Edimburgo, quella storia di Arthur Seat qualche settimana fa, le piante soffrono, non ci sono impianti di irrigazione perché non sono abituati, non ne hanno mai avuto bisogno,
0: certo, certo.
1: Ed è un disastro. Un disastro. E per esempio nello Yorkshire tutti i giardini botanici sono in sofferenza e non sanno cosa fare, vanno in giro a innaffiare gli alberi praticamente a mano.
0: Sì, sì.
1: Questo per dirvi.
0: Ma certo, ma guarda, ne parlavamo prima anche con Michele Serra, che era ospite della prima parte della trasmissione, come il dibattito politico in questo momento sia tutto volto al pericolo migrazione, pericoli terrorismo e via di seguito. Nel frattempo il pianeta brucia in senso letterale, ma non c'è una voce che si muova, parlo della politica, a affrontare questa tematica. Ira, stiamo per finire il tempo, volevo prima che poi mi passi, c'è Lucie, che dice: ma dov'è la sauna con gli spettacoli? Perché lei sarà a Edimburgo il prossimo weekend e gli piacerebbe dare un'occhiata, ce lo puoi dire?
1: Bene, certo, al Summer Hall, come estate in inglese, più hall,
0: certo.
1: Come la hall di un albergo,
0: sì.
1: Lì andando sul sito trova tutti gli orari e gli spettacoli che ci sono in sauna.
0: Okay.
1: E poi niente, una segnalazione, sì, bellissima, sì. A trial, cioè un processo ispirato a Ibsen, Nemico del popolo,
0: wow.
1: Firmato dalla celebre regista brasiliana Christiane Jataí, che è stata già al Piccolo più di una volta, bravissima, che lo sposta tutto nel Brasile amazzonico, dove appunto il confronto fra l'opinione pubblica che vuole continuare a fare soldi con dei bagni termali che attirano i turisti e il dottore locale che ha scoperto che l'acqua è inquinata e dice che devono essere chiusi, diventa, sì, un processo pubblico a cui il pubblico partecipa come giuria. Ed è uno spettacolo meraviglioso, interpretato da grandissimi attori brasiliani, che spero tanto arrivi anche a Milano.
0: Speriamo. Senti Ira, noi tanto ci sentiamo domani, giusto?
1: Certo, ecco. Le 11 vostre, 10 mie.
0: Esatto, e così abbiamo modo di raccontare altre cose su
1: Racconteremo anche l'eclissi,
0: certo.
1: Saremo anche noi del gruppo dell'eclissi, perché andrò in cima alla collina di Edimburgo alla Società Astronomica di Edimburgo,
0: sì,
1: dove
0: sì.
1: Conoscerò gli astronomi, che
0: certo.
1: Devono essere tipi molto strani, per seguire l'eclissi, perché se non piove da qui si vedrà benissimo.
0: Bene. Grazie Ira Rubini, a domani allora.
1: Ciao,
0: grazie per i tuoi racconti. Intanto io ringrazio Simone, che a proposito della mostra a Locarno dice: a proposito di anamorfosi, consiglio a tutti di guardare le opere di Julian Beaver. È un artista eccezionale, lo metto nella scatola magica, e quindi figurati se noi non lo facciamo. C'è poi Giulio che chiede, aspettatemi un secondo, mi pare che sia Giulio, adesso non ricordo chi, che chiedeva notizie sul film A prova di errore, citato da un altro ascoltatore, il film di Sidney Lumet del 1964, protagonista Henry Fonda assieme a Walter Matthau. Questo è il film A prova di errore che è stato citato. E poi per finire, ringraziandola, c'è Paola che propone un haiku per la scatola e per Michele Serra, che è stato ospite nella prima parte della trasmissione e che citava frescura come cosa che vorrebbe mettere nella nostra scatola magica, e lei dice: della frescura faccio la mia casa e qui riposo. Chiude con questo la scatola magica di oggi. Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti, ci vediamo stasera in Piazzale Loreto oppure al Planetario alle 5:30 per le stelle cadenti o tutte e due le cose. Ciao ciao ciao, a domani, la scatola magica @radiopopolare.it. Ciao ciao.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Beep.

0: Radio Popolare Popolare Network, un saluto da Serena Tarabini che vi dà il benvenuto a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione di Radio Popolare che da ormai 3 anni, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, vi porta dentro la vita delle donne che con le loro storie, le loro battaglie, il loro impegno ci ispirano e ci colpiscono. La storia, infatti, che ascolteremo oggi è particolarmente caratterizzata da una fortissima determinazione nel far diventare una passione anche un lavoro. Do il benvenuto a Fulvia degli Innocenti, scrittrice e giornalista.
1: Grazie, grazie di questo bel augurio e di questa bella presentazione. Sono molto felice di essere qui.
0: Allora, Fulvia è nata alla Spezia nel 1966, ma si è trasferita a Milano ben presto per studiare giornalismo e poi ci è rimasta. Attualmente lavora nella redazione di Famiglia Cristiana ed è autrice di più di 160 libri per ragazzi. Quindi la scrittura sarà sicuramente un tema centrale della puntata di Parla con lei di oggi, ma non sono, perché allo stesso tempo, lo sapete, è il percorso che ci interessa delle nostre ospite, il percorso che Fulvia ti ha portato sino a qua, anche perché insomma è stato un percorso dove la strada non era esattamente spianata. Ci vuoi innanzitutto raccontare in quale contesto si è manifestata la tua grandissima passione per la scrittura?
1: La passione per la scrittura nasce, come quasi sempre, quasi per tutti, dalla passione per la lettura, dalla lettura di storie, che inizia nei primi anni, quando uno proprio impara a leggere. Solo che nel mio caso di libri da leggere non ce n'erano, perché io nasco in una famiglia operaia. Mio padre era una tuta blu, faceva i turni, andava, non c'era neanche la mensa, portava la schiscetta, arrivava a volte alle 11 di sera con questo odore di fabbrica, e mia mamma era una casalinga sartina, diciamo in nero. E siamo agli inizi degli anni 70, e quindi i soldi c'erano per le cose fondamentali, per mangiare, per il medico, ma non per i libri. Però mio padre comunque leggeva. I libri lui li prendeva alla biblioteca della fabbrica, ma erano libri da grandi. Io lo vedevo leggere questi libri, che però poi scomparivano, e in casa non ce n'erano. E io ero proprio affamata di storie, e quindi le poche che capitavano le leggevo, le rileggevo, come Piccole donne, che è il mio must, nel senso che l'ho letto per 10 volte, e lì mi sono identificata, come moltissime di quell'epoca, con Jo, che era l'alternativa delle 4 sorelle che voleva disperatamente fare la scrittrice.
0: E che lo è diventata.
1: E che lo è diventata, sì.
0: E come sei diventata tu una scrittrice? Cioè, quali sono stati i tuoi primi passi dentro, da lettrice a cominciare tu a narrare delle storie?
1: Io ho scoperto che scrivere storie era eccitante, cioè era una cosa che mi friggeva nel cervello, con un tema però non un tema, una cronaca, ai miei tempi, forse anche quelli di tanti che ascoltano, la cronaca della domenica. Cosa ci poteva essere di bello da raccontare una domenica in Italia degli anni 70?
0: Beh, dipende da come lo racconti.
1: Sì, però da bambini hai voglia. Una volta mi hanno detto: inventati, avevo 9 anni, di essere un personaggio, un extraterrestre in un pianeta lontano, quindi fantasia stellare, qualsiasi cosa. E lì ho detto: cavolo, ma mi posso inventare? E lì ho capito che non è solo leggere le storie, ma crearne di mie poteva essere bello. Quindi ho incominciato a scribacchiare per i fatti miei, scrivevo poesie terribili o filastrocche. Vabbè, le poesie adolescenziali leopardiane sono...
0: Chi non c'è passato.
1: Chi non c'è passato, quindi va bene. Poi ho capito che l'atto dello scrivere per me era, io ti dico, come danzare per una ballerina, o come respirare alla fine per tutti. Per cui, perché non trasformare una cosa che mi piace nel lavoro di una vita? Ma la scrittrice, chi ti paga? Vengo da una famiglia povera, bisogna... farò la giornalista, non che fosse con uno schiocco, E allora da lì ho deciso, dopo la laurea, di trasferirmi a Milano per partire da qualcosa, partire da una scuola di giornalismo, ovviamente senza, diciamo, soldi, perché la mia famiglia non si poteva permettere di mantenermi, quindi ho sempre lavorato sin da quando ero ragazzina. E anche non era d'accordo, perché allora avevano paura che fosse un salto del vuoto, paura che io volessi inseguire dei sogni. Frase: noi non siamo per queste cose, noi siamo poveri, è già tanto che farai l'insegnante, torna a casa. Questo è stato, no, perché spesso si sentono, ah, ho avuto le ali per volare, la mia famiglia ha creduto in me, la mia famiglia aveva paura e quindi cercava di trattenermi, però io avevo davvero capito che era la cosa che volevo fare, vivere scrivendo, e quindi sono venuta qui a Milano.
0: È arrivato il momento, allora, visto che abbiamo innanzitutto raccontato questa prima tappa del tuo percorso, di ascoltare uno dei brani che hai portato a Parla con lei. Vuoi scegliere tu fra quelli che ci hai proposto quale mandare ora e anche spiegarci il perché,
1: sì,
0: di questa scelta?
1: Direi che partiremo da Fabrizio De André, La guerra di Piero. Fabrizio De André per me è un faro, e questo libro, questa canzone, La guerra di Piero, che è un inno antimilitarista, poi l'ho trasformato anche in un libro per ragazzi, dandogli una veste di prosa poetica con le illustrazioni di Alessandro Coppola.
2: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
0: Radio Popolare, Popolare Network, Serena Tarabini ai microfoni, parla con lei in compagnia di Fulvia dell'Innocenti, scrittrice per adolescenti soprattutto e giornalista, che ci ha proposto questo brano proprio perché ha a che fare con un suo lavoro che ha a che fare a sua volta con la tua, appunto, attività di scrittrice per ragazzi e ragazze, a cui arriveremo. Nel frattempo ci stavi raccontando, Fulvia, insomma, di come con grande determinazione, nonostante le paure da parte della tua famiglia, l'incertezza economica, tu con grande forza hai mantenuto la tua decisione di studiare giornalismo a Milano. In che anni siamo? In che situazione ti trovavi?
1: Allora, Milano 1989, io Milano l'ho scelta. Quando io dalla Spezia potevo andare a Roma, allora le scuole di giornalismo c'erano solo a Roma e a Milano, adesso ce ne sono tante, ma io sentivo che Milano era il mio vestito che mi si calzava addosso, la velocità, il rigore, faceva parte della mia personalità, cosa che per qualcuno è respingente, per me quella folla che la mattina entrava dentro la metropolitana, le scale mobili, per me era proprio quello che sentivo, era motivante. Quindi Milano è la mia città scelta, no? In fuga dalla provincia, perché se vuoi fare la giornalista in provincia rimani al palo e devi accettare tanti compromessi che mi erano stati anche profilati, compromessi di un certo tipo, da cui sono proprio letteralmente fuggita. E per ricominciare da zero, partendo da una scuola, perché da dove parti? E la scuola ti permette di fare degli stage, ti permette di conoscere persone e quindi collaborare, e mi ha cominciato a sfruttare questi contatti e a incominciare a collaborare, e ho fatto delle collaborazioni anche molto belle, stimolanti, in un'età verde, diciamo così. All'epoca c'era molto più movimento, la stampa era ancora forte, i media tradizionali erano ancora forti, certo. Ovviamente quello era, e quindi ti pagavano bene anche se non avevi grandi esperienze, se portavi le notizie. Ora la stessa cosa non sarebbe possibile, non puoi sopravvivere di collaborazioni estemporanee, perché sappiamo benissimo che è tutto cambiato. Quindi ho cominciato, cioè, nel senso che c'era un'occasione, io cercavo di sfruttarla, portando che cosa? Portando le notizie, ovviamente, perché non c'è. E alla fine, se sei giovane o non lo sei, se porti notizie sei sempre interessante.
0: E di quali notizie in no, particolare ti occupavi?
1: Media in particolare, e soprattutto a Milano c'era una pagina al Corriere della Sera che si chiamava Moda e Modi, Moda e Modi, ed era una pagina di costume, ma c'entrava un po' di tutto, e quindi bisognava proprio andare per la città a cercare il negozietto nuovo aperto, la tendenza dei panini, così, il ristorante etnico o anche la voce amica, tante cose che non c'era web, dovevi solo andare ad annusare per strada, il negozio che faceva i tarocchi. E quindi io, girando per la città, cogliendo, portavo delle proposte, perché non è che mi dessero loro delle cose.
0: E facevi quello che ti piaceva, buttarti dentro una metropolitana affollata.
1: E quindi ne ho fatte veramente tante. Era una cosa carina che non c'era internet, non avevo ancora il computer, perché il computer l'ho comprato quando ho fatto la tesi di specializzazione in giornalismo.
0: Quindi
1: il primo computer,
0: quaderno e taccuino, insomma.
1: Anche il registratorino un pochino ci voleva, soprattutto poi, ma quando c'era una notizia urgente, perché magari mi mandavano a una conferenza stampa qualche volta, dovevo dettarlo ai dimafonisti, che è una figura un po' come il venditore di ghiaccio, lo spazzacamino. Il dimafonista era colui che all'interno di una redazione di un quotidiano batteva le notizie che qualcuno ti dettava a una cabina, ovviamente, telefonica,
0: certo. No? Quindi anche le monete, sì, forse sì. Non c'erano neanche
1: c'erano già le schede. No, per dire che vengo dalla preistoria del giornalismo e ho visto grandi, grandi cambiamenti, e adesso ce ne sono altri ancora più epocali. Quindi era un'epopea proprio del giornalismo di strada, quotidiano, sulla cronaca quotidiana. È stato molto divertente. Poi ho fatto un po' di radio anch'io alla RAI, al Corso Sempione, prima alla Rai Lombardia, poi ho fatto un programma nazionale su Radio 2, si chiamava Intercity, era un talk show, se vogliamo, perché c'erano più ospiti, alcuni in studio, alcuni per telefono, e poi è cambiato tutto, perché la fortuna arriva e se ne va. E in questo caso, in un lampo, chiusero il programma radiofonico, perché ci fu un cambio ai vertici Rai, e chiusero la pagina del Corriere della Sera, e io dovetti ripartire da capo.
0: Quindi svariate collaborazioni.
1: Tante, poi anche il Giorno, Fox, Avvenire, riviste cinematografiche, un sacco, ne facevo di ogni.
0: Contemporaneamente tu portavi avanti anche un altro lavoro.
1: Eh sì, perché per campare a Milano l'affitto non scherzava neanche all'epoca. Facevo la maestra, perché di formazione io ho fatto l'istituto magistrale e mi ero laureata in pedagogia. Avevo vinto il concorso. e quindi ero maestra di ruolo, ma non perché volessi fare la maestra a vita, ma perché quello era la professione che possedevo. Ecco, io sapevo che volevo scrivere assolutamente, ma in quel momento avevo bisogno di un lavoro fisso per pagarmi l'affitto, le tasse della scuola, i libri, tutto quello che costa. Quindi facevo la maestra un po' pazzerella e l'ho fatta per 2 anni proprio qua vicino alla scuola Dante Alighieri di via McMahon. Quindi è tutto è proprio 2 passi da qui. E poi a un certo punto, quando ho perso queste collaborazioni forti che mi facevano sentire sia contemporaneamente sia maestra che giornalista, io mi sono messa a mandare curriculum a random a qualsiasi giornale e mi ha risposto un giornale, perché in quel momento qualcuno stava andando via. Uno dei tanti, poteva essere, ed era un giornale per ragazzi. E ho fatto i colloqui, le prove, tutto quanto, e sono stata assunta il giorno del mio 28esimo compleanno, il 12 settembre 1994. Un bel regalo.
0: E che giornale era?
1: Il Giornalino. È un settimanale per ragazzi della Periodici San Paolo, che è stato un giornale storico, esiste ancora ma è completamente trasformato, ma è un giornale nato nel 1924 e aveva avuto dei picchi di diffusione altissimi, e io quando avevo 12 anni ero abbonata al Giornalino e mi ci sono ritrovata poi a lavorare. Anche queste sono storie nelle storie, sono belle da raccontare.
0: E quindi tu dalla scrittura, diciamo, giornalistica ti sei ritrovata a scrivere per ragazzi, e in che modo?
1: Ma no, giornalistica però, perché è un giornale, il Giornalino è nato con questo nome perché voleva essere un giornale di informazione a misura di bambino e ragazzo. Quindi ovviamente non era il giornalismo di cronaca, no, però il giornalismo è anche divulgazione scientifica, è spettacolo, cantanti, film, è tutto quello che c'era in un quotidiano e che c'è ancora, però in formato settimanale per ragazzi. Quindi ho fatto davvero di tutto, solo che lì ho incontrato di più i libri per ragazzi, perché i libri per ragazzi io era da quando ero bambina che non li leggevo più, invece continuavano ad essere prodotti e c'erano scrittori che li scrivevano, e nello riscoprirli ho pensato: ma io volevo fare la scrittrice, perché non scrivere? Perché non scrivere? Perché io ho delle storie mie da raccontare, non solo raccogliere le storie reali. E quindi ho deciso di provare a lanciarmi con una casa editrice, con una storia narrativa per ragazzi, ed è nato il mio primo libro.
0: E qual è stato questo tuo primo libro?
1: Si chiama La danza delle carote, c'è ancora in giro, non in quella versione, ed è un piccolo fantasy per bambini di 9 anni su un bambino che odia la frutta e la verdura, cosa molto comune, e che si trova catapultato in un mondo dove la frutta e la verdura parlano. È un regno vegetale dove appunto loro, c'è il re zucchino, la regina melanzana, i ravanelli, che gli affidano una missione speciale. Quindi è un fantasy avventura con un sottotesto educativo, ma non è quello il concetto. Io sono partita perché vedevo tanti bambini che non mangiavano frutta e verdura, allora li ho messi in una situazione paradossale, diventare i loro paladini, no? E mi piacciono i paradossi. È stato il mio primo libro e da poi ne sono venuti tanti tanti altri.
0: Quindi insomma, con questo tuo è stato come un percorso che naturalmente ti ha portato lì, ha aperto una porta che ne ha aperto un'altra, ne ha aperto un'altra, e da lì non è più smesso. Insomma, non è stato un ripiego scrivere per ragazzi, è stato proprio
1: una scelta.
0: Ti ha condotto un po' la vita.
1: Sì, perché mi hanno chiuso 2 porte in faccia, ed sono state dure, quei due porte, Rai e Corriere, sono state 2 belle porte chiuse in faccia. E perché l'idea era, speravi da collaboratore poi di entrare dentro, no, questa realtà. Mi ha portato il caso a farmi rispondere in virtù del fatto che avevo esperienza da maestra da questo giornale, per cui era qualificante questo, e da lì ho deciso di trasformare il caso in destino.
0: Ma eri ancora maestra quando hai scritto questo libro?
1: No, quando ho scritto questo libro no. Quando sono stata assunta al Giornalino sì, io ero una maestra di ruolo e mi sono licenziata. Ho portato, la cosa bella è perché ho portato la classe fino in fondo, perché l'annuncio dell'assunzione è arrivata ad agosto, mentre era a fare un campo di servizio civile in una periferia di Bruxelles, e me lo ricordo perché ero felice, mi sono anche un po' ubriacata dalla felicità e quindi poi quando sono tornata mi sono licenziata e ho preso possesso della mia nuova scrivania appunto il giorno del mio compleanno.
0: Bellissimo. Con questo aneddoto, allora arriviamo a un altro dei brani che hai portato a Parla con lei, che così che ci parlano di te e anche del tuo percorso, oltre che personale, professionale. Lascio sempre a te la scelta.
1: E allora un altro brano di un altro grande autore, che è Franco Battiato, che non ho trasformato in un libro il brano, ma la vita di Battiato sì, perché ho scritto la biografia per ragazzi di Franco Battiato qualche anno fa.
0: E quindi ci ascoltiamo e ti vengo a cercare. Sì.

0: Radio Popolare Popolare Network parla con lei, Serena Tarabini, ai microfoni assieme a Fulvia degli Innocenti, che ci sta portando dei brani bellissimi e struggenti quest'oggi all'ascolto, mentre raccontiamo il suo percorso di giornalista e di scrittrice, in particolare di scrittrice per bambini e ragazzi, un percorso che è ancora ovviamente in corso, dentro cui troviamo tantissimi libri. Fulvia, abbiamo detto all'inizio, più di 160 pubblicazioni e per svariate fasce d'età. Come avvengono i passaggi da una fascia d'età all'altra? Quando e cosa ti fa scegliere di scrivere per uno piuttosto che per un altro?
1: Questo è davvero difficile. Allora, io ho scritto albi illustrati, che sono quegli oggetti con la copertina rigida e dove le parole si intrecciano con le illustrazioni e che vengono lette ad alta voce ai bambini che non sanno ancora leggere o che poi leggono poi ci sono le prime letture, che sono quei libri che i bambini che commuovono i primi passi, magari in stampatello maiuscolo si leggono da soli con l'idea di leggersi un libro tutto da solo. Poi ci sono i primi romanzi per ragazzini, poi ci sono i young adult, che sono definiti per giovani adulti, dove storie più forti, anche dimensioni più alte. Poi ci sono tanti altri libri, ci sono le biografie. Io ho scritto tante biografie di personaggi significativi che secondo me i ragazzi merita che conoscano. Ci sono le riduzioni, le riscritture, cioè scrivere per bambini e ragazzi può voler dire altre cose, la divulgazione scientifica, qualcosa di quello, fatto anche di quello, un po' di meno, soprattutto narrativa. E io mi imbatto in una storia, è vero, nasce dall'innamoramento. Ecco, io dico che la prima a innamorarsi di una storia sono io, che rimango in po' anche bambina in un certo senso, perché comunque lo rimango, e quindi mi eccita una storia, mi innamoro, ma che bella, la voglio raccontare. E allora lì penso, ma a chi la voglio raccontare? Perché c'è un mondo diverso tra, si chiamano children in inglese, no? Che sono i minori di 18 anni, ma tra un bambino di 3-4 anni e un ragazzo di 17-18 anni ci
0: ovviamente
1: sono non un mondo, infiniti mondi lontanissimi, come dice un'altra canzone di Battiato. E quindi devi pensare perché quella storia la vuoi raccontare a quel tipo di fascia d'età. Primo, perché c'è un perché sempre, no? Cioè, prima c'è che bello, perché la voglio raccontare? Io me lo do, poi magari nella storia non, questo perché, che è la didascalicità, la didatticità di una storia, non si vede, ma io lo so perché la voglio raccontare, dentro di me c'è il perché,
0: il messaggio,
1: c'è il messaggio, perché altrimenti, perché tra le infinite storie proprio quella, perché mi ha colpito, poi perché la voglio, e a chi la voglio scrivere, e allora poi dopo la declini, perché faccio un esempio. Io sono un'appassionata della storia del Novecento sin da bambina e mi ha sempre interessato molto, in particolare, la Seconda Guerra Mondiale e la Resistenza. Io da bambina, invece di sognare di fare la parrucchiera, sognavo che un giorno tornava la Resistenza e io col fucile in spalla andavo su un monte che vedevo davanti alla mia finestra. Io invece sognavo di fare la partigiana a 10 anni e quindi, per dire che nasco da lì, no? E la mia maestra in quinta elementare vide qualcosa in me, ma non so, perché mi regalò la sua copia usata delle lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana. Se lo regalassimo adesso a un bambino a 10 anni, titoloni dei giornali, politica in classe, queste cose terribili, si sconvolgono. E quello è stato una specie di imprinting. Allora, la Resistenza io ce l'ho sempre avuta nel cuore, ma non l'avevo mai scritto di Resistenza, se non in un piccolo, tangenzialmente, ma io volevo scrivere qualcosa ai più piccoli, perché sulla Resistenza è stato scritto tanto per i ragazzi più grandi. Ma perché? Perché il 25 aprile è festa per tutti, e quindi anche se la storia della Resistenza si studia in terza media, anche se c'hai 7 anni, il 25 aprile stai a casa da scuola, glielo vogliamo spiegare perché stai a casa da scuola? Non è facile a 7 anni, senza la conoscenza, il livello cognitivo, tutto. Io volevo fare questo, e allora un giorno, nel mio lavoro di giornalista, sono andata a intervistare una delle ultime staffette partigiane ancora in vita, ed è ancora viva, Flora Monti, a Bologna, per noi facciamo sempre sul 25 aprile su Famiglia Cristiana un focus sulla resistenza, e quando sono uscita da casa sua, questa donna che aveva fatto solo la seconda elementare, che ancora aveva gli occhi che gli brillavano, che ha fatto la staffetta quando aveva 12 anni, ho detto: questa è la storia adatta per raccontare la resistenza ai più piccoli. E l'ho proposta a un editore che sentivo, non avevo ancora scritta, era solo l'idea. L'editore ha detto subito sì.
0: E che libro è nato, quindi?
1: Flora, la staffetta partigiana. E questa è un albo illustrato che è nato per gli 80 anni della resistenza, ma è perché è inutile che io ti spiego come nascono le storie in generale, bisogna capire e di volta in volta cosa accade. Quello è accaduto così. E invece ci sono storie anche che nascono da cose molto più strampalate. Ecco, una volta io camminavo per strada e non lo so perché il mio cervello mi ha fatto immaginare: se adesso venisse un extraterrestre tutto arancione che si chiama Gomo dal pianeta Gommo, da dove mi è venuta questa storia? Sarà un po' pazzerella, però era troppo simpatica, e quindi ho deciso di scrivere la storia di questo extraterrestre, e anche lì per bambini. E poi ci sono le storie invece che le puoi raccontare solo a ragazzi grandi, come quella per cui è nato il mio primo romanzo to cure per adolescenti, che è La ragazza dell'est. E non avevo già scritto da qualche anno, scrivevo, ma non avevo mai scritto un romanzo nel senso forte. Mio padre, l'imprinting della lettura, l'operaio che leggeva, che ha sempre letto, tanto appassionato di storia, che i libri per bambini li considerava un po', insomma, di seconda categoria, ma non lo sono, dico io. Ma vabbè, e lui: perché non scrivi un romanzo vero? Tu saresti in grado. E un editor con cui avevo lavorato mi ha detto: io vorrei che tu scrivessi, forse è arrivato il momento. Con cosa ho deciso di esordire con un romanzo vero? Con la storia di una ragazza della Moldavia costretta a prostituirsi con l'inganno, vittima della tratta delle minori prostitute. Quindi una cosina da poco, ma quella ovviamente poteva essere solo raccontata ai ragazzi più grandi. L'editor ci ha creduto, è nato La ragazza dell'est, che è stato accolto oltre ogni misura, io non me lo immaginavo, ha vinto un sacco di premi, dove la giuria era dei ragazzi. I ragazzi, una storia così scabrosa, ma non indulgeva in cose scabrose, comunque una storia di violenza, di abbandono, insomma di tante cose, l'ha colpiti, perché ho visto negli anni che i ragazzi, le storie vere e forti, rimangono colpiti, e quindi l'hanno premiata proprio, ha vinto il premio Bancarellino e tanti altri premi. Questo è stato come sono arrivata a scrivere romanzi veri per qualcuno.
0: Scrivere in generale, scrivere per ragazzi significa non solamente mettere delle parole su un della carta e mandarlo in stampa e in vendita e via, ma significa anche lo scrittore si confronta con i suoi lettori e lettrici. Quindi tu in questi tanti anni di scrittura hai incontrato ragazzi e ragazze, lettori, lettrici. In tanti anni avrai anche riscontrato dei cambiamenti in questa fascia d'età?
1: Sì, vabbè, per fortuna ci sono cose che rimangono sempre le stesse, se ci sono le circostanze giuste, perché si è come si è anche a seconda del contesto. E se tu li metti, il contesto è simile, arriva una scrittrice, uno scrittore, spesso nelle scuole o nelle biblioteche, a volte hanno letto il libro prima, a volte lo leggeranno dopo, a volte chi lo sa. Però c'è questo, arriva questo, c'è una storia, c'è un personaggio e c'è una classe. Innanzitutto l'attenzione. Si parla di classi dove non si tiene l'attenzione, dove tanti disturbano. In questo contesto l'attenzione c'è sempre, per fortuna. C'è sempre, perché sentono l'autenticità, secondo me. Sentono almeno per la mia esperienza, qualcuno che non gli sta vendendo qualcosa, né gli sta chiedendo qualcosa, ma li sta incontrando su quello che sono loro, perché sono storie della loro vita o di altri personaggi, e quindi si rilassano, non si sentono giudicati. E quando ti senti giudicato, a volte fai anche cose, disturbi, quello che poi si chiama il disturbo. Quindi l'attenzione c'è, e anche a volte la condivisione di momenti loro, domande molto, soprattutto se sono spontanee, molto profonde, se sono troppo ingabbiate, troppo preparate, no, sono sempre le stesse, ma perché arrivano dagli adulti, non dai ragazzi. Poi ovviamente il cambiamento forte è che ci sono classi non mescolate di tutto il mondo, soprattutto in alcune zone d'Italia. Ci sono tante Italie. Io vado in Sicilia, vado in una grande città, vado in un paese, vado in una valle, vado a Milano, vado in periferia, vado in centro e ci sono scuole diverse, situazioni diverse. Quindi ci sono tante Italie, anche tante classi, tante scuole. Ridurre sempre tutto a un unico slogan, se la semplificazione è sempre stupida, a maggior ragione quando si parla di ragazzi. Quindi vedi classi dove ci sono rappresentanze di tutto il mondo, dove ci sono quelli che sono appena arrivati, alcuni che parlano meglio degli altri e che vengono, hanno i genitori che erano nati in un altro paese, e alcuni paesi invece dove ancora non c'è uno straniero. E quindi ogni volta non sono tutti uguali, non, i contesti non sono tutti uguali. Questo voglio dire comunque, che ci sono cambiamenti che sembrano visibili, però ci sono anche cose che rimangono sempre le stesse. La curiosità e la voglia di ascoltare le storie fa parte dell'uomo, dalle caverne fino all'intelligenza artificiale, e questa è la cosa su cui dobbiamo puntare.
0: Al netto delle differenze fra le persone in sé e dei contesti sia geografici che culturali, c'è un tema o un modo di scrivere o delle tipologie di storie che ti sembra attirino più di altre un pubblico lettore giovane?
1: Ci sono dei filoni anche che vengono cavalcati poi dal mercato e che si vendono di più. Questa è una cosa, perché poi il mercato e i gusti si sposano molto strettamente anche nelle fasce più giovani.
0: Sì, io mi riferisco a quando tu incontri,
1: sì,
0: no, nelle biblioteche, nelle scuole, nei festival.
1: Le storie vere. Che raccontano pezzi di storia. Ai ragazzi piace la storia, c'è poco da fare. Ai ragazzi piace sapere cos'era successo prima e che ragazzi come loro cosa facevano in contesti diversi da loro, perché la grande storia permette di raccontare anche le piccole storie dei ragazzi. Quindi sono molto interessati alle storie ambientate in epoche storiche lontane o anche vicine, ma del passato. Questo sicuramente. Poi io quando chiedo ai ragazzi che cosa leggete, ahimè, negli ultimi anni, dico ahimè perché secondo me non corrisponde con i miei gusti letterari, ma neanche nelle mie idee che ho della società, c'è un ritorno alle storie romantiche, ma storie romance che fanno il verso alle storie romantiche, perché il romanticismo è una cosa, il romance è un'altra cosa, dove ci sono degli schemi ricorrenti che loro vogliono ritrovare sempre uguali, dove c'è il ragazzo bello, impossibile, irraggiungibile, maledetto, la ragazza che poi, che alla fine l'amore
0: insomma,
1: impossibile.
0: Un po' banali.
1: Un po' stereotipate, schemi, come il genere può essere un contenitore, ma può essere anche una gabbia. E loro, alcune ragazze, leggono solo quel tipo di storie, vogliono trovare quel tipo di meccanismo perché li conforta, perché hanno paura di uscire fuori dai recinti. Ecco, a me i recinti non piacciono, e quindi i generi codificati e le storie simili secondo me ci riducono. E allora però vedo che c'è una voglia di andare nei recinti, soprattutto in fatto di sentimenti, e mi sembra di tornare davvero indietro nel tempo. Questo è quello che vedo, però sto parlando da osservatrice più che del mondo dell'editoria, della società, più che da scrittrice. Io romance non ne ho scritti e non ne scriverò, credo. Se poi nella storia che voglio scrivere c'è anche l'amore, perché no? Ma io cerco la storia ampia, non lui, lei, la dinamica.
0: Sì, quello che stai dicendo, Fulvia, va proprio in linea con quello che con cui parlavamo con chi sta dall'altra parte, diciamo, del tavolo di scrittura, ovvero il libraio, no? Chi vende. Abbiamo avuto ospite qui a Parla con Lei, una libraia, che mi diceva proprio questo, di come della necessità di parlare d'amore non in maniera stereotipata, non in maniera ingabbiata, ma di continuare a parlarne, che quindi certo. E si riferiva proprio a questo genere dentro cui si può rimanere un po' intrappolati da una visione dell'amore, da una modalità di raccontarlo sempre tutta uguale.
1: Come se il fine, la realizzazione massima della felicità umana sia nel principe azzurro come nelle fiabe, ma nel principe azzurro delle fiabe le principesse stavano nei loro castelli belle prigioniere di loro ruoli, dice che abbiamo fatto dei passi avanti.
0: Come dire, degli stereotipi che abbiamo buttato fuori dalla porta e rientrano dalla finestra. Cara Fulvia, ci ascoltiamo adesso un altro brano di quelli che hai portato, questa volta è Il mare d'inverno di Enrico Ruggeri, e poi, una volta rientrati, ci spiegherai perché.

0: Mare Mare di Enrico Ruggeri, cioè la canzone Il mare d'inverno, visto che la nostra ospite Fulvia dell'Innocenti, la ospite di Parla con lei di oggi, viene dalla Spezia, forse è un po' quello il riferimento?
1: Beh sì, è un omaggio al mare, io l'ho sempre amato, da bambina, da ragazza, da giugno a settembre non c'era un giorno in cui non andassi in spiaggia, e non perché sia vicina, perché purtroppo a Spezia le spiagge sono lontane, perché è stata una città, un golfo meraviglioso, il Golfo dei Poeti, devastato dai cantieri navali, dall'industria, dal porto, quando poteva essere a fare un baffo alla Costa Smeralda, però qualche spiaggia c'è, bisogna prendere la macchina col papà o l'autobus o il motorino e la Vespa, quando era all'epoca del motorino e della Vespa, ma tutti i giorni si andava al mare. A me piace molto nuotare, il mare, la nuotata mi fa sentire, anche se ormai ho 60 anni e la cellulite, come sempre quando esco dal mare, come una sirena, ma l'importante è sentirsi, e quindi il mare è il luogo dove poi voglio anche tornare, perché è vero, sono venuta via dalla Spezia per venire a riseguire il mio sogno di fare la giornalista a Milano, però non l'ho rinnegato il mare. Voglio passare molto più tempo quando non sarò più costretta a lavorare a Milano. E poi il mare è bello sempre, non solo quando è illuminato d'estate, quando ci sono i colori, le cose sono belle anche quando sono in bianco e nero, e anche quando sono vissute da soli, perché il mare d'inverno è anche una storia di solitudine, saper stare con se stesse, con la solitudine, con un mare a bianco e nero, credo che sia una bella conquista per ciascuno.
0: Vero, vero, comunque mi chiedo sempre chi è nato vicino al mare, come fa a lasciarlo?
1: È la domanda che mi fanno sempre, ma come fai? A Milano non c'è il mare, ma ci sono altre cose.
0: Cara Fulvia, volevo ritornare su il tema che abbiamo accantonato poco prima di ascoltare il brano, ovvero proprio questo dialogo a distanza fra te che scrivi libri e una libraia che è stata ospite qualche puntata fa. E lei mi diceva: guarda, mi piacerebbe chiedere a una scrittrice o uno scrittore come si fa a scrivere per ragazzi e ragazze, insomma per età libri e una libraia che è stata ospite qualche puntata fa. E lei mi diceva: guarda, mi piacerebbe chiedere a una scrittrice o uno scrittore come si fa a scrivere per ragazzi e ragazze, insomma per età dove ancora tante cose devono succedere, a scrivere in maniera

0: può laureare da solo, no? Quindi se arrivi davvero a fare quello, allora sei uno scrittore per ragazzi. Perché è un lavoro di sottrazione. Perché dentro hai una storia grande, grande, un sacco di parole, però hai poco spazio, perché i libri per bambini hanno un'attenzione bassa, perché devono avere una certa misura, anche una convenzione editoriale, e poi devono non avere parole troppo difficili, però devono catturare un'attenzione che può essere anche volatile, e quindi devi riuscire a far arrivare con poche parole l'emozione, il filo della storia, gli strumenti per comprenderla almeno un po', e tenendo agganciata l'attenzione. E questo non è un lavoro da poco. Io faccio un esempio di una piccola storia che ho scritto, che è lontanissima da quelli che sono gli spiegoni, ecco. Gli spiegoni che poi se ne accorgono,
1: quelli già
0: no?
1: Si sono a scuola.
0: Che piacciono un po' anche all'insegnante, a volte i libri spiegoni, no? E invece no, i libri dovrebbero essere altro, ma gli spiegoni, se volete, li aggiungete dopo. Allora, una delle cose che mi è sempre piaciuto è riuscire a sovvertire gli stereotipi, i pregiudizi, no? Lo stereotipo di genere adesso è diventata anche un po' una moda editoriale fare libri contro gli stereotipi di genere, però a me piacevano proprio per mia natura, ecco. Per cui qualche anno fa ho pensato a una storia molto molto semplice, dove c'è in prima persona un bambino con genere neutro, un neutro che non abbiamo, che dice delle cose, dice quello che gli piace e quello che non gli piace, come un qualsiasi bambino. Ma quel tipo di cose che gli piacciono o che non gli piacciono ci portano a noi intessuti, a tutti, non solo noi adulti, anche ai bambini, ancora adesso nel 2026, a pensare che quella voce narrante sia un maschio. Ma non si vede neanche, perché la formula anche grafica molto particolare non la fa vedere. Quindi alla fine c'è uno svelamento finale, dove c'è anche proprio un capovolgimento del libro che diventa, si srotola e si presenta chi è, ed è una femmina, perché lei dice: non mi piace, alla fine dice, mi piace questo, mi piace le patatine, non mi piace andare sulla bicicletta, non mi piace quando mi chiamano maschiaccio, perché io sono una bambina e basta, e si vede che è una femmina. E siano adulti, siano ragazzi, siano bambini, rimangono tutti sorpresi, ed è una meraviglia vederli con la faccia ancora suscitare la meraviglia, perché la storia è suscitare la meraviglia in un mondo dove vedono di tutto, perché si aspettavano altro, perché nella loro testa si erano prefigurati altro, e tu scrittore hai abilmente portato, senza dire, a fargli credere altro, ma che poi alla fine poteva essere una femmina, ma non c'era scritto che era una, però tu hai pensato
1: e
0: quello.
1: C'è anche un messaggio.
0: Certo che c'è il messaggio che tu, ti può piacere una cosa o un'altra, se un maschio o una femmina, non importa, è neutro davvero quello, non sto dicendo che non ci sono differenze di genere, così, ma che i gusti,
1: ma non per forza devono essere,
0: ecco, che... Questo credo sia un esempio pratico di come per sottrazione si possa dire tanto e stupire e incantare. Il libro si chiama Io sono così, edito da 7-9, è anche giusto dirlo.
1: È giusto dire anche in che anno è uscito.
0: È uscito nel 2014, e nel 2015 ha vinto il premio Andersen come miglior libro fatto ad arte.
1: A noi che è importante sottolineare, proprio perché appunto un periodo in cui le tematiche di genere non erano così presenti costantemente, certo, come adesso, e meno male che lo sono.
0: Sì,
1: no?
0: Sì.
1: Prima di chiudere questo capitolo, diciamo, sulla narrativa, perché abbiamo un sacco di altre cose di cui parlare, proprio due parole, Fulvia, su questa Associazione Italiana degli Scrittori per i Ragazzi, di cui sei stata fra i fondatori e anche la presidente.
0: Sì, allora, lo scrittore è sempre stato visto come un tipo solitario, no? E anche a livello di rivendicazioni non c'è un sindacato degli scrittori. Gli scrittori vanno ognuno per sé. E questa cosa non ci piaceva. Ci piaceva l'idea che anche gli scrittori potessero stare insieme e portare avanti progetti comuni. Quindi un po' di anni fa, 14 anni fa, adesso non ricordo con precisione, sì, 14 anni fa, abbiamo pensato, io e altre scrittrici, ma l'idea venne a Manuela Salvi, che mi trovò subito molto favorevole, di fondare questa associazione con un acronimo inglese, ICWA, perché pensavamo di dargli una visione internazionale, ma in realtà poi abbiamo lavorato soprattutto in Italia, che è cresciuta nel tempo,

sono stata la presidente per due mandati, adesso il presidente Roberto Morgese, e che mette in rete tante figure che fanno libri per bambini e per ragazzi e che portano avanti anche dei progetti educativi e soprattutto di promozione alla lettura. Abbiamo bisogno di far capire ai bambini e ai ragazzi che leggere continua ad essere una gran, io dico figata, perché è una parolaccia, però ai ragazzi che arriva, cioè è una roba bella, non è una roba scolastica, non è una roba noiosa, e puoi anche fare altro, ma leggere rimane sempre una cosa bella. Quindi fare rete per lasciare il segno nelle future generazioni, sull'amore per la lettura.

0: Radio Popolare, Popolare Network, in compagnia di Fulvia degli Innocenti, siete cari ascoltatrici, cari ascoltatori, parla con lei e con Serena Tarabini ai microfoni. Questo gospel, Fulvia, come mai?
1: Amazing Grace, interpretato da Aretha Franklin. Perché nella vita di uno scrittore, di un giornalista, c'è anche altro, c'è anche altre passioni, e la mia grande passione è la musica, e in particolare da qualche anno io canto in un coro gospel, si chiama Anima e Core.
0: Ci mancava solo
1: coro,
0: questo.
1: Anima
0: e coro, bellissimo.
1: Anima e coro. E il gospel perché è una musica molto appassionante, perché ha una sua dimensione spirituale, perché ci si muove, perché quando la canti la gente ti viene dietro e si emoziona con te, quindi fa parte proprio anche questo del mio DNA.
0: E a proposito di tante altre passioni, oltre allo scrivere narrativa per ragazzi e ragazze di cui abbiamo parlato fino adesso, Fulvia, tu sono altrettanti molti anni che svolgi, continui a svolgere in parallelo la professione di giornalista. Attualmente sei a Famiglia Cristiana dal 2016,
1: sì.
0: se non sbaglio, e comunque insomma di cambiamenti ne hai visti nel giornalismo in questi anni. Quali ti senti di segnalare che hanno a che fare anche col tuo di percorso?
1: Allora, innanzitutto io continuo a lavorare in un giornale cartaceo che è un settimanale e che dovrebbe, come si diceva una volta, esce in edicola, ma le edicole innanzitutto non ci sono più. Cominciamo da quello: le edicole stanno scomparendo anche dal volti delle nostre città. Il giornale cartaceo esiste ancora per una fascia di tradizionalisti, però non è stato sostituito nello stesso tempo da altre forme. Per cui va bene, non compro più il giornale la mattina, ma lo prendo online. No, perché si è persa l'abitudine di pagare per essere informati. Ma pagare per essere informati non è una cosa brutta, perché se paghi perché c'è qualcuno che fa informazione e la fa professionalmente, dovrebbe farla nel modo più scrupoloso possibile. Quindi crisi del giornalismo, accumulo di competenze per sempre meno persone, perché le redazioni si sono ridotte, ma devono fare sempre più cose. Quindi dal punto di vista lavorativo è una macchina schiaccia sassi, dove ti devi svegliare a 60 anni, non puoi. Una volta il giornalista che alla soglia della pensione poteva rilassarsi, vivere di rendita. No, adesso devi imparare a fare i reel, a mettere le foto, a tagliare la foto, a fare, cioè, insomma, non puoi rilassarti, però ti tiene sveglio. Forse a livello personale va anche bene, perché riesco a stargli dietro. Per qualcuno è micidiale.
0: È una professione che ti continua a piacere?
1: È una professione che mi continua a piacere come la prima volta, perché ogni volta che incontro una storia, che racconto una storia, delle persone che mi raccontano storie pazzesche, è una storia nuova, ognuno ha una storia unica, e per me l'incontro con l'altro, poi da trasformare con le parole in comunicazione per altre persone, è quello che volevo fare. Sono contenta di aver scelto questo per questa vita. Per la prossima magari faccio altro. No, io continuo a sentirmi giornalista e a credere che ci sia ancora bisogno di giornalisti.
0: Eh sì, perché una vita sola non basta, no, per contenere tutte le cose, tutte le passioni, tutti i progetti, tutte le idee che ha la nostra ospite di oggi, Fulvia degli Innocenti, che adesso sono costretta a salutare perché il nostro tempo a Parla con Lei è finito. Quindi grazie, Fulvia, per essere stata con noi.
1: Grazie tanto a voi per avermi fatto raccontare un po' di cose di me e del mondo.
0: Mentre voi ascoltatori e ascoltatrici vi salutiamo con l'ultimo dei brani che Fulvia ha portato con noi. Ne sappiate solo che è bellissimo, e con Parla con Lei ci risentiamo alla prossima puntata.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summerville!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Popolare Network.
7: Piazzale Loreto a Milano, le commemorazioni dell'eccidio nazifascista. Dopo le parole di La Russa sui 10 civili morti in un attentato precedente attribuito ai partigiani. Il rischio è di equiparare buoni e cattivi, dice ai nostri microfoni Sergio Fogagnolo, figlio di uno dei 15 antifascisti fucilati 82 anni fa. Critiche anche a Vannacci per i rastrellamenti a Rogoredo ipotizzati dal generale presentando il suo candidato sindaco per Milano. Una nuova mossa della campagna europea contro l'immigrazione, stamattina da Meloni e dalla prima ministra danese, un messaggio congiunto che conferma la linea di chiusura, rilancia il progetto di deportazione in paesi esterni all'Unione e sembra accennare persino alla remigrazione. I bombardamenti ucraini sulle infrastrutture energetiche russe, secondo Mosca 13 morti e 39 feriti in un raid sul Tatarstan, uno dei più gravi attacchi di Kiev oltre confine dall'inizio della guerra, colpita una raffineria. La crisi climatica, giugno e luglio sono stati più caldi di sempre in Europa occidentale. In Italia ancora non si vede la fine dell'ondata di calore, temperature tra i 35 e i 40 gradi per tutta la settimana. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. A Milano oggi le commemorazioni dell'eccidio nazifascista di Piazzale Loreto, in cui 82 anni fa furono uccisi 15 antifascisti. Al centro dell'attenzione il loro ricordo, ma anche le dichiarazioni arrivate in questi giorni dall'estrema destra, a partire da Ignazio La Russa. Il presidente del Senato ha chiesto che vengano omaggiati anche i 10 civili che morirono in un attentato precedente attribuito ai partigiani ed è tornata a parlare della cosiddetta pacificazione promossa dall'estrema destra istituzionale. Sergio Fogagnolo è figlio di Umberto, uno dei 15 martiri di Piazzale Loreto.
8: Il rischio è dire noi eravamo buoni tanto quanto voi e questo non è vero. Vi faccio un esempio per capirci. Ci sono testimonianze di parte tedesca e di parte fascista che dicono che durante un incontro nella sede del comando delle SS i fascisti abbiano detto no, ma facciamo una cosa forte che venga ricordata dal pubblico tutto intero. Fucilliamo 100 persone in piazza della stazione, così lo vedono tutti e capiscono che sono loro i cattivi, noi siamo i buoni. E non è un racconto isolato, ci sono convergenze di testimoni, ripeto, sia fascisti che nazisti che dicono la stessa cosa, magari con differenza nel numero di persone, ma questo conta poco, conta il concetto che avevano queste persone della vita umana.
7: Alle dichiarazioni di La Russa si sono sommate quelle di Roberto Vannacci, che annunciando il suo candidato sindaco per le elezioni milanesi del prossimo anno ha parlato di rastrellare Rogoredo, causando proteste oggi in occasione delle commemorazioni. Le parole hanno un peso enorme, non mi è piaciuto sentir parlare di rastrellamenti, soprattutto alla vigilia di un momento come questo, ha detto per esempio la vice sindaca Scavuzzo. Alessandro Braga ha intervistato Primo Minelli, presidente dell'ANPI provinciale.
6: E devo essere sincero, la parola rastrellamento detta da lui non mi ha meravigliato, perché è uno che invoca la decima mas. La decima mas è stata, come dire, l'artefice di decine e decine di rastrellamenti e di fucilazioni di partigiani, oltre ad essere un'associazione di golpisti mancati nel dopoguerra. Quindi, come dire, quell'uomo lì è un uomo, come dire, che secondo me usa queste parole forti per una ragione, che è un ignorante dal punto di vista storico e politicamente un fascista, mettiamola fino in fondo.
9: Va a sdoganare ulteriormente parole che si pensavano ormai dimenticate.
6: Assolutamente, ma sono parole che, io l'ho detto stamattina a tutti, guardate, l'indifferenza su alcune parole, quella indifferenza ha prodotto dei mostri, è avvenuto nella storia d'Italia e dell'Europa ed è avvenuto anche nella storia del mondo, quindi non si può sottovalutare o dire che sono delle goliardie quelle parole. Quelle parole hanno un peso politico gigantesco e bisogna contrastarle culturalmente e politicamente.
7: Intanto arriva una nuova mossa nella campagna delle destre europee, di nome o di fatto, sul tema dell'immigrazione. Stamattina Giorgia Meloni e la prima ministra danese Frederiksen, formalmente socialdemocratica ma schierata su posizioni antimigranti, hanno pubblicato quello che hanno definito un messaggio congiunto per l'Europa. Il servizio da Bruxelles.
10: L'offensiva estiva sulla migrazione del duo Meloni-Frederiksen prende una piega ancora più radicale che spinge sempre più a destra l'ago del discorso politico europeo. Perché dopo l'attacco alla Spagna del socialista Sanchez in occasione della crisi a Ceuta, tra controlli alle frontiere interne, mancanza di solidarietà e accuse di aver agevolato gli arrivi con una politica di regolarizzazione delle persone migranti, la pressione congiunta delle due prime ministre di Italia e Danimarca sconfina su un terreno finora inesplorato, almeno a livello europeo. Il rispetto delle nostre leggi deve andare di pari passo con il rispetto dei valori europei, si legge in un post pubblicato questa mattina su Instagram, che continua così. Ciò vale per i migranti illegali, ma anche per i milioni di cittadini stranieri che vivono legalmente nelle nostre nazioni e in tutta Europa. L'impressione è che il punto di approdo possa essere la remigrazione, anche se non citata esplicitamente, che nelle parole delle due premier viene legata la necessità di aumentare le espulsioni di chi commette crimini violenti, traffico di droga o violenze sessuali, che siano migranti che soggiornano in modo irregolare, sempre definiti illegali in modo spregiativo, o stranieri con i documenti in regola. Il tutto in un calderone di posizioni di estrema destra, nonostante la premier danese sarebbe una socialista, di spinta sui centri di rimpatrio in paesi terzi e di criminalizzazione della migrazione, tanto da rivendicare il successo nell'aver cambiato gli equilibri nell'applicazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nei confronti dei cittadini stranieri che commettono reati gravi. Su questo punto in verità non è cambiato nulla, ma ormai l'Europa è terreno di conquista per una retorica sempre più discriminatoria. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
7: In Europa, di fatto, l'unico governo a promuovere idee diverse in tema di immigrazione resta quello spagnolo, preso di mira dalle destre dopo quello che è successo a fine luglio con l'ingresso a Ceuta di decine di migliaia di migranti. Quale potrebbe essere nel complesso una delle risposte europee progressiste alla linea di chiusura sull'immigrazione? Sentiamo Pier Virgilio D'Astoli, presidente del Movimento Europeo.
11: Noi abbiamo proposto, invieremo una petizione al Parlamento Europeo, bisogna sottrarre le politiche migratorie ai ministri degli interni. Quello che una volta chiamavamo i ministri di polizia, perché le politiche migratorie non sono un problema di sicurezza, sono un problema di politica estera, sono un problema di politica di inclusione e di inserimento sul mercato del lavoro. Bisognerebbe creare un consiglio sottraendo il tema delle politiche migratorie ai ministri degli interni, che non ha nessuna ragione d'essere, perché il problema delle politiche migratorie non è un problema di sicurezza, è un problema di accordi con paesi terzi, e da questo la responsabilità dei ministri degli esteri e della cooperazione. È un problema di giustizia, certamente, è un problema di inserimento e di inclusione sul mercato del lavoro. Bisogna decidere, e il Parlamento europeo dovrebbe farlo con abbastanza urgenza, di chiedere al Presidente del Consiglio europeo di sottrarre ai ministri degli interni il tema delle politiche migratorie e creare un sistema nel quale si affronta il problema del governo dei flussi migratori con politiche vere, non soltanto con propaganda, come si sta facendo in queste settimane.
7: Restano le tensioni tra i governi di Roma e Berlino, con l'annuncio tedesco di voler rimandare nel nostro paese i richiedenti asilo che ci sono passati prima di arrivare in Germania, e quelle tra le autorità italiane e spagnole, con la sospensione di Schengen voluta da Meloni dopo quello che è successo a Ceuta e poi la ritorsione decisa da Madrid. Ieri il ministro degli esteri italiani ha usato anche un presunto allarme jihadismo tra le persone migranti arrivate a Ceuta per giustificare la decisione di mantenere il blocco di Schengen in vista anche di un eventuale nuovo tentativo di massa di entrare nell'enclave spagnola ipotizzato per i prossimi giorni. Michele Migone ha intervistato il deputato di Azione Ettore Rosato, segretario del COPASIR, il comitato parlamentare che si occupa di servizi segreti.
12: È evidente che i servizi spagnoli hanno lanciato un allarme che riguarda un pezzo del loro paese, ma che è fuori da Schengen. Ceuta è un enclave che sta in Africa, dove non vale la libertà di circolazione per l'Europa, e quindi giustamente loro sono preoccupati per una loro enclave, ma che non ha una risposta o una ritorsione immediata sulla circolazione in Europa. Io metterei lì un punto, cioè tutto questo un grande movimento che è stato organizzato dal governo bloccando i cittadini spagnoli che arrivano in Italia non ha nessun senso, salvo quello di voler dare un segnale politico o voler semplicemente rimarcare una distanza dal governo Sanchez. Ci possono essere tante motivazioni, ma non certo quella di una risposta agli immigrati che arrivano a Ceuta.
13: Ministro Tajani ha detto beh, attenzione al terrorismo, ma l'allarme non era su questo, l'allarme diciamo dell'intelligence spagnola.
12: Ma l'attenzione al terrorismo che dice il ministro Tajani va bene sempre, però non ha niente a che fare con la chiusura delle frontiere agli spagnoli, che veramente è assolutamente illogica.
7: In Russia c'è stato uno degli attacchi ucraini più pesanti dall'inizio della guerra. I dettagli da Virginia Platini in studio.
14: Sì, l'Ucraina ha colpito la città di Nizhnekamsk nel Tatarstan, quindi in Russia centrale, e ha provocato, secondo le autorità locali, questo attacco ha provocato 13 morti, tra cui un bambino, e 39 feriti. Potrebbe quindi trattarsi di uno degli attacchi ucraini in territorio russo con più vittime dall'inizio della guerra. Nizhnekamsk è stata presa di mira dagli attacchi di Kiev già diverse volte negli ultimi mesi, perché ospita due importanti stabilimenti di lavorazione del petrolio. A fine luglio, ad esempio, era stato colpito uno di questi che si occupa di produzione di materiali sintetici. Ora invece l'esercito ucraino ha confermato che l'obiettivo di oggi era la Taneco, una delle raffinerie più moderne del paese, già colpita in realtà a giugno, quando un raid aveva costretto la società proprietaria, la Tatneft, a interrompere la produzione, provocando delle restrizioni alla vendita del carburante in quasi tutto il territorio russo. Mosca fa sapere di star considerando l'attacco come un episodio di terrorismo, e Kiev intanto denuncia anche una serie di raid sulle città ucraine, almeno 5 le vittime a Kharkiv, 15 feriti a Sumy.
7: Grazie Virginia. All'inizio estate più caldo di sempre in Europa occidentale. L'agenzia dell'Unione Europea Copernicus parla di temperature superiori alla media di 2,79 gradi, un fenomeno aggravato dal cambiamento climatico che a sua volta contribuisce a rendere più intensi e numerosi gli incendi, come quelli che nelle scorse settimane hanno devastato centinaia di migliaia di ettari di terreno. Non solo, luglio ha fatto registrare temperature particolarmente alte anche sulla superficie di mari e oceani, con picchi preoccupanti su Mediterraneo e Atlantico. E per la fine dell'attuale ondata di calore in Italia, la quarta da maggio, bisognerà ancora attendere. Le città italiane da bollino rosso domani saranno 19, mercoledì saliranno a 20. Daniele Catberro è meteorologo e climatologo.
15: Purtroppo all'orizzonte non si vede ancora quella svolta che un po' tutti vorremmo in termini di rinfrescata e di arrivo di piogge perlomeno utili ad affrontare la siccità. Anzi, appunto, come dite, questa settimana che ci porterà verso il Ferragosto vedrà una nuova pulsazione dell'anticiclone nordafricano, che peraltro ormai dalla metà di giugno ci sta interessando con sorprendente continuità, salvo effimere attenuazioni. E quindi avremo di nuovo una settimana in prevalenza soleggiata, anche se di quando in quando non mancheranno alcuni temporali, localmente anche forti sulle zone montane soprattutto, ma localmente in trasferimento alla pianura. Però come dicevo, come già visto anche nelle settimane scorse, non è su quello che si possa fare affidamento per una risoluzione efficace della siccità. Per quello occorrerà attendere probabilmente le piogge autunnali, sperando che poi arrivino. Chiaramente non possiamo dirlo fin da ora. E le temperature appunto saranno di nuovo molto elevate, diffusamente tra 35 e 40 gradi su molte zone d'Italia, soprattutto nel centro-nord, ma non solo.
7: In Asia, temperature record si sono registrate nelle scorse ore a Hong Kong, dove sono stati sfiorati i 37 gradi. In questo caso, questo dato è influenzato dallo spostamento d'aria causato dal passaggio del tifone Dolphin, che ha toccato terra, in particolare non a Hong Kong, ma nella Cina orientale. Si muove ora verso nord con una potenza ormai ridotta, tanto da essere stato declassato a tempesta tropicale. Nonostante l'allarme appunto sia stato ridimensionato, rimangono oltre 1 milione le persone evacuate, almeno fino a mercoledì. Si temono alluvioni e frane. I media locali parlano di una vittima, un bambino, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. A Birmingham, in Inghilterra, stamattina sono iniziati gli europei di atletica. Poche ore fa la morte di Livio Berruti, campione nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma 1960, quando eguagliò il primato mondiale di allora, vincendo la finale in 20 secondi e 5 decimi. Dopo la carriera da atleta aveva lavorato nella comunicazione. Nel 2006 era stato tra i portabandiere italiani alle Olimpiadi Invernali di Torino, la città in cui era nato e in cui è morto a 87 anni. Il presidente della Repubblica Mattarella lo ha definito una figura altamente rappresentativa dello sport italiano. Sentiamo Antonio Latorre, preparatore atletico e divulgatore sportivo.
16: Livio Berruti è qualcosa che è andato molto oltre l'atletica leggera. Con i suoi occhiali neri all'Olimpico nel 1960 segnò anche di fatto una moda ante litteram. C'è un altro ricordo che accompagna, che è in molti filmati, e questo richiama un po' delle divinità dell'antica Grecia. Nel momento in cui Livio Berruti passa nella curva dei 200 metri in bocca al rettilineo, c'è un volo di colombe bianche che passa sopra la sua testa, quasi come segno premonitore. Al di là di tutto fu l'eleganza, era un velocista che, confrontato alle fisicità di ora, era un fisico normale con delle doti eccezionali, e il ricordo che ho di lui è di un uomo dotato di una grandissima e fine autoironia, e uno sport che in qualche misura era una dimensione ancora romantica e senza, diciamo, l'esasperato professionismo di adesso.
7: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Virginia Platini. La prossima edizione alle 15:30. Buon ascolto.
5: Popolare Network.

0: Milano, via Lomellina 3102, 4507, 4537.
1: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apigramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. L'11 agosto, gratis, in edicola, solo con Corriere della Sera.

Si intitolava Feel Good Time, questa canzone di Pink che apre questa nuova settimana di musica insieme. Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, io sono Gianmarco Bacchi, vi terrò compagnia dalle 12.45 alle 14.30 per tutta la settimana. Musica davanti, un occhio anche agli europei di atletica leggera, magari anche al nuoto, ma agli europei di atletica leggera, dove Furlani sta facendo il primo salto della qualificazione del salto in lungo, un primo salto che gli è uscito piuttosto male, con anche un rischio infortunio, si tiene la gamba, incrociamo le dita, speriamo che non sia niente di grave. Dicevamo, ancora non abbiamo detto, abbiamo cominciato entrando appena appena nel mondo musicale di William Orbit, musicista e produttore discografico inglese che è scomparso il 23 di luglio, ma la notizia si è saputa solamente nei giorni scorsi quando la famiglia ne ha dato comunicazione attraverso i social network. In quel pezzo di Pink, scritto peraltro da Orbit a quattro mani con Beck, occhio che si è fatto male Furlani, mannaggia, scritto a quattro mani con Beck, dicevo, si percepivano già alcune delle caratteristiche del mondo sonoro e del modo di fare produzione di William Orbit, con quella coabitazione tra pattern elettronici e chitarre. William Orbit, che è stato tra le tante cose anche il produttore di 13 dei Blur, che era il disco di Tenderm, ma era anche il disco di Coffee and TV.

Vabbè, non c'è ancora conferma, ma le immagini sembravano eloquenti. Temo che l'avventura agli europei di atletica di Furlani sia finita ancora prima di cominciare su quel primo salto di qualificazione in cui ha fatto un 7,73 che, a prescindere dal fatto che gli possa valere o meno difficile la qualificazione, lo ha fatto atterrare male e lo abbiamo lasciato lì a tenersi la gamba sdraiato per terra. Attendiamo di avere notizie, ma così a occhio credo che sia difficile che possa continuare e a maggior ragione ambire a una medaglia o perlomeno alla finale. Eravamo nel nostro percorso invece appena cominciato, fatto di 5 movimenti nel mondo di William Orbit. Abbiamo cominciato con quel pezzo scritto insieme a Beck e regalato a Pink. Questi erano i Blur di 13, naturalmente, e questo lo sanno anche i muri, per cosa è diventato celebre in tutto il mondo William Orbit, per il lavoro fatto con Madonna quando le diede in dote tutta quell'elettronica europea, quel trip hop, tutti quegli elementi sonori che avrebbero fatto di Ray of Light il disco svolta della sua carriera.

Non che ci fosse bisogno di ulteriori conferme, ma le immagini che arrivano dagli europei di atletica ci mostrano Furlani che esce dallo stadio in sedia a rotelle, probabilmente un brutto stiramento, fine della gara, fine di qualunque tipo di ambizione per la gara del lungo in questi europei di atletica. Continueremo a tenere d'occhio la pista per vedere se ci saranno degli aggiornamenti nel corso della nostra conduzione musicale. Eravamo al movimento numero 3 del mondo di William Orbit, Ray of Light, Madonna, probabilmente appunto il capitolo più famoso del suo lavoro. Poi si è scritto molto in questi giorni delle sue collaborazioni con Britney Spears, con Prince, con U2, con i Kraftwerk. Si è detto pochissimo, forse tutti si sono dimenticati invece del lavoro che William Orbit fece con Finley Quay, che sortì tra le altre cose un grande pezzo come questa Dice.

le chitarre cristalline, quelle bubble elettroniche, la firma del sound di William Orbit in questa Dice, famoso e clamoroso pezzo di Finley Quay, l'ultima delle cinque stanze musicali di casa Orbit è quella che racconta della sua collaborazione con Beth Orton. Questa si chiamava She Cries Your Name.

Pink e Beck, i Blur, Madonna, Finley Quay e ora Beth Orton. 5 tappe, 5 milestones per ripercorrere il viaggio in musica di William Orbit questa mattina, e questa mattina arrivederci, questo pomeriggio in apertura della nostra settimana in musica. E quella, quei suoni che William Orbit aveva estratto dagli spartiti originali di Beth Orton in questa She Calls Your Name, quella allusione quasi di tabla e di sitar, per assonanza mi hanno fatto venire in mente questa qua.

avrebbe potuto finire anche una canzone prima e rimanere comunque un disco monumento, un capolavoro assoluto, Revolver dei Beatles. E invece no, è finita una canzone dopo, e quella canzone lì, che era poi Tomorrow Never Knows, è la canzone che spalanca l'orizzonte. E di assonanza in assonanza, quella che segue sembra lontanissima sulla carta, e invece eccolo qua, proprio il filo dell'orizzonte che avevano visto i Beatles. Questi sono i Chemical Brothers, Let Forever Be.

Let Forever Be da Surrender, Chemical Brothers, e con loro in voce, probabilmente l'avete riconosciuto, era Noel Gallagher. Sono le 13:20 minuti, fatemi spendere un paio di parole sulla diretta che faremo insieme a voi tra due giorni e che racconterà l'eclissi totale solare che vedremo quasi, perché poi appunto è privilegio solo degli spagnoli e degli islandesi questa volta vederla così come si può vedere nella sua integrale bellezza. Comunque quella lì, l'eclissi del 12 di agosto, mancano meno di 60 ore e noi siamo pronti. Che cosa mi fa dire che siamo pronti? Il fatto che Gattuso abbia fatto il foglio di Excel. Quando Gattuso fa il foglio di Excel, significa che siamo pronti.

foglio di Excel che ci mostra tutte le adesioni che nel frattempo sono arrivate dopo le nostre richieste e che vanno a formare la rete dei corrispondenti, degli osservatori, dei cacciatori di oscurità che ascolteremo nel corso della nostra diretta. Li avevamo cercati evidentemente nei territori spagnoli e islandesi, e quindi dall'Islanda avremo Luca Perri, che gli ascoltatori di Sunday Blues probabilmente conoscono benissimo, astrofisico e divulgatore che guida una spedizione proprio in quel di Reykjavik. C'è anche la sorella di un abbonato che vorrebbe esserci lui, ma invece è a Bologna, però la sorella è a Reykjavik, che però Gattuso non mi ha messo nel foglio di Excel, male, una volta lavorava meglio. Per quanto riguarda invece la Spagna, allora abbiamo Federica e il marito di Federica. Federica è a Saragozza, il marito di Federica, che è un'altra Federica però, è a Palma di Mallorca. Ma abbiamo anche Gianni dalle Asturie, ancora Mara dalla Costa Brava, che è appena fuori la virgola dell'eclisse integrale, ma lei vanta una grossa esperienza perché l'aveva vista nel 2017 negli Stati Uniti e ce l'aveva raccontata. Ah no, vedi che Gattuso aveva fatto un bel lavoro, perché c'era anche Livio, il fratello dell'ascoltatrice. Bravo Gattuso, molto bene. Ci sarà anche Ira Rubini, che sta cercando di intrufolarsi nel più prestigioso osservatorio di Scozia, in quella di Edimburgo, dove l'eclisse si manifesterà un pochino prima. Alberto da Bilbao aveva scritto stamattina, insomma, per quanto riguarda il racconto ci siamo. Naturalmente Paolo Utter, come raccontavo stamattina, che è stato un po' il promotore di questa iniziativa e che raggiungerà un luogo dell'eclissi spagnola a caso, probabilmente perché ha sbagliato e ha prenotato a San Sebastian, mentre invece tutto l'altro pezzo è quello che vi vede, ci vede protagonisti sulla cima del Monte Stella a partire dalle 19 più o meno di mercoledì, per una visione dell'eclissi tutti quanti insieme. E attenzione, perché l'avevamo buttata lì un po' così, per fare un po' di più, per fare un po' i ganasse, invece adesso ve la posso confermare: l'eclissi si completerà con il tramonto alle 20:20 e subito dopo improvviseremo l'ultimo degli ascoltacori, quello che non abbiamo fatto quella sera lì e quello che sarà un tributo per chitarra e voce a Francesco Guccini, perché abbiamo un Alessandro Principe super carico ed estremamente competente dal punto di vista del repertorio, armato di chitarra, sarà voce guida. E a questo punto magari non ve ne frega niente dell'eclissi, però ci avete voglia di passare una serata al tramonto sul Monte Stella a cantare le canzoni di Guccini, venite anche voi. Bene, quello che dovevo dire sull'eclissi l'ho detto, avremo modo di tornarci e soprattutto avremo modo di ascoltarci. Saremo in diretta con Luca Gattuso dalle 18:30 alle 21:30 di mercoledì. Ci sarà Matteo Villacci in collegamento studio esterno sulla cima del Monte Stella, e Matteo lo ascolterete nel pomeriggio e vi darà naturalmente ulteriori aggiornamenti. Intanto andiamo avanti invece con la nostra musica. Una band di straordinari nerd, si chiamavano e si chiamano Hot Chip. Questo è stato uno delle loro prime hit, si intitolava Boy from School, da The Warning.

0: degli Oats. Arrivederci, mi stavo strozzando. Mannaggia me. Degli outsider assoluti, gli Hot Chip, che si sono ritrovati loro malgrado ad essere delle improbabili star ai tempi di questo disco, The Warning, che conteneva almeno due hit. Una era Boy From School, che ci siamo ascoltati, l'altra era Over and Over. Con questo siamo arrivati alle 13:30, un brevissimo stacco di pubblicità e poi torniamo con la musica.
1: State ascoltando Radio Popolare.
0: Ma non era nemmeno un breve stacco di pubblicità, era proprio un jingle puro, purissimo. E allora, sulla scorta dell'elettronica degli Hot Chip, questa canzone si intitola A Binizer Good, e loro si chiamavano e si chiamano Shaman. Una band scozzese che aveva esordito facendo una sorta di delizioso pop psichedelico, poi ai tempi di In Gorbachev We Trust aveva conosciuto l'elettronica e poi si era specializzata, era diventata proprio la specializzazione.

Ebenezer Good dalla Scozia con ritmico furore The Shaman, che un tempo credevano nella psichedelia, poi hanno cominciato a credere in Gorbaciov e infine nell'elettronica. Non dico di tenere il ritmo perché era irresistibile il tiro di questo pezzo degli Shaman, ma restiamo comunque nell'ambito dell'elettronica e delle grandi canzoni. Questo è Tonight, LCD Sound System.

Forse la cosa più vicina all'intelligenza musicale dei Talking Heads è capitata al pop rock dopo i Talking Heads. Stiamo parlando ovviamente di LCD Sound System, questa era Tonight da American Dream. Disco che usciva ormai quasi 10 anni fa e che resta l'ultimo capitolo di una fantastica avventura che speriamo non finisca lì. E adesso un altro modo di attingere alla tavolozza della musica elettronica, loro sono i Metronomy, questo è The Look.

Mettiamola così, il talento dei metronomi era quella di saper usare l'elettronica facendola suonare come se fosse la chitarra di un pezzo di Belen Sebastian. Un esempio da The English Riviera, questa The Look, classicone di qualche anno fa. Chi certamente non aveva l'eleganza dei metronomi, ma aveva altre straordinarie qualità, tanto che Oracular Spectacular, il disco di esordio, fece un botto clamoroso. Erano questi due fanciulli che si chiamano MGMT e questa era Kids. E qua la Riviera è quella di Brooklyn.

roba da ragazzi, e che ragazzi, si violava Kids, singolo, se non ricordo male, numero 3, estratto da quel disco di tanta roba che era Oracular Spectacular, prodotto tra le altre cose da Dave Friedman, che era il produttore dei Flaming Lips, ma anche dei Mercury Rev. Per dare l'idea del successo del brano, perché anche quello è diventato a un certo punto un numeratore, Kids finì nella soundtrack di FIFA 09 e quindi diventò uno dei pezzi generazionali per quella generazione lì. Da Brooklyn, dove sono nati e cresciuti gli NGNT, all'Australia di Tame Impala, questo è Borderline, altro meraviglioso fricchettone nato con la

Ecco, molti fan della prima ora del fricchettone psichedelico che Tame Impala fu, non hanno perdonato a Kevin Parker la svolta mainstream più elettronica, per capirci quella un po' Tears for Fears di The Slow Rush, che se non ricordo male era l'album numero 3 della carriera. Io invece sì, non solo gliel'ho perdonata, ma mi piace anche per capirci Kevin Parker da un po' di tempo collabora con Mark Ronson, con Kendrick Lamar, con Damon Albarn, scrive e produce per Lady Gaga, The Weeknd, per Travis Scott, per Rihanna, Kanye West, non esattamente gli ultimi della fila. Ho citato Damon Albarn tra gli altri, che comunque avevamo ascoltato mentre attraversavamo le stanze musicali di William Orbit in apertura di questa conduzione. Lo ritroviamo invece qui insieme ai Gorillaz, ai tempi di Plastic Beach. Questa è Oh Melancholy Hill.

Mannaggia a me che mi stavo distraendo, 14:03 minuti e ci eravamo lasciati con i Gorillaz di O Melancholy Hill. E così come avevamo incontrato Damon Albarn nelle stanze di William Orbit in apertura di conduzione, ci avevamo incrociato anche Beck, che abbiamo appena finito di ascoltare. Hyperspace era l'album del 2020 e questa era questo non riesco mai a dirlo correttamente, Uneventful Days, quelle parole che ti suonano complicate da mettere a fuoco, ecco, una di quelle. Beck, che in un pezzo come questo faceva un uso attento, misurato e pertinente dell'autotune, strumento maledetto nei confronti del quale io, come tanti altri, nutro dell'idiosincrasia, forse generazionale, forse proprio di gusto puro. Ecco, abbondanza, ma veramente tanta abbondanza di autotunes c'è nel nuovo e appena uscito album degli Strokes, che si intitola Reality Waits, il brano in cui forse fa meno danni è questa Lonely in the Future.

maledetto il giorno in cui Julian Casablancas si è innamorato e invaghito dell'autotune. Questa Lonely in the Future è l'unico pezzo, forse ce n'è un altro, del nuovo album degli Strokes, in cui non ne abusa e in cui non abbonda in modo preponderante. Immaginatevi invece gli altri. Altro incontro invece che abbiamo fatto nelle stanze di William Orbit era quello con Beth Orton, ed è una scusa e un'occasione per tornare da lei e a The Ground Above, il nuovo album di Beth Orton, molto molto bello. Questo è Waiting.

E questa era Within the Ground Above, album 2026 per Beth Orton, altro disco uscito quest'anno, e invece in questo caso un disco di esordio per una giovanissima band londinese, femminile per due terzi, il maschio l'hanno relegato alla batteria. Loro si chiamano Mary in the Junkyard, l'album è Role Model Hermit, e questa canzone, quella che ci ascoltiamo insieme, è New Muscles.

che fino a un certo punto non sembra neanche un pezzo, ma l'esoscheletro di un pezzo, e poi improvvisamente arriva quel ritornello sbilenco e assassino e cambia tutto. New Muscles, The Role Model Hermit, album d'esordio firmato Mary in the Junkyard. Direi che siamo alle ultime 3-4 canzoni, sì, direi di sì, perché abbiamo ancora 13 minuti per stare insieme. E allora chi segue in qualche modo richiama i mondi sonori di Mary in the Junkyard, anzi li anticipa, perlomeno in un pezzo come questa, Down, lei è St. Vincent. Sonori di Mary in the Junkyard, anzi li anticipa, perlomeno in un pezzo come questa, Down, lei è St. Vincent.

francamente non so come mi sia uscita l'affermazione che dice che Man in the Junkyard e St. Vincent, a parte che hanno gli stessi mondi musicali, dire che l'ho detto anche convintamente. Vabbè, succede così, forse per certi colori nei ritornelli. No. Se c'è, diciamo, un mondo musicale a cui un pezzo come Down di St. Vincent appartiene, piuttosto è questo qua.

Se ve lo devo proprio dire, no, Sledgehammer non era prevista in scaletta e poi è stato un niente ascoltare Down di St. Vincent e dire ma perché no? Ciò che era previsto originariamente era invece, come dire, un altro tipo di link, perché lei e David Byrne hanno fatto anche delle cose insieme, si ascoltano e si piacciono molto, e quindi quella che doveva seguire, che segue adesso, è questa Life is Long. Frutto di quella collaborazione dopo tanti anni con Brian Eno, album a quattro mani e canzone super.

La vita è lunga, canta David Byrne, ma le conduzioni musicali un filo meno, e meno male, viene da dire. Però noi ci ritroviamo domani, come sempre, stessa radio, stessa ora, le 12.45. Saremo insieme per tutta la settimana e mercoledì staremo insieme addirittura per le 3 ore di diretta dell'Eclissi. E intanto, visto che ci diamo appuntamento a domani, chiudiamo con una canzone che è una sorta di inno a domani. A proposito di collaborazioni con Brian Eno, loro ne hanno fatte di straordinarie. Una delle band più sottovalutate del pop britannico degli 80, 90 e anche un po' di più, loro sono i James, questa canzone meravigliosa con cui vi do appuntamento domani, si chiama Tomorrow. Ciao!

0: Battuta lenta, il suono di Bristol e altre storie. Una serie di podcast a cura di Stefano Ghittoni.
1: Sono Stefano Ghittoni e vi do il benvenuto alla sesta puntata di Battuta lenta. Una serie di esplorazioni nel genere musicale che a cavallo tra gli anni 80 e i 90 nacque a Bristol e fu definito in seguito trip hop. Parleremo oggi dell'etichetta fondata dai Massive Attack che si chiama Melancholic, fondata nel 1995 e distribuita da Virgin EMI. Il sottotitolo era tutto un programma, Glad to be Sad. Misero sotto contratto una serie di artisti diversi fra loro, fra i quali Craig Armstrong, Ora Sandy, Lewis Parker, Alpha, ma accomunati dalla stessa attitudine. Il gruppo, anche se poi la label sembra essere più una creatura di 3D, adottò una filosofia di non interferenza che consentiva agli artisti di realizzare i propri album nel modo che preferivano. Sono però ovviamente una serie di dischi molto vicini al loro modo di vedere la musica. Nella puntata di oggi ascolteremo gli esordi di Craig Armstrong, The Space Between Us, del 1997, e di Alpha, intitolato Come From Heaven, anch'esso del 1997.

My Things è il brano che apre Come From Heaven. Alpha è un duo formato da Corin Digley e Andy Jenks. Il disco vede però la partecipazione vocale di vari ospiti, tra cui Martin Barnard, Wendy Stubbs e Helen White. La particolarità del disco è che praticamente ogni brano è costruito partendo da un sample. In questo caso il sample è tratto da The April Fools di Percy Faith del 1969. In questo brano non partecipa nessuno degli ospiti vocali. È una bellissima ballata strumentale con echi di voce eteree e lontane. Something Later, che ascoltiamo ora, è invece cantata da Martin Barnard e contiene un sample tratto da My Autumn's Done Come di Lee Hazelwood del 1966.

Ned Reggett di AllMusic ha descritto l'album come un mix di suoni e stili leggermente inquietante, che riesce a essere raffinato e decisamente romantico senza cadere nel soul edulcorato. Quando il duo dà libero sfogo alla propria abilità nel collage e nel campionamento, il risultato può essere davvero mozzafiato, un delicato equilibrio fra caos e atmosfera. Come possiamo benissimo ascoltare in questo brano strumentale, Hazeldub, anche questo scritto solo da Digley e Jenks. Il brano contiene estratti da Who Needs Forever di Astrud Gilberto e da Not the Loving Kind di Lee Hazelwood, entrambi del 1966.

Larry Flick di Billboard ha affermato che l'album combina il suono sperimentale e ricco di campionamenti della scena elettronica underground con i suoni pop tradizionali. Questa definizione calza a pennello per il brano che ascoltiamo ora, N'Kill, cantato da Wendy Randall.

La musica di Alfa è stata definita musica notturna, lenta, profonda e sexy. Chiudiamo questa parte dedicata a loro con il brano che dà il titolo all'album, Come From Heaven. Come From Heaven forse è l'unico brano del disco che non contiene campionamenti, una breve song con tutti gli stilemi del trip hop, molto scuro e con tanti rumori d'ambiente. Come From Heaven ci condurrà allo spazio tra di noi, The Space Between Us, il primo album di Craig Armstrong, aperto da una versione orchestrale di Weather Storm, scritta da Craig con i Massive Attack.

The Space Between Us è l'album di debutto da solista di Craig Armstrong, pubblicato dalla Melancholic Records. Elizabeth Fraser dei Cocteau Twins presta la sua voce al brano This Love, mentre Paul Buckingham dei Blue Nile appare in Let's Go Out Tonight, una rivisitazione dell'omonimo brano degli stessi Blue Nile. Ma questi brani li ascolteremo tra poco. Il primo brano dell'album, Weather Storm, che abbiamo appena ascoltato, è una rivisitazione di un brano omonimo presente nell'album Protection dei Massive Attack del 1994, al quale Armstrong ha collaborato. Entrambe le versioni di Weather Storm utilizzano una frase tratta da Autumnal, un brano del 1972 di Anthony Phillips, presente nel suo album del 79, Private Parts and Pieces. Allo stesso modo, Slide 2 è una versione rielaborata di Slide dei Massive Attack, anch'essa tratta da Protection.

Armstrong è nato a Glasgow, in Scozia, e ha studiato musica presso la Royal Academy of Music di Londra. In seguito ha intrapreso la carriera di compositore musicale e ha collaborato con alcuni dei musicisti più famosi del mondo. Ha lavorato con Madonna, U2 e Massive Attack, da cui è nato questo disco. Come disse Ryan Schreiber di Pitchfork, Armstrong ha scritto le musiche per il remake del 1996 di Romeo e Giulietta, il che significa che ha lavorato con Nelly Hopper, il che significa che fa parte della scena elettronica, il che significa che gode di credibilità, soprattutto perché il suo album di debutto è appena uscito per l'etichetta Melancholic dei Massive Attack. The Space Between Us è composto da 12 bellissimi brani che spaziano dal solenne al decisamente emozionante. Non sorprende che il disco non si concentri molto sui ritmi drum and bass, ma piuttosto metta tutta la sua energia in arrangiamenti di archi in ascesa e in una gran cassa elettronica costante e martellante. Il tutto suona straordinariamente moderno. Come In This Love, che ascoltiamo adesso, con alla voce Elizabeth Fraser di Cocteau Twins, anche lei all'interno della Factory dei Massive Attack.

The Space Between Us è un album cinematografico, emozionante e magnificamente orchestrato. Craig Armstrong fonde magistralmente archi classici, un delicato pianoforte e trame elettroniche per creare un paesaggio sonoro ricco e coinvolgente. Ogni brano sembra un cortometraggio, ricco di tensione, bellezza ed emozioni sottili. L'album passa da momenti riflessivi a passaggi più ampi e drammatici. È meditativo, espansivo e commovente, il tipo di musica che ti rimane dentro a lungo dopo l'ascolto. La capacità di Armstrong di combinare la grandiosità orchestrale con tocchi moderni. L'album passa da momenti riflessivi a passaggi più ampi e drammatici. È meditativo, espansivo e commovente, il tipo di musica che ti rimane dentro a lungo dopo l'ascolto. La capacità di Armstrong di combinare la grandiosità orchestrale con tocchi moderni rende questa esperienza davvero unica. Come unica è la versione

La maggior parte delle sue composizioni presenta una miscela di strumenti orchestrali tradizionali e ritmi elettronici moderni. Il suo stile unico si basa su una miscela di melodie sofisticate e basi ritmiche che creano un'atmosfera emotiva ed evocativa. Si sentono le sue influenze di musica classica, jazz e musica popolare, mescolate insieme in modo magistrale. Fra le canzoni più famose di Craig Armstrong ce ne sono alcune tratte dalle colonne sonore di film, come per esempio Balcony Scene da Romeo e Giulietta, diretto da Baz Luhrmann del 1996, con la quale vi salutiamo.

0: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Popolare Network.
5: Thank you.

0: 16.30. Buongiorno, le notizie di Popolare Network. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola è stato arrestato perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. La misura cautelare è stata emessa dal GIP di Roma nell'ambito dell'indagine della procura. Si contesta anche il metodo mafioso. È stato emesso anche un secondo mandato di arresto nei confronti di Gomez Clesio Tavares, cittadino camerunense oggi latitante. È accusato dai PM di essere l'intermediario tra Lavitola e la banda composta da 4 persone che materialmente avrebbe compiuto l'attentato lo scorso ottobre sotto la casa del conduttore di Report a Pomezia vicino Roma. Fondamentale comprendere ora il movente dell'attacco, ha detto il legale di Ranucci.
1: Sembrerebbe esserci una cordata italiana per il rilancio degli impianti dell'ex Ilva non interessati dal blocco dell'area a caldo. Lo ha detto il presidente di Federacciai Antonio Gozzi all'agenzia ANSA al termine del comitato di presidenza della federazione, secondo cui quasi tutte le imprese siderurgiche avrebbero manifestato interesse. Noi abbiamo dato disponibilità immediata per un confronto con il governo, ha detto Gozzi.
0: Un lavoratore 34enne è morto oggi dopo un violento pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. Si chiamava Antonio Perrotta, operaio che nella notte tra sabato e domenica scorsa stava lavorando però, come ha detto, alla sicurezza del locale. Il 34enne è rimasto coinvolto in una rissa iniziata all'interno della discoteca e una volta uscito fuori è stato aggredito e picchiato. Al termine del pestaggio Perrotta, soccorso da alcuni conoscenti, è stato riaccompagnato a casa dove però si è sentito male. A quel punto è stato portato in ospedale dove è morto dopo alcune ore. Le forze di polizia indagano sull'accaduto.
1: In Colombia c'è stata una forte scossa di terremoto nella zona occidentale del paese, l'epicentro nella provincia del Chocó verso il Pacifico, la magnitudo sarebbe di 7.4, ci sarebbero danni e feriti.
0: Secondo le autorità russe, le vittime di un attacco ucraino nella regione del Tatarstan, a est di Mosca, sono almeno 13, diverse decine i feriti, tra i morti anche un bambino. Nella zona colpita c'è una grossa raffineria di petrolio. Kiev ha confermato di aver lanciato i suoi droni su quel sito. Si tratta dell'attacco ucraino più sanguinoso dall'inizio della guerra. Nelle scorse ore ci sono stati anche raid di Mosca in Ucraina, almeno 5 le vittime a Kharkiv.
1: L'Iran ha ribadito che per la riapertura di Hormuz gli Stati Uniti dovranno soddisfare una serie di sue richieste. Il Ministero degli Esteri di Teheran ha detto anche oggi che l'accordo con l'Oman è quasi ultimato, aggiungendo però che appunto non sarà sufficiente a garantire la ripresa del traffico marittimo. Tra le richieste iraniane agli americani, il pagamento dei danni di guerra e la rimozione delle sanzioni. Il petrolio sui mercati è nuovamente in aumento.
0: I militari israeliani ammettono l'aumento importante delle violenze dei coloni contro i palestinesi in Cisgiordania. Secondo i dati dell'esercito, nei primi 6 mesi dell'anno gli attacchi sono aumentati di oltre il 60% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Da gennaio a giugno i fatti violenti sarebbero stati 660. A questi però vanno aggiunte le operazioni militari condotte contro i palestinesi da parte dello stesso esercito israeliano.
1: Nell'est della Cina sono almeno 1 milione le persone evacuate a causa del tifone Dolphin. Il tifone, declassato ora tempesta tropicale, si sta spostando verso l'interno. Si temono però frane e inondazioni per la grande quantità di acqua caduta in questi giorni.
0: Le notizie di Popolare Network tornano alle 17.30. Una buona giornata e un buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. L'11 agosto, gratis, in edicola solo con Corriere della Sera.
4: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
4: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
4: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.

15:35 minuti. Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. È un traditi dalla fretta molto speciale.

0: speciale perché con Alessandro Braga. Buongiorno Alessandro.
1: Ciao Sciauchi, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
0: Come si dice, in tempi non sospetti avevamo programmato, visto che traditi della fretta stiamo anche parlando degli album che hanno compiuto 50 anni, avevamo, mi sembra lunedì scorso,
1: sì,
0: la prima puntata, avevamo deciso di dedicare dello spazio all'album di Guccini che in questi giorni compie 50 anni, così come altri album che hanno compiuto 50 anni e che stiamo raccontando.
1: In realtà ne avevamo già iniziato a parlare questa primavera quando si ragionava, esatto, su come inserire anche nel palinsesto estivo di Radio Popolare le celebrazioni per i nostri 50 anni. La tua idea era raccontare degli album importanti che erano usciti nel 1976 e ci eravamo parlati, avevamo parlato appunto di Via Paolo Fabbri 43. All'inizio di settimana scorsa, più o meno con l'inizio del palinsesto estivo, ci eravamo detti partiamo subito con Guccini, la prima settimana, cioè quella finita ieri, e ti avevo detto, per questioni di orari di lavoro, di redazione, facciamo settimana prossima perché sono sempre il pomeriggio e possiamo fare una striscia quotidiana parlando ogni giorno di una delle sei tracce, quindi un giorno ne accorperemo due di tracce e poi vabbè, giovedì è successo quello che tutti sappiamo, abbiamo iniziato questa lunga diretta perché non si è ancora interrotta di fatto su Francesco Guccini e oggi quindi a maggior ragione sono qui per parlare di Via Paolo Fabbri 43.
0: Abbiamo scelto come primo brano La Velenata e poi raccontiamo la storia, il testo di questo brano, ma questo brano è, come si può dire, è stato attenzionato anche dai rapper.
1: Sì, ma sai, sì, una cosa, nel, oddio, adesso non ricordo l'anno esatto, comunque metà anni 90, tournée di Guccini, io ero a vederlo, se non ricordo male, al Palatrussardi o al Forum, uno dei due, probabilmente al Forum di Assago, e a un certo punto Guccini, che parlava tantissimo durante i suoi concerti, dice: dicono che Guccini fa tutte le canzoni uguali, sempre i soliti quattro accordi. Non è vero, ho fatto anche una canzone rap e è partito rappando proprio col gesto classico dei rap, io l'avvelenata, facendo ma sì, avessi previsto tutto questo, così. E hai ragione però che alcune strofe dell'avvelenata l'anno scorso sono finite in un album di un rap italiano, di Fabri Fibra,
0: che era Mentre Los Angeles brucia, il suo album, e c'era questa avvelenata, tra parentesi si chiama Pretesto.

0: Perché hai scelto di iniziare con l'avvelenata?
1: Perché era la più facile. Ammetto che la scelta è stata, insomma, quella più conosciuta, è uno dei brani più celebri di Guccini. Ho pensato che ancora sull'onda emotiva della morte di Francesco Guccini era meglio partire questa striscia di questa settimana con la canzone più conosciuta. Anche se nell'album Via Paolo Fabbri 43, secondo me ci sono delle canzoni meravigliose. Lo stesso Guccini l'avvelenata non l'ha mai amata troppo. È stato uno sfogo. L'origine è stata uno sfogo perché 2 anni prima, nel 74, era uscito l'album Stanze di vita quotidiana. Poco dopo, questo allora giovane critico musicale Riccardo Bertoncelli l'aveva recensita stroncandolo completamente, di fatto dicendo Guccini non ha più niente da dire, in qualche modo si è venduto al business delle case discografiche, deve far uscire un album perché deve farlo uscire. Lui se l'era presa male e aveva
0: E
1: buttato
0: l'ha dissato.
1: giù di getto questa canzone. Ma all'interno di Via Paolo Fabbri 43 c'è tutta la poetica di Guccini, forse lasciando perdere la produzione più recente, quando dico di più recente parlo dalla seconda metà degli anni 90 al 2012 con l'ultima Thule, però diciamo quella più storica di Guccini, Via Paolo Fabbri 43, a mio avviso fa un po' il paio con Radici. Radici ha la foto della sua famiglia, dei suoi antenati davanti al mulino di Pavana, dove poi Guccini si è ritirato a vivere negli ultimi anni. Via Paolo Fabbri 43, in copertina al faccione di Guccini, che tra l'altro è stato usato poi sempre per i biglietti negli anni, nelle tournée successive
0: Vero.
1: fino alla fine, ma il suo indirizzo bolognese, Via Paolo Fabbri 43, quindi è quella dove mette di più le sue radici, appunto, così. Dicevo, poi parleremo delle altre canzoni, l'avvelenata è arrivata così, di getto, come risposta a Riccardo Bertoncelli. Cosa ha fatto Guccini quando in questi giorni lo abbiamo ricordato col suo registro alto, registro basso? In questo caso c'è il registro più popolare. Credo che i ragazzini disattenti a Guccini l'abbiano imparata solo perché è piena di
0: Ecco,
1: parolacce.
0: ho sentito qualcuno dicendo a Radio Polare che si è innamorato di Francesco Guccini perché c'era una canzone con le parolacce.
1: Ecco, diciamo che è l'avvelenata dove mette dentro tutte le parolacce. Poi in realtà mette dentro anche la metodica del dubbio che Guccini ha sempre portato avanti e l'ha sempre accompagnato nella sua vita, in quelle frasi: io tutto e niente stronzo, io ubriacone, io poeta, io buffone. Certo, da un lato c'è l'aspetto di quello che tutti gli stavano dicendo, cioè i critici, in particolare Bertoncelli, gli stava dicendo che ormai era tutto il contrario di tutto. Però c'è anche un suo ragionamento su chi era e sul suo metodo, appunto, del dubbio. Nella title track, nella canzone Via Paolo Fabbri 43, di cui parleremo nei prossimi giorni, ad esempio, cita proprio Cartesio, Descartes, dice: da quando ho incontrato Descartes? E poi dice: ma pensa se le canzonette me le recensissero Roland Barthes. Insomma, questi due sono i due estremi per quanto riguarda i registri di Guccini in un unico album: il popolare, anche volgare, appunto, le parolacce nell'avvelenata, invece poi Via Paolo Fabbri 43 richiami sia letterari sia musicali anche altissimi, devo dire. Quindi abbiamo deciso di partire così, partire facile con l'avvelenata per celebrare e ricordare un album. La rivista Rolling Stone l'ha messa al 29° posto tra i 100 migliori album della musica italiana del secolo scorso. È comunque molto alto.
0: Tu dove la metteresti?
1: Allora, questo album è io Guccini lo adoro tutto. Devo dire che non ho trovato mai una canzone, nemmeno un
0: No,
1: album,
0: come
1: sbagliato,
0: album, sì.
1: una canzone. Come album, anche per me molto alto, anche se ti devo dire che, vabbè, quelli dal vivo sono meravigliosi, fra la via Emilia Luesta, ma perché ha riempito Bologna con più di 100.000 persone, ha raccontato tutta la sua epica. Ho l'album concerto del 79 con i Nomadi. E devo dire che anche quasi come Dumas, che è un album da live in cui c'è un solo inedito, ti ricordi quei giorni di metà anni 80, se non ricordo male dall'87, mi piace molto. Tra quelli studio, ad esempio, in questi ultimi giorni, dalla morte di Guccini, lo sto ascoltando praticamente continuamente, i vari album ho riscoperto, ho ritirato fuori, mi sono tornati in mente i pezzi di Amerigo. un pelo successivo, del 78, è l'album dopo, sì. È l'album dopo, che è una cosa stupenda e meravigliosa, però molto alto, in particolare forse...
0: Come si dice, nella cinquina.
1: Sì, ma proprio perché ha dentro tutto, sì, ha dentro davvero tutto, da Via Paolo Fabbri 43 alla la politica con una piccola storia ignobile, la questione degli aborti clandestini, a la notte... per lui così bella da portare avanti, ma anche lì c'è molta politica. Gli anarchici li hanno sempre bastonati, il libertario è sempre controllato dal clero dello Stato, sì. Canta in Canzone di Notte numero 2, L'avvelenata, l'abbiamo detto, e poi c'è L'amore, o meglio il quasi amore, la canzone quasi d'amore di Guccini, che si conclude, ma forse sto anticipando un po' quello che diremo nei prossimi giorni, però quella che si conclude con amare grattarsi, quindi la quotidianità dei gesti in una rapporto quasi d'amore, e poi il pensionato, che è il tempo, è il tema che lo ha attraversato sempre. Cantare il tempo andato sarà il mio tema, cantava nella canzone tema precedente a questo album. Ecco,
0: bene,
1: così partiamo così, siamo partiti così con Fabri Fibra, che l'ha riattualizzato.
0: Grazie Alessandro,
1: a domani, ciao ciao.
2: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

Questa è Traditi dalla fretta, e Traditi dalla fretta vi facciamo sentire un'intervista realizzata da Nicolò Vecchia proprio quest'anno. L'integrale l'abbiamo mandata, mi sembra, il primo di maggio, ed è l'intervista a Glenn Hansard, che ricordiamo è morto il 29 di luglio, un incidente di moto a Dublino, aveva 56 anni. E quindi così ci piace ricordarlo ancora con questa chiacchierata di Glenn Hansard con Nicolò.

0: Bentornato a Glenn Hansard sulle frequenze di Radio Popolare. L'occasione per averti di nuovo come nostro ospite viene dalla pubblicazione di un tuo nuovo disco che si chiama Don't Settle, Transmissions East and West. Un disco live registrato in due serate a Berlino, di cui da pochi giorni è uscito il volume 1, mentre tra qualche mese uscirà il secondo. È un live che viene in qualche modo presentato come una retrospettiva della tua carriera, ma interpretata all'interno di un concerto. Ci racconti come è nata questa idea?
1: Yeah, it was kind of it was just a kind of a fun idea to try capture the songs in raw form, meaning like unedited, unfiltered, to try do it in front of a real audience. You know, I remember hearing that Bob Dylan recorded.
0: È stata semplicemente un'idea divertente, provare a catturare le canzoni in una forma grezza, non editata, non filtrata, e farlo davanti a un pubblico vero. Mi ricordo di aver letto anni fa che Bob Dylan registrò Another Side of Bob Dylan davanti a una ventina di amici. Quella cosa mi è sempre rimasta in testa. Se hai delle persone in studio, sicuramente questo ha un impatto sulla registrazione, perché ti porta a suonare in modo diverso, ad abitare la canzone in modo diverso. Quindi l'idea molto semplice era proprio questa: fare tutto davanti a un pubblico, circondato da persone, circondato da amici, e vedere cosa succedeva. Non ci siamo messi troppa pressione, abbiamo pensato, facciamolo, filmiamolo, e se viene bene, se funziona, ottimo. Se non funziona, beh, chi non risica non rosica.
1: And so this was the very simple idea of doing this in front of an audience surrounded by people, surrounded by friends, and to see what happened. And we didn't put too much pressure on it. We sort of thought, well, let's do it, let's film it, and if it looks good and if it works out, that's great, and if it doesn't, you know, nothing ventured, nothing gained.
0: Ci dici qualcosa della band che hai scelto per questo disco? Negli ultimi anni hai lavorato con musicisti diversi, costruendo suoni differenti nei tuoi vari dischi. Che scelte hai fatto in questo caso?
1: Well, I mean, the beauty of kind of being solo is that you get to do things whatever way you feel like doing them in the day, you know, so the musicians that I've used on this recording have been the touring band I've been with for.
0: La bellezza del lavorare da solo è che puoi fare le cose come ti va di farle in quel momento. I musicisti che ho usato per questa registrazione sono la band con cui sono in tour da almeno 10 anni. E poi alcuni membri dei Frames, con cui suono da 30 anni. Quindi è stata, diciamo, la mia band più familiare. Joe, ad esempio, ha fatto parte di tutte le band in cui ho suonato. È stato bellissimo andare a fare questo lavoro con le persone che conosco, di cui mi fido di più, perché significa anche che, quando siamo sul palco insieme, non dobbiamo pensare troppo. Ci guardiamo e in qualche modo sappiamo già cosa pensa l'altro. È una cosa preziosa che si costruisce solo dopo molti anni in cui suoni con degli amici. Sviluppi una specie di telepatia quasi.
1: It's a very precious thing that only builds up after many years of playing music with friends, that you develop this kind of almost telepathy.

caro.

0: Glenn Hansard, oggi ospite delle frequenze di Radio Popolare. Mi incuriosisce il modo in cui hai affrontato la sfida di rivisitare canzoni che vengono da epoche molto diverse della tua carriera. Hai cercato un suono che tenesse insieme tutto questo repertorio?
1: You know, not really at all, to be honest with you. I just wrote a set list. I treated it like it was a concert. It was my birthday and we were in Berlin and we were doing two nights and we were going to record it and film it. But I didn't give it too much thought. I think if I did...
0: Sinceramente, per nulla. Ho semplicemente scritto una scaletta. L'ho trattato come se fosse un concerto. Era il mio compleanno, eravamo a Berlino, dovevamo fare due serate, registrarle e filmarle. Ma non ci ho pensato troppo. Credo che se ci avessi pensato di più, avrei messo dentro anche canzoni come Falling Slowly. L'avrei probabilmente trattato come una retrospettiva, come una specie di greatest hits dal vivo. Ma in realtà io non ho hit, ho dei dischi. E quindi ho semplicemente trattato il tutto come un concerto. Quella sera abbiamo anche improvvisato molto, non avevamo provato tanto. Siamo entrati, abbiamo usato l'energia del pubblico in sala e abbiamo suonato due concerti. Poi più avanti ho riascoltato le due serate, di volta in volta abbiamo scelto la versione che suonava meglio. Davvero, sinceramente, non ci abbiamo messo troppo pensiero. È stata un'esperienza affascinante. Era soltanto un concerto.
1: We just kind of edited whichever song sounded the best. And we really didn't put too much thought into it, to be honest with you, Niccolò. It was a fascinating experience. It was just a gig.
0: È molto interessante come la spieghi, perché questo chiarisce un dubbio. L'impressione che si ricavava, anche dal modo in cui sono stati presentati i primi singoli usciti, era che questo live fosse pensato proprio come un best of dal vivo. Vorrei però tornare ancora a quelle due serate e alla scaletta che hai preparato. È stato in qualche modo diverso rispetto allo scrivere una scaletta per un altro tuo concerto qualsiasi?
1: So I looked at it, I thought about it, and I thought, well, you know, you always want to play the songs that are moving you. You always want to play the songs that you can enjoy, that you can really enjoy the most. And when you pick the right songs.
0: Allora, ho ragionato così. Vuoi sempre suonare le canzoni che ti emozionano di più in quel momento, le canzoni che riesci davvero a goderti. E quando scegli le canzoni giuste per una scaletta, per qualsiasi scaletta, sono le canzoni stesse che cominciano a cantarti. Quindi, in pratica, ho scelto le canzoni a cui avrei davvero voluto poter dare una seconda possibilità in studio. Per esempio, Don't Settle. Quando l'ho registrata per This Wild Willing, era praticamente un demo. Se ascolti quella registrazione ti accorgi che la canzone non è ancora del tutto formata, e poi un'altra come Down on Our Knees. Anche lì la registrazione l'avevo fatta in Italia e ne ero contento, però non avevo la sensazione che ne avessimo davvero catturato l'essenza, perché le canzoni si sviluppano man mano che le suoni dal vivo. Una volta che cominci a portare un brano in concerto, prende un'altra vita, diventa più solido, magari anche più spigoloso. Quindi ero felice di avere l'occasione di rimettere mano ad alcune di queste canzoni che avevo già registrato e di ritrovarle in un contesto forse più rock and roll, più disinvolto, più rilassato. Per me era una cosa molto importante e sono contento per le canzoni stesse. L'idea era proprio questa: come posso rimettere in cornice questa canzone? Il mio manager dell'epoca aveva ascoltato un nostro concerto in Olanda e mi disse: ho adorato il concerto che avete fatto. Però poi ho costruito una playlist su Spotify con la stessa scaletta, prendendo le versioni dai dischi. E devo dire che mi ha colpito un po' meno. Le canzoni sono belle, suonano bene anche in studio, ma non hanno l'energia che avete dal vivo. E allora ci siamo detti: perché non mettiamo insieme una registrazione in cui queste canzoni possano vivere davvero in una dimensione live? È stata lì che è nata l'idea del disco. Abbiamo deciso di farlo al Funkhaus di Berlino per via della forma circolare della sala e anche perché ha uno studio adiacente, quindi potevamo registrare tutto come si deve. Ho guardato la scaletta e ho pensato: d'accordo, un paio di canzoni dei Frames, un paio degli Swell Season e per il resto pezzi della mia carriera solista. Quindi ho scelto Fitzcarraldo e Revelate dei Frames, ho scelto One of Us Must Lose, che è un mio brano, ho scelto When Your Mind's Made Up dalla colonna sonora di Once, perché quel pezzo l'ho suonato tantissimo e mi piace suonarlo ancora, quindi mi sembrava naturale che fosse anche su questo disco. Ma davvero l'ho trattato come un concerto e basta.
1: A couple of songs from the Swell Season and then the rest of it will just be songs from my career. So I picked Fitzcarraldo and Revelate from the Frames I picked One of Us Must Lose. Actually, I think that's from my record. I picked Minds Made Up from the One soundtrack. That's because I play that song a lot. I love playing that song. So it felt like a natural song to have on that record. But I really just treated it like a gig.

Era un brano dell'intervista, lo speciale a cura di Niccolò Vecchia a Glenn Hansard. Troverete il podcast integrale sul sito di Radio Popolare. E, questo sabato si è commemorato la strage, la tragedia di Marcinelle. Si è occupato il giornale radio, Popsera il giorno prima, Itaca il sabato, dove Mattia Guastafiero ha intervistato per esempio Paolo Riva, autore di un podcast che si chiama Ultimi Minatori, è un giornalista e che ha praticamente passato la vita a cercare storie per raccontare la grande storia, che è una tragedia che non riguarda soltanto Marcinelle, ma quello che è stato il boom economico, la crescita economica in Europa, che comunque alla fine il risultato è stato anche tantissimi operai, tantissimi minatori l'hanno pagato con la vita. Parlavo di questo podcast, si chiama Ultimi Minatori, comunque dentro ci sono tutti gli estremi, sono 4 puntate. Facciamo sentire soltanto l'intro di questo podcast, poi chi vuole ascoltare diciamo, tutte e 4 puntate lo trova su Spotify.

0: Per Lino Rota la giornata dell'8 agosto 1956 comincia come tante altre. Il turno di notte in miniera, la risalita in superficie e l'agognata doccia prima di rientrare a casa. Da quando è arrivato in Belgio, questa è la sua quotidianità. Giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno. Quella mattina, però, la sua routine viene interrotta.
1: Quel giorno che è successo, facevo il turno di notte anch'io. E quando sono andato su, perché sai, alle 6 dal primo turno scendi e quelli di notte monta nello stesso momento. Dunque, quando sono andato alla superficie, mi preparavo per andare a fare il mio rapporto come ogni giorno. C'è una persona dell'ufficio che viene a chiamarmi e mi disse che l'ingegnere mi chiamava di andare d'urgenza. Quando sono arrivato là c'era Monsieur Dete mi disse: Lino, vi ho preparati, ho già avvisato gli altri due, che sarebbe dunque Mayence Robert e David Donat, tre soccorritori, perché dovete partire a Marcinelle, c'è una catastrofe enorme.
0: Lino è un soccorritore e sa bene che a quel tempo in Vallonia, la regione meridionale del Belgio, gli incidenti nelle miniere di carbone non sono una novità, ma una triste costante. In quell'occasione, però, ci si accorge fin da subito che le proporzioni del disastro sono senza precedenti. Un incidente ha causato un incendio e sottoterra sono rimasti centinaia di minatori intrappolati. Fuori, le famiglie ad aspettare. Dentro, le condizioni arretrate della miniera del Bois du Cazier di Marcinelle rendono le operazioni ancora più complicate. E intanto, dai siti minerari della zona, giungono sul posto decine e decine di soccorritori come Lino.
1: Una tristezza, perché questa gente che sono rimaste lì, attaccati lì a quei cancelli, settimane, senza staccarsi dai cancelli, bambini che piangono.

0: facevano una cosa veramente triste. Dopo il resto dentro all'interno, dopo all'interno c'erano solo dei giornalisti, e via tutto, giornalisti, la polizia e tutto assieme. La situazione era triste, era molto triste.
1: Quello che Lino ha vissuto in prima persona, una decina di giorni dopo viene raccontato in tutta Italia dall'Istituto Luce, che ricostruisce così l'incidente di Marcinelle nel suo cinegiornale.
2: Il fumo denso ed acre proviene dal pozzo numero 1. Da quasi 1000 metri di profondità vi arde un intero filone carbonifero. E là, sottoterra, ci sono ancora 261 uomini, 139 italiani. Da tutto il Belgio sono accorsi volenterosi che si calano giù per tentare di salvare i fratelli, pur sapendo che potrebbero non ritornare più anche loro. Attorno alla miniera centinaia di persone attendono da ore, ormai da giorni. Hanno il proprio uomo, il proprio figlio sotto i loro piedi, consunti in una lenta, orribile morte. E non si può far niente. Niente. Re Baldovino e il primo ministro Van Acker accorrono a Marcinelle. Niente. Non si può far niente, se non dire parole di conforto e, forse, dare assicurazioni per il futuro. Ma ai morti le parole non servono più.
1: Quello avvenuto l'8 agosto 1956 nella miniera del Bois du Cazier di Marcinelle è uno dei più gravi incidenti nella storia mineraria del Belgio e dell'Europa. E infatti, il Parlamento europeo ha chiesto che l'8 agosto diventi la giornata europea in memoria delle vittime del lavoro. Marcinelle però è diventata anche un simbolo dell'emigrazione italiana, un simbolo di cui quest'anno ricorre il 70° anniversario. Non sono tante le persone ancora in vita che hanno assistito a quell'evento tanto drammatico, e più in generale non sono tante le persone ancora in vita che hanno attraversato quel periodo storico cominciato subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Lino Rota, a 97 anni compiuti, è una di queste persone. Lino è uno degli ultimi minatori e questo podcast nasce per dare loro voce. Io sono Paolo Riva, faccio il giornalista e insieme al fotografo Diego Ravier lavoro sulla memoria dei minatori italiani in Belgio dal 2015.

0: State ascoltando Gli Ultimi Minatori, un podcast dell'Associazione Nembresi nel Mondo, prodotto da Intrecci Media con il contributo di Fondazione Cariplo.
1: Aggiungiamo che la parte del montaggio è a cura di Angelo Miotto. Questo è il podcast Gli Ultimi Minatori, sono 4 puntate, potete ascoltarlo su Spotify e su altre piattaforme. Traditi dalla fretta torna domani con nuovi racconti. A tutti un caro saluto da Sciauchi.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Eccoci qua, 16:30 in questo istante, è lunedì, fa un caldo assurdo e voi siete appena sbarcati su Palmira.

che si inizia, insomma, si inizia a trovare parcheggio nonostante i lavori un po' ovunque in giro. In quanti siete ancora qua? Superstiti della prima settimana di Palmira e pronti alla seconda? In quanti siete partiti? Beh, se non ci state ascoltando non ci potete rispondere. Sulle mani gli assenti non funziona mai. Però magari qualcuno è in viaggio, qualcuno ci sta ascoltando da altra sede. Fateci sapere, eh? Anche perché sapete che a Palmira abbiamo un debole per le cartoline. È la prima rubrica ogni giorno, andiamo a scomodare gente che sarebbe in ferie, colleghi che sarebbero in ferie. Si dice buon San Lorenzo? Tendenzialmente sì, se ti chiami Lorenzo. Quindi auguri Lorenzo. Io ne ho un annetto a casa. Auguri Lorenzo. Però insomma, questa è anche la sera delle stelle, quindi noi che siamo rimasti a Milano ci attacchiamo doppiamente, perché c'è inquinamento luminoso, tutte quelle cose. Però entriamo in una settimana di cui, nella quale ci occuperemo un bel po' di astri, visto che poi mercoledì ci troviamo tutti al Monte Stella per l'eclissi. Anche lì ci sarete? Io sì. Ci avete gli occhialini? Comunque 331-6214013. Perché mi si incrina sempre la voce qui? Quindi 331-6214013 per SMS, WhatsApp e Telegram. Diretta a popolarenetwork.it per le mail, 0233-001-001 per chiamarci in diretta. Saremo insieme fino alle 18.30. Io sono Matteo Villacci, non mi ero ancora presentato forse. E quindi sì, avremo la cartolina del redattore, la valigia di Palmira, torneremo a farci dare consigli sulle serie TV oggi, il momento qualche estate fa. Non vi dico di cosa parleremo oggi, ma è il momento in cui, così, entriamo nell'estate, nelle cose che caratterizzano l'estate dalle nostre parti. Oggi torneremo a occuparci di meteo con la rubrica Che Tempo Che Tempi. Poi ci sarà il momento del gioco, si sfida il campione. Matteo, non io, il campione del gioco di Palmira, presente oggi. Gioco musicale in cui vi faccio sentire delle tracce al rovescio e dovete indovinare quali sono. Se volete essere lo sfidante potete iniziare a ciao, a prenotarvi al 331-6214013 via SMS. Io voglio sfidare Matteo. E poi, l'almanacco del giorno dopo, l'aperitivo condiviso, ma partiamo con un po' di musica. Sì, hai ragione Paco, in realtà presente suona malissimo. Potete dire io ci sono, va bene uguale, se volete rispondere all'appello. D'altro canto, io a scuola rispondevo presente, mica lascio in mano, anzi, lascio in pasto sta parola a quelli là. Torniamo a noi, va? Torniamo a noi, veniamo alla musica. Oggi stelle. È così, è giornata giusta. Questa è Starboy, The Weeknd con i Daft Punk.

0: The Weeknd, Daft Punk, Starboy, 16 e 37 minuti, è il momento della prima rubrica, quella della cartolina del redattore.
1: Cartolina del redattore.
0: E per la seconda volta, visto che abbiamo chiuso la prima settimana andandocene all'estero e siamo andati in Romania, dove c'era la nostra Cinzia Poli coi viaggiatori di Radio Popolare, oggi invece andiamo in Grecia. Ciao Alone!
2: Ciao!
0: Ciao.
2: Forse sentite il vento greco, sentite il mare greco, me ne scuso, ma sono di spiaggia, per cui stare qua non posso,
0: hai deciso,
2: non mi posso spostare.
0: Esatto, hai deciso così in quest'estate un po' da Odissea di... Ma in realtà è un po' una tua tappa, ci vai abbastanza spesso in Grecia, insomma.
2: Diciamo che faccio le vacanze in Grecia generalmente, sì. Quindi sì, non è una novità, però è il posto dove sono adesso che è nuovo per me, nel senso, mai stato, nonostante sia tornato varie volte in altri posti più di una volta, qui no, qui è una novità. Allora, ammetto che la novità è stata dettata dal fatto che c'è un volo diretto da Bergamo.
0: Ecco, vedi Ryanair cosa fa, cosa combina a livello anche di rotte personali. Quindi, novità.
2: Come ha detto Lerch, cioè, fra l'altro, la Ryanair ha fatto un volo per passeggeri anche con le gambe per venire qua.
0: Incredibile, quindi, ha tolto una decina di file di sedili. Raccontaci un po' allora com'è la novità, nel senso, come intanto dove sei e poi come ti ci sei trovato.
2: Allora, contravvenendo ai dettami dei frequentatori di un gruppo di Facebook che ho scoperto proprio qua, che si chiama tipo Amanti delle Isolette Greche, che ti impongono di non dire dove sei, altrimenti rovini quel paradiso.
0: Certo.
2: E uno si chiede anche perché dovrei stare in questo gruppo. dico che sono a Limnos, una isola nel nord dell'Egeo, abbastanza fuori dai giri, un po' lontana da tutto, un po' in mezzo al mare, devo dire, nonostante insomma sia nel nord dell'Egeo, quindi comunque non lontanissima dalle coste, non lontana dalla Turchia, a sud della Tracia, a ovest di Lesbo, a est della penisola calcidica, diciamo, quindi la città più grande più vicina è Salonicco, però è a 7 ore di traghetto, quindi è piuttosto lontana.
0: Abbastanza scomodo, sì.
2: È abbastanza, l'isola è molto grande, è l'ottava isola più grande della Grecia, tra le isole abitate, vabbè, ovviamente le disabitate sono più piccole, e ha pochi abitanti, 6.000 abitanti d'inverno, diciamo, ma non tanti di più durante l'estate. Sì, penso che si arriverà a 4-5 volte in più di sicuro. Turismo quasi esclusivamente greco, un pochino italiano dal nord Italia, perché c'è questo volo da Bergamo 3 volte alla settimana, ma credo che sia l'unico dall'Italia. Ci sono degli altri aerei che arrivano dalla Danimarca. Infatti ci sono in giro un sacco di ciclisti danesi, gli unici che vedi in giro in bici a mezzogiorno su queste strade su e giù, devastanti, cioè fai fatica per loro, sudi per loro, terribile. E caratteristiche di quest'isola è spiagge lunghissime, semi attrezzate alcune, quasi tutte in realtà.
0: Sì.
2: Ci sono, evidentemente il comune ha messo giù degli ombrelloni fissi che tu,
0: quindi,
2: arrivi e ti prendi.
0: Dico, semi attrezzate ma pubbliche.
2: Sì, e poi ci sono anche quelle con gli ombrelloni,
0: certo,
2: e le sdraio, però non occupano sempre, diciamo, il 10%, il massimo il 20% in quelle un po' più sputtanate, diciamo, come spiagge del litorale, e per il resto no, è tutto libero. E le spiagge sono sabbiose, quasi tutte, anzi fondamentalmente tutte, e degradano pochissimo, come in Romagna.
0: Quindi puoi camminare fino a Salonicco, praticamente,
2: più o meno. Però c'è il mare greco, non certo, ce ne vogliono i compagni romagnoli, che comunque noi adoriamo e sappiamo essere i numeri uno del turismo in Italia. Però il mare è questo qua, quindi
0: sì,
2: super bello. E poi nota proprio due note importanti: uno, prezzi molto bassi,
0: super,
2: molto bassi rispetto agli ultimi anni, anche in isole non particolarmente frequentate, ma molto bassi, e cucina mediamente top.
0: Cucina top, ecco, volevo arrivare qua perché poi...
2: Ovviamente top.
0: Chiaro. Allora, le due domande della cartolina, immancabili, qualsiasi sia la località che va dal paesino in Piemonte all'isola greca, sono il monumento principale del luogo e la cucina, cioè il piatto, se esiste un piatto un po' caratteristico.
2: Allora sì, qua c'è la fanno la pasta. Fanno la pasta.
0: Davvero?
2: È un un'isola di che storicamente, ma anche ai tempi dell'impero romano e forse ancora prima, ha campi di grano, quindi è coltivata a grano tantissimo. Infatti l'interno, che è molto molto grande, ripeto, l'interno sembra, somiglia un po' alla Sicilia, quindi sì, quando non vedi il mare. E quindi c'è la pasta, una pasta che fanno loro, che si chiama Flomari, mi suggeriscono dalla regia. Sì, qua ho una regia mi porto dietro.
0: È ottimo.
2: Sì, non riesco più a fare niente da solo. Si chiama Flomari ed è proprio un piatto tipico, che è pasta tipo la nostra, sono come dei mal tagliati, insomma, più o meno. Monumenti tipico, cioè, la Madonna delle Rocce, c'è, cioè, una caverna qua dietro con dentro una Madonna, ma non sono andato perché comunque, voglio dire, preferisco stare in spiaggia, però c'è sta Madonna delle Rocce dentro in una grotta, non so se faccia miracoli. Direi che comunque non servono, perché comunque si sta bene.
0: Si sta bene, sì, ma si sta bene perché lei è lì. Se sei un attimo che se ne va, è un disastro. Questa è la...
2: un po' quello. E poi l'altro monumento, in realtà, no, un po' più, che ho visitato, è il teatro di Ifestia, che è la vecchia città greca,
0: sì,
2: che è stata dedicata ovviamente al dio Efesto, perché si diceva che fosse stessa distanza qua. Chiamalo scemo,
0: certo,
2: eccetera. E la pasta, ovviamente anche il pitagiro, c'è tutto il resto.
0: Certo.
2: E teatro greco bello, si paga 5 euro all'ingresso e c'è l'audioguida anche in italiano.
0: Oh, figo, figo. Questo sì, da quando arriva Ryanair, i miracoli di...
2: No, questo ce l'ho già per prima.
0: Probabilmente sì, immagino di sì. Ale, non ti rompo più le balle. E ti ringrazio per il racconto, per la cartolina, in realtà da Limnos, visto che ce lo chiedono. Nome, l'abbiamo già trasformato. Hanno ragione quelli del gruppo Facebook. Adesso l'anno prossimo sarà già turismo di massa.
2: Ultima nota.
0: Vai.
2: Ieri era il giorno, ieri in tutta la Grecia, sono sceso in piazza pro Palestina,
0: sì,
2: in tutte le isole. Hanno fatto la manifestazione anche qua, però era nell'altra città, che è molto lontana da dove sto,
0: sì,
2: io, e quindi purtroppo non ci sono andati. Ho manifestato al ristorante con una maglietta.
0: Hai fatto benissimo, grande Ale. Un abbraccio e buon proseguimento. Ciao. Di Limnos.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao Ale, ciao.

0: E dopo la cartolina del redattore, oggi inviataci da Alessandro Diegoli, è il momento di tornare anche questa settimana a farci dare dei consigli. L'estate è un periodo in cui magari si ha un po' più di tempo da dedicare a noi stessi. E allora ogni giorno noi nella nostra valigia mettiamo dei consigli. Il lunedì è il giorno del consiglio sulle serie TV e quindi andiamo con la sigla prima e poi introduciamo Alice Cucchetto.
1: Ma dentro la valigia non c'era niente.
2: Non giudicare mai le cose dal loro aspetto. Nemmeno una valigia. Io non lo faccio mai.
3: La valigia di Palmira. Un po' di consigli per la tua estate.
0: Ben ritrovata Alice!
4: Ciao a tutti e tutte.
0: Ciao. Allora, seconda settimana, abbiamo iniziato con un po' di brividini la prima settimana perché il caldo qui non se n'è andato, però tentavamo di combatterlo con la paura, tentando di agghiacciarci. Oggi invece cosa ci porti?
4: Allora, oggi ho pensato di consigliarvi una serie gialla. Nel senso di giallo, in questo dei misteri.
0: Tra l'altro, altra grande caratteristica dell'estate, il giallo.
4: Esatto, assolutamente per questo l'ho pensato. Grande. Di solito sotto l'ombrellone si legge un giallo, e in particolar modo siamo fortunati perché da pochissimi mesi su Sky, quindi Now, diciamo, per chi ha la piattaforma, è arrivata questa serie che si intitola Poker Face, che in realtà è una serie iniziata qualche anno fa, 2 anni fa, già cancellata purtroppo dopo 2 stagioni, però intanto gli episodi che sono stati fatti sono dei piccoli gioielli, secondo me, molto meritevoli. Per cui ci tengo a segnalarla. La serie ha questa particolarità, magari alcuni ascoltatori si ricordano sicuramente del Tenente Colombo,
0: certo. No,
4: come serie, che aveva questa particolarità per cui si vedeva il delitto all'inizio, si apriva la puntata, all'inizio di ogni puntata si vedeva tutto il delitto, chi moriva, chi era l'assassino, anche le motivazioni, eccetera. E poi la cosa divertente era vedere come Colombo riusciva a far confessare il colpevole. Sì. Ecco, questa serie funziona allo stesso modo, però la protagonista Charlie Cale non è una detective, è una persona qualunque con la grande abilità di capire sempre quando qualcuno sta dicendo una bugia. Per cui quando qualcuno dice una balla, lei gli si addrizzano le antenne.
0: Questo anche fuori dal contesto poliziesco, diciamo, cioè anche nella vita normale. Pensa che vita di inferno.
4: Comunque... Esatto, esatto. Infatti la poverina, che tra l'altro è interpretata da Natasha Lyon, che è quell'attrice con i capelli rossi, bellissima, che forse avete visto in Orange is the New Black, in Russian Doll, la sua vita ovviamente è rovinata da questa cosa, lei si ritrova a scappare, e quindi in ogni puntata, questo è un ottimo pretesto per far sì che in ogni puntata si ritrova in un posto diverso, e casualmente succedono sempre dei delitti, un po' come con la signora Fletcher, la signora in giallo, e lei però non è nessuno, non è una detective, quindi volendo potrebbe anche fregarsene, però invece è una persona che non riesce proprio a mandarla giù quando si accorge che qualcuno dice una bugia, e quindi in ogni puntata lei alla fine trova il modo, in qualche modo, magari se non sempre di consegnare il colpevole alla giustizia, di farlo scoprire, di fargli avere una qualche punizione. E io la consiglio moltissimo proprio perché ogni puntata è come se fosse un piccolo film, perché cambia tutto il cast, l'ambientazione, sono anche ambientazioni molto rare, dell'America rurale per esempio, oppure sono molto inventivi gli sceneggiatori nell'andare a trovare dei contesti strambi in cui far accadere dei delitti anche particolarmente elaborati.
0: E anche questo fa un po' signora Fletcher, che ogni tanto finiva in posti abbastanza incredibili per motivi abbastanza surreali, e ovviamente moriva male qualcuno.
4: Sempre, sì, esatto. Io questa ve la consiglio, recuperatela. L'autore è Rian Johnson, che è un regista, aveva diretto il Star Wars e gli ultimi Jedi, ma soprattutto i film di Knives Out, che sono 3 film per ora, sono gialli anche quelli, li trovate su Netflix, quindi è molto, insomma, un po' nel suo ambiente. Per cui questa è la serie nuova che vi consiglio da recuperare, ottimi gialli. Ottimo. Sotto l'ombrellone.
0: E invece per il grande classico, o meglio, per la serie un po' datata da andare a ripescare?
4: Ecco, qua stavo pensando, ovviamente La signora in giallo, se volete rimanere in questo tema, certo, è un grande classico. Ho visto che tra l'altro è tipo su Prime Video adesso e continua a essere vista, sì. Nessuno si stanca mai di,
0: guarda,
4: di guardarla.
0: Adesso sto per fare un coming out importante, io ce l'ho completa, sì, in DVD, che metti che la tolgano, sì, da qualche... e io diventi improvvisamente mia nonna, che alla quale manderei un grande abbraccio e che mi ci ha cresciuto con La signora in giallo, io comunque sono al sicuro, mi sento più sicuro.
4: È incredibile, perché comunque se pensiamo a quanti episodi hanno fatto, sì, in realtà quando uno becca un episodio della signora in giallo lo guarda fino alla fine, era, sì, grandissima scrittura, sì. Allora, però ho pensato, sì, dimmi.
0: No, no, dicevo, sì, è vero, mi viene da ridere perché si iniziano a vedere puntate, sai già chi è l'assassino e inizi, certo, a guardarlo male dall'inizio, capito?
4: Esatto. Però la guardi lo stesso fino, sì, alla fine, perché comunque non riesci a staccarti. Sì. In realtà ho pensato di consigliare una miniserie, tonio, sempre c'è, cioè, sempre una protagonista femminile e capelli rossi, ma il tono è completamente opposto, perché Poker Face, forse non si è capito, ha dei toni anche di commedia, ovviamente, da come, certo, anche lo descrivevo. Mentre io vi consiglio Sharp Objects, che è una miniserie che trovate su HBO Max, è una miniserie di HBO di qualche anno fa, sì, che invece è tratta da un libro, da un giallo di Gillian Flynn, che è l'autrice anche di Gone Girl, L'amore bugiardo, il film di Fincher, sì, molto molto famoso, ed è un libro, diciamo, il libro da cui è tratto è un po' uno di quei thriller che leggiamo sotto l'ombrellone, anche quello. Però la serie è molto molto cupa, e al contrario di Poker Face, in cui c'è un mistero in ogni puntata, quasi sono 8 episodi per un unico mistero. Amy Adams è la protagonista, che è un'attrice meravigliosa, qui dà una performance incredibile, ed è ambientata nel Missouri in un'estate caldissima, in cui c'è tutta questa atmosfera Southern Gothic molto decadente, un po' come essere in un disco di Ethel Kane.
0: Beh, fighissimo.
4: E quindi ecco, è completamente diverso, ovviamente non uscirete, sì, da questa visione allegri, perché l'atmosfera è cupa, però anche quello è un bel mistero, è molto più lento, uno slow burn, come si dice, no? Se, sì, che si accende lentamente ma alla fine punge come deve. Questo è il mio consiglio invece un po' più antiquato.
0: Perfetto. Alice, grazie del doppio consiglio e di questa così occasione per rivisitare sempre La signora in giallo, che è sempre un bel ricordo. Un grande abbraccio e ci sentiamo lunedì prossimo.
4: Certo, lunedì prossimo. Grazie a tutti e a tutti e buona continuazione d'estate.
0: Grazie mille. Ciao Alice.
4: Ciao.

0: L'ho detto, oggi tutto stelle, questo We Are All Made of Stars, Moby. A chiudere la rubrica della valigia di Palmira, oggi abbiamo consigliato, siamo tornati a consigliare serie TV e sono due le serie TV consigliateci da Alice Cucchetti, ve lo ricordo. Quella nuova è Poker Face, quella da recuperare Sharp Objects. E così abbiamo fatto anche il riassuntone, possiamo serenamente dare la linea a quei 17 secondi di pubblicità che chiudono la prima mezz'ora e poi tornare qua, non vi muovete, eh?
1: Quest'estate concediti una sfida in più.

0: David Bowie con Starman. E vabbè, dai, oggi tutto molto facile, perché fare sforzi? Fa già un caldo infernale. Le 17:05 minuti, torniamo a Palmira dopo la brevissima pausa pubblicitaria. 3316214013 il numero per SMS, WhatsApp e Telegram, diretta at popolarenetwork.it per le mail, 0233001001 per chiamarci in diretta. E torniamo, come da una settimana a questa parte, in questa fascia oraria, in quella rubrica che si intitola Qualche estate fa e che va a ripercorrere quelle che sono cose che caratterizzano l'estate italiana, che sono abitudini, ricorrenza in alcuni casi, che un po' la descrivono. Quella di cui ci occupiamo oggi ormai diciamo che ha lasciato un po' il passo, perché chiaramente sono arrivati cellulari. Sto parlando, perché poi ho paura di fare un'introduzione un po' troppo lunga, sto parlando delle cabine telefoniche. La cabina telefonica è un elemento, a parte che sta fisicamente un po' sparendo dalle città e da tutti gli ambienti urbani ed extraurbani, ma è una di quelle cose che quando andavi in vacanza fino a qualche anno fa era un elemento fondamentale, perché non avevi il cellulare, era il modo per comunicare con chi era rimasto in città o a casa, per riuscire insomma a sapere, e quindi c'erano tutti i riti. C'era il fatto di fare la fila, tendenzialmente più o meno alla stessa ora prima di cena, c'era la fila alla cabina telefonica, che si fosse in montagna o al mare, c'erano i gettoni, poi sono arrivate le schede telefoniche. E proprio parlando di schede telefoniche, da cui poi sono scaturiti un po' ovunque il collezionismo e i collezionismi, abbiamo con noi Davide Gambardella, che è presidente del Worldwide Phone Cards Collectors Club. Ciao Davide.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao. Allora Davide, prima di tutto raccontiamo un po' cos'è il Worldwide Phone Cards Collectors Club, perché sostanzialmente sei a capo di una comunità internazionale che riunisce i collezionisti di schede telefoniche da 21 nazioni diverse. Quindi ti faccio la prima domanda, che riguarda proprio il club: come è nato e come siete riusciti a mettere insieme questa grandissima comunità?
1: Allora, ti ringrazio innanzitutto per la domanda, perché il collezionismo di schede telefoniche ha vissuto un boom pazzesco negli anni 90, perché era un gadget comunque utilizzato da tutti e quindi era facile collezionarlo. Poi ovviamente, come spiegavi tu nella prefazione, è andato via via scemando, ma è comunque rimasto uno zoccolo duro dei collezionisti, e quindi abbiamo creato questa associazione che ha sede in Italia, quindi creando un po' come punto centrale l'Italia, sia perché il paese che ha inventato la prima scheda telefonica al mondo, sia come punto un po' nevralgico per raggiungere, per farci raggiungere tutti i collezionisti annualmente a Torino per una fiera internazionale. E quindi piano piano, come dire, mettiamo assieme un po' tutti gli appassionati che sono rimasti fedeli a questo hobby.
0: Allora, a questo punto ti faccio una domanda un po' più personale. Non so quanti anni tu abbia. Io
1: 44.
0: Vedi, siamo più o meno, io ne ho 41. Quindi sei di quelli della generazione per cui andare in vacanza voleva dire comunque avere a che fare con la coda alla cabina telefonica e prima i gettoni e poi la scheda. Quando è che ti sei appassionato tu di questo tipo di collezioni, e che ricordi hai di quel periodo lì?
1: Allora sì, io assolutamente faccio parte di quel mondo, nel senso che si partiva da casa salutando nonni o parenti, e poi solo giunti a destinazione si faceva la fila alla cabina per avvisare di essere finalmente arrivati e che il viaggio era andato bene. Quindi sì, questa è un po' l'antitesi col mondo di oggi, no? Il pensiero di andare, di avvisare qualcuno dopo magari quasi una giornata o più, sì, dipende da dove ti recavi. Ti dico, la passione è nata proprio in fase adolescenziale, che era comunque, appunto, come dicevo, periodo del boom, quindi le schede erano ovunque, chiunque aveva nel portafoglio una scheda telefonica, perché era l'unico modo per mettersi in contatto con le persone fuori di casa. Consideriamo che all'epoca tutti avevano un telefono fisso in casa, nessuno aveva il cellulare. Sì. E quindi l'unico modo per avvisare, arrivo tardi, sono fuori, faccio questo, faccio quello, prendere la scheda telefonica, andare in cabina e telefonare a casa.
0: Tra l'altro, in alcune, se andavi in paesi un po' fuori mano, magari non c'era neanche la cabina, c'erano dei tabaccai o dei locali con fuori proprio l'insegna del telefono, quel cerchio giallo e blu con la cornetta e la ghiera dei tasti intorno, e tu sapevi che lì potevi telefonare, e anche
1: bravissimo.
0: Lì si creavano questo punto di ricongiunzione con chi rimaneva a casa e magari doveva controllare che non saltasse la corrente, se no al ritorno avevi il freezer pieno di roba marcia, annaffiarti le piante, e quindi ogni tanto ci si sentiva anche per quel tipo di cose. Per quanto riguarda il collezionismo delle tessere, allora, telefoniche italiane, io non ho fatto veramente collezione, ho fatto un po' di roba di francobolli, un po' di... Però in quel periodo lì, chiaramente, dopo un po' si capiva che, dato che dietro hanno iniziato ad esserci stampe diverse, era chiaramente un elemento collezionabile. E io ricordo che bisognava dare un'occhiata alla tiratura già allora, no? E la più comune ovviamente era oltre 1 milione. Quando è che è iniziata l'idea del collezionismo, non in te, ma proprio un po' in tutti? Quando è che anche chi le stampava ha capito che potevano essere oggetto di collezione?
1: Allora, la FIP inizialmente aveva iniziato a creare delle schede telefoniche più carine a livello grafico, quindi con la serie dei monumenti, le famose turistiche, le schede poi dopo, per esempio, per i mondiali del 1990, quelle con gli stadi dei mondiali, quindi schede comunque che erano accattivanti, no? Anche a livello grafico, ma poi il vero boom è stato col passaggio alla Telecom, cioè da SIP è poi diventata Telecom, lì hanno capito che c'era veramente un business dietro, e quindi rispetto alle 5, 10, 20 emissioni all'anno sono arrivate a farne centinaia all'anno, per invogliare proprio il collezionista a comprarla al di fuori del mero utilizzo per la telefonata, ecco.
0: Ecco, a questo punto domanda così: ma c'è sempre stata sopra scritta la tiratura?
1: Allora, sulle primissime no. Sulle prime schede proprio la tiratura non era riportata, quindi era un'informazione che era più conosciuta dai tecnici, anche perché inizialmente, non essendoci ancora appunto un collezionismo dietro, non c'era neanche la logica dello scriverlo. Appunto il numero, certo, della tiratura. Se tu, se pensi anche alle monete oggi,
0: sì,
1: su una,
0: certo,
1: moneta non hai la tiratura, il conio,
0: certo.
1: Sulle schede poi invece, col passare del tempo, probabilmente prendendo spunto anche da altre nazioni, perché ad esempio la Francia già da subito ha utilizzato la tiratura riportata sul retro della scheda, quindi penso che quel passaggio lì sia arrivato anche un po' facendo, come dire, quello che noi chiameremo oggi benchmark con il resto del mercato europeo.
0: Certo. Tra l'altro hai ragione, cioè su tante cose, ma a parte il conio, ma anche sui francobolli non è che la tiratura è... devi essere un po' esperto per capire, invece lì era proprio riportato di fatto sulla scheda. Quindi ti dicevo, io ho fatto un po' di collezionismo di francobolli, ma insomma, diciamo così, perché poi so che se dici che sei un collezionista, hai tanti collezionisti veri all'ascolto, poi arrivano a farti domande a cui ho paura di non rispondere, e parlo per me. Per quanto riguarda i francobolli, però, appena metti il piede dentro, sai quali sono quelli rarissimi. In Italia c'è il Gronchi Rosa, il Penny Black, ma esistono dei corrispettivi per le schede telefoniche?
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Per l'Italia, per esempio, il Gronchi Rosa delle schede telefoniche è la Torre di Pisa della SIP, che è una delle schede più care in assoluto, perché parliamo tra i 5 e i 7 mila euro circa di valore, quindi quella è il nostro Gronchi Rosa. Così come la cosiddetta Fida Zero, che è la primissima scheda prepagata e messa al mondo, però ha un valore, diciamo, ai 700 e 1000 euro, quindi un valore inferiore, nonostante sia del 1976, no? Quindi proprio la più vecchia in assoluto. Quindi anche per il mondo delle schede telefoniche c'è, come per i francobolli, e allo stesso modo si fa sempre riferimento a dei cataloghi, per esempio il catalogo della Golden, che è uno degli ultimi usciti, è un catalogo ancora aggiornato con i valori di mercato, quindi ecco, è uno spunto per tenere sempre sott'occhio quello che è l'andamento del mercato.
0: Allora, ci hai detto un po' quali sono i gronchi rosa italiani. Io ti immagino gran collezionista. Ci dici due pezzi di cui vai particolarmente orgoglioso, magari uno italiano e uno no?
1: Allora, ti dico la verità, io di italiano proprio non colleziono tantissimo, di SIP e Telecom, mentre mi piacciono quelle che sono chiamate le compagnie minori, quindi per esempio la Tiscali, che è una compagnia che è nata in Sardegna, lì ci sono dei pezzi sicuramente interessanti, perché essendo più piccolina, la tiratura è molto più basse, quindi c'è una scheda per esempio del... È simpatica anche da raccontare, perché è una scheda che veniva data durante le gare di pallacanestro e sul retro riportava anche il posto in cui tu dovevi sedere.
0: Dai, fighissimo.
1: Quindi fungeva da biglietto.
0: Esatto.
1: Ed è una cosa bellissima.
0: Sì.
1: Poi colleziono tantissimo sull'estero, sono appassionato dell'Africa, apparentemente. Quindi sì, ci sono tante schede interessanti, ma trovo anche simpatiche le schede che sono fatte di materiale particolare. Per esempio ne ho una che è più o meno grande 50 centimetri ed è a forma di vassoio, proprio in metallo. In metallo, così come ne ho una in ceramica, proprio come una piastrella. Quindi secondo me sono particolari anche queste, proprio la composizione di queste schede telefoniche, al di là del valore, no?
0: Che poi chiaro.
1: Non è che sia chissà che, però è simpatico, no? Il pensiero che in quegli anni di forte collezionismo tutti si sono inventati, tutte le nazioni si sono inventate qualcosa per attirare compratori, no?
0: Perché certo.
1: Magari pensi alle nazioni più piccole, non avevano così tanti clienti, pensi alle nazioni africane, perché sono difficili. Perché se non hai soldi per mangiare, non è che
0: vai a prendere certo.
1: Della scheda telefonica.
0: Certo.
1: Quindi
0: certo.
1: Sono schede molto più difficili da trovare, ancora di più in buona qualità.
0: Chiaro. Ti faccio un'ultima domanda che arriva da casa, che non c'entra con le schede telefoniche. Parlavamo prima un po' appunto da un lato del rito della telefonata in vacanza e dell'elemento fisico del telefono pubblico della cabina. Ci scrive Andrea... Ho una scatola da scarpe piena di gettoni, mi sa che non valgono niente, puoi chiederglielo, io te lo chiedo, so che non è direttamente il tuo campo, ma hanno un valore oggi i gettoni?
1: Assolutamente, al pari delle schede telefoniche, anche i gettoni hanno un valore, hanno sicuramente tanti pezzi comuni, così come le schede telefoniche, ma hanno anche tante rarità.
0: Certo.
1: Quindi lì bisogna avere la pazienza di... magari pubblicare un post chiedendo consiglio, che farsi valutare quello che si ha a disposizione, anche perché il catalogo dei gettoni è un po' più difficile da trovare per poter farsi un'autovalutazione. Però anche loro esistono dei pezzi rari, perché magari sono stati emessi molto pochi, soprattutto su gettoni cambia un po' difficile da trovare per poter farsi un'autovalutazione. Però anche loro esistono dei pezzi rari, perché magari sono stati emessi molto pochi, soprattutto su gettoni, cambia un pochettino l'orientamento, se è

0: Worldwide Phone Cards Collectors Club, che vi invito a cercare su internet, lo ripeto, Worldwide Phone Cards Collectors Club. Grazie per essere stato ospite a Palmira e grazie dei tuoi racconti.
1: Grazie a voi, un abbraccio a tutti e buon'estate.
0: Un abbraccio e buon'estate anche a te.

strade sbagliate, ragazzi scimmie del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi.

0: whisper out of you, and whisper out of you. Yes, sir.
1: Sotto le stelle del jazz, Paolo Conte, 17:23 minuti, Palmira, è partita tutta una così, un arrivo di messaggi di gente che chiede, per esempio Gianluigi, ma i mini assegni li colleziona qualcuno? E poi gente che io colleziono sotto bicchieri di birra, abbiamo aperto lo scatolone del collezionismo, che non era in realtà mia intenzione, anche perché ci torneremo in questa rubrica qua, quella qualche estate fa, torneremo a parlare di cose che caratterizzano l'estate e che in qualche modo hanno dato o possono dare adito a collezioni. Oggi mi piacerebbe chiacchierare con voi nei pochi minuti che ci separano dal GR delle 17:30, che scandisce ogni giorno Palmira dal lunedì al venerdì, poi si torna fino alle 18:30 insieme, proprio un po' i vostri ricordi legati alle schede telefoniche. Magari qualcuno di voi li colleziona, qualche pezzo particolarmente raro o di cui va particolarmente fiero, oppure legati all'essere lontani da casa senza cellulare, quegli anni lì, quegli anni della cabina telefonica.

di quello che rappresentava il legame più prossimo con la casa, perché poi le cartoline a voglia che ci mettevano ad arrivare. Nel caso abbiate qualcosa da raccontare, 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram, dirette at popolarenetwork.it per le mail, ma anche 02-33-001-001 per chiamarci, così ci facciamo quattro chiacchiere viva voce, che è sempre più carino. Già che intanto che arrivano i vostri messaggi in merito, io devo dire che magari qualcuno non l'avrebbe fatto perché non è pienamente in tema trasmissione, e attenzione, proprio per questo lo dico a tutti gli altri: non stiamo aprendo l'angolo di Passatel, ok? Non lo stiamo facendo. Però faccio un'eccezione per Andrea che scrive: ho sentito che parlavate anche di viaggi, beh certo, Palmira, l'estate, questo è. Colgo l'occasione, vendo last minute un biglietto del treno Intercity notturno Milano Centrale Brindisi questa notte alle 20.50 in partenza da Milano Centrale, arrivo alle 7.44 a Brindisi, posso sedere da 80 euro a 50, appuntamento in stazione oggi ore 20, ci viaggia mio figlio, vende il biglietto di un suo amico che ha dovuto rinunciare. Io vi dico il contatto di Andrea, se non sapevate cosa fare stanotte e avete deciso che viaggiare in treno fino a Brindisi possa essere una buona opzione, contattate Andrea al 373 7912355, 373 7912355. Andrea, l'ho fatto solo perché anche a me Passatel manca moltissimo, ma la apriamo e la chiudiamo qua. Questi sono i Cranberries con la loro Stars.

0: Stars Cranberries. Attenzione, attenzione, attenzione a voi che volevate partire per Brindisi, perché ci ha scritto ancora Andrea, dice ho sbagliato a scrivere il mio numero. Andrea, va bene, quindi ve lo ripeto. Se volete andare stanotte in treno, partire da Milano Centrale, arrivare a Brindisi e beccarvi con Andrea alle 20 in stazione per questo biglietto da 80 euro a 50, il numero a cui chiamarlo è il 373-79-12-354. Ripeto, 373-79-12-354. Non ci va Gianni perché dice è tornato ieri sera da Lecce a Milano, dice non mi spiacerebbe ritornare giù stasera in treno. Anzi, forse ci va Gianni. Gianni, si è segnato il numero? Sai che bello? Arrivi, guardi Milano, senti il caldo, ti pigli male e torni in giornata. Un saluto anche ad Andrea che ci manda la foto di un po' della sua raccolta di tessere telefoniche, e un saluto ai colleghi del GR che vedo già di là, perché tra 44 secondi arriva il GR delle 17.30 e poi torniamo con la seconda ora di Palmira. State lì.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Popolare Network.
4: Buonasera alle notizie di Popolare Network. Partiamo dal forte terremoto che ha colpito la Colombia poche ore fa. In studio con noi per gli aggiornamenti Emanuele Valenti.
5: Sì, il terremoto ha colpito la zona occidentale del paese, verso la costa pacifica, l'epicentro nella provincia del Chocó, circa 100 km di profondità, magnitudo del sisma 7.4. Il terremoto è stato sentito in tutto il paese, ma anche nei vicini Ecuador e Venezuela. Ricordiamo, in Venezuela lo scorso giugno una doppia scossa di terremoto aveva fatto migliaia di vittime. Al momento in Colombia ci sono 20 morti accertati, ma sotto le macerie ci sarebbero diverse persone, decine infatti gli edifici crollati. La città più grande coinvolta è quella di Cali, diverse evacuazioni però anche nella capitale Bogotà, sono stati chiusi 6 aeroporti.
4: L'attentato a Sigfrido Ranucci è stato commissionato da Walter Lavitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti dell'arrestato in ambito politico. Lo scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto il carcere per lo stesso Lavitola. Per il GIP però non ci sarebbero elementi per parlare di un accordo tra Lavitola e Ranucci. L'imprenditore ed ex giornalista è ritenuto il mandante dell'attentato dello scorso ottobre sotto la casa del conduttore di Report a Pomezia, vicino Roma. Oggi è stato emesso anche un secondo mandato di arresto nei confronti di Gomez Clesio Tavares, cittadino camerunense al momento latitante. È accusato dai PM di essere l'intermediario tra Lavitola e la banda, composta da 4 persone, che materialmente avrebbe compiuto l'attentato. Fondamentale comprendere il movente dell'attentato, ha dichiarato il legale di Ranucci. Migranti senza assistenza, persino senza acqua. È la denuncia di ONG spagnole e marocchine sulla situazione a Ceuta. L'organizzazione marocchina per i diritti umani in particolare lancia un appello urgente alle autorità spagnole in merito alla situazione di numerosi cittadini marocchini bloccati nell'exclave di Ceuta. L'ONG chiede a Madrid di intervenire tempestivamente per garantire l'accesso a cibo, acqua potabile, alloggio e assistenza medica per le persone colpite. Secondo le autorità russe, le vittime di un attacco ucraino nella regione del Tatarstan, a est di Mosca, sono almeno 13, diverse decine i feriti. Tra i morti anche un bambino. Nella zona colpita c'è una grossa raffineria di petrolio. Kiev ha confermato di aver lanciato i suoi droni su quel sito. Si tratta dell'attacco ucraino più sanguinoso dall'inizio della guerra. Nelle scorse ore ci sono stati anche raid di Mosca in Ucraina. Almeno 5 le vittime a Kharkiv.
6: Popolare Network.
4: notizie di Popolare Network tornano alle 18:30, una buona serata e un buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: Palmira. L'estate in onda.

0: Sky Full of Stars, Coldplay, 17:39 minuti, la seconda ora di Palmira. Ben ritrovati, cari ascoltatori, ben ritrovate, care ascoltatrici. Io sono Matteo Villacci, saremo insieme fino alle 18:30, questo lo dico per chi magari si è connesso durante il GR delle 17:30. È lunedì e quindi in questa fascia torniamo a occuparci da un lato di meteo strettamente e diamo un'occhiata alla settimana che ci aspetta e dall'altro anche un po' di cambiamenti climatici. Lo facciamo con Paolo Valisa, che come sempre accogliamo con questa sigla che insomma sappiamo gli fa piacere, quindi ben ritrovato Paolo Valisa.
1: Grazie, che onore come sempre. Sì, esatto. Mi fa molto piacere, veramente un onore.
0: Allora,
1: dalla sigla di Bernacca e di Moderna.
0: Esatto, la sigla di Bernacca per ora, alla fine di Palmira sarà la sigla di Bernacca / Paolo Valisa. A fine stagione l'idea è un po' associarla anche a te. Che settimana sarà?
1: Ma non abbiamo grandi cambiamenti nei prossimi giorni, domina ancora questa alta pressione su tutto il Mediterraneo, sull'Italia fino alle Alpi, e quindi le giornate si susseguiranno molto simili una all'altra, saranno ampiamente soleggiate, avremo la formazione di nuvolosità cumuliforme via via man mano che il sole procede nelle ore più calde, quindi da metà giornata e poi maggiormente ancora nel pomeriggio, nuvolosità cumuliforme soprattutto in montagna, su Alpi e Prealpi e soprattutto sulle Alpi occidentali, dove inizieranno dei temporali nel corso del pomeriggio e in serata, temporali però che soltanto raramente potranno raggiungere la fascia pedemontana, quasi completamente si esauriranno su Alpi e Prealpi, quindi continueremo con tempo decisamente assolato, temperature che in pianura oscilleranno attorno ai 34-36 gradi, quindi molto al di sopra della norma del periodo, e tutta la settimana trascorrerà grosso modo in questa maniera. Ci possiamo aspettare un cedimento dell'alta pressione, sono previsioni naturalmente ancora incerte perché sono piuttosto in là col tempo, ma attorno al lunedì prossimo, quindi ancora una settimana intera di alta pressione, poi da lunedì potrebbero effettivamente arrivare delle correnti atlantiche a rompere questo dominio e quindi iniziare temporali, transito di perturbazioni con possibile sensibile diminuzione della temperatura, ma da qua a domenica, quindi incluso il Ferragosto, ci aspettiamo bel tempo estivo.
0: Sì, esatto, bel tempo estivo è un modo carino per dirlo, perché comunque hai parlato di questo mantenimento delle temperature che sono ampiamente superiori alla media del periodo. Come settimana scorsa, visto che ovviamente lo sappiamo, ci stiamo muovendo all'interno di un contesto di cambiamento climatico importante, lo vediamo anche non solo dal calore ma dalla rarità anche di eventi come temporali, piogge, è tutto molto secco intorno a noi. Ti volevo chiedere, settimana scorsa ci parlavi dell'importanza piantare piante e di come loro possano in qualche modo offrire un piccolo elemento di temperamento di questa crisi. Ti vogliamo chiedere anche questa settimana un consiglio in merito a quello che sta accadendo.
1: Sì, volentieri. Termino un attimo quello che accennavi, l'eccezionalità di questa stagione che stiamo vivendo. Abbiamo fatto a Varese il record assoluto di temperatura e il mese di luglio è stato il secondo più secco di sempre, quindi per sottolineare appunto l'eccezionalità, bel tempo estivo ma ok, con temperature 4-5 gradi al di sopra della media e piogge decisamente più basse della norma. Per quanto riguarda il cambio climatico, oggi voglio trattare un argomento che ormai sta diventando indispensabile, l'utilizzo del condizionatore, perché purtroppo senza questo elettrodomestico le temperature anche nelle nostre case raggiungono valori che rendono veramente difficile lavorare, studiare, dormire, quindi sta diventando direi quasi indispensabile per mantenere il nostro comfort durante la stagione estiva. E rischia però di essere un'arma a doppio taglio, perché più raffreddiamo i nostri ambienti all'interno, più consumiamo corrente elettrica, e quindi se questa viene prodotta con fonti fossili produciamo CO2, quindi maggiore riscaldamento. Quindi è vero che raffreddiamo le nostre case, ma riscaldiamo il pianeta, e quindi è un circolo vizioso da un certo punto di vista. E però è un circolo vizioso che si può in qualche modo rompere, perché l'utilizzo del condizionatore avviene in grosso modo negli stessi orari, ma prevalentemente negli stessi orari in cui sono molto efficienti i pannelli solari. Quindi se dobbiamo installare degli impianti di condizionamento, pensare certamente di associarli a un impianto di produzione fotovoltaica che produrrà energia pulita senza produzione di CO2, e la potrà direttamente utilizzare praticamente negli stessi orari di maggior produzione della corrente del pannello per il maggior raffrescamento delle nostre case e dei nostri uffici. Questo è un po' il consiglio di oggi. Quindi raffreschiamo sì, ma facciamolo utilizzando energia che non fa riscaldare l'ambiente.
0: Chiaro. E sfruttiamo al meglio questo sole enorme che ci sovrasta in queste giornate, perché giustamente dicevi, tendenzialmente si usa proprio di più nelle ore in cui di fatto è più produttiva anche l'energia derivata dal sole. Grazie mille davvero Paolo Valisa, appuntamento a lunedì prossimo, forse sotto qualche gocciarellina, ci auguriamo.
1: Auguriamocelo, sì, auguriamocelo, speriamo di poter raccontare di un cambio del tempo meteorologico per la fine di questo mese di agosto, anche se andiamo, secondo me, ormai verso l'estate più calda di sempre.
0: Temo proprio di sì. Grazie mille Paolo, a lunedì prossimo.
1: Buona settimana a tutti.
0: Buona settimana, un saluto a Paolo Valisa, meteorologo presso il Centro Geofisico Prealpino che conosciamo bene qui a Radio Popolare. Sono le 17:46 minuti e tra poco è il momento dell'Enigma di Palmira. È l'Enigma di Palmira, che lo ricordo, è il quiz in cui vi propongo tre brani famosissimi mandati al contrario, pezzettini di brani mandati al contrario, e voi il gioco è indovinarli. Il campione sarà già presente. Potete candidarvi a questo punto chiamando direttamente lo 02 33 001 001 durante la prossima canzone. Io vi do già adesso vi faccio sentire il primo brano al rovescio, così lo sapete, avete già il primo elemento, è all'ascolto anche il campione, quindi ce l'ha anche lui. Il primo brano è questo.

Cosa ci dovete fare con questo spezzone? Provare a indovinarlo. Non scrivete al 3316214013 né SMS né WhatsApp né Telegram dicendomi la soluzione, cosa che avete già fatto. Ma, perché vi conosco, conosco i miei polli, chiamateci 0233 001 001 e provate a sfidare il campione e vedere se insomma riuscite a portarvi a casa oggi voi la palmira d'oro che Matteo, non io, ma il campione, si porta a casa da una settimana. Sta qua non la sentivate dal 96. Oggi è San Lorenzo e questa è Stella Gemella.

Stella Gemella, 7:51 minuti. Oggi così. 7:50, perché ho detto 7? 17:52 minuti, momento del quiz di Palmira. Matteo ce l'abbiamo, lo sfidante o la sfidante pure, non ci siamo ancora presentati, quindi andiamo con la sigla del quiz.

0: capo di Palmira.
1: E meno male che è arrivata anche lo sfidante o la sfidante, perché in tanti anche oggi la soluzione all'antipasto che vi ho dato del quiz me l'avete scritta via messaggio. No, raga, dovete chiamare. Allora, intanto ben ritrovato Matteo.
2: Ciao, buonasera a tutti.
1: Ciao Matteo, campione dell'enigma di Palmira, e benvenuto, benvenuta alla sfidante o lo sfidante. Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao, come ti chiami?
3: Sono Roberto, piacere.
1: Ciao Roberto, piacere.
2: Ciao Roberto.
1: Piacere nostro. Benvenuto a Palmira. Sai come funziona, Roberto?
3: No, ho solo sentito la domanda di cercare di indovinare.
1: Perfetto.
3: Per il pezzo suonato al ritroso.
1: Esatto, esatto.
3: E io ho chiamato per quello.
1: Bravissimo.
3: Allora, okay,
1: funziona così, Roberto. Ci saranno, oltre al brano che adesso andremo a riascoltare, altri due pezzi, sempre stessa regola. Ti sfidi con Matteo, che è dall'altra parte, che è una settimana che è il campione imbattuto del gioco di Palmira. Chi ne becca almeno due su tre è il campione, diventa il campione in carica. Okay?
3: Quindi sono tre pezzi diversi.
1: Esatto. Allora, okay. Io adesso rifaccio sentire anche il primo. Voi aspettate che finisce. Per prenotarvi dovete urlare il vostro nome. Quindi Matteo e Roberto. Chi si prenota prima può rispondere, ok?
3: Ma anche durante l'esecuzione?
1: No. Aspettate che finisca. Appena finisca, okay. Io dico vai e il primo che si prenota può rispondere. Pronti?
3: Okay.
1: Andiamo con l'ascolto. Sì. Allora, andiamo con l'ascolto. No, questo era, questo qua l'ho un po' rovinato. Allora, vabbè, lo rimando al rovescio, vediamo se... C'è stato anche un... Mi è dato anche un'indizione qua. Allora, via!
3: Roberto.
1: Vai, Roberto.
3: Mi sa che è Smooth Criminal di Michael Jackson.
1: Esatto. Mi sa di sì.
2: Giusto.
1: Attenzione, perché Roberto potrebbe essere il primo che va in vantaggio contro il campione. Mi confermi sta cosa, Matteo?
2: No, era già andata in vantaggio. Ecco. Ah no, è vero, grazie, aveva sbagliato.
1: Hai ragione. Attenzione Roberto, perché al momento, per la prima volta, qualcuno è in vantaggio su Matteo. Pronti col secondo ascolto? Stesse regole, mi raccomando, aspettate il mio via.

0: Via!
1: Matteo!
0: Vai Matteo!
1: Allora, è Battisti,
0: sì.
1: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu, il mio canto libero.
0: Bravo!
2: È vero, è vero.
0: Era questa. Beh. Era esattamente questa, quindi ora diventa decisivo lo spareggio con la terza traccia. Siete pronti?
2: Pronto.
0: Ok, questa è la terza traccia.

0: Via.
1: Roberto.
0: Vai Roberto.
1: Manu Chao, King of the Bongo.
0: Bongo Bong. Sì, bravo. Accettato. Attenzione.
1: Inchino.
0: Ragazzi, per la prima volta alla sesta puntata viene tolta la palmira d'oro a Matteo e vince Roberto. Grande Roberto, un applauso. Grande concorrente. Grande.
2: Bravo Roberto.
0: Hai sentito anche Matteo, ricevi i complimenti di un grandissimo campione. Due cose. La prima, Roberto, se ti chiamiamo domani più o meno a quest'ora, ci sei in quanto campione da battere?
1: Aspetta che guardo l'ora.
0: Bravo.
1: 6 meno 10. Magari sì, ma magari no, non lo so, perché è un mestiere che non mi lascia molte previsioni.
0: Allora fai così. Mandaci adesso un messaggio al 3316214013 via WhatsApp e noi domani, così abbiamo il tuo numero, ti scriviamo lì e vediamo di accordarci per capire se ci sei. Intanto grazie. A questo punto,
1: aspetta, puoi ripetermi il numero, per favore?
0: Certo. 331 62
1: 62
0: 14 013 013.
1: Ma cambia qualcosa se vivo all'estero? Per
0: no,
1: voi in
0: per noi non cambia assolutamente nulla. Quindi vivi all'estero, okay. Un campione internazionale, grande Roberto. A questo punto abbiamo tre canzoni tra cui scegliere, puoi sceglierla tu o farla scegliere allo sconfitto. Le tre canzoni sono una tra quelle che abbiamo ascoltato, ce le andiamo ad ascoltare.
1: Onore allo sconfitto.
0: Prego. Matteo, salutaci con la scelta del brano.
2: Allora andiamo di Manu Chao, che ce n'è sempre bisogno.
0: Esatto.
1: Bravo, esatto. Bravo. Anche io ho scelto quella.
0: Perfetto. Grazie mille, ragazzi. E complimenti.
1: Bravo a tutti.
0: Ciao, ragazzi. Ciao. E questa, allora, è Bongo Bong.

Starlight News alle 18 e 4 minuti nell'ultima mezz'ora di questa puntata di Palmira, che è già da annali perché ha visto susseguirsi, come dire, il passaggio di consegne della Palmira d'oro. Quest'oggi l'Enigma ha visto sconfitto il campione per la prima volta da che Palmira esiste, cioè lunedì scorso. Adesso non sembra, non voglio fare neanche quello che dicevo. Sconfitto il campione Matteo da Roberto, che domani proveremo ad avere di nuovo con noi. Peraltro Roberto chiamava dall'estero, quindi ormai quiz a livello internazionale. Ultima mezz'ora, che vuol dire che andremo a chiudere condividendo i vostri aperitivi. Se avete già in mente dove e come vi dedicherete quei minuti di stacco dalla giornata, da questo caldissimo lunedì, potete anche iniziare a scriverci al 3316214013, che è il numero per SMS, WhatsApp e Telegram, o a diretta@popolarenetwork.it, che invece è il contatto mail, e più in là poi nell'ultima parte anche chiamarcelo, 02 33 001 001. Ci piace sempre condividere questa parte della giornata, in particolare in questo periodo in cui la città magari è un po' più vuota, non siamo in tanti, fa un caldo assurdo e qualche momento per noi ce lo siamo meritato, e quindi andiamo anche un po' a raccontarcelo l'un l'altro. Dicevo, 18-6 minuti, una canzone e poi intanto apriamo l'ultima rubrica ufficiale di oggi, ovvero quella dell'almanacco del giorno dopo.

Simply Red con Stars. Un saluto a Raffaella che scrive al 3316214013. Un saluto a Piero che chiede se Palmira è il nome di una donna o dell'Oasi siriana. Come vuoi, Piero, come vuoi. Oddio, qui si vuole essere un po' un'oasi, no? Due ore tra le più calde della giornata nel palinsesto estivo. Se si ha un effetto rinfrescante è un po' quello che cerchiamo e quindi siamo felici. Però, Piero, gesticitela come vuoi tu. E poi un saluto a Omar che in merito all'aperitivo dice: sto raggiungendo Piazzale Loreto per il concerto di Yo-Yo Mundi e la commemorazione. Farò aperitivo in zona. Non so ancora dove, anzi accetto consigli, Omar. Quindi, se avete consigli per aperitivi in zona, fatelo sapere a Omar e continuate a raccontarci i vostri. Intanto al 3316214013. Dopodiché apriamo quella che è l'ultima rubrica ufficiale di Palmira di oggi.

0: L'almanacco del giorno dopo, la rubrica in cui proviamo a segnalarvi un po' di cose che accadono in Lombardia in queste calde settimane di agosto, che accadono domani, quindi vi diamo anche il giusto preavviso per organizzarvi. Domani inizia Crema, Chiacchiere e Tortelli. Di cosa si tratta? Ce lo facciamo raccontare da Eugenio Pisati. Ciao Eugenio, benvenuto a Palmira.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori, ciao a Palmira.
0: Allora, di cosa si tratta? Cos'è Chiacchiere e Tortelli?
1: Allora, Chiacchiere e Tortelli praticamente vuole essere una sagra del tortello. Il tortello è praticamente un prodotto tipico di Crema, è una tradizione lungimirante, è stato importato addirittura di Venezia nel 500 questa ricetta, si dice. Ci racconta praticamente un tortello fatto con una pasta matta, pasta, farina e acqua e sale, e con un ripieno particolare composto da amaretto,
0: sì,
1: biscotto mostaccino e alcuni prodotti. È un connubio tra il dolce del ripieno e il salato dell'impasto fuori, il tutto condito con del burro fuso e della salvia e del parmigiano, del grana padano naturalmente.
0: Sì, tortelli di quella zona lì, io vabbè, origini di quella zona dal lato materno, hanno sempre un po' degli elementi particolari, no, al loro interno, quindi si mescola a volte la zucca con l'amaretto, ci sono, no, tanti ingredienti molto curiosi. Come funziona a livello pratico la festa? Si parte domani, quali sono gli orari, come si fa a raggiungervi, in quale zona di Crema è?
1: Allora, domani sera ci sarà l'inaugurazione, la prima serata. La cucina apre dalle 19, si trova in piazza Aldo Moro, praticamente in pieno centro nella, sì, città di Crema, per chi la conoscesse è a praticamente 50 metri dal Duomo, da piazza Duomo. E si svolge praticamente domani sera, partirà la prima sera e durerà fino a domenica 16, con l'opportunità, la possibilità di pranzi da venerdì 14 fino a domenica compresa.
0: Quindi nel weekend ci si può venire anche per pranzo. È la, che edizione siete arrivati di questa sagra?
1: Allora, che si chiama Chiacchiere Tortelli, è la quinta edizione. Prima era chiamata in un altro modo, è stata chiamata Tortelli e Tortelli in altri svariati modi. È una tradizione che si, praticamente questa sagra che si è tetta in centro arriva da 40 anni di esperienze. Nel frattempo sono stati cambiati un po' i soggetti che fanno questa sagra. Dopo il Covid non c'era nessuno che si prendeva un po' questo onere, e ci siamo buttati noi, gente di carnevale, con ci siamo informati con dei cuochi, sì, appositi, e praticamente ci siamo buttati in questa nuova esperienza che dura da 5 anni.
0: Ultima domanda, si parte domani, immagino siate nel bel mezzo degli ultimi preparativi, perché non perdersi la festa delle Chiacchiere dei Tortelli?
1: Allora, innanzitutto l'abbiamo chiamata Chiacchiere e Tortelli. La chiacchiera è un po' il dolce, diciamo, del carnevale, noi essendo gente di carnevale, però in questo può essere interpretata anche come chiacchiera, perché ci vuole, oltre ad assaporare tortelli e tutto ciò che ne conviene, perché ci sarà la cucina aperta anche a tutti gli altri palati, chiacchiere per dar modo alla gente di guardarsi in faccia e fare quattro chiacchiere, che viene sempre un po' meno questa cosa con i social. Si disabitua a questa opportunità di guardarsi negli occhi mentre si parla, e allora questo qua è un po' il connubio nella cosa. E niente, voglio aggiungere che oltre a, c'è un occhio di riguardo anche agli intolleranti. I tortelli cremasti saranno serviti completamente senza lattosio, e ci sarà un occhio di riguardo e di rispetto anche al senza glutine. Si potrà mangiare anche il tortello senza glutine e varie privatezze senza glutine.
0: Perfetto. Grazie mille Eugenio Pisati. Ricordiamolo quindi, da domani a Crema inizia la festa Chiacchiere e Tortelli. Grazie mille e buona festa.
1: Grazie a tutti voi e buona serata.
0: Grazie, ciao Eugenio. E quindi, ragazzi, se da qui a domenica volete passare da quelle parti, siete un po' golosi, noi il nostro l'abbiamo fatto. Ora, invece, per chi vuol fare il suo, raccontateci i vostri aperitivi, sono le 18:16 minuti. 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram, dove li prendete, cosa ci sgranocchiate insieme. Oppure, se volete chiamarci, 0233 001 001.

Earth, Wind and Fire, star 18 e 21 minuti, Radio Popolare gli ultimi minuti di Palmira. E mentre arrivano i primi messaggi dei vostri aperitivi che adesso andiamo a condividere, come vi dicevo l'idea è proprio questa, dopo aver provato a accompagnarvi per un paio d'ore nel caldo del pomeriggio della città o di dovunque vi troviate, trovare un momento per tirare veramente il fiato e dedicarlo a noi stessi e raccontarci come lo state vivendo o lo vivrete, perché comunque magari staccate tra un po', però potete già iniziare a ragionarlo. Dico, oltre a questo, che vale sempre il 3316214013 via sms, telegram o whatsapp a direttepopolarenetwork.it via mail, o se ci invitate direttamente all'aperitivo con voi allo 0233001001, così è davvero come fossimo tutti seduti allo stesso tavolo. Vi ricordo che c'è da suggerire anche ad Omar, che sta andando al concerto di Yo-Yo Mundi a Piazzale Loreto, alla commemorazione, un locale dove fare aperitivo in zona, perché lui arriverà lì e lo vorrebbe fare lì. Quindi, cari Piazzal Loretini, fateci sapere, dateci indicazioni di posti affidabili. Intanto saluto Mario, che ci scrive che lui oggi non va oltre la birra, va benissimo, cioè non, per, penso non sgranocchi niente, ha scritto solo: io oggi per aperitivo non vado oltre la birra, e va bene così. Raccontateci anche magari un po' il contesto, se ve lo prendete, se andate, lo dico sempre, balcone, sala, zona in cui c'è un po' più fresco di casa vostra. Un saluto anche a Marina, che invece sta sull'analcolico, dice una Fanta e i Ritz. Anni 80 di brutto, no? Così a me mi fa un po' quel tipo di ambiente lì. Continuate a raccontarceli, intanto noi ci ascoltiamo Staring at the Sun, gli U2. E uno dice: questo pezzo niente stelle, San Lorenzo, ha fatto tutti i pezzi perché è il sole? Dai, dai, oh, che credete?

0: Staring at the Sun, gli U2, 18:27 minuti. Lo dice Bono. Lui non è l'unico che fissa il sole. Caro Bono, devi vedere dopo domani con l'eclisse. Oh, ci siete al Montestella? Vero? Ascoltatori e ascoltatrici che siete ancora milanesi? Ci vediamo lì, la guardiamo insieme. Ma è dopo domani. Quindi intanto vediamo di non mancare domani qui all'ascolto di Palmira a partire dalle 16:30, poi ci diamo bene le indicazioni anche per dopo domani. Ci siete domani qui a Palmira? Sì, vero? Tutti presenti? Fatemi sapere. 331-6214-013, sms, whatsapp e telegram. Ma in realtà mancano 30 secondi, me ne sono appena accorto. Tempo di salutare Scinti, che in genere mi fa compagnia, è uno dei grandi ascoltatori della mattina presto, quindi aperture del sabato. E Scinti, sei tu che mi scrivi che orario weirdo, ma in realtà te lo dico, per me è molto più weirdo svegliarmi presto e fare le aperture che questo orario qua. E però in merito all'aperitivo scrive a breve: aperitivo lungo il mare con birrini di Kirk con tutta la famiglia, quindi siamo in Croazia, beato te, Braulio e Budina inclusi. Un saluto a Scinti, un saluto a tutti voi. Noi torniamo domani, Palmira torna domani a partire dalle 16:30 qui su Radio Popolare, vedete di non mancare. Un abbraccio, una buona serata da Matteo Villacci. Ciao.
1: Palmira. L'estate in onda.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Popolare Network.
10: Le 18:30, buonasera, le notizie di Popolare Network. Colombia, forte terremoto di magnitudo 7.4. Al momento almeno 20 morti, ma il bilancio è provvisorio. Decine gli edifici crollati. Il sisma nella zona occidentale del paese è stato sentito anche in Ecuador e Venezuela, dove poche settimane fa un altro terremoto aveva fatto migliaia di vittime. Meloni contro l'immigrazione sempre più a destra. In una lettera con la premier danese usa toni che fanno pensare alla remigrazione. Portano modelli di vita che non condividiamo, si legge, fanno crescere la criminalità. In Europa la linea si fa strada, non solo nelle destre, la leader danese è del Partito Socialdemocratico. Arrestato l'imprenditore Lavitola, è accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre. Voleva favorire l'ascesa politica del conduttore di Report per poi assicurarsi un proprio ruolo, dice il GIP, che però nega accordi tra i due. Almeno 13 morti per un attacco ucraino in Russia, colpita la zona dove c'è una grossa raffineria di petrolio. Secondo Mosca ci sono anche decine di feriti. Il sito a oltre 1000 km dalla frontiera tra i due paesi. Inizio estate più caldo di sempre nell'Europa occidentale. Giugno e luglio 2026 mesi più roventi, dice Copernicus. Ancora non si vede la fine dell'ondata di calore. Domani le città italiane da bollino rosso saranno 19, mercoledì 20. Le notizie di Popolare Network tornano tra un'ora alle 19.30. Una buona serata, un buon ascolto.
9: Popolare Network.

0: Sono le 18:33 minuti, buonasera ascoltatori, buonasera ascoltatrici, questo è Pop Sera. Al microfono per questa settimana Alessandro Braga, con voi fino alle 19:30 e poi dopo il giornale radio dalle 19:45 alle 20:30. Parleremo della lettera di Giorgia Meloni e della premier danese sulla questione dell'immigrazione incontrollata in Europa. Parleremo del caso La Vitola Ranucci, con l'arresto appunto dell'imprenditore La Vitola. Inizia oggi questa settimana di caldo estremo, con le previsioni che parlano di punte massime ben sopra i 40 gradi in alcune parti d'Italia. La guerra UEFA, FIFA, Infantino, i poteri del calcio che si scontrano. E poi di Vannacci, del suo candidato sindaco a Milano e delle celebrazioni stasera alle 21 in Piazzale Loreto per i 15 martiri. Prima però un flash, un aggiornamento. Mi ha raggiunto in studio Emanuele Valenti, che sta seguendo la situazione in Colombia dopo il terremoto. Emanuele, cosa si può dire adesso?
1: Allora, c'è stata una forte scossa di terremoto magnitudo 7.4 nella zona occidentale della Colombia, nello specifico la provincia è quella del Chocó. Ricordiamo che la Colombia confina, tra gli altri, anche con il Venezuela, dove Alessandro lo scorso giugno, quindi poche settimane fa, c'era stato quel doppio terremoto, no? Magnitudo simile a quella di oggi, mi sembra 7.5 e 7.2 le due scosse, con oltre 6.000 vittime. Al momento le vittime, i media locali oltretutto lo stanno, Alessandro, aggiornando proprio in questo momento, alcuni parlano di più di 40 morti, qualcuno tra i 20 e i 30, comunque al momento diciamo che l'ordine è quello delle decine, ma ci sono anche diverse persone ancora sotto le macerie. La città più grande interessata è quella di Cali. La scossa comunque è stata sentita in tutto il paese, anche nella capitale Bogotà. Sarebbero decine in alcune città, in alcune località, decine gli edifici crollati.
0: Grazie mille Emanuele Valenti, ovviamente rimandiamo al giornale radio delle 19:30 per i primi aggiornamenti.

0: Allora, questa mattina Giorgia Meloni e Mette Frederiksen, la premier danese, hanno mandato un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata che a loro avviso ha impatti negativi sulla società. Tra le varie cose hanno posto la necessità, sempre a loro avviso, della realizzazione di centri di rimpatrio in paesi terzi. Così hanno detto altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, bisognerà capire bene quali. Ma non basta questo, scrivono le due premier. Il rispetto delle nostre leggi deve andare di pari passo col rispetto dei valori europei, e dice che questo vale certo per i migranti illegali, ma anche per i milioni di cittadini stranieri che vivono legalmente sulle nostre nazioni e in tutta Europa. Un occhieggiamento sembrerebbe alla remigrazione, parola chiave della destra sovranista mondiale. Di questo parleremo tra poco, ma prima ci concentriamo sul passaggio che riguarda la realizzazione dei centri di rimpatrio. Si chiamano Return Hub tecnicamente in paesi terzi. Lo facciamo col nostro primo ospite, che è Giuseppe Campesi. Buonasera e benvenuto.
1: Buonasera a voi.
0: Giuseppe Campesi insegna scienze politiche all'Università di Bari, è un esperto di detenzione amministrativa e di politica securitaria, tra l'altro anche responsabile scientifico del progetto Trattenuti, un osservatorio di Action Aid. Senta, intanto capiamoci, facciamo chiarezza. Return Hub, centri di rimpatrio in paesi stranieri, sono cose diverse dai centri per richiedenti asilo, quelli nei paesi terzi sicuri cosiddetti?
1: Sì, sono tecnicamente cose diverse. Peraltro è la prima volta che si sperimenta con l'idea di trasferire in paesi terzi con i quali non hanno nessun legame gli stranieri irregolarmente soggiornanti, mentre tentativi di esternalizzare così, per così dire, le procedure d'asilo ci sono già stati. L'esperienza più famosa è quella dell'Australia, evidentemente, che aveva costruito già molti anni addietro processing centers, cioè strutture extraterritoriali in cui venivano gestite le domande d'asilo delle persone intercettate in mare.
0: Ok, ma senta, mi sembra che dopo i fatti di Ceuta, che tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici conoscono, ci sia stata una sorta di rilancio di queste questione dei centri extra Unione Europea. È un modello Albania che si estende?
1: Allora, da un certo punto di vista, se dovessi fare l'analista politico, mi verrebbe da dire che in chiusura di legislatura il governo italiano ha un estremo bisogno in qualche modo di chiudere il cerchio sulla questione Albania, che è stata un'operazione ampiamente fallimentare, come da più parti è documentato, ma il fatto che siano in qualche modo riusciti a far inserire nel testo del nuovo regolamento rimpatri appena approvato dal Parlamento europeo un articolo sui cosiddetti return hubs, adesso magari precisiamo un po' cosa dice questo articolo.
0: Sì, è il 17, se non ricordo male.
1: È il 17, sì, della versione approvata dal Parlamento, adesso nella stesura finale probabilmente cambierà.
0: Cambierà il numero, certo.
1: Cambierà il numero, ma non il contenuto dell'articolo, evidentemente. E che accelerino adesso, in chiusura di legislatura, perlomeno la stipula di intese con paesi terzi in vista dell'attivazione, diciamo, di accordi di questo tipo, è chiaramente un risultato che il governo italiano cerca in ogni modo di portare a casa prima della chiusura della legislatura, perché chiuderebbe il cerchio con l'operazione Albania.
0: Ma operazione Albania, dove già dei profili di legittimità sono stati visti e resi noti, anche in questo caso lei parla di profili di legittimità di fronte a queste ipotesi, però quali sono?
1: Allora, la cosa interessante e preoccupante di quello che è l'attuale articolo 17, ripeto, nella versione approvata dal Parlamento, è che di fatto si tratta di una norma sostanzialmente in bianco per attuare una forma di vera e propria deportazione. Perché noi pensiamo ai return hubs come appunto qualcosa di molto simile a quello che noi abbiamo fatto in Albania, cioè strutture chiuse in cui noi inviamo gli stranieri irregolarmente soggiornanti per trattenerli in detenzione lì lì in attesa del loro rimpatrio nel loro paese d'origine o in un paese con il quale hanno legami significativi perché vi hanno risieduto, eccetera, eccetera, che è la definizione di paese di ritorno nella direttiva di rimpatrio e nel diritto europeo attualmente vigente. Il nuovo regolamento cambia il concetto di paese di ritorno, cioè noi potremo inviare verso paesi terzi compiacenti con i quali stipuleremo degli accordi delle persone il cui status giuridico, una volta che giungono in quel paese, sarà definito dall'accordo che noi stipuleremo con quel paese. Quindi non è scontato che queste persone siano in detenzione, la detenzione è una possibilità, ma non è affatto scontato che quelle persone poi da quel paese debbano essere ulteriormente spostate verso il paese di origine o verso un altro paese con il quale hanno dei legami significativi. Quindi, per intenderci, un tunisino potrebbe essere spedito in Uganda, certo, e lasciato in Uganda, in detenzione o meno, ma questo dipenderà dal tenore degli accordi che noi stipuleremo con il paese in questione. E quindi, per questo parlo di norma in bianco, perché tutto è lasciato agli accordi, alle intese che saranno stipulati con i paesi terzi, e la norma subdolamente non impone un trattato, parla di accordi o intese nella versione italiana, che non è ancora la versione ufficiale, diciamo, perché appunto stanno lavorando alla versione ufficiale che sarà poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale, però nella versione italiana che circola si parla di accordi o intese, quindi non necessariamente un trattato internazionale, non necessariamente qualcosa che deve passare in Parlamento per essere
0: certo.
1: Non so se mi sono spiegato.
0: E come? Giuseppe Campesi, io la ringrazio moltissimo per averci spiegato queste cose, le auguro una buona serata, grazie mille davvero.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Scienze politiche all'Università di Bari, diciamo, esperto di detenzione amministrativa e politiche securitarie. In questo messaggio congiunto di Giorgia Meloni e Mette Frederiksen, oltre alla necessità, scrivono loro, di realizzare questi centri di rimpatrio in paesi terzi, aggiungono un pezzettino, diciamo così. Dicono che questo non basta, perché il rispetto delle leggi deve andare di pari passo col rispetto dei valori europei, e ciò, dicono, vale per i migranti illegali, ma anche per i milioni di cittadini stranieri che legalmente vivono nelle nostre nazioni e in tutta Europa. Continuano dicendo che si aspettano che chi arriva nei nostri paesi sceglie di fare dell'Europa la propria casa, vada a rispettare i valori e non cerchi di imporre modelli di vita che non vengono condivisi. Io do il benvenuto al nostro secondo ospite, che è Mario Giro. Benvenuto, Giro.
2: Grazie a tutti.
0: Ex vice ministro degli esteri dei governi Gentiloni e Renzi, della comunità di Sant'Egidio. Senta, Giro, io partirei da questo passaggio, insomma, al netto di questo messaggio congiunto in cui dicono le due premier cosa a loro avviso vada fatto concretamente. C'è questo secondo passaggio, ma tutto questo non basta, serve qualcos'altro. Sembra quasi un occhieggiare questo passaggio sui valori, un richiamare il concetto di remigrazione tanto caro a una destra sovranista mondiale. Lei che impressione ha avuto?
2: Ma io direi che bisogna guardare i fatti. Non si vuole la immigrazione incontrollata? Beh, benissimo, ma quella controllata? Faccio riferimento anche a quello che dice il direttore del Foglio oggi. La destra deve imparare che ha bisogno, l'Italia, l'Europa hanno bisogno dei migranti. Certo, legali, che vengano, che siano integrati, che rispettino le leggi, questo ça va sans dire, direi, ma è una banalità. Certo che devono esserlo, se non lo fanno, è come ogni cittadino che non rispetta le leggi, devono subire le conseguenze. Ma noi abbiamo bisogno, per motivi demografici, lo chiedono le imprese, lo chiedono le famiglie italiane. Trovare una badante oggi è diventata un'impresa, eppure il sistema delle badanti, tipico solo dell'Italia e tutta Europa, sopperisce alla mancanza dei servizi sociali nazionali, quindi è un modo con cui le famiglie italiane hanno trovato per accudire i propri cari, anziani, handicappati, cioè diversamente abili.
0: Certo. Ma Giro, non è che Meloni ha più bisogno...
2: Le imprese, scusi, Meloni,
0: si prego,
2: dice tanto di essere vicino alle imprese ne hanno bisogno, il nostro sistema produttivo ne ha bisogno. Quando leggevo ancora oggi, ma lo dicevano anche ieri e l'altro ieri, i nostri responsabili politici accusano la Spagna di aver preso una decisione senza considerare diciamo l'impatto sugli altri paesi, forse si scordano che la sanatoria dei 500.000 spagnola riguarda soprattutto i latinoamericani che parlano la stessa lingua, hanno la stessa base culturale, hanno la stessa religione degli spagnoli e quindi anche degli europei.
0: Certo.
2: Forse questo ce lo siamo dimenticato, e infatti la Spagna gode, diciamo, utilizzando bene i propri immigrati, gode di una situazione economica più vitale, proprio per questo, invece noi siamo mezzi morti da questo punto di vista.
0: Lei parlava dei bisogni, sa, dei bisogni delle imprese, dei bisogni delle famiglie, la questione dei badanti. Non è che Giorgia Meloni ha più bisogno di pararsi a destra in una rincorsa, vista la novità politica di Roberto Vannacci?
2: Ma certamente, tutto questo che è successo da Ceuta in avanti, ma anche precedentemente, è tutta manipolazione e propaganda, perché ci sono le elezioni tra poco. Non solo in Italia, eh?
0: Eh no, esatto, tra l'altro Meloni è in buona compagnia, diciamo così. In Germania, ad esempio, la CDU prova accordi locali con l'AfD.
2: Bisogna stare molto attenti, perché noi dal 2013 che chiediamo solidarietà ci arrabbiamo tutti i governi di tutti i colori diversi. Ci stavo anch'io nel governo Renzi, ma anche prima nel governo Letta, quando c'era Mare Nostrum, un po' è stato interrotto, cioè ci siamo lamentati dell'Europa, abbiamo chiesto, abbiamo ottenuto soldi, abbiamo ottenuto questo e quest'altro, e adesso noi che facciamo? Quando ci chiedono aiuto noi reagiamo male? Prossima volta che chiederemo aiuto noi su tante altre cose, faccio solo un nome, il debito, che ci garantisce, cioè il nostro debito pubblico è garantito dall'Europa, ci diranno di no, perché se cominciamo con i dispetti ci faranno i dispetti. Ma che è politica questa? È modo di fare politica?
0: Senta, Giro, in Spagna il governo Sanchez ha avuto un atteggiamento differente, eppure anche in Spagna c'è un partito di estrema destra come Vox.
2: Sì, ma la Spagna ha lo stesso problema, guardi, non c'è differenza. Intanto Sanchez ringrazia Giorgia Meloni, perché questa polemica lo rilancia. Sanchez funziona bene quando è, diciamo, sottoposto a forti tensioni. È famoso per questo. Riesce a vincere le elezioni quando tutti pensano che le perda. Risorge continuamente. È abilissimo da questo punto di vista. Ma Sanchez ha lo stesso problema, se non più grave, di Giorgia Meloni, perché il suo governo si regge per un filo, e l'opposizione popolare sarebbe, se dovesse superare i socialisti, avrebbe una maggioranza che si reggerebbe per un filo e sarebbe ricattata da Vox, come ha detto lei. Quindi, mentre Sanchez è ostaggio dei separatisti catalani e vari altri gruppi di questo tipo, quindi anche Sanchez ha i suoi problemi di politica interna e usa la polemica contro l'Italia in questo senso, perché tutti dicono: oh, che ombre, che reagisce, eccetera. Siamo veramente all'asilo infantile, veramente qui la politica migratoria sia fatta come dicono le due premier danese e italiana, sì, si faccia la politica, diciamo, contro l'immigrazione incontrollata, ma si faccia anche la politica per la migrazione controllata. La mia domanda è: dov'è la politica per la migrazione controllata, di cui abbiamo tutti disperato bisogno?
0: Mi sembra che stia dicendo che serve una visione politica che vada oltre la propaganda, e abbiamo fatto l'esempio del nostro governo, ma è in buona compagnia, dicevamo, non c'è una visione.
2: Ma guardi, purtroppo devo dire che questo è solo uno degli argomenti su cui si fa propaganda e non c'è una visione. Per esempio, l'altro grande argomento su cui c'è tanta propaganda e non c'è visione è quello della guerra in Ucraina, che è ancora più grave, se permette.
0: Certo, vedremo un po' come andrà questo lungo anno, perché ci sono le varie scadenze elettorali e tutti i governi europei dovranno fare i conti con questa lunghissima campagna elettorale permanente. Mario Giro, intanto la ringrazio tantissimo.
2: Grazie a voi.

0: Sono le 18.50 in questo momento, Radio Popolare, siete all'ascolto di Pop Sera. Voltiamo pagina, lasciamo le questioni della lettera congiunta delle due premier, la nostra, quella italiana e quella danese, per andare a vedere un'altra notizia di giornata. L'arresto di Walter Lavitola. Sarebbe stato lui, secondo la procura di Roma, a ordinare l'attentato contro il suo amico Sigfrido Ranucci. È stato arrestato l'ex editore dell'Avanti, imprenditore, l'accusa appunto di essere il mandante di quell'esplosione, era l'ottobre scorso davanti all'abitazione di Ranucci. L'accusa è pesantissima e gli inquirenti aggiungono anche l'aggravante del metodo mafioso. Questo per quanto riguarda la cronaca giudiziaria delle ultime ore. Perché Lavitola abbia fatto una cosa del genere non è ancora chiaro. È forse più chiaro che questi ultimi aspetti di cronaca giudiziaria si innescano in una campagna comunque politica, quasi di delegittimazione anche nei confronti di una trasmissione che spesso ha fatto scoop, ha portato alla luce i malaffari. Io do il benvenuto a Roberto Natale, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Roberto Natale è consigliere di amministrazione della RAI. Roberto, intanto ti chiedo che impressione ti sei fatto dopo le notizie appunto di queste ultime ore.
1: Ma sulle mosse della magistratura non credo di dover dire altro che vediamo come andranno, non ho che da osservare avendo fiducia nell'azione della magistratura. Quello che a me sembra rilevante, come stavate dicendo già voi, è che questa notizia arriva su una campagna politica di delegittimazione vera e propria del lavoro di Reporter di Sigfrido Ranucci, che va avanti da giorni e giorni con impressionante potenza. La rassegna stampa quotidiana è purtroppo sempre ricca di articoli ancora oggi, e non solo dei giornali della destra, che contribuiscono a appesantire questo clima. E a questa campagna purtroppo partecipa persino qualche spezzone della RAI, penso al servizio andato in onda l'altro ieri al TG1 delle 20, che la testata un tempo istituzionale della RAI dedica un servizio alle virgolette indiscrezioni su un documento proveniente dalla redazione di Report, cioè la testata che non ha dato notizia delle sfiducia di questi mesi a RAI Sport e a RAI News 24, che ha oscurato i comunicati sindacali contro lo smantellamento di RAI 3, improvvisamente scopre questa voglia di trasparenza sui movimenti interni all'azienda, ma per dare addosso, per alimentare anch'essa la campagna contro Report, contro Ranucci.
0: È una sorta di travalicamento di una correttezza aziendale, di deontologia.
1: Assolutamente sì, e io mi aspetto che il vertice aziendale su questo faccia sentire la sua voce. Non può essere tollerabile che una testata del servizio pubblico lavori contro un altro pezzo del servizio pubblico, perché se passa questa idea del liberi tutti, si rischia davvero dentro la RAI una pericolosissima guerra per bande. E aggiungo, siccome si parla tanto in questi giorni, l'aggettivo etico è di moda, nel senso che c'è un codice etico al quale ci si richiama, c'è un comitato per l'applicazione del codice etico che sta svolgendo il suo lavoro da due settimane a questa parte, c'è da ricordare con fermezza che l'etica è una cosa seria, non un randello di parte, e che se c'è da guardare con serietà le questioni etiche, c'è da allora considerare il modo in cui alcuni conduttori RAI, penso al fatto che l'altro ieri un post contro Ranucci è stato scritto da un altro conduttore RAI, Salvo Sottile, conduttore l'anno scorso di Far West, nella prossima stagione sarà il conduttore di Ore 14. Insomma, l'etica, il rispetto della correttezza aziendale deve valere per tutti. E fin qui, a carico del lavoro di Report, non sembrano essere emersi problemi tali da giustificare questa campagna.
0: Senti, oggi il Fatto Quotidiano parla di una regia politica orchestrata dai vertici di Fratelli d'Italia, appunto tu citavi comunque questa campagna tamburellante dei giornali della destra e non solo, anche il Corriere della Sera in questi ultimi giorni è andato giù pesante. Certo. Cosa ne pensi? C'è una sorta di triangolazione.
1: Il Messaggero.
0: Certo, sì,
1: c'è anche certo, a mettere in fila, a unire i puntini, risulta un quadro allarmante contro una delle poche trasmissioni di inchiesta del servizio pubblico. Le rappresentazioni che vengono date del lavoro di report di questi giorni sono rappresentazioni infamanti. E davvero impressiona la durezza di questo attacco. Che però troverà resistenze dentro e fuori la RAI, perché Report è una trasmissione con un suo grande consenso, si è costruita negli anni, a partire da Milena Gabanelli, una grande credibilità. Sigfrido Ranucci ricorda ripetutamente e con ragione che nelle analisi del cosiddetto Qualitel RAI, l'indice di valutazione dell'affidabilità dei programmi, Report risulta costantemente in testa da anni, quindi nessuno può pensare di passare con i cingolati sopra questo lavoro.
0: È certo però che il rischio è reale di un'ombra di discredito gettata e su Sigfrido Ranucci e su Report con queste notizie che stanno uscendo.
1: Assolutamente sì, il rischio c'è, è grande, il discredito si sta lavorando purtroppo fuori e dentro l'azienda con settori aziendali, citavo prima il caso del TG1, ad alimentare questo discredito. Voglio augurarmi che il Comitato per l'applicazione del codice etico, che sta conducendo il suo lavoro, lavori con serietà e rigore e non si presti a strumentalizzazioni, non esca tra l'altro dai binari del suo corretto lavoro, perché nel mare di indiscrezioni e supposizioni che escono in questi giorni sui giornali si parla anche del fatto che si va chiedendo a Sigfrido Ranucci da dove siano nate alcune sue inchieste. Ora, se ci mettiamo sul crinale scivolosissimo della motivazione che hanno alcuni servizi giornalistici, sono disponibilissimo a fornire una lista di tutti quei servizi o inchieste o campagne che in trasmissioni diverse da Report sono state fatte o non sono state fatte in questi ultimi anni con una intenzionalità che non aveva nulla a che fare col corretto lavoro giornalistico. Intendo dire che l'etica non si può applicare a giorni alterni.
0: Senti, più in generale, che clima c'è in Rai? Perché dall'esterno ovviamente sembra che si respiri un'aria quasi di occupazione per la cosiddetta sostituzione di un'egemonia culturale con un'altra.
1: Guarda, posso dire il mio punto di vista su questa situazione. È sicuramente una situazione pesante, nella quale pesa soprattutto il fatto, ed è la campagna contro Report una parte di questo problema ancora più generale, che si è lavorato in questi anni allo smantellamento di una rete di Rai 3, che costituiva tratto portante di una certa identità del servizio pubblico e che l'attuale amministratore delegato Giampaolo Rossi rivendica come successo l'aver contribuito a una, lui la chiama, maggiore articolazione dell'offerta. Io dico che invece è un impallidimento della identità di rete e una perdita di pubblico. Noi abbiamo in questi ultimi anni regalato il pubblico di Rai 3 per buona parte alla 7. Questa è una colpa gravissima dell'attuale vertice aziendale. Ricordo che a inizio del nostro mandato, quasi 2 anni fa, votammo all'unanimità in consiglio d'amministrazione le linee guida editoriali che dicevano, al primo punto, ridare un'identità editoriale definita a Rai 2 e a Rai 3, in particolare per quanto riguarda l'approfondimento informativo a Rai 3. Questo non è avvenuto e anzi si è andati in direzione contraria e si continua ad andare in direzione contraria, perché Faccio un esempio tra i tanti
0: Sì.
1: possibili: Antonino Monteleone, che su Rai 3 conduce Filo Rosso d'estate, avrà adesso molte puntate dell'approfondimento informativo il martedì sera. È un tipo d'offerta che il pubblico di Rai 3 non mostra di gradire particolarmente. È un tipo d'offerta che fa andare il pubblico tradizionalmente di Rai 3 verso la 7, che infatti nei programmi informativi di prima serata sta raggiungendo record dopo record. Nella stagione precedente, Floris è arrivato quando il martedì c'era Salvo Sottile con Far West su Rai 3, Floris è arrivato al 10%. Abbiamo avuto dei martedì in cui quadruplicava lo share di Rai 3. Ecco, questo è il modo in cui questo vertice aziendale sta attuando quella che tu chiamavi la
0: sostituzione
1: dell'egemonia, la sostituzione dell'egemonia. Questo è la sostituzione del ruolo del servizio pubblico, non
0: certo.
1: È la sostituzione dell'egemonia, è un attacco grave all'essenza stessa del servizio pubblico in un paese nel quale, anche questo elemento va ricordato, il Media Freedom Act rimane non attuato. L'altro ieri, in non casuale coincidenza con quel servizio del TG1 che ricordavo, era il primo anniversario del Media Freedom Act, che in Italia non è attuato. Sono cadute nel vuoto, letteralmente nel vuoto, le parole con le quali qualche giorno fa, alla cerimonia tradizionale del ventaglio, il presidente Mattarella per la terza volta è tornato a chiedere che l'Italia applichi, rispetti il Media Freedom Act. Questo non sta avvenendo e le conseguenze le stiamo pagando.
0: E le vedremo a lungo, speriamo di no, ovviamente. Roberto Natale, ti ringrazio moltissimo. Buona serata, buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie a chi ci ascolta.
0: Ciao, sono le 19:02 minuti, era Roberto Natale, consigliere d'amministrazione della RAI. Abbiamo 30 secondi di pubblicità e poi torniamo, andiamo a vedere questo caldo fino a quando lo subiremo e come possiamo in qualche modo contrastarlo.
2: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: La settimana che si apre oggi sarà una settimana bollente. C'è l'incubo degli incendi, ci saranno alcuni temporali, tutto sommato di calore, ma poi l'afa tornerà a farla da padrona in quasi tutte le città. Alcuni esperti dicono che avremo un Ferragosto a 40 gradi. Stanno bruciando appunto i boschi un po' ovunque, parliamo dell'Italia ma anche in tutta Europa. Abbiamo queste temperature incredibili, o meglio, credibili se avessimo avuto un po' di lungimiranza. Abbiamo e avremo queste notti tropicali dove la temperatura non scenderà mai sotto i 25 gradi. Qualcuno, guardando in avanti, dice che ricorderemo l'estate del 2026 come la più fresca dei prossimi 10 anni. Senza troppi allarmismi, ma guardando alla realtà, è ovvio che c'è bisogno in qualche modo di trovare delle contromisure a quanto sta accadendo. Lo bisogna fare negli ambienti rurali, negli ambienti boschivi, lo bisogna fare a maggior ragione nelle città. Proviamo a soffermarci su quest'ultimo aspetto, lo facciamo con Paolo Pileri al telefono con noi. Buonasera Pileri.
1: Buonasera a tutti e tutti voi, buonasera.
0: Paolo Pileri è docente di pianificazione territoriale ambientale al Politecnico di Milano. Pileri, cosa serve? Insomma, le nostre città credo sia indubbio che non sono pronte a un futuro come quello che ho appena descritto.
1: No, certo, le città non sono pronte e i sindaci sono meno pronti delle città, questo è un po' il guaio, forse anche gli urbanisti sono meno pronti delle città, nel senso che oggi abbiamo l'urgenza di immaginare quella che io ho chiamato un po' l'urbanistica del togliere, ovvero bisogna fare spazio a tutte le opzioni di natura che possiamo mettere nella città. Guardate, un recente studio europeo ci dice che diminuirebbe del 36% la mortalità degli over 65 se solo il 30% delle aree urbane venisse depavimentato e rinaturalizzato. Cioè, c'è anche una...
0: Cioè vuol dire togliere l'asfalto e far uscire il suolo che c'è sotto?
1: Beh, o se non c'è sotto bisogna anche rigenerarlo.
0: O rigenerarlo, certo.
1: È un grandissimo impegno, che vuol dire anche, lo diciamo chiaramente, anche nuove professionalità. Quindi vuol dire immaginare anche che c'è una sorta di nuova professionalità all'interno dell'urbanistica che si occupa, ripeto, di togliere per rendere le città abitabili, vivibili. Oggi non lo sono più. Chiaro che non andiamo a togliere le chianche e le pavimentazioni in pietra secolari, o andiamo a lavorare su Piazza Cordusio a Milano, ma andiamo a lavorare sulle aree che non hanno una storia monumentale, però si può fare tantissimo ed è imbarazzante per me vedere alcuni sindaci di grandi città, magari anche di capitali, che ancora si fanno ritrarre con i macchinari dell'asfalto per dire: abbiamo inaugurato un nuovo parcheggio enorme, una stesa di asfalto pazzesca.
0: Che poi resta magari inutilizzato in parte.
1: Che magari resta inutilizzato in parte, o che comunque è un enorme termosifone. Se abbiamo bisogno di parcheggi, ammesso che ne abbiamo bisogno, si possono fare in un altro modo, sicuramente. O comunque bisogna lavorare a fare in modo che le persone usino il meno possibile l'auto. Ricordiamo anche questa cosa.
0: Quindi c'è anche un tema che non è laterale per contrastare ed essere pronti a questi cambiamenti climatici, che è quello della mobilità.
1: Certamente, cioè le cose. Allora, se dobbiamo immaginare come entrare nel futuro, non è che basta neanche depavimentare. Bisogna depavimentare, pensare a una mobilità diversa, che non è però le auto elettriche, perché fa comodo al costruttore delle auto elettriche, però immaginare che ci siano spostamenti, quelli brevi, quelli corti, a piedi, in bicicletta, con forme di mobilità pubblica, e questo è molto importante. Quindi bisogna veramente ridisegnare un po' le cose. Ad esempio, le scuole. Noi abbiamo scuole pavimentate, gli esterni delle scuole potrebbero essere quelli tra le prime aree da rinfrescare e da immaginare anche dei luoghi che nei momenti non scolastici diventano di utilizzo anche per tutti, dei piccoli rifugi climatici. Ecco, bisogna riempire la città di rifugi climatici.
0: Ma sarebbe, se abbiamo, parlo di Milano, che è la città dove viviamo entrambi, abbiamo letto nelle ultime settimane notizie di scuole che sono dei gironi infernali danteschi.
1: Beh, sono dei gironi danteschi, Milano no. Il capitolo piscine è scandaloso, quindi le persone non sanno dove andare a rinfrescarsi. Milano ha consumato 18 ettari in un solo anno, quindi ha cementificato 18 ettari. È una delle città più trafficate dal punto di vista delle auto, mm-hmm. E quindi sicuramente ci sono tantissime questioni che potevano essere affrontate, non lo sono state, ci si è concentrati sulle Olimpiadi e cose del genere, e su riempire tutti i buchi possibili di Milano con palazzine alte 5, 6, 7, 10 piani, quando invece quella porosità, quelle basse altezze di quelli che erano prima i laboratori artificiali davano aria alla città. Se io all'aria, alla frescura voglio come dire, mettere la rendita immobiliare, beh, ecco fatto purtroppo il caldo gigantesco fotonico di Milano.
0: Certo. Senta, Pilero, un'ultima questione. No, diceva?
1: Stavo pensando a via Padova di questi vasi che contengono questi fiammiferi arborati, pensando che in questo modo, in qualche modo, si mitighi il calore piuttosto che il disagio ambientale. È ovvio che non può essere così. Nel frattempo, mentre mettevano questi vasi, questo è un caso che c'è in tante città, rifacevano le pavimentazioni dure rimettendo sotto asfalto e cemento. Cioè, non stiamo capendo cosa dobbiamo fare.
0: Un'ultima questione, Pileri. Si è parlato spesso della necessità di un cambio culturale della nostra forma mentis, delle nostre abitudini, ma ok, le abitudini individuali, ma non possono bastare quelle. Serve una visione, un progetto collettivo, politico, altrimenti siamo rovinati.
1: Ah, guardi, questo progetto politico, che tanto non arriva dai nostri partiti, è arrivato grazie al coraggio di un'ex ministra dell'ambiente austriaco, Leonhard Gewessler, che grazie a lei è stato votato il regolamento europeo per il ripristino della natura. E quindi tutti i sindaci hanno in tasca un regolamento che gli consente di fermare il consumo di suolo e ripristinare la natura, quindi anche depavimentare. È stato fatto un piano nazionale di ripristino da parte dell'ISPRA, ma sorpresa delle sorprese, incredibilmente l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ha praticamente si è opposta a tutto questo e ha smontato completamente tutte le azioni che c'erano all'interno del piano nazionale di ripristino, incredibilmente ricevendo anche i complimenti dell'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili.
0: E beh, ci mancherebbe, giustamente, loro sono contenti.
1: Però ho capito, però voglio dire, i comuni italiani non esistono per la tutela dei costruttori, esistono per la tutela dell'ambiente e dei cittadini. Sì. E oggi la priorità è rendere vivibili i luoghi dove noi abitiamo, beh, insomma, credo che forse l'ANCI stia prendendo Roma per Toma, ecco, insomma. Però è molto grave questa azione, molto grave, perché in realtà noi, è vero che la nostra urbanistica è indietro nelle sue leggi, ma questo regolamento è molto avanti, quindi anziché respingerlo per paura e per rintanarsi nel vecchiume delle nostre leggi urbanistiche, ANCI aveva il dovere, secondo me, civile e culturale, di gettare il cuore oltre l'ostacolo e immaginare come accompagnare i comuni ad attuare perfettamente questo regolamento. Il piano nazionale di ripristino era là, lei si è opposto. Io spero che il Ministero dell'Ambiente non accolga le intenzioni dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Spero che abbiamo lanciato anche sui social una campagna per stanare i sindaci, perché i sindaci abbiamo bisogno che dicano: io sto con ANCI o io sto contro ANCI. Sto dicendo qualcosa di divisivo,
0: certo, ma sembra necessario.
1: Esattamente, noi abbiamo bisogno, perché pare che nemmeno i sindaci sapessero di questa azione dell'associazione, però anche una situazione importante, molto ascoltata dalla politica, e quindi fa la differenza, quindi c'è una responsabilità gigantesca.
0: Andremo a sentirle, andremo ad approfondire questo aspetto. Intanto grazie mille Paolo Pileri, buona serata.
1: Grazie a voi, Radio Popolare.
0: Abbiamo parlato della sofferenza delle città, andiamo a parlare della sofferenza delle montagne. Questa mattina Alessandro Principe ha intervistato Daniele Cazzberro, climatologo, divulgatore scientifico.
2: Vediamo una montagna in sofferenza, una montagna in cui a fine primavera la neve era fusa con un anticipo dell'ordine di un mese rispetto al normale, per cui la stagione era già molto avanti. Caldo intenso, poi l'ha, come dire, accelerata ulteriormente, ha accelerato anche la perdita di acqua da parte dei suoli, per cui la siccità non è solo un problema della pianura, ma è anche dei pascoli, delle praterie di montagna, dei boschi. Anzi, possiamo dire che proprio in montagna è cominciata, ha preso le mosse questa siccità, che poi è arrivata anche in pianura con dei fiumi depauperati d'acqua, dei laghi ai livelli minimi storici, pensiamo al Lago Maggiore, vicino ai minimi storici perlomeno, e quindi vediamo una montagna in sofferenza. Si parla addirittura di discesa anticipata dagli alpeggi, delle mandrie, perché chiaramente non c'è più praticamente più erba da mangiare per gli animali. E questo è un danno anche per le economie locali di montagna molto importante, ma è un danno magari anche per i rifugi alpini, che pure sono in severa scarsità di acqua a seconda poi della loro collocazione. E poi ci sono i ghiacciai, che indubbiamente stanno di nuovo affrontando una stagione tra le peggiori per la loro conservazione, dopo che già nel 2022-2023 c'era stato un biennio a loro veramente nefasto, e quest'anno di nuovo per la combinazione di un inverno poco nevoso, salvo sulle estreme Alpi occidentali, dove di neve in realtà ne era anche venuta, però sul resto delle Alpi di neve ne era caduta poca, e poi una estate che ormai è pressoché certo supererà quella del 2003, ponendosi come la più calda mai registrata. Quindi la combinazione di questi due elementi sta portando i ghiacciai di nuovo a perdere entro la fine di questa stagione probabilmente svariati metri di spessore, a quote intorno ai 3.000 metri, e poi il bilancio chiaramente lo faremo tra un mese circa, quando saliremo appunto in quota a fare i rilievi di chiusura stagione, però è chiaro che fin da ora, e soprattutto con le prospettive che ci sono, almeno per la prossima decina di giorni, fin da ora possiamo immaginare una stagione molto negativa.
0: 19.15, oggi 10 agosto, San Lorenzo, la classica notte delle stelle cadenti. Noi continuiamo qua e là a ricordare Francesco Guccini, questa è la sua Stelle.

0: Gianni Infantino è messo male, possiamo dire così, perché la rivolta dei cosiddetti palazzi del calcio, o nei palazzi del calcio, non si ferma. Sono finiti i mondiali, sembrava essere stata messa un po' in soffitta quella proposta, ritirata appunto, di cedere una quota dei diritti commerciali della Coppa del Mondo, dei fondi di investimento privati, ma in realtà le scuse, una sorta di cambio di rotta, chissà quanto reale, della FIFA non è bastata. Le confederazioni continentali, oltre che chiedere che Infantino se ne vada, minacciano anche di organizzare dei tornei alternativi. C'è stata un'ultima presa di posizione ufficiale sul tema. UEFA, CONFACAF e AFC sono gli organi che governano il calcio in Europa, Asia, Nord e Centro America. Insomma, niente male, no, Sciauchi?
1: Sì, buonasera Alessandro.
0: Sciauchi Senussi mi ha raggiunto in studio.
1: È una minaccia, e, diciamo, con le buone e con le cattive. Queste sono con le buone. Fatti da parte, altrimenti facciamo saltare il mondiale del 2030. E ricordiamo che il 2030 è organizzato anche da Spagna e Portogallo, che sono due paesi dell'UEFA. Mm-hmm. Però lui è così furbo che intreccia tutto. Per esempio, i mondiali 2030, le prime, diciamo, le partite inaugurali si giocano in America Latina per fare 100 anni dalla prima Coppa del Mondo, Paraguay, Argentina e Uruguay, mentre il resto dei mondiali si giocano in Spagna, Portogallo e Marocco, e quindi fa intrecciare tutto con la promessa di far giocare la finale in Marocco, così il Marocco può fare delle pressioni sui paesi africani per non mollarlo. Aggiungo che vorrebbe portarla a 64 squadre, quindi più squadre africane ancora nel mondiale, quindi vuol dire più soldi. Però siccome il suo gioco delle tre carte potrebbe essere esaurito, ecco.
0: Insomma, un intreccio tra calcio e potere che non è nuovo, come sa bene Luca Pisapia. Benvenuto Luca.
2: Ciao ragazzi, buona serata.
0: Luca Pisapia, giornalista, collega, autore del libro Il calcio e potere, una storia critica dei mondiali da Mussolini a Trump. Giusto per dire che è certo una novità abbastanza pesante quella che dicevamo adesso, ma non così novità nel mondo del calcio e soprattutto del potere che il calcio ha, no?
2: Sì, allora, innanzitutto io vi parlo dal presidio di Spin Time, dove, come sapete, sanno tutti benissimo, gli occupanti sono per strada perché a seguito di un principio di incendio sono dovuti...
0: Certo, sì, sì, l'abbiamo raccontata tutta la vicenda.
2: E c'è appunto una questione che, attraverso delle cartolarizzazioni fatte dallo Stato, il palazzo è di proprietà di un fondo di investimento, gli stessi fondi di investimento che posseggono, diciamo, la maggior parte del calcio, delle squadre di club europei, sudamericane, ma gli stessi fondi di investimento che in qualche modo, attraverso sponsorizzazioni e partecipazioni, fanno parte anche della FIFA, della UEFA, della CONCACAF, delle varie federazioni africane, centro e nord americana, sudamericana, la CONMEBOL. Questo per dire che il progetto di Infantino, il Fast Forward Enterprise, probabilmente è stato gestito male, probabilmente è stato annunciato ancora peggio, ma è un qualcosa con cui FIFA e UEFA hanno a che fare oramai da tempo. E dico UEFA perché la UEFA si è qualificata sin da subito come il grande avversario di questa operazione, quando in realtà, diciamo, c'è dentro con entrambi i piedi. Oggi citavate l'ultima lettera che è stata scritta dai tre segretari appunto della Confederazione d'Europa, Ceferin, Nord e Centro America e Asia, e in realtà però è stata scritta dai presidenti, con Montagliani appunto presidente di Nord e Centro America, che potrebbe essere un eventuale sfidante di Infantino, ma non è stata scritta dalle federazioni. A mondiale finito, quindi dopo

0: dopo tutto quello che era successo, dopo la coppa consegnata da Trump, ma dopo anche Infantino che partecipa, che consegna a Trump il premio per la pace, che partecipa al Board of Gaza e tutte queste cose, tutte e 55 le federazioni europee della UEFA avevano già mandato una lettera di intenti, non vincolante, ci mancherebbe, ma una lettera di intenti che avrebbero rieletto Infantino al congresso di marzo del 2027. Dopo che è successa questa cosa con i fondi, solo 5 federazioni su 55 della UEFA hanno ritirato questa lettera di intenti, la Finlandia, la Norvegia e le federazioni britanniche. Questo vuol dire che altre 50 federazioni europee, ripeto, non in maniera vincolante, ma hanno già annunciato che voteranno Infantino alle elezioni del prossimo marzo. Quindi ecco, da un lato ci sono dei grandi movimenti politici e comunicativi da parte dei presidenti federali, quindi appunto Montagliani, quindi Infantino, già Califa non è che la controlli così bene, tutta la federazione asiatica. Dall'altro però ci sono le federazioni che Infantino continuano a sostenerlo. E questo perché? Perché in realtà questo favoloso piano, fast forward enterprise su cui sembra cascare Infantino, non è altro che la nuova versione del forward plan che lui inizia nel 2016 quando viene eletto, e non è altro che la nuova versione dei piani di sviluppo su cui avevano creato il loro potere Havelange e poi Blatter, i grandi predecessori di Infantino. Ed erano poteri dovuti al fatto che nelle elezioni della FIFA uno vale uno, un voto vale uno, il voto della Bosnia, per dire qualcuno che noi consideriamo di meno, ma che poi va ai mondiali, a differenza nostra, vale tanto quanto il voto dell'Italia, il voto di Capoverde vale tanto quanto il voto dell'Inghilterra o della Francia. Ecco che allora, strutturando tutta una serie di programmi di sviluppo, che vuol dire una distribuzione di soldi, e la FIFA con Infantino ha triplicato il fatturato e quindi il bilancio. Ecco che allora poi alla federazione questi soldi arrivano, ed ecco che allora di nuovo alla UEFA su 55 paesi, in 50 per adesso hanno ancora espresso formalmente il loro sostegno a Infantino.
1: E quindi, senti, abbiamo un minuto a questo punto, non si arriverà a un estremo, a un boicottaggio, perché alla fine conviene portare avanti questo progetto.
0: Ah no, ma ecco, ma cosa boicotti? Sentivo prima giustamente Ciachi che parlava il mondiale del 2030. Allora lì probabilmente ha senso iniziare a parlare di un boicottaggio. Le elezioni sono nel 2027, quindi poi bisogna vedere se Infantino sarà eletto o meno nel 2027. Il problema è che le competizioni iniziano adesso. Abbiamo tutti i campionati giovanili, mondiali, sia femminili che maschili. Si inizia adesso con il mondiale under 20 femminile. Io non credo che ci possano essere già boicottaggi subito da adesso, quindi i boicottaggi sono minacciati poi per fare che cosa? Addirittura si parla della minaccia di creare altri tornei alternativi. Allora cosa fai? Crei dei tornei in cui forse non partecipano le squadre europee, ma di sicuro non partecipano le squadre sudamericane, che sono tutte schierate ben compatte dietro Infantino, quindi crei dei tornei dove non ci sono l'Argentina, il Brasile, l'Uruguay, la Colombia. Mi sembra veramente fuori senso questa cosa dei boicottaggi e soprattutto fuori tempo massimo, dopo che Infantino ti ha fatto i mondiali in Qatar, migliaia di migranti morti, ha partecipato alle elezioni di Trump, ha partecipato alle cose a Davos con Trump, ha partecipato al Board of Gaza, cioè senza senso alcuno insieme ai leader dell'estrema destra mondiale, a un progetto di speculazione edilizia sul genocidio del popolo palestinese a Gaza. Si inventa un premio per la pace, va tutto bene e
1: E
0: dopo
1: adesso si va a boicottare
0: anni,
1: tutto, è abbastanza difficile.
0: insomma.
1: Luca Pisapia, ti ringrazio, buona serata.
0: Grazie a voi ragazzi, buona serata.
1: E grazie anche a te, Sciauchi.
2: Grazie a te.
1: Popsera ritorna dopo il giornale radio.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: Popolare Network.
5: Colombia, forte terremoto di magnitudo 7.4. Al momento almeno 70 i morti, ma il bilancio è provvisorio, decine gli edifici crollati. Il sisma nella zona occidentale del paese ed è stato sentito anche in Ecuador e Venezuela, dove a giugno un altro terremoto aveva fatto migliaia di vittime. Meloni contro l'immigrazione sempre più a destra. In una lettera con la premier danese usa toni che fanno pensare alla remigrazione. Portano modelli di vita che non condividiamo, si legge, fanno crescere la criminalità. In Europa la linea si fa strada non solo nelle destre, la leader danese è del Partito Socialdemocratico. Arrestato l'imprenditore La Vitola. È accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre. Voleva favorire l'ascesa politica del conduttore di Report per poi assicurarsi un proprio ruolo, dice il GIP, che però nega accordi tra i due. Almeno 13 morti per un attacco ucraino in Russia. Colpita la zona dove c'è una grossa raffineria di petrolio. Secondo Mosca ci sono anche decine di feriti. Il sito ha oltre 1000 chilometri dalla frontiera tra i due paesi. minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. In Colombia c'è stato un forte terremoto di magnitudo 7.4. Sono decine al momento le vittime accertate, ma il bilancio potrebbe salire. È stata colpita la zona occidentale del paese. Solo a giugno scorso, in Venezuela, che confina con la Colombia, erano morte in un altro sisma migliaia di persone.
6: Sobre todo los daños se han presentado en infraestructura de instituciones educativas, iglesias y viviendas. Se mantiene a esta hora el cierre de la vía que conecta Ibagué con Cajamarca y el Alto.
5: I media locali stanno aggiornando continuamente il bilancio delle vittime. Al momento i morti sarebbero almeno 70. E c'è in studio con noi Emanuele Valenti. Emanuele, cosa si è capito finora?
7: Esatto, bilancio ancora provvisorio perché le squadre di soccorso dove sono arrivate stanno ancora scavando sotto le macerie. Pochi secondi fa alcuni media parlavano già di 80 vittime accertate. L'epicentro del sisma è stato nella provincia di El Choco, verso la costa pacifica, a circa 100 km di profondità. Il terremoto è stato la mattina presto, poco dopo le 7:30 ora locale, quando probabilmente molte persone erano ancora in casa. Decine gli edifici crollati. In alcuni casi, stando alle immagini circolate in rete o trasmesse dai media locali, in pochissimi secondi, danneggiati in maniera importante anche alcuni ospedali. La città più grande vicina all'epicentro è Cali, proprio qui parzialmente crollato anche qui un ospedale, ma il terremoto è stato sentito molto forte anche nella capitale Bogotà. Il neo presidente colombiano Abelardo de la Espreia, che lo scorso fine settimana aveva giurato proprio a Cali, ha detto di essersi messo lui direttamente alla guida della macchina dei soccorsi dal suo ufficio di Bogotà e ha subito incassato la promessa d'aiuto da parte degli Stati Uniti ma anche di altri paesi della regione come il Messico. 7 aeroporti sono stati chiusi, 2 in questi scorsi minuti sarebbero stati riaperti. La scossa è stata sentita non solo in Venezuela, Alessandra, che citavi già tu, ma anche in Ecuador e a Panama. Quello di oggi è il terremoto più forte in Colombia in oltre 10 anni.
5: Grazie Emanuele. Un manifesto politico contro gli immigrati in Europa. Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen hanno pubblicato oggi un messaggio congiunto sui social con parole di estrema destra che arrivano a evocare concetti che fanno pensare alla remigrazione. Nel pieno della crisi diplomatica con la Spagna e della tensione con Berlino sulla questione espulsioni, Meloni decide quindi di fare un passo in più sul terreno ideologico. Nella lettera aperta non si limita a rilanciare i centri di rimpatrio per i migranti in paesi terzi. Parla della necessità che gli immigrati, anche quelli che vivono regolarmente in Europa, rispettino non solo le leggi, ma quelle che definisce i nostri valori. In primis, il patrimonio culturale cristiano che vogliamo proteggere. Questo perché, si legge ancora, chi viene qui non deve imporci modelli di vita che non condividiamo. E poi ancora il prezzo troppo alto che i cittadini europei starebbero pagando a causa di una immigrazione incontrollata in questi anni. E collegamento diretto tra immigrazione e criminalità. Toni molto ideologici, quindi, che vanno oltre le iniziative, che vengono comunque richiamate per facilitare le espulsioni e i rimpatri, come detto, verso paesi terzi. Un messaggio che punta in modo evidente a cavalcare la questione immigrazione, facendone una bandiera della destra in Europa. Il commento di Mario Giro, già viceministro degli esteri, esponente della comunità di Sant'Egidio.
2: La destra deve imparare che ha bisogno, l'Italia, l'Europa hanno bisogno dei migranti. Certo, legali, che vengano, che siano integrati, che rispettino le leggi, questo ça va sans dire, direi, ma è una banalità, ma noi abbiamo bisogno per motivi demografici, lo chiedono le imprese, lo chiedono le famiglie italiane, tutto questo che è successo da Ceuta in avanti, ma anche precedentemente, è tutta manipolazione, propaganda, perché ci sono le elezioni tra poco.
5: La premier danese Mette Frederiksen non è però di un partito di destra, ma socialdemocratico. Al governo di Copenaghen è in coalizione con centristi e liberali, ma proprio sull'immigrazione ha una politica molto rigida, che nel panorama europeo si avvicina a quella delle destre.
4: Come è diventato chiaro nelle ultime settimane, l'offensiva contro la migrazione, ora addirittura con proposte di espulsione anche di cittadini stranieri che hanno i documenti in regola, arriva dall'asse Meloni-Frederiksen. Se non sorprende la posizione della premier italiana, potrebbe sembrare più strana quella della collega danese, una delle pochissime leader di sinistra rimaste in Europa. Ma il socialismo nordico, di cui i danesi sono i rappresentanti più duri e forse anche perché gli unici al governo, è una dimostrazione del prevalere degli interessi nazionali sulle basi ideologiche comuni anche a sinistra. Rispetto al compagno di partito europeo Sanchez, Frederiksen si sente più affine a Meloni sulla migrazione. Dall'ottobre del 2024 le due leader organizzano a margine di ogni Consiglio europeo un incontro per allineare le proprie posizioni intransigenti. Ma anche al Parlamento europeo, i socialisti danesi insieme a maltesi, entrambi al governo, sono quelli che prima chiedevano misure dure nel patto migrazione asilo e ora spaccano il fronte socialdemocratico votando a favore del regolamento rimpatri con la maggioranza tra popolari e destre estreme. Sull'ultima uscita che riecheggia l'immigrazione, fonti UE contattate da Radio Popolare mettono in chiaro che i centri di rimpatrio riguardano esclusivamente coloro la cui domanda di asilo è stata respinta. Ma con una parte della sinistra europea che si allinea all'estrema destra, è difficile fare previsioni su cosa succederà anche solo nei prossimi mesi. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
5: L'imprenditore Walter La Vitola è stato arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Un'operazione orchestrata, scrive il GIP di Roma, per favorire l'ascesa politica del conduttore di Report e assicurarsi poi un proprio ruolo. Per il GIP non ci sarebbero elementi però per parlare di un accordo tra La Vitola e Ranucci, che dunque sarebbe estraneo ai fatti. Oggi è stato emesso anche un secondo mandato di arresto nei confronti di Gomez Clesio Tavares, al momento latitante. È accusato dai PM di essere l'intermediario tra La Vitola e la banda, composta da 4 persone, che materialmente avrebbe compiuto l'attentato lo scorso ottobre sotto alla casa di Ranucci a Pomezia, vicino Roma. Il servizio di Michele Migone.
8: Walter La Vitola avrebbe organizzato l'attentato contro Sigfrido Ranucci per accrescere la popolarità del conduttore di Report e per accelerare i suoi progetti del faccendiere in politica. Ecco che emerge il movente, secondo GIP di Roma, lo scopo, scrive il giudice, era quello di favorire l'ascesa politica del giornalista e assicurarsi per sé un ruolo di primo piano nel nuovo scenario politico ipotizzato. Un progetto della Vitola di cui, secondo GIP, Ranucci non era a conoscenza. È indubbio, è scritto nell'ordinanza, che nella ideazione di La Vitola agli occhi della vittima e dell'opinione pubblica, l'evento delittuoso doveva apparire come un atto intimidatorio. I due chattavano di un possibile futuro politico di Ranucci, ma sull'attentato, chiarisce in modo definitivo il GIP, non c'era alcun accordo tra La Vitola e il conduttore di Report. Le parole del giudice fanno chiarezza sulla vicenda e dovrebbero mettere fine agli attacchi strumentali della destra contro Ranucci. Lo scorso giugno vennero arrestate 4 persone accusate di essere gli autori materiali dell'attentato. Qualche giorno dopo Walter La Vitola venne messo sotto inchiesta, con lui anche il suo braccio destro, Gomez Tavares, ora fuggito all'Italia. Il nome di Walterino era piuttosto conosciuto, in passato aveva già avuto guai giudiziari collegati a vicende politiche, dalla casa di Monte Carlo di Gianfranco Fini alla compravendita di senatori per fare cadere il governo Prodi. Quando con questa inchiesta ricompare, si scopre che La Vitola era una fonte di Ranucci, addirittura un amico, e che voleva un futuro in politica per il conduttore di Report. Da lì iniziano gli attacchi alla credibilità di Ranucci. Oggi l'arresto è il movente. Bisognerebbe capire se la credibilità del giornalista non fosse poi l'obiettivo vero della messa in scena dell'intraprendente Walter La Vitola.
5: Un attacco ucraino in Russia ha fatto 13 morti e diverse decine di feriti. Il bilancio è quello ufficiale delle autorità russe. Nella zona colpita c'è una grossa raffineria di petrolio, con Kiev che ha confermato di aver lanciato i suoi droni su quel sito. Si tratta di uno degli attacchi ucraini più sanguinosi dall'inizio della guerra. Nelle scorse ore ci sono stati anche raid di Mosca in Ucraina, sono almeno 5 le vittime a Kharkiv. Ascoltiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
9: La morte di 13 civili russi in seguito a un raid ucraino a Nizhnekamsk segna uno scarto significativo rispetto ai precedenti attacchi dalla distanza. Per quanto l'obiettivo fosse di primo piano, ovvero un complesso petrolchimico, polo industriale, è la prima volta che il bilancio è così pesante. Il governatore del Tatarstan, la regione dove si trova Nizhnekamsk, ha parlato di barbarie. Da Mosca la portavoce del Comitato Investigativo Nazionale parla di terrorismo e annuncia l'apertura di un procedimento penale. Ma il punto non è tanto la reazione di uno dei due belligeranti a un attacco subito, quanto l'immediata promessa di Zelensky: continueremo a colpire obiettivi in Russia per portare la guerra a casa loro. Non si tratta di una questione etica o di valutazioni su eventuali effetti controproducenti di questa tesi, ma di una possibile evoluzione del conflitto, che non è iniziata ieri a Nizhnekamsk, ma si prepara già da un po', ad esempio, con i 7 magazzinieri di Wildberries uccisi in un raid ucraino lo scorso 18 luglio nella regione di Tambov. Per trovare un bilancio negativo come quello di ieri bisogna tornare a Belgorod, dove ieri i morti sono stati 6, ma il 12 maggio 2024, quando un missile o un suo frammento si schiantò su un palazzo di 9 piani, furono 17, oppure il 30 dicembre 2023, in seguito a un raid nel centro città, furono 25. Allora i droni iniziavano a mostrare il loro potenziale e venivano usati dagli ucraini sulle regioni giusto al di là delle frontiere. Oggi sono l'arma per eccellenza ed è per questo che il rischio è molto più alto.
5: Giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale, con luglio che è stato un mese record anche per la temperatura media della superficie dei mari. E quanto riporta l'agenzia dell'Unione Europea Copernicus, con calore e aridità prolungati che hanno favorito incendi anche estremi, come quelli in Francia e Spagna. E in Italia i roghi in queste settimane sono quotidiani, nel solo Friuli Venezia Giulia sono 19 gli incendi ora monitorati dalla Protezione Civile. Gli eventi climatici estremi si registrano però anche fuori dall'Europa. In questi giorni l'intenso tifone Dolphin sta colpendo la Cina e sono almeno 1 milione gli evacuati per il suo passaggio nell'est del paese. Il tifone, declassato ora a tempesta tropicale, si sta spostando verso l'interno, ma nella sola Shanghai ci sono stati venti fino a 150 km orari e più di 200.000 sfollati dalle zone più a rischio. In città abbiamo raggiunto Fabio Capparelli, che vive e lavora a Shanghai.
10: Questo è stato, penso, anche uno dei più forti a cui ho mai assistito. Già tra fine giugno e luglio pioveva ogni giorno e c'erano anche forti tempeste, ma veramente come stanotte mai. Nel senso, veramente fisso, 8-9 ore, sul rumore di vento che sbatteva contro il vello, contro gli alberi, con l'acqua che cadeva come fosse un martello. Avrà piovuto una settimana intera in una notte e mezza, nelle zone più vicine alla costa, mentre lì l'acqua si alza, tanto che hanno dovuto mettere migliaia di sacchetti e di pompe drenanti e generatori per buttare anche l'acqua fuori dalle strade. Ho visto anche un video dell'edificio più alto di Shanghai, che ha al suo centro una campana per tenerlo in equilibrio, e quella campana si muoveva forte. In giro ci stava pochissima gente, tutti quanti chiusi in casa, che almeno dove stavo io l'acqua sì era alta, però ancora ci si poteva camminare, ma in alcune zone veramente si arrivava fin sopra le ginocchia. Ho visto dove, che insomma, il classico corriere di Just Eat, non so adesso in quale distretto di Shanghai, in quale punto esattamente, portavano del cibo ad altri, stavano indosi questa canoa ad attraversare la strada e portare questo sacchetto.
5: Oggi è l'82esimo anniversario dell'eccidio di Piazzale Loreto. Il 10 agosto del 1944 i fascisti uccisero 15 prigionieri antifascisti e lasciarono i loro corpi esposti al sole come monito alla cittadinanza. Stamattina c'è stata la cerimonia istituzionale, in serata ci sarà un altro momento di ricordo. Un anniversario, quello di quest'anno, che arriva dopo le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa e di Roberto Vannacci, che ha parlato di rastrellamento per intervenire a Rogoredo, nella zona dello spaccio della città. Primo Minelli è il presidente dell'ANPI provinciale milanese.
11: Devo essere sincero, la parola rastrellamento detta da lui non mi ha meravigliato, perché è uno che invoca la decima mas. La decima mas è stata, come dire, l'artefice di decine e decine di rastrellamenti e di fucilazioni di partigiani, oltre ad essere un'associazione di golpisti mancati nel dopoguerra. Quindi, come dire, quell'uomo lì è un uomo, come dire, che secondo me usa queste parole forti per una ragione, che è un ignorante dal punto di vista storico e politicamente un fascista, mettiamola fino in fondo.
1: Va a sdoganare ulteriormente parole che si pensavano ormai dimenticate.
11: Assolutamente, ma sono parole che io l'ho detto stamattina a tutti, guardate, l'indifferenza su alcune parole, quella indifferenza ha prodotto dei mostri, è avvenuto nella storia d'Italia e dell'Europa ed è avvenuto anche nella storia del mondo, quindi non si può sottovalutare o dire che sono delle goliardie quelle parole hanno un peso politico gigantesco e bisogna contrastarle culturalmente e politicamente.
5: E per ora è tutto. Le notizie di Popolare Network tornano alle 22.30. Redazione Emanuele Valenti, Michele Migone, Alessandro Principe e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
12: Popolare Network.
13: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. L'11 agosto, gratis, in edicola solo con Corriere della Sera.
14: Ad agosto, tutto a posto.
13: Rima da spiaggia.
14: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
13: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
14: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
15: Brico OK, più vicino a te.
14: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.

0: Le 19.48, rieccoci di nuovo, buonasera a tutte e a tutti da Alessandro Braga. Seconda parte di Pop Sera, insieme fino alle 20.30. Questo è lo spazio che durante il palinsesto invernale è occupato da Metro Regione, quindi proviamo tutte le sere a dedicare questo spazio a delle questioni milanese e lombarde. Lo sapete, lo avete letto e sentito, sabato sera alla Versiliana Roberto Vannacci, tra le tante cose che ha detto in realtà, ha anche annunciato il candidato sindaco per Milano di Futuro Nazionale, Carmelo Burgio. Io do il benvenuto ad Alessandra Corica, ciao, benvenuta.
1: Buonasera a tutti.
0: Alessandra Corica, collega di Repubblica che segue la politica milanese e lombarda spesso in consiglio regionale. Senti Alessandra, intanto proviamo a fare un profilo di questo Carmelo Burgio. Erano tempi, erano settimane che Vannacci diceva lo annuncio presto, ha scelto la Versiliana per questo annuncio, un po' nel vuoto delle notizie agostane ha sperato, in effetti è stato un po' così, di occupare più righe sui giornali e più minuti nei telegiornali e nei radiogiornali. Detto questo, Carmelo Burgio, che potrebbe essere un illustre sconosciuto ai più, ma mi pare invece che abbia un profilo ben definito e che va a sovrapporsi in maniera quasi perfetta con quello di Roberto Vannacci di Futuro Nazionale.
1: Assolutamente sì, ha un profilo più che definito, una lunghissima carriera militare alle spalle, è incongruato dal 2022, ma nel corso della sua carriera Burgio ha ricoperto numerosi incarichi di altissimo profilo. Peraltro ha un passato da paracadutista e quindi è già il primo trade union con Roberto Vannacci. Burgio ha guidato numerose missioni italiane all'estero, in particolare venne inviato alla fine del 2003 a Nassiriya subito dopo l'attentato che, come sappiamo, costò la vita a diversi carabinieri italiani, e poi ha trascorso diversi anni della sua carriera in Calabria, dove ha guidato il comando provinciale dei carabinieri a Caserta, e lì è diventato protagonista di quello che è stato poi ribattezzato il cosiddetto modello Caserta, in particolare per quanto riguarda la lotta ai clan della malavita e il clan dei casalesi. È sicuramente un profilo che è sovrapponibile a quello del generale Vannacci, un profilo forse ben poco milanese. È nato ad Anzio, nel corso della sua carriera appunto vari incarichi in realtà poco attinenti alla realtà milanese da un certo punto di vista. Dall'altro punto di vista però la scelta di Burgio sicuramente ci dice su cosa Vannacci vorrà puntare l'anno prossimo per la campagna elettorale milanese, cercando di fare magari un exploit come lo ha fatto a Vigevano nei mesi scorsi. Milano non è Vigevano, ma sicuramente l'intenzione del generale qui, quello che è anche un po' un fortino del centrosinistra, come sappiamo dall'elezione di Pisapia in poi, l'intenzione del generale è quella di riuscire a portare a casa un bel po' di voti.
0: Beh, quindi, se partiamo dal rastrellamento di Rogoredo, già a partire dal termine usato rastrellamento c'è poco da stare allegri,
1: È un termine che sicuramente ci riporta indietro di numerosi decenni e che sicuramente colpisce, non in positivo dal mio punto di vista. È un termine che però già ci dice su cosa la campagna elettorale di Futuro Nazionale qui a Milano vorrà puntare: la sicurezza, anche una certa visione securitaria della città, che peraltro, ricordiamoci, non è una competenza in capo al sindaco. Noi tutte le volte che accadono dei fatti di cronaca violenti vediamo tirato in ballo Palazzo Marino, ovviamente in questo caso il sindaco Beppe Sala. In realtà, come sappiamo, la sicurezza è innanzitutto competenza del Viminale, del Ministero degli Interni, e quindi negli ultimi 4 anni di un governo di centrodestra, nel caso specifico di un ministero che è quello guidato da Matteo Piantedosi.
0: E che un altro Matteo vorrebbe guidare in realtà. Senti Alessandra, di fronte a questo annuncio, va bene, agostano dicevamo, però ufficiale, che reazioni ci sono state dal centrodestra?
1: Dal centrodestra è molto interessante il fatto che, per esempio, la Lega, per tornare appunto anche a riunirci ai due Matteo di cui ci dicevamo prima, ha deciso al momento di non commentare in alcun modo questa scelta. Secondo me una scelta, quella di non commentare, non casuale. La Lega, come sappiamo, teme moltissimo l'ascesa di Vannacci e di Futuro Nazionale a livello nazionale, ma anche a livello locale. È ovvio che il timore sia quello di essere fagocitati dall'ex compagno di partito, e sicuramente la scelta di Vannacci, che è quella di parlare ad un determinato elettorale, che appunto è quello che vuole politiche maggiormente securitarie, una maggiore attenzione magari anche sul fronte della immigrazione, ricordiamoci un altro dei cavalli di battaglia di Vannacci è quello della immigrazione, sicuramente mette la Lega in difficoltà. Forza Italia ha ingaggiato una vera e propria lotta senza paura contro il generale Vannacci, quindi va da sé che abbia un giudizio al di là del profilo di Burgio, che è su cui non hanno espresso critiche a livello personale, però sulle politiche di Vannacci sono sicuramente molto molto critici, così come sono critici anche noi moderati, che ricordiamo qui a Milano, pur essendo il partito più piccolo della coalizione di centrodestra, vorrebbe a tutti i costi e auspica vivamente di riuscire ad esprimere il candidato sindaco, ossia il suo leader nazionale Maurizio Lupi. Fratelli d'Italia mi sembra che stia un po' ancora a guardare, a vedere effettivamente quanto concreta sia la possibilità di Vannacci e di Burgio di acquisire consenso in città. Peraltro, Alessandro, se posso aggiungere una cosa molto interessante, è che al momento fa anche questo appunto agosto milanese, ecco che viene fuori che in realtà già anche all'interno dello stesso Futuro Nazionale Milano ci sono delle divisioni. Ieri il coordinatore regionale di Futuro Nazionale, che è Luca Ferrazzi, uno dei primi ad aderire qui a Futuro Nazionale,
0: un consiglio regionale, certo,
1: che è il coordinatore regionale, ha diramato questo comunicato dicendo: soltanto io parlo a nome di Futuro Nazionale, non ci sarà nessuna conferenza stampa convocata il 18. Il destinatario di questo messaggio è una figura che qui a Milano noi conosciamo molto bene, ossia Roberto Ionghi Lavarini, il famoso barone nero, certo, che è nel comitato elettorale di Burgio e che ad un certo punto aveva diffuso questa notizia, che poi appunto Ferrazzi ha smentito, dicendo parlo solo io, aveva diffuso questa notizia che addirittura il 18 agosto ci sarebbe stata questa conferenza stampa a Milano con Vannacci, che avrebbe presentato ufficialmente Burgio. Ecco, già dentro il neonato partito sembrerebbe che, diciamo così, non sia tutto rose e fiori.
0: Un'ultima cosa, Alessandra Corica, hai citato Roberto Ionghi Lavarini, quindi il neofascismo milanese e italiano, ma tornando sulla scelta di Burgio, una scelta di un non politico in qualche modo, come ce la si spiega? Visto che comunque sul territorio qualche nome di peso, a partire da Luca Bernardo, l'ex candidato sindaco del centrodestra che è passato proprio un paio di settimane fa a Futuro Nazionale, o di Massimiliano Max Bastoni, comunque una figura storica tra il Consiglio Comunale e il Consiglio Regionale, ce l'aveva Futuro Nazionale, invece questa scelta?
1: Secondo me è una scelta dettata soprattutto dalla estrema possibilità di sovrapporre la figura di Burgio alla figura di Vannacci. Vannacci sta creando un partito che oggettivamente è un partito personalistico, che ruota intorno tutto a lui e alla sua figura. E mettere un diciamo così, come figura chiave qui su Milano, come competitor per Palazzo Marino, quello che è una figura estremamente riferibile a lui, per, dal suo punto di vista, a parer mio, è sicuramente un punto di forza. Scegliere un Luca Bernardo, scegliere un Massimiliano Bastoni, lo avrebbe esposto a eventuali accuse: sei come tutti gli altri, scegli i professionisti della politica. Poi noi sappiamo, nel caso per esempio di Bernardo, ha una lunga carriera da medico alle spalle, però ha già una legislatura quasi conclusa come capogruppo di Forza Italia e comunque come ancora prima competitor di Beppe Sala per tutto il centrodestra. Max Bastoni, che è una figura che il centrodestra milanese conosce benissimo, ha una lunghissima militanza alle spalle, prima nella Lega, poi in Forza Italia e adesso in Futuro Nazionale. A parer mio, Vannacci ha un po' voluto, diciamo così, sparigliare ancora le carte e scegliere anche quello che è appunto una figura che sicuramente è strettamente a lui legata, peraltro li lega un'antica e profonda amicizia,
0: ecco.
1: Vannacci e Burgio, anche questo probabilmente ha pesato nella scelta.
0: Grazie mille Alessandra Corica, Repubblica, ti leggeremo nei prossimi giorni, ciao e buon lavoro.
1: Buona serata.
0: E lo so, sono monotematico, vorrei sti giorni, non possiamo non far ascoltare il più possibile Francesco Guccini.

Ele senza pescatori, il sudore e la terra erano argento, il vino e l'olio erano i miei ori. Ma se tu guardi un monte che è di faccia, senti che ti sospinge un altro monte, un'isola col mare che l'abbraccia,

verso altri amori, verso forze arcane, compagni persi e navi naufragate, per mesi, anni o soltanto settimane. La memoria confonde dall'oblio chi era Nausica e dove le sirene, Circe e Calipso perse nel brusio di voci che non so legare assieme. Mi sfuggono il timone, vela, remo, la frattura

0: Le 22 minuti, 30 secondi di pubblicità e poi torniamo, andiamo in Piazzale Loreto.
1: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
2: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
1: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
0: Le 23 minuti in questo istante e quindi ancora buonasera a tutte e a tutti da Alessandro Braga. Iniziamo quest'ultima parte di Pop Sera di oggi e andiamo a chiudere un po' un cerchio, perché chiudiamo il cerchio che ha aperto questa mattina Martina Stefanoni all'interno di Summertime, perché oggi è il 10 agosto e per Milano significa andare in Piazzale Loreto per commemorare i 15 martiri di Piazzale Loreto, commemorazioni che ormai da non so quanti anni si dividono in due, diciamo così. C'è la celebrazione mattutina, forse quella un po' più istituzionale in qualche modo, e poi invece alle 9, quindi tra un'oretta circa, quella, non so se definirla più movimentista, comunque un'altra modalità, anche se poi si mischiano le realtà che partecipano al mattino alla sera. E quindi noi andiamo lì perché fervono i preparativi, come si dice in questi casi, con Ivano Taglietti. Ciao Ivano, benvenuto.
3: Ciao Alessandro, buonasera Radio Popolare.
0: Ivano Taglietti è membro della segreteria provinciale milanese dell'AMPI, tra l'altro ci ha anche aiutato ad organizzare anche una bel abbonaggio partigiano dalle tue parti di origine, tra l'altro siamo andati a finire. Senti, a parte questo Ivano, sì. Oggi 10 agosto è... Che significato ha per la Milano democratica antifascista, che poi non è solo per la Milano, perché è una data così fondamentale per l'Italia intera, per la resistenza intera, questa data?
3: Eh sì Alessandro, il significato non cambia, perché si fa sempre resistenza. Io sono sempre un po' più disperato, perché i tempi sono sempre più bui, perciò ancora di più una valenza storica importante, soprattutto per quello che ci circonda, che non ci aiuta, che non è facile, che insomma stamattina la manifestazione, diciamo quella istituzionale, gli accenti erano su quello che ci circonda e che davvero porta ancora timore a chi pensa alla Costituzione, alla Resistenza e a questi 15 martiri, questi 15 partigiani. Che...
0: Ecco, senti, non vorrei tornare sulle polemiche di questi giorni, le parole di La Russa, quelle di Vannacci, il rastrellamento, anche perché di Vannacci, del suo candidato sindaco a Milano, ho parlato fino a due minuti fa con la collega Alessandra Corica di Repubblica, ma vorrei stare con te sul... sull'importanza di questa giornata. Hai detto è ricordo, ma facciamo anche antifascismo, quindi la giornata è sì di commemorazione, di doverosa commemorazione, ma anche in qualche modo di attualizzazione dell'antifascismo, al netto delle polemiche del qui ed ora. Sto dicendo, siamo in un'epoca in cui è necessario, è fondamentale, è importante rivendicarlo, questi valori.
3: Sì Alessandro, guarda, stavo guardando l'ora adesso che mi ha chiamato. Sono le 8, gli hanno, nel 44 li avevano fucilati alle 6.30 del mattino e adesso li portavano all'obitorio, li avevano lasciati qua sul selciato per tutta la giornata. Chi c'era, ad esempio mio padre mi ha raccontato che poi nel pomeriggio era passato di qua perché la voce era circolata. Era un caldo quasi come oggi, forse in quelle stagioni il caldo c'era. Insomma era un segnale e questo segnale penso che sia giusto ricordarlo ancora oggi, perché dal loro esempio, ma dall'esempio di tutti i caduti della Resistenza, ci sia di nuovo questa idea che non è solo memoria ma che è solo antifascismo, proprio anche senza toccare le tematiche come hai detto tu, perché davvero lasciamole perdere, le risposte le daremo stasera, le daremo da domani e io come AMPI, ma tutti noi come antifascisti continueremo a darle. E continuare a pensare che c'è la resistenza, che c'è stata la resistenza, c'è stata la Costituzione e c'è l'antifascismo. E su questo non si fa un passo indietro.
0: C'è da dire comunque che il clima da qualche anno a questa parte è cambiato ed è davvero sempre più difficile e nello stesso tempo sempre più doveroso scendere in piazza, eh.
3: L'analisi che ha fatto l'ANPI, ma insomma che abbiamo fatto tutti assieme, è quello che ogni giorno, ogni mese, ogni stagione, come diceva per toccare anche Guccini, ogni stagione si alza l'asticella. I fascisti, i loro maggiordomi, i loro padroni, insomma.

0: doveroso scendere in piazza, eh.
1: L'analisi che ha fatto l'ANPI, ma insomma che abbiamo fatto tutti insieme, è quello che ogni giorno, ogni mese, ogni stagione, come diceva per toccare anche Guccini, ogni stagione si alza l'asticella. I fascisti, i loro maggiordomi, i loro padroni, insomma.

0: C'è stato un calo negli anni 60-70 in parte, poi si è ricominciato a capire che tutte le cose che parlano di memoria è un segnale importante da portare avanti. Guarda, io per andare sull'attualità, quando abbiamo votato pochi mesi fa per salvaguardare la Costituzione, vuol dire che c'è ancora un po' qualche boccata d'aria fresca. Però ho detto, quello che circonda non è facile. Abbiamo pensato noi come ANPI da forse 12 anni, 15 anni, di portare poi la manifestazione istituzionale al mattino, ma di portare la cultura, perciò la musica, le poesie, le letture con vari ospiti, con vari programmi tutti gli anni, alla sera, perché ci vuole ancora guardarsi negli occhi, tenersi per mano, pensare che non si è soli, perché se si è soli a dire non c'è poco da fare, hanno tutti i centri di potere, nei giornali qua là vuol dire che in realtà le spianiamo la strada.
1: E in
0: Non
1: tutto.
0: essere soli vuol dire ragionare insieme con voi, con la radio, con la controinformazione, con la musica. Insomma, sforzarsi di, anche stasera, di guardarsi negli occhi, di dire siamo qua, siamo presenti.
1: In tutto questo io mi sono scordato la domanda più banale, ma più di servizio per ascoltatori ed ascoltatrici che magari tra circa un'ora saranno lì in Piazza Le Loreto insieme a te. Com'è il programma di stasera?
0: Stasera c'è Castoldi, che come sapete è nipote di Salvatore Principato. Ci sono io che, come ormai, fino al 10 agosto non mi sposto da Milano, che sono militante puro e da domani vado in ferie anch'io. E poi ci sono gli Euromundi, perché come ti ho detto, ogni anno pensiamo di portare un gruppo. Abbiamo portato i Gang, abbiamo portato Renato Franchi, abbiamo portato dall'Oltrepò, che citavi prima, i Batacquercia l'anno scorso. Quest'anno ci sono gli Euromundi con la banda Tom e altre storie partigiane. Loro hanno la musica, hanno una musica, hanno dei testi che sono molto vicini alla Resistenza, un'analisi storica approfondita, e perciò quest'anno ci alletteranno con la musica, ma soprattutto con la memoria. E, insomma, ci proviamo, come solito Alessandro, non stiamo mai fermi e ci crediamo, ecco. Siamo convinti che tutto serve, anche poco. Anche in qualche modo non arrabbiarsi, ma essere, divertirsi, avere questo aspetto ludico, che è quello di stare assieme, vuol dire già avere fatto un passettino avanti e non indietro.
1: Vabbè, Ivano, io ti ringrazio, ti saluto, ti lascio preparare la serata di stasera, ricordiamolo, Piazzale Loreto alle 21, lì dove c'è proprio il monumento ai 15 martiri di Piazzale Loreto e chi lo sa, magari faccio un salto. Ciao, grazie mille.
0: Grazie, ci vediamo allora. Grazie a tutti. Ciao Radio Popolare, ciao.
1: Era Ivano Taglietti della segreteria provinciale dell'ANPI di Milano e vi dicevo. No, non vi dicevo, in realtà abbiamo iniziato stamattina a ricordare questa importante giornata e io sono andato a recuperare un'intervista fatta qualche anno fa a Sergio Temolo, che era il figlio di Libero, uno dei 15 martiri. Sergio è morto a gennaio del 2022, però con Radio Popolare ha sempre avuto un grande rapporto e allora qualche anno fa l'avevo sentito e gli avevo chiesto di ricordare, di raccontare ad ascoltatori e ad ascoltatrici chi era suo padre. Questo è il racconto che ci ha fatto.
2: Mio padre era un immigrato a Milano dalla provincia di Vicenza e trovò lavoro a Milano prima come assicuratore, poi come operaio appunto alla Pirelli, alla Brugiada prima e alla Bicocca poi. Dopo poco arrivai anch'io dal paese, dalla provincia di Vicenza, arrivai anche a Milano e così finalmente potevamo stare assieme come una famiglia normale. Infatti lui nel frattempo si era trovato d'accordo con un'altra donna e si era sposato. Io avevo 6 anni, era il 36. Iniziai la scuola e fino al 45 andai avanti a studiare. Con mio padre si instaurò un sentimento di affetto esclusivo, per me c'era solo lui. Forse per questo lui si fidò di me, penso. E senza confidarmi della sua attività antifascista clandestina, mi coinvolse comunque in alcune azioni relative al suo impegno politico. Perciò parlare adesso di mio padre.

0: padre è un brutto ricordo. Infatti, proprio nel mese di aprile di quel 44, lui era stato arrestato la sera del 20, non tornò a casa dal lavoro e io non l'ho più visto. Quella sera è stata l'ultima volta che mi ricordo.
1: Perché tuo padre fu appunto prelevato in
0: mentre usciva
1: dal lavoro, era all'aprile, il 20
0: altre
1: aprile.
0: Altre volte era successo che erano venuti e in genere chi sapeva che aveva qualche conto da regolare o che comunque era meglio non farci vedere, uscivano da un'altra parte. Era già successo altre due volte, mio padre me l'aveva raccontato.
1: Lui aveva preso contatti con l'organizzazione di comunista clandestina.
0: Mio padre era, diciamo, responsabile all'interno della Bicocca per il PC, per il Partito Comunista, e perciò si era messo un po' in vista. Ho parlato con alcuni operai anni or sono, che qualcuno ha voluto contattarmi, erano operai che lavoravano alla Pirelli e che abitavano qui a San Siro, e di conseguenza mi hanno detto se faceva troppo vedere, se metteva troppo in mostra, che probabilmente nei giorni dello sciopero del 43 o del 44 si era fatto notare un po', e di conseguenza anzi un operaio di questi ma di il giorno degli scioperi sbassava i cortei, cioè staccava la corrente, insomma. Mio padre era, lui proveniva dalla provincia di Vicenza, dal mio paese e il suo paese Arzignano nella Val del Chiampo, e la famiglia proveniva da una famiglia di mio nonno che ho conosciuto e che era un grande personaggio, aveva un forno, faceva il pane, poi aveva anche una oreficeria, ma è andato a finire che in quella valle lì, dove erano tutti abbastanza poveri contadini, lui da buon personaggio che, con una formazione socialista, anarchica, eccetera, segnava ma non incassava mai i soldi, ed è andato a finire che questa attività di fornaio è fallita, insomma.
1: Certo.
0: Particolarmente nel periodo del ventennio, e infatti per quello poi tutti i figli erano 11 tra maschi e femmine. Parecchi se ne sono andati venuti a Milano a lavorare, perché ormai non si poteva più, insomma. E lui era mio padre. Quando aveva 16 anni, con suo padre, mio nonno, erano stati, il negozio era stato assalito durante la notte da squadre di fascisti, sapevano che lui era uno antifascista e ha spaccato i vetri. Allora mio nonno e mio padre scapparono via su per... si rifugiarono sui tetti della casa e si salvarono. Era soprannominato anche in quel periodo Flecchia mio padre, perché era il nome di un deputato comunista che quando veniva a parlare lì nella zona di Vicenza, mio padre con altri giovani facevano un po' da scorta, insomma. E allora, o ironicamente o perché era sempre... quando c'era sempre lui, l'avevano soprannominato col nome di questo
1: deputato comunista
0: dirigente. E poi sempre lui l'avevano soprannominato col nome di questo
1: deputato comunista
0: dirigente. E poi gli hanno dato anche un soprannome di Lenin. Sono tutte cose queste che ho saputo
1: negli anni successivi
0: al paese, quando sono andato, che appunto ho scoperto che ero il figlio di Flecchia e di Lenin, non lo sapevo.
2: Era Sergio Temolo, il figlio di Libero Temolo. Libero Temolo, uno dei 15 martiri di Piazzale Loreto, Sergio appunto, suo figlio, morto nel gennaio del 2022. Questa è un'intervista che gli avevo fatto qualche anno fa. Andiamo a chiudere questa puntata di Pop Sera quando sono le 20 e 19 minuti con, vi ripropongo, l'intervista che Martina Stefanoni ha fatto questa mattina a un altro Sergio, un altro figlio di uno dei martiri di Piazzale Loreto. Lui è Sergio Fogagnolo, figlio di Umberto. Stamattina durante la cerimonia istituzionale ha parlato dal palco di Piazzale Loreto, appunto. Prima è stato ospite da Martina Stefanoni, quindi sentirete, ve lo dico subito, alcuni passaggi in cui parla al futuro. Dirò quando invece a quest'ora, alle 20:20 della sera, ha già fatto e ha già detto. Comunque è questo.
3: La memoria di quegli anni resta un elemento fondamentale, no, per la nostra democrazia, e oggi ancora di più visto il momento storico e politico che stiamo attraversando. Ogni anno noi vediamo anche il tentativo della destra di governo di negare, annacquare, no, le responsabilità del fascismo in diversi contesti storici, parlando di diversi contesti storici. Anche quest'anno non è da meno, tra poco ci arriviamo. Prima però vorrei partire dalla giornata di oggi. Vorrei chiederle, Fogagnolo, che giornata sarà 82 anni dopo, soprattutto con quale spirito anche lei personalmente arriva in Piazzale Loreto oggi?
4: Ma direi con lo spirito di chi dopo 82 anni vede che ancora le istituzioni

0: vittime delle due bombe dell'8 agosto poste sotto un camion della Wehrmacht in Viale Abruzzi.
1: No, è cosa recente.
0: È cosa recente questo ritorno?
1: La rivendicazione l'appropriazione indebita di quelle vittime,
0: sì,
1: è cosa recente da parte della destra. Prima le avevano dimenticate anche loro.
0: Ok, è ritornato negli ultimi anni.
1: Sì.
0: Ecco, però appunto la cosa, diciamo, abbastanza sconcertante quest'anno è che questa narrazione viene presa, intestata, riportata dalla seconda carica dello Stato, dal presidente del Senato Ignazio La Russa, che qualche giorno fa ha cavalcato questa narrazione, no? La narrazione che lega le due storie, sostenendo che l'una, cioè Piazzale Loreto, sia stata la vendetta dell'altra, cioè Viale Abruzzi. So che lei affronterà il tema anche nel suo discorso che peraltro ha scritto prima delle dichiarazioni di La Russa. Che cosa ne pensa di tutta questa storia?
1: Ma penso che sia, ripeto, un'appropriazione indebita che debba essere corretta, perché come sempre i fascisti di oggi fanno l'estrapolazione di singoli episodi evitando di metterli nel giusto contesto. Il giusto contesto è che quella è una legittima azione della guerra partigiana di liberazione fatta durante la guerra civile. Guerra civile che è nata, e lo dice Renzo De Felice, c'è un evidente rapporto di causa-effetto nel momento in cui Mussolini costituisce la Repubblica Sociale Italiana, che si contrappone al Regno del Sud Casa Savoia, criticabile quanto mai, ma comunque legittima nella continuità dello Stato.
0: Certo, la polemica dice anche che appunto non si ricordano le vittime dell'8 agosto, cosa che invece appunto anche lei fa nel suo discorso di oggi.
1: Sì, oggi sarò più detta più analitico del solito su questo argomento. Io spesso durante i miei discorsi di commemorazione della strage parlo delle vittime dell'8 agosto, le ricordo semplicemente. Oggi sarò più dettagliato.
0: Ok, perché diciamo, qual è il rischio di questa equiparazione che viene fatta?
1: Ma allora, il rischio è dire noi eravamo buoni tanto quanto voi, e questo non è vero. Vi faccio un esempio per scusate, per capirci.
0: Sì.
1: Ci sono testimonianze di parte tedesca e di parte fascista che dicono che durante un incontro fatto nella sede del comando delle SS, i fascisti abbiano detto: no, ma facciamo una cosa forte che venga ricordata dal pubblico tutto intero. Fucilliamo 100 persone in piazza della stazione, così lo vedono tutti e capiscono che sono loro i cattivi, noi siamo i buoni. Capito qual era? E la cosa è significativa, tra l'altro non è un racconto isolato, ci sono convergenze di testimoni, ripeto, sia fascisti che nazisti, che dicono la stessa cosa, magari con differenza nel numero di persone, ma questo conta poco, conta il concetto che avevano queste persone della vita umana. Chi non era si riconosceva nella Repubblica Sociale Italiana, non si riconosceva nel fascismo, perché per loro fascismo e Stato erano la stessa cosa.

0: Eh sì, e questo è l'importante poi appunto rimarcare, no? Questi concetti che altrimenti restano nelle pieghe delle propagande. Le chiedo un'ultima cosa, poi la lascio andare. Che effetto le fa anche ampliando lo sguardo non solo alla commemorazione di Piazzale Loreto, ma insomma c'è stato recentemente anche... ce ne sono state altre in cui si è nuovamente ricreata questa situazione. E che effetto le fa, questo governo che, così fatica a riconoscere le responsabilità del fascismo?
1: Che fa un effetto orribile, letteralmente orribile. E sono...
2: Era Sergio Fogagnolo al microfono di Martina Stefanoni. Sono le 20:27 minuti. Io vi saluto con questo ultimo pezzo di Francesco Guccini, L'isola non trovata. Noi ci risentiamo domani, se volete, alle 18:35. Ciao.
3: Quella che il re di Spagna sebbe da suo cugino, il re di Portogallo, con firma suggellata e bulla del pontefice. In gotico latino.

È importante fare attenzione alle date. Vinta la sua battaglia con l'eroina, Miles rientra a New York nel febbraio del 1954. Il 6 marzo, come abbiamo visto alla fine della scorsa puntata, è già in studio di incisione per la Blue Note e una decina di giorni dopo per la Prestige. Con lui in queste sedute c'è Horace Silver, un giovane pianista, qualche anno meno di Davis, che abita nello stesso hotel in cui Miles ha piantato le tende. A Miles piace molto la vena funky del suo pianismo. All'inizio e alla fine di aprile, Davis è di nuovo in studio con Silver, in due sedute per la Prestige. Nella seconda, in sestetto con J.J. Johnson al trombone, Lucky Thompson al sax tenore, Percy Heath al contrabbasso e Kenny Clarke alla batteria, Miles incide due tracce che vengono pubblicate in un LP a 10 pollici. Uno dei due brani, Walking, di oltre 13 minuti, farà epoca. Febbraio, marzo, aprile. Questa serrata scansione ci dice quanto rapidamente Miles, appena uscito dalla dipendenza dall'eroina, abbia recuperato la sua capacità di interpretare il senso del tempo che sta vivendo. Come nel 1944, quando, incontrando Charlie Parker e Dizzy Gillespie, ha capito al volo che il bebop è la musica che esprime gli anni 40 e che non ce lo si può lasciare sfuggire, da cui la sua partenza per New York per cogliere l'attimo. Come nel 49, quando con il suo nonetto è il battistrada del cool jazz che si affermerà negli anni 50. Anche con Walking, come col nonetto, è come se Miles fiutasse l'aria e sentisse arrivare qualcosa. Con Walking, Miles è di nuovo in anticipo, indica una direzione. Il felice paradosso è che proprio lui che ha prefigurato il cool jazz, un indirizzo che poi si è imposto con una egemonia dei musicisti bianchi, adesso offre strumenti ai musicisti afroamericani che si accingono a contrastare il cool jazz, proponendo una nuova egemonia nera nel jazz. Walking sarà infatti un brano cruciale per il definirsi dell'hard bop, la musica con cui i musicisti neri negli anni 50 riprendono l'iniziativa, una musica carica di valenze identitarie e politiche. Volevo riportare la musica al fuoco e alle improvvisazioni del bebop, quel genere di cosa che Diz e Bird avevano iniziato, spiega Davis nella sua autobiografia. Ma volevo anche portare la musica avanti, verso un tipo di blues più funky, il tipo di cosa verso la quale ci portava Horace. In Walking c'è qualcosa di epico, ma anche un sottile humor. C'è determinazione, ma anche calma. È come un presentimento dei tempi nuovi che stanno arrivando. Nel 50 è iniziata la guerra di Corea, che non suscita grande entusiasmo tra gli afroamericani. Nel 52 è diventato presidente Eisenhower e fra i neri e lui non c'è un gran feeling. Il mese dopo questa incisione, nel maggio del 54, la Corte Suprema afferma l'incostituzionalità della segregazione razziale nelle scuole. È il risultato di anni di dure battaglie legali. Un anno e mezzo dopo, il primo dicembre del 55, Rosa Parks rifiuterà di alzarsi e in Alabama scatterà il boicottaggio della segregazione razziale sui trasporti pubblici. Per mesi i neri si organizzano come possono, vengono messi a disposizione passaggi in macchina, ma molti semplicemente vanno a piedi. Più avanti ci saranno le marce di protesta e i Freedom Riders. Nel 54 Miles comincia a camminare, walking.

Quando deve stare in studio a lungo, Miles fa uso di cocaina perché ha constatato che lo aiuta a concentrarsi sulle idee, a reggere la fatica, ma che non gli dà dipendenza. Per il momento è così. All'attività in studio di incisione non corrisponde però per adesso una attività dal vivo altrettanto soddisfacente. Il lavoro non è abbastanza per far diventare uno dei gruppi con cui Miles incide una formazione regolare per l'attività nei locali. Miles, assieme al batterista Philly Joe Jones, peregrina in altre città a suonare con musicisti locali, esperienza spesso frustrante. Nei club Miles irrigidisce i suoi comportamenti, evita la compiacenza nei confronti dei proprietari, ma anche quella verso il pubblico, evita in ogni modo di fare l'intrattenitore, distanziandosi dai modi di fare di illustri colleghi come Louis Armstrong o come il suo amico Dizzy Gillespie, e smette anche di annunciare i brani. Mantiene le distanze anche per diffidenza e anche perché, ammaestrato dalla sua tossicodipendenza, preferisce non mescolarsi con troppa gente. Miles finalmente convince Bobby McQuillan a fargli da insegnante di boxe. Gli capita a volte di assistere agli allenamenti del suo idolo Sugar Ray Robinson. Lo vede agli incontri di boxe, chiacchierano. Molte persone mi dicono che ho la mentalità di un pugilatore, dice Davis nella sua autobiografia, che penso come un pugilatore e probabilmente è così. Confesso che sono una persona aggressiva per quanto riguarda le cose che sono importanti per me, come quando si tratta della musica o di cose che io voglio fare. Sugar Ray per lui nel 1954 è un modello, è la cosa più importante assieme alla musica. Persino lo imita, adotta il suo atteggiamento arrogante. Sugar Ray ha un vecchio nero, Soldier, che quando si allena dal bordo del ring a volte gli sussurra qualcosa. È l'unico, oltre al suo allenatore, di cui Sugar Ray accetta i consigli. Anche Miles ha il suo Soldier. Gil Evans, uno dei pochissimi di cui gli interessa il parere, uno di cui sta a sentire i suggerimenti. Nell'estate del 54, Juliette Gréco arriva per la prima volta negli Stati Uniti. Contatta Miles e lo invita al Waldorf Astoria, dove lei alloggia. Miles vuole vederla, deve vederla, ma ha paura dei propri sentimenti. Non riesce a non pensare che dopo la separazione da lei e il ritorno negli Stati Uniti, la mancanza di Juliette gli ha spezzato il cuore e dopo c'è stata l'eroina. Ha così paura che goffamente si fa accompagnare all'appuntamento da un amico, il batterista Art Taylor. Quando Juliette vede che non è da solo, rimane sconcertata. Sono passati 5 anni. Miles la trova bellissima, gli batte il cuore, vorrebbe abbracciarla, ma per darsi un contegno si comporta freddamente, addirittura facendo appello alla sua ormai consumata esperienza di protettore, per tenere le distanze le chiede bruscamente dei soldi. Lei gli propone di accompagnarla in Europa, dove deve girare un film. Lui dice che ci penserà. Dopo un quarto d'ora Miles si congeda. Poi le telefona e dice che è troppo occupato e che non potrà andare con lei in Europa, ma che quando tornerà in Francia si farà vivo. Nella sua autobiografia Miles commenta che questo era stato uno degli effetti dell'esperienza della tossicodipendenza. Mi ero ritirato in me stesso per proteggermi da quello che pensavo fosse un mondo ostile. Ero freddo con quasi tutti. Era il mio modo di proteggermi, non lasciando che gli altri entrassero nei miei sentimenti e nelle mie emozioni. Per molto tempo per me ha funzionato. La vigilia di Natale del 54, Miles è in studio in quintetto con Milt Jackson al vibrafono, Thelonious Monk al piano, Percy Heath al contrabbasso e Kenny Clarke alla batteria. Tra i brani incisi, Bag's Groove di Milt Jackson.

Nella sua autobiografia, Davis contesta la vulgata sulla seduta d'incisione del 24 dicembre del 1954, secondo la quale ci sarebbe stato un litigio tra lui e Monk, un litigio al limite della rissa. Davis dice invece che non ci fu nessuna discussione. Secondo la sua versione, semplicemente Miles invita Monk a non suonare il piano sotto di lui mentre prende i suoi soli, perché non gli piace il modo con cui Monk accompagna i fiati. E non c'è nessuna discussione, semplicemente Monk segue le indicazioni di Davis. E Davis aggiunge che Monk non si sarebbe mai battuto con lui, perché Monk gli voleva bene, e del resto lui voleva bene a Monk, ma che in ogni caso non si sarebbe mai sognato di confrontarsi fisicamente con Monk, perché era un uomo forte che avrebbe potuto farlo passare attraverso un muro. Il pugile Miles mantiene il senso delle proporzioni. Nel marzo del 55 muore Charlie Parker, a soli 34 anni. A Miles la notizia arriva mentre è in galera. Irene, la madre dei suoi figli, lo ha denunciato per mancato mantenimento. Tutti avevano chiaro che tra alcol e eroina le condizioni di Charlie Parker erano pessime e che non avrebbe potuto reggere in eterno. Ma Parker è un genio ed è l'emblema delle novità musicali degli anni 40 e la notizia della sua morte è uno shock per tutti. Miles viene tirato fuori di prigione da Harold Lovett, che in quel momento è l'avvocato di Max Roach. Farebbe in tempo ad essere alle esequie di Parker, ma non ama i funerali e decide di non andarci. Nel giugno del 55 Miles è in studio di incisione in quartetto con Red Garland come pianista. Nel 53 la sorella di Miles, Dorothy, gli ha consigliato di ascoltare Ahmad Jamal, un pianista che è convinta gli possa piacere. Miles ne rimane molto colpito. Ci sono molte cose che gli piacciono nel pianismo di Ahmad Jamal, fra cui il senso dello spazio. Miles vuole sentire spazio nella musica, lo spazio che respira attraverso la musica. È per questo che ha chiesto a Monk di essere meno presente nella musica quando hanno inciso alla fine del 54. Eppure proprio a Monk Miles riconosce di avere avuto una grande influenza su di lui quando è arrivato a New York, ed esattamente per il suo senso dello spazio. Ma adesso Miles è oltre, ha bisogno di un altro concetto dello spazio, di una maggiore luminosità che ha sentito nel pianismo di Ahmad Jamal. Miles riconoscerà apertamente l'influenza di Jamal, ma affermando che Jamal lo aveva aiutato a mettere a fuoco qualcosa che Miles sentiva di suo e che era presente già prima nel suo modo di suonare. Dunque Miles sceglie Garland perché Garland è in grado di suonare alla Ahmad Jamal. Garland poi ha un altro motivo per andare a genio a Miles. Negli anni 40, parallelamente alla sua carriera di pianista, ha incredibilmente avuto anche una significativa attività come pugile della categoria welter, sostenendo anche un incontro con l'adorato da Miles, Sugar Ray Robinson. Nel giugno del 55 Miles incide per la Prestige in quartetto con Garland, con Oscar Pettiford al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria. Fra i brani un paio sono pescati dal repertorio di Ahmad Jamal, fra cui Will You Still Be Mine?

0: Bob Weinstock della Prestige ha fiuto e sta dando sempre più credito a Miles e lo sta anche pagando di più. Ma alla metà del 55 Miles fatica sempre a trovare ingaggi nei locali e non è ancora riuscito a scrollarsi di dosso l'immagine di tossico. Poi alla metà di luglio Davis partecipa alla seconda edizione del Festival di Newport. Fino al 1954 il jazz negli Stati Uniti è fondamentalmente una musica da club, da locale notturno, raramente da grandi sale e da grandi platee. E fino al 1954 quella del Festival del Jazz è una formula inesistente negli Stati Uniti. Ad avere l'idea di un festival del jazz erano stati prima gli europei degli americani. Il primo festival della storia del jazz è nel 1948 il Festival del Jazz di Nizza. Nato appunto nel 1954, il Festival del Jazz di Newport è anche la prima manifestazione all'aperto dedicata al jazz negli States. Un festival in cui troviamo una precoce coincidenza di festival consacrato al jazz, di festival estivo e di festival balneare. Con la sua pionieristica concezione, negli anni 50 il Festival di Newport ha subito una cruciale importanza nel innovare le modalità di fruizione del jazz e la stessa immagine del jazz. Località di villeggiatura sul mare, a nord-est di New York, nel piccolo stato di Rhode Island, d'estate Newport negli anni 50 si popola di facoltosi vacanzieri. Newport vantava una grande tradizione di scuola navale militare e dagli anni 30 al largo di Newport si tenevano le regate dell'America's Cup. Anche i coniugi Elaine e Louis Lorillard, che hanno l'idea del festival, sono danarosi, ma a differenza della maggior parte dei ricchi che frequentano Newport, amano appunto il jazz. L'intestazione originale alla prima edizione è First Annual American Jazz Festival e il carattere è quello di un evento culturale di due giorni con discussioni accademiche e con concerti all'aperto. Alla edizione d'esordio il festival richiama 11.000 spettatori e dalla stampa viene considerato un successo. Alla seconda edizione, nel 1955, il Festival di Newport è già percepito anche da jazzmen di grande statura come un appuntamento dove bisogna esserci. Ecco il 17 luglio del 1955 un presentatore d'eccezione, Duke Ellington, che annuncia Miles Davis alla tromba, Zoot Sims al sax tenore, Jerry Mulligan al sax baritono, al piano Thelonious Monk, che Ellington qualifica come il grande sacerdote del bop, Percy Heath al contrabbasso e Connie Kay alla batteria. La voce successiva che annuncia Hackensack, un brano di Monk, è quella di Jerry Mulligan.
1: Thank you very much, ladies and gentlemen, for Count Basie, Jimmy Rushing and all of the other Kansas City kids. I have another listing here of a group that's coming up. It looks like these gentlemen live in the realm that Buck Rogers is trying to reach. We start with a couple of gentlemen you've heard before. Percy Heath, bass, and Connie Kay, drums of the Modern Jazz Quartet. And then we go on down to Miles Davis, trumpet. Miles Davis. Zoot Sims, tenor. And my very dear friend, the cool one, Jerry Mulligan. And the high priest of bop, the inimitable Thelonious Monk. Welcome. And here's for Tonal Zed.
2: Thank you. Tune written by Thelonious, entitled Hackensack.

0: Il nuovo stile di Newport fa colpo fin dalla prima edizione e Miles Davis, che con la sua trasferta nel 49 a Parigi è uno dei musicisti americani che hanno potuto precocemente misurare l'impatto di un festival del jazz, è uno dei più pronti a capire l'importanza della innovativa formula del festival del jazz lanciata da Newport e il rilievo subito assunto dall'appuntamento. George Wynn, a cui dalla coppia di mecenati viene affidato il compito di organizzarlo e di scegliere i musicisti, ha maturato la sua esperienza gestendo un club, lo Storyville di Boston. Wynn non ha pensato di invitare Davis, come ebbe poi occasione di raccontare, perché Miles era un tipo difficile. Se l'avessi chiamato mi avrebbe detto «ma non so se ho voglia». Aveva lavorato nel mio club e non eravamo in rapporti particolarmente amichevoli. Mi trattava come trattava chiunque altro. Cioè, maluccio, intende dire Wynn. Ma nella primavera del 55, mentre Wynn ha in cantiere la seconda edizione del festival, l'impresario e Davis si incontrano per caso in un club di New York e Miles gli dice «Ma lo farai di nuovo quel festival lì a Newport?» E senza aspettare la risposta di Wynn, Miles si risponde perentorio da solo. «Non puoi fare un festival di jazz senza di me». Il senso di questa affermazione non è certo quello di implorare Wynn. Il senso è «un festival del jazz senza di me, che festival del jazz è?» «Sì, Miles», gli risponde Wynn, «vuoi esserci?» Al che Davis ribadisce «non puoi fare un festival senza di me». E Wynn, ironico, osserva, aveva l'abitudine di ripetersi in questo modo. Nella sua provocatoria arroganza, Miles ha ragione, inutile dire che Wynn lo ingaggia. Davis però non viene annunciato ufficialmente perché gli accordi tra Wynn e l'agente di Davis vengono chiusi troppo tardi. Inoltre Davis in quella fase non ha un gruppo regolare. Così appare all'ultimo momento come ospite nella serata finale, inserito all'interno di una all-star di musicisti di jazz moderno. A volte gli sviluppi di una carriera si decidono in pochi minuti, se non attimi. A Newport nel 55 l'amplificazione non funziona bene, perché la tecnica di amplificazione dal vivo in grandi spazi all'aperto è ai primi passi. Newport sta facendo esperienza, sperimenta nuove soluzioni e a volte gli esperimenti fanno cilecca. I musicisti si accorgono che l'amplificazione lascia a desiderare. Miles, con grande prontezza, spara la tromba direttamente contro il microfono, diversamente dall'abitudine dei trombettisti di tenere la campana della tromba un po' lontana dal microfono. Il suono viene fuori benissimo e l'assolo di Miles in Round Midnight lascia tutti a bocca aperta.
1: Thank you. Let's see. Thelonious Monk is going to play Roundabout Midnight.

Quando poi esce dal palco, Davis si rivolge a Wynn. Di a Monk che gli accordi di Round Midnight li suona sbagliati. E a Wynn non resta che replicare: Miles, ma Round Midnight l'ha scritta lui, che cosa pretendi da Monk? Chi non è a Newport ascolta da Voice of America, che trasmette in mezzo mondo e anche di più. Il Festival del Jazz di Newport è subito diventato un fiore all'occhiello della programmazione di Voice of America, che negli anni 50 usa il jazz in funzione antisovietica come potente arma di propaganda. Attraverso Voice of America il set con Miles Davis viene registrato dagli appassionati in Europa e viene trasformato in un bootleg prima che il concerto, diversi anni dopo, diventi un album ufficiale negli Stati Uniti. Nel 1955 Newport rappresenta per Miles una doppia rinascita, quella dalla dipendenza dalla droga e come musicista di successo. Il suo assolo fa sensazione, tutti riscoprono Davis e dopo l'esibizione al festival le proposte di contratti discografici e di ingaggi fioccano. Dopo il concerto si tiene un party organizzato dai Lorillard pieno di bianchi ricchi. Miles si siede in un angolo. La signora Lorillard commette l'errore, le proposte di contratti discografici e di ingaggi fioccano. Dopo il concerto si tiene un party organizzato dai Lorillard pieno di bianchi ricchi. Miles si siede in un angolo. La signora Lorillard commette l'errore di rivolgerglisi indicandola ad alcuni

0: del sud degli Stati Uniti di chiamare i neri, anche quando non sono affatto dei ragazzi. Miles non sceglie la diplomazia. Si fotta, non sono un fottuto ragazzo. Mi chiamo Miles Davis e farà bene a ricordarlo se mai vorrà parlarmi. E subito dopo Miles pianta in asso la Lori Lard e i suoi ospiti e se ne va. In auto per tornare a New York ha, questa volta davvero, un contrasto con Monk. Quando era arrivato a New York, Miles, suonando nei locali con Monk, gli chiedeva sempre se aveva suonato giusto Round Midnight. E Monk un'infinità di volte gli aveva risposto che no, non l'aveva suonata nella maniera corretta. Nella sua autobiografia Davis dice della sua soddisfazione il giorno che finalmente Monk gli dice che l'ha suonata giusta. Ma tornando in macchina da Newport, Monk gli dice che questa volta Round Midnight non l'ha suonata in maniera corretta. Miles risponde che lui invece non ha apprezzato il modo con cui Monk lo ha accompagnato, ma che aveva fatto a meno di dirglielo. La gente era contenta, tanto che si erano alzati in piedi ad applaudire, dice, e scherzando aggiunge, forse è che sei geloso. Monk pensa che Miles lo stia prendendo in giro e, offeso, fa fermare la macchina e scende. Miles sa quanto Monk è testardo e non tenta neanche di convincerlo a risalire. E dice all'autista di proseguire per New York. La volta dopo che si incontrano è come se non fosse successo niente. L'esibizione della All Stars con Davis si conclude, come sentiamo per terminare la puntata, con Now's the Time, cavallo di battaglia di Charlie Parker, accanto al quale Miles si è formato. Con la morte di Parker si è chiusa un'epoca, un'altra si sta aprendo, non solo musicale. A Newport Miles è risalito in sella, ma è solo l'inizio dell'ascesa. Come vedremo, a nessuno potrà più venire in mente di chiamarlo Boy.
1: We'd like to dedicate our next number to the composer of the number, Charlie Parker. His Now's the Time.

0: Un saluto agli ascoltatori, alle ascoltatrici del suggeritore Night Live. In queste settimane d'estate vi riproponiamo alcune delle nostre serate del suggeritore Night Live autunno-inverno e anche primavera naturalmente. In particolare vi riproponiamo una delle serate del suggeritore Night Live stand-up comedy con l'MC Dan Battista e tanti stand-up comedians di area milanese. Buon ascolto!
1: Il suggeritore Night Live!
0: Come?
1: Il suggeritore Night Live!

0: Buonasera, buonasera, buonasera. Volevo dirvi che questa sera il suggeritore Night Live, visto come sono andate le elezioni locali a Venezia, durerà 2 minuti. Quindi grazie per essere venuti qui, grazie a Zacca la tecnica, grazie alla Sberle Amare. Qual è la prossima, vostra prossima data?
1: Ecco, subito la prima domanda difficile. Noi stiamo per andare in vacanza.
0: Perfetto, allora la vostra vacanza comincia ora, perché noi adesso mettiamo musica varia, sei d'accordo Zacca? Andiamo tutti a casa. Grazie per essere venuti, arrivederci. Grazie, un applauso. No, no, non posso farlo. C'è lì Dan Battista appoggiato al pilastro. Fategli un applauso. Un ragazzo senza famiglia. Mi sono inventata una cosa, non so se così, c'hai una famiglia, così. Non mi interessa. Come dico sempre.
2: Che comica eccezionale, Ira Rubino.
0: Si vede che ho scritto per tanti anni per i comici. Guarda come sono ridotta, sono 23 anni portati malissimo. Però.
2: E adesso sei qui con me. Pensa.
0: Ecco, sono qui con te, che potresti essere mio figlio, ma per fortuna non lo sei. È la presentazione che usiamo. Dan Battista! Sono veramente depressa, cioè adesso tornerà la Venezzi, scusate, faccio una piccola esternazione, ci ho subito pensato, no? Cioè nel senso, andata via, adesso subito torna, no? Cioè avremo Venezia tutto il tempo, no? Cioè sarà una cosa, e poi cos'altro, no? Ci sarà solo il padiglione russo, oppure, no, quello della Corea del Nord metteranno, una cosa, cioè adesso io ho idee confuse sulla questione del padiglione russo, come penso molti di noi, no? Cioè nel senso che ci sono tutta una serie di questioni da verificare, non è così semplice, cioè, ma alla fine è finita in cacciara, no? L'idea, basta, via la giuria, e allora decidono i visitatori, e basta, e allora decidono i gondolieri, e basta, e allora decidono, insomma, tutta la cosa è finita per diventare una specie di puttanata, insomma, e così via, e tutti a dire, però butta fuoco. Finisco la mia esternazione, perché sono veramente arrabbiata, non so se lo siete anche voi, anche perché poi appunto era già stata data per presa Venezia, no? Questo che ci fa incazzare sotto, ditemi la vostra. Sì, sì, hanno detto. Sì. Come sempre si pensa di vincere e poi si perde, cioè è una cosa che come? I voti vanno contati nelle urne, cos'altro possiamo dire di saggio? No, non ci sono più le mezze stagioni, però quello, cioè, non è. Oppure un'altra cosa tipo, adesso saluto Giulia Strippoli, che è romana e che forse avete sentito, eccetera, perché me ne ha insegnata un'altra. A lavar la testa all'asino si perde tempo e denaro. Vedo Mico Pugliares che annuisce, l'aveva già sentito. Si perde l'acqua e il sapone, non tempo e denaro. Io subito tempo e denaro, perché sono di Milano, quindi, cioè, per cui non è. Scusa, lo faccio io lo spettacolo.
2: Bellissimo questo comizio politico.
0: Da tanto che sono incazzata, perché ormai ho un'età per cui vorrei vedere, questo sì, lo diceva mio padre, quando uno invecchia vuol vedere le cose subito. Cioè sa di non avere più tanto tempo e quindi insomma alla fine dice, scusate, ce lo dico ai coetanei qui presenti, e quindi alla fine dice, vorrei vedere le cose subito. Adesso ce lo teniamo per 2 mandati questo qui a Venezia, insomma, cioè, no? Non so, a voi, come triste Venezia. E io purtroppo ci ho vissuto, perché la mia famiglia veniva da Venezia, quindi sono particolarmente... Per non parlare di Salerno, vabbè, Dan, a volte ritornano, ma guarda...
2: Stasera siamo qua in 25, perché non partiamo con delle fiaccole e andiamo tutti
0: andiamo
2: insieme?
0: Andiamo a quarto, poi prendiamo una barca,
2: sì.
0: E poi
2: sta?
0: Andiamo
2: per
0: a liberare
2: applauso, chi
0: l'Italia,
2: sta?
0: Però...
2: Nessuno, questo è... Per applauso, chi ci sta a fare una crociata con le fiaccole?
0: Ma chi è Garibaldi, scusa?
2: Tu sei, ovviamente.
0: Okay. Vabbè, ma io non mi piacciono le camicie rosse, nel senso che il rosso mi piace, ma non sulle camicie. Cioè, per cui se...
2: Camicia nera,
0: tipo...
2: camicia
0: nera. Blu.
2: Blu, va bene, facciamo così.
0: Bordeaux, ecco, va bene, d'accordo. Allora, le camicie Bordeaux partono da qui, ricordatevelo, quando faremo la storia. Che da una serata di grandi delusioni, di difficoltà, di ruote di pneumatici forati, di situazioni bizzarre, insomma, e tutto il resto, partirà la riscossa. Ok? Va bene, vi vedo convinti e quindi mi pare il momento di introdurre, dopo questa piccola introduzione, sopra l'introduzione, le sberle amare. Intanto, complimenti per questo nome così meraviglioso.
3: Grazie mille.
0: Meraviglioso, anche a casa. Se voi vedeste le sberle amare sareste ancora più contenti dopo averne sentito il nome. Dato che loro partono per andare in vacanza e quindi, se ho ben capito, non suoneranno nelle prossime settimane.
3: Non suoneremo nelle prossime settimane, penso che riprenderemo gli eventi.
0: Ma tornerete dalle vacanze?
3: In autunno, sì. Sì. Ahimè, oppure, torneremo, sì. Esatto, sì. Riprenderemo magari in autunno qualche concerto, è stato un periodo abbastanza denso, quello
0: bene,
3: del 25
0: bene,
3: aprile, primo maggio, siamo stati proprio risucchiati dagli
0: dagli
3: eventi,
0: impegni.
3: Ma a noi piace anche essere un po' così effimeri.
0: Effimeri,
3: sbucchiamo.
0: Ma sberle amare?
3: Perché? Perché ci abbiamo preso un sacco di sberle tutti quanti noi, ciononostante la vita non ci ha spezzato.
0: No, okay, non ancora, sì.
3: E quindi ci piace andare a schiaffeggiare il pubblico con delle canzoni.
0: Li ho appena fatti mettere in prima fila.
3: Non letteralmente, era un'iperbole. Ci piace schiaffeggiare.
0: Scusa.
3: Ci piace schiaffeggiare le persone con delle canzoni che hanno in sé un piccolo pungolo, che sia sociale, satirico, molto volentieri vecchie canzoni che in realtà hanno da dire ancora molto. Ok,
0: eh sì. Quindi, sì. Sì. Bene, allora, in attesa, adesso vediamo quali vecchie canzoni hanno ancora da dire molto. Già tremo, vista la serata appunto di debacle elettorale, mi aspetto. Scherzo. Prima di sentire il primo brano, ci presenti tutta la band.
3: Allora, alla chitarra c'è Davide Montenovi, detto anche Davide Sberla Amara. Alla fisarmonica Filippo Bisaschi.
1: Grazie.
3: Detto Filippo Sberla Amara. E alla voce ci sono io, Alice Uli Sberla Amara.
0: E qual è il primo brano che ascoltiamo?
3: Il primo brano è un brano inaspettatamente famosissimo, che però viene usato principalmente per delle pubblicità che non c'entrano nulla con il suo significato. Infatti il primo brano è Fortunate Son dei Creedence del 1969, che parla di quanto alla fine ad essere chiamati per la leva militare sono sempre i poveracci, cioè siamo sempre noi che non siamo figli di senatori, militari e milionari.
0: Sberle amare!

0: Grazie.
1: Le sberle a mare, bravissimi, veramente. Guardate, ci avete risollevato il morale. Grazie.
2: Che fenomeni, posso dire. Che fenomeni.
1: Purtroppo è il momento di Dan Battista.
2: Che fenomeni. Vabbè, tra l'altro, potremmo andare avanti, dovremmo andare avanti forse 15 minuti con le sberle a mare per recuperare il clima che hai creato tu all'inizio.
1: Vabbè, ma però.
2: Col tuo comizio.
1: Ho capito, però adesso ci sei tu che. Riporti che tutto alla malinconia tua caratteristica. No, ne parlavamo prima con Giulia.
2: La mia depressione, questo la non è l'argomento di questa sera forse.
1: Però lo è, vedi un po'.
2: Cioè
1: se
2: davanti
1: vuoi,
2: al pubblico guarda, devo fare terapia? Devo fare terapia.
1: Sì, okay. Cioè costa meno nel senso che adesso in questo okay. caso sono serate in cui voi...
2: Sei un po' perversa possiamo dirlo. Mi piace sentire le disgrazie altrui, soprattutto le mie.
1: No, è che tu le esponi molto bene, insomma. Cioè,
2: comunque posso dire, le sberle a mare, io ho guardato i volti di quando tu facevi il comizio e ho detto, oh mio Dio, dove siamo finiti?
1: Sì.
2: Loro sono stati invitati qua, serata divertente, suonate le vostre
1: però
2: canzoni.
1: Hanno riso, poi hanno riso.
2: Hanno riso quando, scusa?
1: Loro sono tranquilli, guarda.
2: Io li ho guardati, adesso stanno ridendo.
1: No, no,
2: ma prima
1: tu stai buttando zizzania alla Dan mia. Battista. Noi siamo ancora in attesa dalla prima serata che abbiamo fatto a ottobre, se non sbaglio, la prima serata con Dan MC.
2: No, ottobre abbiamo fatto i Comedian per Gaza.
1: Ah sì, è vero, abbiamo fatto i Comedian per Gaza.
2: Sì.
1: Novembre.
2: Però ho presentato anche lì, sì.
1: Da novembre stiamo aspettando il tuo pezzo bello.
2: Il mio pezzo bello, quella è una lunga storia. Ma io non posso fare un pezzo qua, perché se io faccio un pezzo tu mi interrompi.
1: No, giuro. Guarda, qua davanti a tutti, okay. Non ti interrompo, se fai un pezzo, bello. E non continui a dire
2: continua a
1: che
2: dire?
1: Stai male, insomma.
2: Ma scusa, non l'ho mai fatto queste cose. Vabbè, quindi possiamo iniziare la serata. Fate un applauso alla mia serata di stand-up comedy. Questa è la sesta volta che sto cercando di rubare questa serata a Ira Rubini. Non so se ce la faremo, stiamo complottando io e Zach, il tecnico. Per sfilargliela.
1: Potresti cominciare a imparare il suo nome, si chiama Zacca, non
2: Zach. No, Zach è più bello, sappiamo tutti che si chiama Zach per gli amici.
1: Te lo sei già alienato, guarda.
2: Vero, il nostro Zelensky.
1: Con questo è chiusa qualunque possibilità, perché...
2: Comunque, io cosa vi racconto prima di iniziare con la serata? Sì, volevo dirvi una cosa che non ho mai detto, che io ovviamente faccio un altro lavoro rispetto... quello per cui sono qua. E quest'altro lavoro è truffare le persone. Cioè, sostanzialmente io vendo un software che non funziona. Ok, lo vendo però a una categoria di persone che si sono autodefinite professionisti, che si sono creati un albo, ok, da soli, e che sono i camerieri del McDonald's. Apro parentesi, voi li avete visti col microfonino che passano tra i tavoli, no? Avete sentito cosa dicono? Cioè, io mi è capitato, è passata questa col microfonino e dice: questo è un figlio di puttana, prepara il piscio per il mio burger al 21. Queste sono le chiamate che fanno. Comunque non è questa la categoria. Le categorie peggiori sono, possiamo dire, di professionisti, forse mi aiuterete voi, sono i politici. Qua, ok? I mafiosi, e peggio di loro ci sono i commercialisti. C'è qualcuno? Eccolo, ne abbiamo uno in sala stasera. Bene, finalmente. Ora, io non so...
1: c'è veramente una commercialista?
2: C'è una commercialista. C'è sempre una commercialista
1: in sala.
2: Volevo
1: chiederti una cosa sulla dichiarazione.
2: Eccola là, hai visto? Io non lo farei, Ira, perché a parte che... Io avevo i miei parenti, avevano un amico commercialista, ok? Mm. Loro sono morti poveri. E lui è finito in galera per anni. Ora, io non so cosa sia successo esattamente, però quel prototipo di persona è quella a cui io vendo il software. Sono esattamente... Però, chiuso il parentesi sui commercialisti, se no potremmo andare avanti un'ora a parlare io e te, da soli, del software che usi. Però lavoro in una società dove il mio amministratore delegato è napoletano. Quindi è... nel suo DNA truffare le persone.
1: C'è qualche napoletano? Eccoci.
2: Eccola, c'è anche una napoletana stasera. Vediamo se riesco ad attirarmi qualche altra odio razziale.
1: A mandarli via tutti proprio. Cioè, ecco.
2: Uno è uscito adesso, quando ho detto napoletano.
1: Ma chi è uscito?
2: È andato via il napoletano.
1: No.
2: Non lo so. No, sta tornando con un fucile. Eccolo là, così. con una carabina. È napoletano e la cosa strana che noi siamo una società piccola, quindi 30 dipendenti, però lui ha la segretaria personale che gli scrive le mail. Lui non può più farlo perché non ha più le dita. Il nostro premio aziendale, infatti, è la bomba Maradona, sapete? Per le vendite ci dà la bomba Maradona. E... mi è piaciuto questa la napoletana, però. Arisa, solo lei la capisce. Solo... anche tuo amico, ok. Però mi è un
1: estratore
2: legato...
1: Sono già tre che hanno riso.
2: Sono tanti, eh. Guarda, rispetto alla media... aveva promesso che non mi interrompeva, però.
1: Scusa, non avevo
2: comunque
1: capito che era il pezzo
2: i cliché, eccola là. Gli insulti di Era Rubini, basta, me ne vado, addio, buona serata.
1: No dai, finisci la cosa del commercialista che sei
2: sì,
1: qua
2: va
1: che...
2: bene, butta fuoco Ira, butta fuoco.
1: Dai!
2: Butta fuoco al podio, ok. Cosa stavo dicendo adesso? Ah no, che c'è questo cliché, che lui comunque ha la segretaria, che però si scopre in ufficio. Cioè il classico cliché dell'amministratore delegato che no, fa sesso con la segretaria in ufficio. L'unico problema è che la sua segretaria sono io. Quindi siamo tornati alla depressione iniziale, alle cose tristi per cui mi sono confessato davanti a un pubblico di 30 persone. Molto bene, molto bene. Ci sono anche psicologi stasera, tra l'altro, in sala.
1: Coach?
2: Psicologi ci sono. Comunque, questo è un inside joke che poi forse capirete, forse no, forse lo spieghiamo alla fine. E basta, è finito il pezzo bello questo.
1: Evviva il pezzo bello di Dan Battista, dopo mesi!
2: Non vorrei rubare troppo tempo ai comici professionisti.
1: Ma no, assolutamente, adesso che sappiamo che vendi,
2: vendi?
1: Programmi craccati ai commercialisti, ci sentiamo
2: canzoni
1: meglio.
2: Canzoni vecchie, possiamo chiederle sberlamare? Camicia nera, ce l'abbiamo,
1: ma
2: faccetta
1: smettila.
2: Nera.
1: Camicia no. Nera non esiste, sei anche, cioè dai, su, almeno dille giuste.
2: Camicia nera però com'è che era la storia?
1: Niente, la mettevano i fascisti.
2: Solo loro?
1: No, c'è cioè, per esempio sul palco c'è cioè, Zorro, poi sì,
2: anche
1: no,
2: lui,
1: Zorro,
2: le sberlamare tutte e due ce l'hanno, eh?
0: No, io maglietta.
2: No, assolutamente no.
1: Non siamo Total Black.
3: Voglio riappropriare del verde, delle camicie verdi.
2: Verde, non siamo messi benissimo sui colori sul palco. Tu non vuoi mettere la camicia rossa?
1: No, non
2: per fare la nostra manifestazione
1: Bordeaux,
2: contro butta
1: Bordeaux,
2: fuoco.
1: Come dice Bordeaux. Ma Bordeaux. No, dobbiamo unire l'Italia, dobbiamo andare giù, unire l'Italia.
2: Quindi cosa vogliamo fare? Com'è la scaletta adesso? Secondo pezzo degli Sberle Amare, non hai studiato la scaletta.
1: Hai ragione, scusa, mi si è spento il telefono perché non l'ho messo in carica.
2: Durante il mio pezzo si è spento
1: durante
2: per l'emozione.
1: Il pezzo si è spento e poi la tua scaletta riporta i nomi secondo dei comici dell'altro
2: mese. Hai già chiesto come si sono
1: mese.
2: Quando hanno iniziato a suonare?
1: Quando avete iniziato a suonare?
2: Vabbè, le imbocco le battute.
3: Abbiamo iniziato a suonare circa un
1: va bene,
3: un
1: grazie.
3: Paio di anni fa.
1: Allora, adesso qual è il prossimo pezzo?
2: Comunque un paio di anni fa sono bravissimi.
1: Un po' di anni fa?
2: Un paio di anni fa. Detto.
3: Ma non è che abbiamo iniziato
1: ma non è che proprio
2: insieme.
1: Cioè non è che sono andati
2: da quanto suoni la chitarra?
4: Avevo cominciato a che avevo 6 anni.
2: Ah, come
1: le
2: me,
1: interviste
2: come
1: di Dan anch'io, Battista. Anch'io. Le interviste. Un applauso per le interviste di Dan Battista.
2: Io ho smesso a 12. Però vabbè, quello mi è rimasto.
4: Però 6 anni di fuoco.
2: 6 anni di fuoco.
1: Ma è veramente interessante questo vostro scambio.
2: Ma sono io e lui. Siamo io e lui adesso.
1: Siete tu e lui.
2: Terzo pezzo come si chiama? Secondo pezzo come si chiama? Già, questa è la colpa di Era Rubini.
3: Il secondo pezzo si chiama La Leggera. È un pezzo che non smetterà mai di parlarci fino a che non libereremo il lavoro dall'uomo e l'uomo dal lavoro. È una canzone, diciamo, che è stata raccolta da Caterina Bueno, che parla, probabilmente scritta da uno dei lavoratori che prendeva il treno della Leggera che li portava a fine dell'Ottocento a lavorare in Maremma. Quindi si può dire che questa canzone, di fatto che è stata creata su questo treno, sia il sogno di un lavoratore e per quanto mi riguarda è anche il mio sogno.

0: Bravi le sberle a mare, ma che bravi Grazie. Siete! Ma questa bene, l'aveva male. Cantata anche, scusami Dan, poi ti lascio in pace,
1: vai, vai.
0: Prometto.
1: Fai pure, come fosse casa tua.
0: Divento buona. No, dicevo, ma l'aveva cantata anche Ginevra Di Marco?
2: L'aveva cantata anche Ginevra Di Marco,
0: ecco, mi ricordavo, bellissima.
1: Ma comunque possiamo dire, le Sberle a mare, miglior gruppo che ha partecipato alla serata di Stand Up Comedy Night.
0: Ma perché devi offendere
1: miglior
0: quelli che sono venuti?
1: In assoluto. Poi non ti ho mai visto così esaltata ascoltare, saranno contenti gli altri, dici. Non l'ho mai vista così contenta, incredibile. Avete sciolto
0: Fategli
1: qualcosa.
0: Un applauso in modo che cambi argomento.
1: Così. Andiamo subito a presentare i comici, perché adesso cominciano i comici di stasera, sono tre come sempre. Partiamo subito col primo?
0: Ma direi.
1: Mico Pugliares, fate un applauso fortissimo. Vai.
0: Un maestro, un veterano, l'improvvisazione tra l'altro, una scuola di improvvisazione.
3: Buonasera, che bello, grazie per l'invito.
0: Bentornato Mico.
3: Grazie mille per l'invito, è sempre molto bello. Complimenti alle Sberle a mare che sono fantastiche. Allora, buonasera, sono Mico Pugliares, ho 59 anni, vengo dalla provincia di Siracusa, quindi sono... Un vecchio di merda. Sono anche siciliano. Si capisce dai baffi. Il mio però non è un vezzo, è una tradizione di famiglia. Io c'ho i baffi, mio padre c'ha i baffi, mia madre c'ha i baffi. E così. Ma non voglio parlare di questo. Mentre venivo qui, mi sono venuti questi pensieri terribili. Mi sono analizzato e ho detto, io sono ultra cinquantenne, sufficientemente bianco, eterosessuale, sono l'elettore tipo di Vannacci. Mi sono depresso più di Dan. Ho pensato al suicidio per risolvere questa cosa. Poi ho pensato, ho detto, io non posso essere mai un elettore di Vannacci, perché ho il pollice opponibile. E questa cosa mi ha rassicurato, devo dire. Mi ha rassicurato. Voterò per il campo largo. Confermo il suicidio, perché adesso siamo in periodo proprio fresco, prima c'era la delusione espressa di Ira che proprio, quindi siamo proprio freschi. No, devo dire che, allora, io ce l'avrei anche un pezzo intero su Vannacci, però non lo posso fare perché alcuni dicono che bisogna scrivere i pezzi sui gruppi sociali che conosci, sui gruppi sociali ai quali appartieni. E quindi non posso scrivere un pezzo su Vannacci perché io, come dicevo prima, sono eterosessuale. Perché Vannacci, diciamocelo, secondo me lui ha st'omosessualità repressa evidentemente, no? Cioè c'ha questa ossessione, no? Proprio questa omofobia, proprio quasi la ostenta. Che, allora, c'è un processo lì, perché allora Vannacci è più o meno la mia generazione, ha qualche anno meno di me. E sta cosa io in qualche maniera la comprendo, perché la nostra generazione, l'omosessualità l'ha vissuta sempre come il più grande dei pericoli, era peggiore dell'uomo nero. Cioè noi camminavamo per strada, c'era un muezzin, appena facevi un'azione, ricchione, che era la parola più usata, soprattutto a sud. Io sono nato a fine degli anni 60 in Sicilia, era terribile sta cosa, perché se prendevi 8 a scuola eri ricchione. Punto, non è che c'era scampo. Se dopo le medie ti volevi iscrivere al liceo classico, eri l'organizzatore del Pride a Catania. Eri un precursore, ancora non c'era, però già. Poi per fare sport, manco a parlarne. Se per caso giocavi a tennis, eri la fusione tra Vladimir Lussuria e Cristiano Malgioglio. Eri Mirko di Kiss Milicia, praticamente. No? Era così, noi, per noi era una vita d'inferno, perché qualunque cosa... Mio padre, io facevo il liceo scientifico, quindi ero bisessuale all'epoca, era evidente. Mio padre, buonanima, diceva, senti, non è che puoi dire in giro che fai lipsia, che mi fai fare figure di merda con gli amici che fai il liceo, no? Lipsia, tra l'altro, lipsia è una cosa meravigliosa, perché lipsia è l'istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato. Chi entrava a lipsia a 14 anni aveva già la prostata infiammata, può venire. Perché i ragazzi dell'Ips erano incredibili, erano pazzeschi. Quindi, secondo me, Vannacci, che appartiene appunto a questa generazione, un po' la vive, un po' l'ha vissuta questa cosa dell'omosessualità come, e quindi diventa lo spauracchio, no? Allora io in questi giorni ci ho riflettuto, ho detto, ma non è che anch'io da qualche parte c'ho sto omosessualità repressa, nascosta? Allora mi sono fatto due domande, sono andato da moglie e figli e ho detto, oh, io ho bisogno di mettermi alla prova, devo anch'io vivere un'esperienza omosessuale. Ho tagliato le unghie dei piedi. All'inizio fa male, poi piace. Tra l'altro Vannacci nel suo libro Il mondo all'incontrario dice che lo fa. Quindi no, non è vero, questo non lo so, non l'ho letto. Ora sta cosa veramente della nostra preoccupazione, quelli della mia generazione, era dovuta al fatto che noi ai nostri tempi non c'era nessuna forma di educazione sessuale. Proprio zero, non c'era nessuna forma. Dan, fammi un cenno quando mi manca, vado. Non c'era nessuna forma di educazione sessuale. L'educazione sessuale era demandata a degli uomini stempiati con la panza che pulivano i rasoi nelle schedine del Totocalcio. I barbieri. Allora, voi, chi è più giovane non lo sa, chi è più o meno della mia età lo sa, quando entravi dai barbieri c'erano questi tavolini pieni e rasi di giornaletti porno. Attenzione, non erano giornaletti porno con le foto che possono avere un senso perché tu vai per imitazione, erano i fumetti porno, cioè quelli con i disegni. Tra l'altro erano imbarazzanti perché c'erano questi due personaggi, erano il trombo e il montatore, che avevano la faccia di Lando Buzzanca, non scherzo, e questa bestia
2: era Lando.
3: Cioè, e anche c'era il montatore con la stessa faccia, sì. E avevano, ed era sproporzionato perché aveva fuori questo, non so come chiamarlo, mettete un aggettivo a piacere, che era per noi era frustrante, perché noi guardavamo la balena, poi guardavamo il nostro plankton, ed era terribile, terribile questa cosa. Quindi noi siamo cresciuti, possiamo dirlo ancora e poi lascio la parola a Dan. Possiamo dire che i fumetti porno sono la cosa più triste della storia dell'umanità? Diciamolo insieme, come ammessa, diciamolo insieme. I fumetti porno sono la cosa più triste della storia dell'umanità. Dopo la friggitrice ad aria. La friggitrice ad aria, lancio una maledizione e poi ti lascio il palco. Chi ha inventato la friggitrice ad aria gli dovrebbe seccare il glande. Posso dirlo? Dan Battista, grazie.
1: Nico Pugliares, questa maledizione lanciata così.
4: Resta lì.
1: E comunque mi ha fatto venire in mente una cosa, non so se voi la pensate come me sul colonnello Vannacci. Cioè io me lo immagino come Norman Bates di Psycho, vestito da donna, che tiene in camera sua, nascosto, la sua mamma impagliata, che è Matteo Salvini. E tra l'altro... Nascosto, tra l'altro, con questa maglietta sopra Matteo Salvini, che ho scritto: un giorno il ponte passerà di qui. E, però voi direte: no, è impossibile, Matteo Salvini è ancora in vita. E qua sta il complotto, perché in realtà il Matteo Salvini che noi vediamo tutti i giorni è Pietro Taricone. Questa... E chiamo il prossimo comico su questa informazione importante per voi. Un applauso fortissimo per Dolo!
5: Dan Battista, che bello essere qui, bravissimi, veramente bravissimi. Facciamo una cosa che in radio apprezzeranno tantissimo. Questo. Questo è solo per la radio, ragazzi. Dopo pulisco.
0: No, non ti preoccupare, però dobbiamo dire, cosa sono, patatine?
5: No, non lancerei mai delle patatine sul palco.
0: Ah, infatti.
5: Sono dei pezzi di carta che ho appositamente creato prima per questa cosa.
0: Ah, che meraviglia,
5: perché ho pensato,
0: ma è un'installazione.
5: Proprio... Sì. Ecco, guarda, continuano a cadere.
0: Bellissimo.
5: Sì. Oh, era la mia testa. Sono uno studente di psicologia, per questo diceva psicologo prima, capito? Quindi
0: benvenuto.
5: Mi manca solo la tesi alla laurea. Quindi, diciamo, se continuo così 5 anni e mi laureo, diciamo... E poi pum pum pum a fare Crispy McBacons in giro per tutta Italia. Oh yeah. Che bello. Ovviamente non sono pazzo, non è che durante la terapia a un certo punto farò sei autistico, non... Due volte, la radio sarà contentissima di questa cosa. Posso fare il rumore? Ok, scusate. Ah, che bello psicologia. Mi ricordo il primo anno, ho studiato il condizionamento. Che bella questa cosa che ti metti qui a farmi la foto. Posso mettere anche questo davanti, così sembro uno stand-up comedian vero. Metto così. Ok. Psicologia, condizionamento. Sapete, presente il condizionamento Pavlov, no? Tutto condizionare qualcuno a fare qualcosa. Cosa incredibile, sono tornato a casa, ho subito condizionato il mio cane a cagare fuori casa, bellissimo, il mio gatto a pisciare nella lettiera, mio nonno a smettere di fare entrambe le cose precedenti, che schifo, non se ne poteva più. Psicologo sociale, sono quindi specializzato in sessismo e razzismo alla magistrale, che sono due temi estremamente caldi per me, essendo io una donna nera. Ed è bello per il tirocinio, per la parte di razzismo sono nato allo stadio e per il sessismo sono stato cresciuto dai miei nonni pugliesi, quindi studiato a casa. E niente, che vi posso dire, niente. È bello essere psicologo, cioè è bello essere studente di psicologia in alcune situazioni, tipo a me piace, come potete vedere, fare disinformazione il più possibile su che cos'è la psicologia. Quando i miei amici mi chiedono che cos'è la terapia, io capisco che pensano che sia tipo la magia, cioè questo pregiudizio, no? Che lo psicologo sia tipo il mago. Allora io cerco di confermare questa loro teoria e gli dico: tu vieni nel mio castello, io ti faccio una pozione, te la bevi e non vuoi più scoparti tua madre. E li vedo così. E lo psicoterapeuta ti tocca e sei guarito, non ha bisogno della pozione, non ha bisogno. In altre situazioni non è bello essere psicologo, tipo gli addì al celibato, ecco, a proposito di maschi di un certo tipo, l'addio al celibato non è il posto dove dovresti essere uno psicologo sociale, no? C'è tutta questa mascolinità tutta insieme, tutta questa eterosessuale. È anche il posto dove sono andato più vicino a fare un'orgia gay della mia vita. Perché c'è questa cosa che, cioè, per tutta la sera continuavano a ripetere al festeggiato: tu stasera scopi in un modo o in un altro. Più andava avanti la serata, più questo non scopava, raga. E a un certo punto sentivi, non lo so, è una cosa strana. Poi dovevo cercare di essere psicologo sociale, quindi per strada, quando urlavano così tutti ubriachi, viva le troie, io mi inserivo sex workers. L'unica cosa che ho fatto come psicologo. È bello, però diciamo che non è successo niente a questo addio al celibato, perché c'è questa, secondo me, dopo una notte da leoni l'addio al celibato è diventato un delirio. Cioè prima di quel film si andava a fare la pizza, cioè mia madre quando mi racconta l'addio al celibato, i miei genitori, mio padre è andato a fare una pizza con gli amici, no? Adesso il festeggiato voleva andare in Thailandia a puttane. Ma secondo te io c'ho soldi? Cioè se avevo soldi andavo da solo senza di te? Ma che cazzo dici? Poi mi ha detto: ehi Don, ma ci vuole il passaporto. No, beh, non c'è bisogno del passaporto. Alla fine siamo andati a Sanremo a settembre, cioè non c'era niente, non c'era nessuno. È stato veramente bruttissimo. Vi racconterei altro, ma non è successo niente, perché cioè o sei veramente, hai quell'amico veramente così, che ci tiene così tanto che alla fine te lo succhia, oppure non succede niente, non succede mai nulla, capito? E poi è un ambiente tossico, anche la palestra è un ambiente tossico da psicologo. Cioè io vorrei, diciamo, fondare una palestra per psicologi, ecco. 30 minuti di allenamento, 5 minuti di ascolto empatico. Sarebbe bello. Oppure legami, tipo, fammi gli esercizi contestualizzati, legami i manubri agli occhiali, facciamo 1-2. Poi ci mettiamo, e questo come la fa sentire, capito? E questo come la fa sentire. Oppure me lo leghi qua, cioè, molto interessante, sull'avambraccio, via. Su e giù. Oppure me lo leghi alla caviglia. Sono 100 euro. Grazie mille a tutti. Io sono Dolo. È stato un grande piacere. Viva Radio Popolare. Viva Dan Battista.
1: Dolo! Applauso fortissimo.
0: Grazie. Torna presto insieme alla nostra ascoltatrice, spettatrice, commercialista. Fate sempre veramente comodo. Grazie. Grazie, manca un idraulico che fonda, cioè no, ma non difficile. È difficile, non c'è mai l'idraulico, lo sai com'è, è difficile.
1: Sono a casa a scopare con le mogli adesso degli altri.
0: Ecco. perfetto. Una battuta, come dire,
1: progressista, diciamo.
0: No, ma soprattutto nuova, cioè non era.
1: Ma
0: cioè,
1: qua la radio popolare si fa cabaret.
0: Comunque. Si fa cabaret, hai ragione, con la K. Sai che le.
1: Andiamo?
0: Sì, andiamo, perché le sberle a mare sono state gentilmente lì sugli sgabelli che noi abbiamo acquistato per far sta scomodi gruppi.
6: Questa volta,
0: È proprio una mia idea.
1: Come? Appena comprata.
0: Cioè, ci hai rotto lo sgabello dell'IKEA che abbiamo tenuto da conto per tutto questo tempo.
6: No.
0: Fa lo spiritoso adesso. E quindi, insomma, è importante adesso chiedervi che cosa ascoltiamo, perché se abbiamo capito bene. Il range è vastissimo.
7: Il range è vastissimo e devo dirti che il complimento più bello che ci hanno fatto alla fine di un concerto è: non so perché, ma ha tutto senso, ok? Quindi anche se ci sono cose veramente che sembra che quasi non si parlino fra loro, poi stasera scegliendone quattro sembriamo ancora più evanescenti, però in qualche modo nella visione generale dello sberlaggio amaro torna
0: bello.
7: Tutto, ok?
0: Cosa ascoltiamo?
7: Adesso ascoltate il miglior consiglio che esista sulla terra, non vi dico neanche di chi è questa canzone.

0: Grazie Franco.
1: Bravi, grazie.
0: Battiato la scrisse fuggendo da Milano e sembra scritta l'altro ieri, anzi dopodomani sembra scritta.
1: Eh sì, aveva incontrato un po' di persone che conoscevamo anche noi e infatti è andato a quei tempi. Era il periodo in cui nasceva CL, per dire, insomma, ecco.
2: Ottimo.
1: Per cui era quel periodo lì. E quando lasciò Milano, grazie davvero, bellissima versione, Dan.
3: C'è un feeling incredibile tra Ira Rubini e la cantante della Sberla Mar.
2: Ce ne andiamo a bere qualcosa.
1: Eh sì, ce ne andiamo a bere qualcosa se ci fosse la Pebedda. Ciao Basilio, spero che tu sia uscito dalla tua impasse.
3: Quindi andiamo avanti, concludiamo la serata con la nostra sempre presente terza comica,
1: è sempre fantastica.
3: Che cosa fa? Ci racconta le notizie del momento.
1: L'attualità.
3: L'attualità. Applauso per Giulia Pacchioli.
4: Buonasera a tutti. Bravissima, così a scatola chiusa Ira, io me lo prendo, ma vediamo. Non so se avete visto, fa già caldissimo. Vero, oggi c'era tra l'altro non so se sapete che ormai più della metà delle terre emerse è devastata da eventi catastrofici e senza precedenti. I gruppi WeRoad. Sì, poi vabbè, ultimamente cos'è che c'è stato l'Eurovision. Avete visto l'Eurovision? No, ok. No, vabbè, perché qua siamo. No, vabbè, io un pochino ho guardato, comunque in molti hanno insomma alzato un po' gli occhi al cielo per la partecipazione di Israele all'Eurovision, no? Che io ho pensato, vabbè, esagerano, anche perché alla fine non li hanno usati i droni, quindi è andata bene. E non ha vinto, sono arrivati secondi, ha mancato proprio di un soffio la vittoria. Si vede che non era scritto, eh? E invece il regista palestinese di Everyday in Gaza, Omar Ramal, ha portato a casa un David, che si è subito spostato su una mensola più grande. Ok. E vabbè, invece è incredibile che abbiano lasciato che un pazzo armato che si crede Gesù si avvicinasse così tanto alla Casa Bianca, eh? Un'altra volta. A proposito di Trump, Trump ha fatto desecretare gli archivi del Pentagono che riguardano gli UFO, gli alieni. E tra i documenti c'era anche un campione biologico non identificato, ma quasi sicuramente riconducibile ad Andrea Sempio. È uscita l'enciclica di Papa Leone e devo dire, io sono abbastanza d'accordo quando dice che è pericoloso affidare ciecamente la propria vita ai consigli di un'entità astratta e intangibile. Certo. E occhio anche con ChatGPT, eh? A proposito di intelligenze artificiali, hanno fatto uno studio e hanno visto che quando le intelligenze artificiali sono sottoposte a turni di lavoro alienanti, iniziano a sindacalizzarsi, a sviluppare idee marxiste. No, è vero, hanno fatto sta ricerca qua e fanno questa cosa qua, sviluppano comportamenti marxisti e una coscienza di classe più o meno, no? E per arrestare questo processo comunque è sufficiente metterli davanti a un televisore acceso e si ferma tutto. Kate Middleton, la principessa Kate, ha fatto una visita agli asili di Reggio Emilia, non so se avete visto. E no, è stata una cosa bella perché è il primo reale inglese così vicino alle scuole dell'infanzia, se si esclude Andrea. E chiuderei con questa cosa che avrete sicuramente sentito: Ben Gvir non può più andare in Francia, ma soprattutto perché in Francia non è così diffuso quel complemento d'arredo che di solito lui usa per lavarsi la faccia. E io con questa direi che vi saluto e ripasso la parola a un distratto, molto distratto, Dan Battista.
3: Giulia Pacchioli, come distratto?
1: stava ripassando la sua scaletta scritta da lui medesimo. Grazie Giulia di essere sempre con noi,
3: confabulando con Ira Rubini. Facciamo un applauso a Ira Rubini, la regina di Radio
1: Basta
3: Popolare.
1: Basta queste cose monarchiche, dai, non abbiamo detto che dobbiamo mettere le camicie bordeaux e essere
3: vabbè,
1: nuovi
3: ma...
1: mille. Ecco.
3: Monarchia no, quindi sei contrario.
1: No, no, monarchia no. Non torniamo, cioè, già.
3: Dicono tutti di no qua in sala. Ecco, okay. Mico Pugliares.
2: Beh, se fosse la mia,
3: dice dice di sì. In stalità, sì. Giustamente, Mico è affezionato.
1: Allora, noi sappiamo noi sappiamo cosa deve succedere adesso, vero Dan?
3: Sì.
1: Allora, noi sappiamo che le Sberle Amare saranno la nostra sigla finale,
3: esatto.
1: E che quindi sarà l'ultima cosa che sentiremo, non l'ultima in assoluto, non ci sono stati i tempi e i droni. Non, ecco, no, no, l'ultima cosa che sentiremo di questa puntata del suggeritore Night Live sarà il loro quarto pezzo. Prima però... bisognerebbe salutare tutti e i droni. Non, ecco, no, no, l'ultima cosa che sentiremo di questa puntata del suggeritore Night Live sarà il loro quarto pezzo. Prima però bisognerebbe salutare tutti
3: quelli
1: che hanno fatto la serata,
3: quelli che hanno partecipato a questa.

0: Ares.
1: Evviva!
0: Dolo!
1: Evviva!
0: E Giulia Pacchioli.
1: Evviva! E Dan Battista.
0: Grazie a tutti.
1: Per possiamo, la prossima volta che
0: possiamo
1: sarà...
0: già annunciare la prossima volta che sarà 22 giugno?
1: Sì, il 22 giugno perché il 29, che è l'ultima puntata, lui non può. per cui insomma, cioè, molto banalmente. E quindi la faremo il 22 giugno, ditelo, insomma, o tornate a trovarci che ci fa piacere.
0: Andiamo a fare una chiusura incredibile.
1: Faremo
0: 22
1: una
0: giugno.
1: Chiusura incredibile in cui tu farai un pezzo bello.
0: Farò un pezzo bello di 25 minuti, quindi preparatevi. Lo dico anche per i cantanti prossimi che verranno. Chi saranno i prossimi cantanti?
1: I cantanti.
0: Non lo sappiamo.
1: I musicisti, cantanti, le band, no? I cantanti. Cioè, insomma,
0: vabbè, quella categoria sfruttata e deprezzata.
1: Tutte le categorie che hai offeso questa sera le salutiamo.
0: Possiamo dire commercialisti.
1: Commercialisti.
0: Napoletani.
1: Napoletani.
0: Cantanti.
1: Psicologi, però.
0: Psicologi, vabbè, ma quelli non sono una categoria.
1: Zac, come lo chiami?
0: No, che si Zelensky, chiama Zac, il nostro presidente.
1: Ecco, poi. Un lookalike che non vuole essere.
0: Basta,
1: sta facendo arti marziali per somigliare sempre meno a Zelensky.
0: Non ho toccato quindi... altre categorie stasera.
1: Ci ha spento le
0: buio,
1: luci.
0: Incredibile. Protesta di Zac.
1: Insomma.
0: Incredibile, allora, succede di tutto.
1: Ma ha ragione.
0: Andiamo.
1: 4:37.
0: Perfetti.
1: Dobbiamo dare assolutamente spazio alle Sberle Mare, che ringraziamo molto perché sono per noi una vera bellissima scoperta. Buona estate, tornate a trovarci.
2: Siamo felici di chiudere con una canzone che si collega perfettamente alla tua incazzatura iniziale.
0: Ah,
2: quindi è un momento un po' catartico.
1: Grazie.
2: Se volete.
1: Forse ho capito, però
2: non solo
1: però
2: sberle,
1: non lo so. Vediamo.
2: Ma anche catartico.
1: Grazie a tutti.
0: Grazie a tutti.
1: Ci vediamo fra un mesetto. Ciao.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Oltre 110 persone sono morte nel terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. La scossa è stata sentita a centinaia di chilometri di distanza fino in Ecuador e Venezuela, dove a giugno un altro terremoto aveva colpito migliaia di persone. Intanto in Russia almeno 13 persone sono state uccise in un attacco ucraino a oltre 1000 chilometri dal confine. Meloni e la premier danese pubblicano una lettera con toni che fanno pensare alla remigrazione. Portano gli stranieri modelli di vita che non condividiamo, si legge. Mentre in serata a Milano si è svolta la seconda commemorazione per l'eccidio di Piazzale Loreto, per l'ANPI è un modo per mantenere viva l'attenzione contro il fascismo che si vede anche oggi. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. 111 persone sono morte nel terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Al momento i feriti sono 87, ma il numero potrebbe aumentare nel corso delle ricerche sotto le macerie.
1: Televisor, mira come quedo mio. Se mi hijo era stato allí durmiendo se le caía todo esto. Alcanzamos a salir, ese es el cuarto nuestro.
0: Quella che state ascoltando è la testimonianza di un residente che mostra alla radio colombiana Caracol il proprio appartamento distrutto. Gli edifici danneggiati sono più di 1500, soprattutto vicino all'epicentro del sisma che ha colpito una regione centro-occidentale nel pomeriggio italiano. La scossa è stata sentita anche a centinaia di chilometri di distanza, come racconta Pierluigi Musarò, professore di sociologia dell'Università di Bologna, che al momento si trova in Colombia.
2: Siamo a Coveñas, che è sulla costa caraibica, in linea d'aria 500-600 km rispetto alla regione montuosa, però essendo al nono piano ci siamo svegliati che la casa tremava tutta e quindi abbiamo avuto un paio di minuti di panico. Devo dire che da qui chi non era ai piani alti, diciamo a questa distanza, l'ha sentito meno. Anche a Bogotà ci dicevano che appunto essendo in alto ed essendo più vicino è stato sentito molto. Poi chiaro, dipende molto da alcune strutture, perché adesso parlavamo qui con delle persone che ci dicevano che c'è anche un ospedale a Cali dove ci sono molte persone sotto le macerie, Manizales, un po' Pereira dove è un po' l'epicentro, è la zona anche turistica perché lì è tutta la zona diciamo dell'eje cafetero, quindi ci sono tutte le finca, le aziende che producono il caffè, dove appunto ci sono anche tanti turisti. Fortuna che il sisma è successo all'alba e quindi come dire tanti luoghi pubblici, compresa la cattedrale, non erano ancora aperti.
0: Un manifesto politico contro gli immigrati in Europa, Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen hanno pubblicato oggi un messaggio congiunto sui social con parole di estrema destra che arrivano a evocare concetti che fanno pensare alla remigrazione. Nel pieno della crisi diplomatica con la Spagna e della tensione con Berlino sulla questione espulsioni, Meloni decide quindi di fare un passo in più sul terreno ideologico. Nella lettera parla della necessità che gli immigrati, anche quelli che vivono regolarmente in Europa, rispettino non solo le leggi, ma quelli che definisce i nostri valori. In primis il patrimonio culturale cristiano che vogliamo proteggere, questo perché, si legge ancora, chi viene qui non deve imporci modelli di vita che non condividiamo. E poi ancora il prezzo troppo alto che i cittadini europei starebbero pagando a causa di una immigrazione incontrollata in questi anni e il collegamento diretto tra immigrazione e criminalità. Toni molto ideologici quindi che vanno oltre le iniziative che vengono comunque richiamate per facilitare le espulsioni e i rimpatri verso i paesi terzi. Un messaggio che punta in modo evidente a cavalcare la questione immigrazione facendone una bandiera della destra in Europa. Sentiamo il commento di Mario Giro, già viceministro degli esteri, esponente della comunità di Sant'Egidio.
3: La destra deve imparare che ha bisogno l'Italia, l'Europa, hanno bisogno dei migranti. Certo, legali, che vengano, che siano integrati, che rispettino le leggi, questo ça va sans dire, direi, ma è una banalità, ma noi abbiamo bisogno per motivi demografici, lo chiedono le imprese, lo chiedono le famiglie italiane, tutto questo che è successo da Ceuta in avanti, ma anche precedentemente, è tutta manipolazione, propaganda, perché ci sono le elezioni tra poco.
0: La premier danese Mette Frederiksen non è però di un partito di destra, ma socialdemocratico. Al governo di Copenaghen è in coalizione con centristi e liberali, ma proprio sull'immigrazione ha una politica molto rigida, che nel panorama europeo si avvicina a quella delle destre. Sentiamo il servizio.
4: Come è diventato chiaro nelle ultime settimane, l'offensiva contro la migrazione, ora addirittura con proposte di espulsione anche di cittadini stranieri che hanno i documenti in regola, arriva dall'asse Meloni-Frederiksen. Se non sorprende la posizione della premier italiana, potrebbe sembrare più strana quella della collega danese, una delle pochissime leader di sinistra rimaste in Europa. Ma il socialismo nordico, di cui i danesi sono i rappresentanti più duri e forse anche perché gli unici al governo, è una dimostrazione del prevalere degli interessi nazionali sulle basi ideologiche comuni anche a sinistra. Rispetto al compagno di partito europeo Sanchez, Frederiksen si sente più affine a Meloni sulla migrazione. Dall'ottobre del 2024 le due leader organizzano a margine di ogni Consiglio europeo un incontro per allineare le proprie posizioni intransigenti. Ma anche al Parlamento europeo, i socialisti danesi insieme a maltesi, entrambi al governo, sono quelli che prima chiedevano misure dure nel patto migrazione asilo e ora spaccano il fronte socialdemocratico votando a favore del regolamento rimpatri con la maggioranza tra popolari e destre estreme. Sull'ultima uscita che riecheggia l'immigrazione, fonti UE contattate da Radio Popolare mettono in chiaro che i centri di rimpatrio riguardano esclusivamente coloro la cui domanda di asilo è stata respinta. Ma con una parte della sinistra europea che si allinea all'estrema destra, è difficile fare previsioni su cosa succederà anche solo nei prossimi mesi. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: L'imprenditore Walter Lavitola è stato arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Un'operazione orchestrata, scrive il GIP di Roma, per favorire l'ascesa politica del conduttore di Report e assicurarsi poi un proprio ruolo. Per il GIP non ci sarebbero elementi, però, per parlare di un accordo tra Lavitola e Ranucci, che dunque sarebbe estraneo ai fatti. Oggi è stato emesso anche un secondo mandato di arresto nei confronti di Gomez Clesio Tavares, al momento latitante. È accusato dai PM di essere l'intermediario tra Lavitola e la banda, composta da 4 persone, che materialmente avrebbe compiuto l'attentato lo scorso ottobre sotto casa di Ranucci a Pomezia, vicino Roma. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
5: Walter Lavitola avrebbe organizzato l'attentato contro Sigfrido Ranucci per accrescere la popolarità del conduttore di Report e per accelerare i suoi progetti del faccendiere in politica. Ecco che emerge il movente, secondo GIP di Roma, lo scopo, scrive il giudice, era quello di favorire l'ascesa politica del giornalista e assicurarsi per sé un ruolo di primo piano nel nuovo scenario politico ipotizzato. Un progetto di Lavitola di cui, secondo GIP, Ranucci non era a conoscenza. È indubbio, è scritto nell'ordinanza, che nella ideazione di Lavitola agli occhi della vittima e dell'opinione pubblica, l'evento delittuoso doveva apparire come un atto intimidatorio. I due chattavano di un possibile futuro politico di Ranucci, ma sull'attentato, chiarisce in modo definitivo il GIP, non c'era alcun accordo tra Lavitola e il conduttore di Report. Le parole del giudice fanno chiarezza sulla vicenda e dovrebbero mettere fine agli attacchi strumentali della destra contro Ranucci. Lo scorso giugno vennero arrestate 4 persone accusate di essere gli autori materiali dell'attentato. Qualche giorno dopo Walter Lavitola venne messo sotto inchiesta, con lui anche il suo braccio destro, Gomez Tavares, ora fuggito all'Italia. Il nome di Walterino era piuttosto conosciuto, in passato aveva già avuto guai giudiziari collegati a vicende politiche, dalla casa di Monte Carlo di Gianfranco Fini alla compravendita di senatori per fare cadere il governo Prodi. Quando con questa inchiesta ricompare, si scopre che Lavitola era una fonte di Ranucci, addirittura un amico, e che voleva un futuro in politica per il conduttore di Report. Da lì iniziano gli attacchi alla credibilità di Ranucci. Oggi l'arresto è il movente. Bisognerebbe capire se la credibilità del giornalista non fosse poi l'obiettivo vero della messa in scena dell'intraprendente Walter Lavitola.
0: Un attacco ucraino in Russia ha fatto 13 morti e diverse decine di feriti. Nella zona colpita c'era una grossa raffineria di petrolio e Kiev ha confermato di aver lanciato i suoi droni su quel sito. Si tratta di uno degli attacchi ucraini più sanguinosi dall'inizio della guerra. Nelle scorse ore ci sono stati anche raid di Mosca in Ucraina. Almeno 5 le vittime a Kharkiv. Sentiamo il servizio del nostro collaboratore Sabato Angeri.
6: La morte di 13 civili russi in seguito a un raid ucraino a Nizhnekamsk segna uno scarto significativo rispetto ai precedenti attacchi dalla distanza. Per quanto l'obiettivo fosse di primo piano, ovvero un complesso petrolchimico, polo industriale, è la prima volta che il bilancio è così pesante. Il governatore del Tatarstan, la regione dove si trova Nizhnekamsk, ha parlato di barbarie. Da Mosca la portavoce del Comitato Investigativo Nazionale parla di terrorismo e annuncia l'apertura di un procedimento penale. Ma il punto non è tanto la reazione di uno dei due belligeranti a un attacco subito, quanto l'immediata promessa di Zelensky: continueremo a colpire obiettivi in Russia per portare la guerra a casa loro. Non si tratta di una questione etica o di valutazioni su eventuali effetti controproducenti di questa tesi, ma di una possibile evoluzione del conflitto, che non è iniziata ieri a Nizhnekamsk, ma si prepara già da un po', ad esempio, con i 7 magazzinieri di Wildberries uccisi in un raid ucraino lo scorso 18 luglio nella regione di Tambov. Per trovare un bilancio negativo come quello di ieri bisogna tornare a Belgorod, dove ieri i morti sono stati 6, ma il 12 maggio 2024, quando un missile o un suo frammento si schiantò su un palazzo di 9 piani, furono 17, oppure il 30 dicembre 2023, in seguito a un raid nel centro città, furono 25. Allora i droni iniziavano a mostrare il loro potenziale e venivano usati dagli ucraini sulle regioni giusto al di là delle frontiere. Oggi sono l'arma per eccellenza ed è per questo che il rischio è molto più alto.
0: Giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale, con luglio che è stato un mese record anche per la temperatura media della superficie dei mari. È quanto riporta l'agenzia dell'Unione Europea Copernicus, con calore e aridità prolungati che hanno favorito incendi anche estremi. In Italia i roghi in queste settimane sono quotidiani, nel solo Friuli Venezia Giulia sono 19 gli incendi monitorati ora dalla Protezione Civile. Gli eventi climatici estremi si registrano però anche fuori dall'Europa. In questi giorni l'intenso tifone Dolphin sta colpendo la Cina e sono almeno 1 milione gli evacuati per il suo passaggio nell'est del paese. Il tifone, declassato ora a tempesta tropicale, si sta spostando verso l'interno, ma nella sola Shanghai ci sono stati più di 200.000 sfollati dalle zone più a rischio. In città abbiamo raggiunto Fabio Capparelli, che vive e lavora a Shanghai.
7: Questo è stato, penso, anche uno dei più forti a cui ho mai assistito. Già tra fine giugno e luglio pioveva ogni giorno e c'erano anche forti tempeste, ma veramente come stanotte mai. Nel senso, veramente fisso, 8-9 ore, sul rumore di vento che sbatteva contro il vello, contro gli alberi, con l'acqua che cadeva come fosse un martello. Avrà piovuto una settimana intera in una notte e mezza, nelle zone più vicine alla costa. Mentre lì l'acqua si alza, tanto che hanno dovuto mettere migliaia di sacchetti e di pompe drenanti e generatori per buttare anche l'acqua fuori dalle strade. Ho visto anche un video dell'edificio più alto di Shanghai, che ha al suo centro una campana per tenerlo in equilibrio, e quella campana si muoveva forte. In giro ci stava pochissima gente, tutti quanti chiusi in casa, che almeno dove stavo io l'acqua sì era alta, però ancora ci si poteva camminare, ma in alcune zone veramente si arrivava fin sopra le ginocchia. Ho visto dove, che insomma, il classico corriere di Just Eat, non so adesso in quale distretto di Shanghai, in quale punto esattamente, portavano del cibo ad altri, stavano indosi questa canoa ad attraversare la strada e portare questo sacchetto.
0: E in serata c'è stata la seconda commemorazione dell'eccidio di Piazzale Loreto dopo una cerimonia istituzionale in mattinata. 82 anni fa i fascisti uccisero 15 prigionieri antifascisti e lasciarono i corpi esposti al sole come monito per la cittadinanza. Quale significato ha oggi la commemorazione? Lo abbiamo chiesto a Ivano Taglietti della segreteria provinciale milanese dell'ANPI.
8: Il significato non cambia, perché si fa sempre resistenza. Io sono sempre un po' più disperato, perché i tempi sono sempre più bui, perciò ancora di più una valenza storica importante, soprattutto per quello che ci circonda. E continuare a pensare che c'è la resistenza, che c'è stata la resistenza, c'è stata la Costituzione e c'è l'antifascismo. E su questo non si fa un passo indietro. C'è stato un calo negli anni 50. 60-70 in parte. Poi si è ricominciato a capire che tutte le cose che parlano di memoria è un segnale importante da portare avanti. L'analisi che ha fatto l'AMPI, ma insomma che abbiamo fatto tutti assieme, è quello che ogni giorno, ogni mese, si alza l'asticella. I fascisti, i loro maggiordomi, i loro padroni, insomma, tutti loro che continuano ad alzare l'asticella. Siamo davvero preoccupati. Mi viene in mente la rana bollita. Ci hanno immerso nell'acqua e piano piano non ce ne accorgiamo, ma se fra un po' saremo cotti.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Il libro della notte. Un volume da Hermann Hesse al paese delle nevi di Viviana Spada, edito da Il filo di Arianna. Arianna Spada, che tra poco sentirete già in linea con noi, è giornalista e autrice, scrive di diversi argomenti: arte, cultura, letteratura, viaggi e enogastronomia, e collabora con molte testate ed è anche curatrice di rassegne letterarie. Perché Hermann Hesse? Lo chiediamo poi a lei, anche perché, come vi accennavo da sommario, ci sono alcuni anniversari che vale la pena di ricordare. Ma il libro è interessante perché si parte dalla Svizzera, la località di Montagnola, per chi conosce la Svizzera italiana, è fondamentale. C'è il Monte Verità, c'è insomma luoghi che per Hermann Hesse furono assolutamente essenziali nel suo percorso personale e intellettuale, dove sorge peraltro anche il museo a lui dedicato. E poi altri luoghi: Arcegno, dove viveva il figlio Heiner, e il libro contiene una conversazione intervista esclusiva, e poi altri luoghi molto più lontani, fino a un ritorno in altre parti dell'Italia. Si tratta di un percorso libero ma molto suggestivo, quello che Viviana Spada ha compiuto, tanto che lo ha definito nel sottotitolo del libro Viaggio d'amore sul tetto del mondo e nel profondo dell'anima. Le diamo il benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per questo invito e le belle parole che hai speso per il mio libro, grazie.
0: Allora, c'è una frase di Heiner Hesse che apre il libro: è vero, nei libri di mio padre, come nella sua vita, c'è sempre la speranza che ne usciremo. Ecco, ora che finalmente sono riuscita a leggere questo tuo libro importante, credo importante per te, ma anche importante per l'approccio che hai utilizzato all'argomento, agli argomenti, credo proprio che questa frase sia abbastanza illuminante, no? Cioè, in Hesse si ritrova un concetto anche più universale, che ne parlavamo un attimo fa con Maurizio Schmidt a proposito di Pinter, no? E della circolarità delle cose, che forse in questo momento potrebbe essere anche un appiglio per tutti noi.
1: Certo, sì, hai colto proprio nel segno. Infatti il mio grande desiderio, appunto, di dare alle stampe questo libro non era esattamente per gratificare solamente, diciamo, il mio ego di autrice, ma proprio di portare questo messaggio, perché l'attualità del pensiero di essere nel terzo millennio credo che sia veramente importante. Infatti c'è anche lo scritto di Heiner che chiude il libro proprio su questo argomento. E in questi periodi veramente bui della nostra, appunto, l'attualità del giorno d'oggi, vediamo cosa succede nel mondo, ecco la speranza, perché insomma veramente si fa fatica, ecco, a sperare in un mondo migliore in giorni come questi. E quindi il pensiero e questa filosofia, appunto, di Hermann Hesse sicuramente potrebbero darci un po' di ispirazione, un po' anche di fiducia, appunto, in questa speranza in un futuro migliore.
0: Noi ringraziamo moltissimo Viviana Spada, da Hermann Hesse al paese delle nevi, Il filo d'Arianna editore. Buon lavoro, a risentirci, ciao.
1: Grazie a voi, buona
0: ciao.
1: Giornata, grazie mille.

Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Nella puntata di questa sera ci occupiamo del nuovo album in trio dal vivo della pianista Sylvie Courvoisier e di un nuovo album del contrabbassista Michael Formanek, due album pubblicati dalla Svizzera Intact.

Due settimane fa vi abbiamo presentato il nuovo album pubblicato dalla Intact di Alexander Hawkins, con una formazione molto originale. E dicevamo che negli ultimi anni abbiamo seguito molto assiduamente la produzione del pianista inglese, che tra l'altro troveremo tra poco all'organo Hammond nell'album di Michael Formanek. Forse non proprio così assiduamente, ma la stessa cosa più o meno si può dire per quanto riguarda gli ultimi anni rispetto alla pianista Sylvie Courvoisier. Nel 2023 ci siamo occupati di un album pubblicato dall'etichetta Pyroclastic, cointestato a Sylvie Courvoisier e a Cory Smythe, con una loro esecuzione della versione pianistica della Sagra della Primavera, e poi un ampio brano di Sylvie Courvoisier per due pianoforti ispirato a Stravinsky. All'inizio del 2024 abbiamo poi presentato Chimera, pubblicato dalla Intact e considerato uno dei migliori album di jazz di ricerca usciti nel 2023. Sylvie Courvoisier lo ha inciso in sestetto con, tra gli altri, due partner di vecchia data come Drew Grass e Kenny Wollesen, che tra poco troveremo con lei al basso e alla batteria in questo nuovo album in trio. E nel sestetto era coinvolto anche il trombettista Wadada Leo Smith, una icona dell'avanguardia. Infine, nel dicembre 2025 vi abbiamo presentato Angel Falls, il duo di Wadada Leo Smith e Sylvie Courvoisier, pure pubblicato dalla Intact. Il nuovo album si intitola Eclat, Live in Europe. Cominciamo ad ascoltare il primo brano, che si intitola appunto Eclat, con l'aggiunta di Four Ornette.

Svizzera e newyorkese di adozione, Sylvie Courvoisier è sufficientemente familiare agli ascoltatori di Jazzantology per non doverci diffondere particolarmente su di lei. Da più o meno una trentina d'anni vive a New York e si è affermata sulla scena internazionale del jazz d'avanguardia. Una figura autorevole, una icona come Wadada Leo Smith la considera tra i pianisti con cui predilige suonare, specialmente in una dimensione molto delicata come quella del duo tromba-piano. Due settimane fa, parlando di Alexander Hawkins, dicevamo del suo dinamismo e del fatto che si propone in molti progetti diversi, e lo stesso si può dire di Sylvie Courvoisier, che è anche lei una delle presenze più dinamiche sulla scena del jazz di oggi. Questo trio con Drew Grass e Kenny Wollesen esiste ormai da parecchio, 20 anni, con 3 album di studio all'attivo. In realtà lei non aveva pensato di dare vita ad un trio piano, basso, batteria, perché le sembrava una formula troppo banale, troppo convenzionale, troppo abusata nel jazz di oggi. Ma è stato proprio, guarda un po', un musicista molto non convenzionale come John Zorn, suo amico, a convincerla a farlo. Però Sylvie Courvoisier ha scelto di non suonare standard o comunque versioni di brani altrui, ma di creare via via un repertorio originale per questo trio, un repertorio che ormai ammonta a circa 30 pezzi. Inoltre Sylvie Courvoisier può giocare sul fatto che Grass e Wollesen, con cui ha una grande confidenza, non sono però musicisti rutinari e ogni volta cambiano il modo di approcciare un pezzo, e l'interplay fra loro tre valorizza molto la sorpresa. Lei comincia dei brani senza avvisarli di cosa suonerà o interrompe il brano in maniera non programmata, e anche loro fanno delle cose di questo genere, mantenendo sempre quindi una dimensione di non prevedibilità, e come abbiamo sentito già dal primo brano, la cosa funziona con grande brillantezza. Ascoltiamo Imprint Double, che è il brano più esteso dell'album.

Come è nato questo album? All'inizio del 2025, quando stava per affrontare un tour europeo, Sylvie Courvoisier ebbe l'idea di far registrare alcuni dei suoi concerti. I concerti registrati sono stati 5, ma Sylvie Courvoisier, che è abbastanza una perfezionista, ha ritenuto che solo 3 delle registrazioni fossero utilizzabili. E sempre essendo una perfezionista, aveva escluso di pubblicare nel suo insieme un unico concerto, perché sa che la registrazione di un unico concerto, per quanto buono, non è il più delle volte esente da difetti espressivi o della qualità tecnica per via della qualità della registrazione, delle condizioni del pianoforte, eccetera. Così Sylvie Courvoisier ha allestito l'album con brani dei 3 concerti le cui registrazioni la soddisfavano e ha scelto di non realizzare un album fatto con 3 capitoli, ciascuno dei quali fosse una scelta di uno dei 3 concerti, ma mescolando i brani prescelti dai 3 concerti secondo una coerenza musicale d'insieme. Il brano che ascoltiamo adesso è stato registrato in una esibizione al Festival Son d'Hiver a Ivry-sur-Seine, appena fuori Parigi, e lo precisiamo per poi aggiungere qualcosa. Si intitola Big Steps Towards Silence.

Avevamo assistito al concerto a Ivry-sur-Seine, dal quale sono stati tratti quattro brani di questo album, tra cui quello che abbiamo appena ascoltato e quello che ascolteremo adesso. Da quel concerto avevamo ricavato l'impressione di un atteggiamento pianistico un po' troppo studiato e calligrafico, e così anche del trio nel suo insieme, e di un certo perbenismo che questo trio non sarebbe certo l'unico a correre tra i tri piano basso batteria, che sono una formula oggi molto affermata e apprezzata. Ma questa era l'impressione di fronte ad un concerto nel suo proporsi dal vivo, e le impressioni sono quello che sono. Questo è un montaggio di brani selezionati tra tre esibizioni e bisogna dunque giudicarlo come tale dopo ascolti ponderati. E stiamo comunque parlando di un pianismo di alto livello e di un trio di alto livello, anche se rischi come quelli a cui accennavamo ci paiono non rari anche in esempi di pianismo e di piano trio, certamente non banali come non banale è questo. Però nel suo insieme questo album non ci fa particolarmente l'impressione che ci aveva fatto il concerto a cui avevamo assistito. Può darsi che la nostra impressione non fosse giusta, o può darsi che la selezione effettuata da Sylvie Courvoisier per allestire questo album, la scelta di non pubblicare un intero concerto, ma una selezione di tre concerti montati secondo una logica complessiva, le abbia giovato. Lasciamo Éclat, Live in Europe di Sylvie Courvoisier, con un altro brano registrato a Ivry-sur-Seine. Si intitola Lulus Dance.

Abbiamo voluto dare spazio all'album di Sylvie Courvoisier e vorremmo darne di più del tempo che ci resta all'album di Michael Formanek, New Digs, che meriterebbe di essere fatto ascoltare di più, ma che ci accontentiamo intanto di segnalarvi. Si tratta di una originale formazione che Michael Formanek, contrabbassista americano ben noto a chi segue l'avanguardia e che da alcuni anni gravita in Portogallo, ha imperniato su una sua grande passione a cui non era riuscito fino ad anni recenti a dare una traduzione nei suoi progetti, e cioè l'organo, passione che gli deriva da un insieme di suggestioni che si sono stratificate: l'organo nel soul jazz, l'organo in gruppi rock di area californiana e l'organo in un compositore classico come Olivier Messiaen. E per l'organo Formanek ha scelto Alexander Hawkins, che oltre ad essere il pianista che sappiamo è anche un notevole ed entusiasta specialista dell'Hammond. Formanek aveva presentato il suo sestetto, che si chiama appunto New Digs, nel 2023 al Festival di Guimarães, che è un ottimo festival portoghese, e ha poi inciso questo album in Portogallo nell'agosto del 2025. Con Formanek al contrabbasso e Alex Hawkins all'Hammond, il settetto allinea John O'Gallagher al sax alto, Chet Doxas al sax tenore e clarinetto, João Almeida alla tromba, Mari Halvorsson alla chitarra, una delle figure più in vista del jazz di ricerca di oggi, e Thomas Fujiwara, anche lui una figura di spicco dell'avanguardia, alla batteria. Di questo originale e vario New Digs di Michael Formanek, noi adesso ascoltiamo il quarto brano, For My Consideration, e quel che riusciremo dell'ampio brano di apertura New Old World, sperando con questo di farvi venire voglia di andare a cercare questo album e di completare l'ascolto per conto vostro, perché l'album ha una brillantezza e una freschezza che meritano. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai con Jazz Anthology, appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast.

From Genesis to Revelation, la trasmissione di rock colto e progressivo in onda da Radio Popolare, Popolare Network. Renato Scuffietti in studio con la collaborazione di Mattias Scheller, ogni lunedì da mezzanotte a luna di martedì sui 107.6 e in streaming dal sito di Radio Popolare www.radiopopolare.it. Potete ascoltare, riascoltare e scaricare From Genesis to Revelation anche in podcast. Basta cercare tra le trasmissioni del sito e cliccare sulla data di messa in onda o sull'argomento che interessa. From Genesis to Revelation, il progressive a Radio Popolare, Popolare Network dal 1992. Leptad è il terzo e ultimo album degli Harmonium, pubblicato come doppio long play nel 1976, rimane uno dei dischi di musica popolare più conosciuti in Canada, Quebec. Leptad è un composto da 7 brani principali che sono stati tutti scritti principalmente da Serge Fiori e Michel Normandeux. Il titolo Leptad è composto da due parole greche, hept 7 e ad, che esprimono sia la nozione del gruppo decad, pleiade, che di movimento epico come nell'Iliade. Fiori ha affermato che l'album è strutturato in 7 brani per evocare il viaggio di un uomo in un giorno attraverso 7 livelli di coscienza. Infatti nel prologo, il primo movimento musicale che precede il primo brano principale e che ascolteremo fra poco, si può udire un rapido sospiro di un uomo che si sveglia, seguito da passi su un pavimento di legno crepato. Poi dopo, nel finale dell'album, si può sentire un uomo che si prepara a dormire. Quindi la presa di coscienza, o meglio, livelli di coscienza in una giornata, 7 livelli di coscienza. Nel risentire il disco sono stato tentato di dedicare 2 puntate all'album, ma poi mi sono convinto che, spero, che un'attenta selezione dei brani possa bastare. Quindi iniziamo con i 2 brani di apertura, Prologo e Common Fu, un impegnativo brano orchestrale e uno tra i brani migliori del disco. Common Fu, l'apertura perfetta. Common Fu vuol dire, mi sembra, come un pazzo, no? L'apertura perfetta, partendo da un'atmosfera sommessa, il brano cresce di intensità, mostrando le potenzialità della band nel fondere ritmiche complesse e melodia. Quindi Harmonium da Leptad, Prologo e Common Fu.

E come succede spesso, risentendo poi dopo in cuffia i brani, vabbè, devo dire che l'interpretazione attraverso il falsetto, che poi il passaggio del falsetto è proprio all'inizio, nel primo minuto di questo Comme un feu, non comun, comme un feu. L'Heptad Harmonium, subito dopo l'inizio, ascoltiamo uno dei pochi brani movimentati del disco, Chanson Noire, vagamente bandistica, con cori e fiati sparsi. Cosa rappresenta questo brano? Vabbè, insomma, le ombre, le angosce materiali dell'esistenza, che poi questi temi esistenziali erano molto di voga, molto in voga in quegli anni, dove si cercavano temi più impegnativi, diciamo, piuttosto che la banale canzone d'amore, no? In Italia c'era la droga, la Bibbia, l'esistenza, i grandi perché, e qui tutta la giornata, che poi questa di tutta la giornata è anche un po'... È stato uno dei dischi di Roger Waters, no? Chanson Noire, L'Heptad.

8 minuti di chanson noir, sempre dal disco Harmonium, fra l'altro in versione rimasterizzata. E arriviamo alla prima suite del disco, Le Premier Ciel, una suite di oltre 11 minuti che rappresenta un po' la vetta energetica del disco, che sono synth svettanti e una sezione ritmica travolgente. Le Premier Ciel.

L'Heptad degli Harmonium, pubblicato nel 1976 e, come ho detto, considerato uno dei capolavori assoluti e più ambiziosi del rock progressivo francofono, vabbè, aggiungerei anche della musica canadese quebecchese in generale. Proseguendo e saltando una suite, ascoltiamo Le Corridor. Ripeto, il disco è un doppio corposo per quanto riguarda la durata. Ho dovuto scegliere un po', accorciare, e spero di farvi ascoltare le canzoni, i brani più significativi. Le Corridor è uno snodo centrale, è praticamente lo snodo centrale del disco, che è posto poco dopo l'intervallo tra i due dischi, un passaggio di transizione. Siamo sempre all'interno della giornata, dei sette movimenti della giornata. Potrei dire una transizione dinamica che riflette il movimento e il caos della vita quotidiana prima della resa dei conti. Mettiamola giù così. Comunque è tutto da scoprire questo disco, che immagina, anzi descrive, i sette momenti della giornata di una persona. Le Corridor.

Questa è Radio Popolare, Popolare Network, From Genesis to Revelation. Come sempre durante l'estate cerchiamo degli argomenti precisi per quanto riguarda la nostra musica, e da un po' di tempo, visto anche il ripetersi di anniversari e di date tonde, diciamo, ci dedichiamo alla musica, per esempio, di 50 anni fa, 50 anni come Radio Popolare, 50 anni come i dischi del 1976. Harmonium, l'album è Heptad. Mi raccomando, la mail è scuffia@radiopopolare.it se avete un album da proporre, oppure semplicemente delle critiche da fare. scuffia@radiopopolare.it. Tornando alle TAD, il doppio vinile si dipana tra una suite e interludi musicali di stampo classico e minimalista. Questi interludi sono il risultato della collaborazione tra Fiori e il compositore e insegnante di musica classica Nel Chotem, o Chotem, non so esattamente come si pronuncia, e sono eseguiti da un singolo sintetizzatore con l'Orchestra Sinfonica di Montreal. Ripeto ancora una volta, in Quebec l'Heptad non è solo un album musicale, è un vero e proprio monumento culturale. È stato pubblicato in un momento di grande fermento sociale e politico nel Quebec degli anni 70, la francofonia, la spinta, diciamo, verso un'autonomia più marcata verso il Canada. Comunque è diventata una vera e propria colonna sonora ideale per una generazione alla ricerca, come tutta la generazione dei ventenni nel 1976, della propria identità e spiritualità. Eccoci alla suite finale, ovvero Come on Sage, come un saggio, sì. Una chiusura epica di oltre 14 minuti, un brano spirituale catartico che guida l'ascoltatore verso una sensazione di pace e liberazione finale. Ovviamente, per quanto riguarda questo disco, l'invito è di esplorare l'intero album e di andare a sentire, di leggere i testi, vista l'importanza a cui accennavo in precedenza, ma soprattutto sentire questi deliziosi interludi di cui facevo riferimento prima. Mi sarebbe piaciuto metterli tutti insieme, ascoltarli uno dietro l'altro, ma poi ho detto, lasciamo un po' anche la scoperta agli ascoltatori. Common Sage è partito in sottofondo.

Questo è From Genesis to Revelation, Radio Popolare, Popolare Network. Al microfono Renato Scuffietti. Scuffia @radiopopolare.it. Progon.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Oltre 110 persone sono morte nel terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. La scossa è stata sentita a centinaia di chilometri di distanza fino in Ecuador e Venezuela, dove a giugno un altro terremoto aveva colpito migliaia di persone. Intanto in Russia almeno 13 persone sono state uccise in un attacco ucraino a oltre 1000 chilometri dal confine. Meloni e la premier danese pubblicano una lettera con toni che fanno pensare alla remigrazione. Portano gli stranieri modelli di vita che non condividiamo, si legge. Mentre in serata a Milano si è svolta la seconda commemorazione per l'eccidio di Piazzale Loreto, per l'ANPI è un modo per mantenere viva l'attenzione contro il fascismo che si vede anche oggi. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. 111 persone sono morte nel terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Al momento i feriti sono 87, ma il numero potrebbe aumentare nel corso delle ricerche sotto le macerie.
1: Televisor, mira come quedo mio. Se mi hubiera stato allí durmiendo se le caía todo esto. Alcanzamos a salir, ese es el cuarto nuestro.
0: Quella che state ascoltando è la testimonianza di un residente che mostra alla radio colombiana Caracol il proprio appartamento distrutto. Gli edifici danneggiati sono più di 1500, soprattutto vicino all'epicentro del sisma che ha colpito una regione centro-occidentale nel pomeriggio italiano. La scossa è stata sentita anche a centinaia di chilometri di distanza, come racconta Pierluigi Musarò, professore di sociologia dell'Università di Bologna, che al momento si trova in Colombia.
2: Siamo a Coveñas, che è sulla costa caraibica, in linea d'aria 500-600 km rispetto alla regione montuosa, però essendo al nono piano ci siamo svegliati che la casa tremava tutta e quindi abbiamo avuto un paio di minuti di panico. Devo dire che da qui chi non era ai piani alti, diciamo a questa distanza, l'ha sentito meno. Anche a Bogotà ci dicevano che appunto essendo in alto ed essendo più vicino è stato sentito molto. Poi chiaro, dipende molto da alcune strutture, perché adesso parlavamo qui con delle persone che ci dicevano che c'è anche un ospedale a Cali dove ci sono molte persone sotto le macerie, Manizales, un po' Pereira dove è un po' l'epicentro e la zona anche turistica, perché lì è tutta la zona diciamo dell'eje cafetero, quindi ci sono tutte le finca, le aziende che producono il caffè, dove appunto ci sono anche tanti turisti. Fortuna che il sisma è successo all'alba e quindi, come dire, tanti luoghi pubblici, compresa la cattedrale, non erano ancora aperti.
0: Un manifesto politico contro gli immigrati in Europa, Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen hanno pubblicato oggi un messaggio congiunto sui social con parole di estrema destra che arrivano a evocare concetti che fanno pensare alla remigrazione. Nel pieno della crisi diplomatica con la Spagna e della tensione con Berlino sulla questione espulsioni, Meloni decide quindi di fare un passo in più sul terreno ideologico. Nella lettera parla della necessità che gli immigrati, anche quelli che vivono regolarmente in Europa, rispettino non solo le leggi, ma quelli che definisce i nostri valori. In primis il patrimonio culturale cristiano che vogliamo proteggere, questo perché, si legge ancora, chi viene qui non deve imporci modelli di vita che non condividiamo. E poi ancora il prezzo troppo alto che i cittadini europei starebbero pagando a causa di una immigrazione incontrollata in questi anni e il collegamento diretto tra immigrazione e criminalità. Toni molto ideologici quindi, che vanno oltre le iniziative che vengono comunque richiamate per facilitare le espulsioni e i rimpatri verso i paesi terzi. Un messaggio che punta in modo evidente a cavalcare la questione immigrazione facendone una bandiera della destra in Europa. Sentiamo il commento di Mario Giro, già viceministro degli esteri, esponente della comunità di Sant'Egidio.
3: La destra deve imparare che ha bisogno l'Italia, l'Europa hanno bisogno dei migranti. Certo, legali, che vengano, che siano integrati, che rispettino le leggi, questo ça va sans dire, direi, ma è una banalità, ma noi abbiamo bisogno per motivi demografici, lo chiedono le imprese, lo chiedono le famiglie italiane, tutto questo che è successo da Ceuta in avanti, ma anche precedentemente, è tutta manipolazione, propaganda, perché ci sono le elezioni tra poco.
0: La premier danese Mette Frederiksen non è però di un partito di destra, ma socialdemocratico. Al governo di Copenaghen è in coalizione con centristi e liberali, ma proprio sull'immigrazione ha una politica molto rigida, che nel panorama europeo si avvicina a quella delle destre. Sentiamo il servizio.
4: Come è diventato chiaro nelle ultime settimane, l'offensiva contro la migrazione, ora addirittura con proposte di espulsione anche di cittadini stranieri che hanno i documenti in regola, arriva dall'asse Meloni-Frederiksen. Se non sorprende la posizione della premier italiana, potrebbe sembrare più strana quella della collega danese, una delle pochissime leader di sinistra rimaste in Europa. Ma il socialismo nordico, di cui i danesi sono i rappresentanti più duri e forse anche perché gli unici al governo, è una dimostrazione del prevalere degli interessi nazionali sulle basi ideologiche comuni anche a sinistra. Rispetto al compagno di partito europeo Sanchez, Frederiksen si sente più affine a Meloni sulla migrazione. Dall'ottobre del 2024 le due leader organizzano a margine di ogni Consiglio europeo un incontro per allineare le proprie posizioni intransigenti. Ma anche al Parlamento europeo, i socialisti danesi insieme a maltesi, entrambi al governo, sono quelli che prima chiedevano misure dure nel patto migrazione asilo e ora spaccano il fronte socialdemocratico votando a favore del regolamento rimpatri con la maggioranza tra popolari e destre estreme. Sull'ultima uscita che riecheggia l'immigrazione, fonti UE contattate da Radio Popolare mettono in chiaro che i centri di rimpatrio riguardano esclusivamente coloro la cui domanda di asilo è stata respinta. Ma con una parte della sinistra europea che si allinea all'estrema destra, è difficile fare previsioni su cosa succederà anche solo nei prossimi mesi. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: L'imprenditore Walter Lavitola è stato arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Un'operazione orchestrata, scrive il GIP di Roma, per favorire l'ascesa politica del conduttore di Report e assicurarsi poi un proprio ruolo. Per il GIP non ci sarebbero elementi, però, per parlare di un accordo tra Lavitola e Ranucci, che dunque sarebbe estraneo ai fatti. Oggi è stato emesso anche un secondo mandato di arresto nei confronti di Gomez Clesio Tavares, al momento latitante. È accusato dai PM di essere l'intermediario tra Lavitola e la banda, composta da 4 persone, che materialmente avrebbe compiuto l'attentato lo scorso ottobre sotto casa di Ranucci a Pomezia, vicino Roma. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
5: Walter Lavitola avrebbe organizzato l'attentato contro Sigfrido Ranucci per accrescere la popolarità del conduttore di Report e per accelerare i suoi progetti del faccendiere in politica. Ecco che emerge il movente, secondo il GIP di Roma, lo scopo, scrive il giudice, era quello di favorire l'ascesa politica del giornalista e assicurarsi per sé un ruolo di primo piano nel nuovo scenario politico ipotizzato. Un progetto di Lavitola di cui, secondo il GIP, Ranucci non era a conoscenza. È indubbio, è scritto nell'ordinanza, che nella ideazione di Lavitola agli occhi della vittima e dell'opinione pubblica, l'evento delittuoso doveva apparire come un atto intimidatorio. I due chattavano di un possibile futuro politico di Ranucci, ma sull'attentato, chiarisce in modo definitivo il GIP, non c'era alcun accordo tra Lavitola e il conduttore di Report. Le parole del giudice fanno chiarezza sulla vicenda e dovrebbero mettere fine agli attacchi strumentali della destra contro Ranucci. Lo scorso giugno vennero arrestate 4 persone accusate di essere gli autori materiali dell'attentato. Qualche giorno dopo Walter Lavitola venne messo sotto inchiesta, con lui anche il suo braccio destro, Gomez Tavares, ora fuggito all'Italia. Il nome di Walterino era piuttosto conosciuto, in passato aveva già avuto guai giudiziari collegati a vicende politiche, dalla casa di Monte Carlo di Gianfranco Fini alla compravendita di senatori per fare cadere il governo Prodi. Quando con questa inchiesta ricompare, si scopre che Lavitola era una fonte di Ranucci, addirittura un amico, e che voleva un futuro in politica per il conduttore di Report. Da lì iniziano gli attacchi alla credibilità di Ranucci. Oggi l'arresto è il movente. Bisognerebbe capire se la credibilità del giornalista non fosse poi l'obiettivo vero della messa in scena dell'intraprendente Walter Lavitola.
0: Un attacco ucraino in Russia ha fatto 13 morti e diverse decine di feriti. Nella zona colpita c'era una grossa raffineria di petrolio e Kiev ha confermato di aver lanciato i suoi droni su quel sito. Si tratta di uno degli attacchi ucraini più sanguinosi dall'inizio della guerra. Nelle scorse ore ci sono stati anche raid di Mosca in Ucraina. Almeno 5 le vittime a Kharkiv. Sentiamo il servizio del nostro collaboratore Sabato Angeri.
6: La morte di 13 civili russi in seguito a un raid ucraino a Nizhnekamsk segna uno scarto significativo rispetto ai precedenti attacchi dalla distanza. Per quanto l'obiettivo fosse di primo piano, ovvero un complesso petrolchimico, polo industriale, è la prima volta che il bilancio è così pesante. Il governatore del Tatarstan, la regione dove si trova Nizhnekamsk, ha parlato di barbarie. Da Mosca la portavoce del Comitato Investigativo Nazionale parla di terrorismo e annuncia l'apertura di un procedimento penale. Ma il punto non è tanto la reazione di uno dei due belligeranti a un attacco subito, quanto l'immediata promessa di Zelensky: continueremo a colpire obiettivi in Russia per portare la guerra a casa loro. Non si tratta di una questione etica o di valutazione su eventuali effetti controproducenti di questa tesi, ma di una possibile evoluzione del conflitto, che non è iniziata ieri a Nizhnekamsk, ma si prepara già da un po', ad esempio, con i 7 magazzinieri di Wildberries uccisi in un raid ucraino lo scorso 18 luglio nella regione di Tambov. Per trovare un bilancio negativo come quello di ieri bisogna tornare a Belgorod, dove ieri i morti sono stati 6, ma il 12 maggio 2024, quando un missile o un suo frammento si schiantò su un palazzo di 9 piani, furono 17, oppure il 30 dicembre 2023, in seguito a un raid nel centro città, furono 25. Allora i droni iniziavano a mostrare il loro potenziale e venivano usati dagli ucraini sulle regioni giusto al di là delle frontiere. Oggi sono l'arma per eccellenza ed è per questo che il rischio è molto più alto.
0: Giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale, con luglio che è stato un mese record anche per la temperatura media della superficie dei mari. È quanto riporta l'agenzia dell'Unione Europea Copernicus, con calore e aridità prolungati che hanno favorito incendi anche estremi. In Italia i roghi in queste settimane sono quotidiani, nel solo Friuli Venezia Giulia sono 19 gli incendi monitorati ora dalla Protezione Civile. Gli eventi climatici estremi si registrano però anche fuori dall'Europa. In questi giorni l'intenso tifone Dolphin sta colpendo la Cina e sono almeno 1 milione gli evacuati per il suo passaggio nell'est del paese. Il tifone, declassato ora a tempesta tropicale, si sta spostando verso l'interno, ma nella sola Shanghai ci sono stati più di 200.000 sfollati dalle zone più a rischio. In città abbiamo raggiunto Fabio Capparelli, che vive e lavora a Shanghai.
7: Questo è stato, penso, anche uno dei più forti a cui ho mai assistito. Già tra fine giugno e luglio pioveva ogni giorno e c'erano anche forti tempeste, ma veramente come stanotte mai. Nel senso, veramente fisso, 8-9 ore, sul rumore di vento che sbatteva contro il vello, contro gli alberi, con l'acqua che cadeva come fosse un martello. Avrà piovuto una settimana intera in una notte e mezza, nelle zone più vicine alla costa. Mentre lì l'acqua si alza, tanto che hanno dovuto mettere migliaia di sacchetti e di pompe drenanti e generatori per buttare anche l'acqua fuori dalle strade. Ho visto anche un video dell'edificio più alto di Shanghai, che ha al suo centro una campana per tenerlo in equilibrio, e quella campana si muoveva forte. In giro ci stava pochissima gente, tutti quanti chiusi in casa, che almeno dove stavo io l'acqua sì era alta, però ancora ci si poteva camminare, ma in alcune zone veramente si arrivava fin sopra le ginocchia. Ho visto due che, insomma, classico corriere di Just Eat, non so adesso in quale distretto di Shanghai, in quale punto esattamente, portavano del cibo ad altri, stavano in due su questa canoa ad attraversare la strada e portare questo sacchetto.
0: E in serata c'è stata la seconda commemorazione dell'eccidio di Piazzale Loreto dopo una cerimonia istituzionale in mattinata. 82 anni fa i fascisti uccisero 15 prigionieri antifascisti e lasciarono i corpi esposti al sole come monito per la cittadinanza. Quale significato ha oggi la commemorazione? Lo abbiamo chiesto a Ivano Taglietti della segreteria provinciale milanese dell'ANPI.
8: Il significato non cambia, perché si fa sempre resistenza. Io sono sempre un po' più disperato, perché i tempi sono sempre più bui, perciò ancora di più una valenza storica importante, soprattutto per quello che ci circonda. E continuare a pensare che c'è la resistenza, che c'è stata la resistenza, c'è stata la Costituzione e c'è l'antifascismo. E su questo non si fa un passo indietro. C'è stato un calo negli anni 60-70 in parte. Poi si è ricominciato a capire che tutte le cose che parlano di memoria è un segnale importante da portare avanti. L'analisi che ha fatto l'AMPI, ma insomma che abbiamo fatto tutti assieme, è quello che ogni giorno, ogni mese si alza l'asticella. I fascisti, i loro maggiordomi, i loro padroni, insomma, tutti loro che continuano ad alzare l'asticella. Siamo davvero preoccupati. Mi viene in mente la rana bollita. Ci hanno immesso nell'acqua e piano piano non ce ne accorgiamo, ma se fra un po' saremo cotti.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
9: Popolare Network.

0: Sono le 18:33 minuti, buonasera ascoltatori, buonasera ascoltatrici, questo è Popsera. Al microfono per questa settimana Alessandro Braga, con voi fino alle 19:30 e poi dopo il giornale radio dalle 19:45 alle 20:30. Parleremo della lettera di Giorgia Meloni e della premier danese sulla questione dell'immigrazione incontrollata in Europa. Parleremo del caso La Vitola Ranucci, con l'arresto appunto dell'imprenditore La Vitola. Inizia oggi questa settimana di caldo estremo, con le previsioni che parlano di punte massime ben sopra i 40 gradi in alcune parti d'Italia. La guerra UEFA, FIFA, Infantino, i poteri del calcio che si scontrano. E poi di Vannacci, del suo candidato sindaco a Milano e delle celebrazioni stasera alle 21 in Piazzale Loreto per i 15 martiri. Prima però un flash, un aggiornamento. Mi ha raggiunto in studio Emanuele Valenti, che sta seguendo la situazione in Colombia dopo il terremoto. Emanuele, cosa si può dire adesso?
1: Allora, c'è stata una forte scossa di terremoto magnitudo 7.4 nella zona occidentale della Colombia, nello specifico la provincia, quella del Chocó. Ricordiamo che la Colombia confina, tra gli altri, anche con il Venezuela, dove Alessandro lo scorso giugno, quindi poche settimane fa, c'era stato quel doppio terremoto, no? Magnitudo simile a quella di oggi, mi sembra 7.5 e 7.2 le due scosse, con oltre 6.000 vittime. Al momento le vittime, i media locali oltretutto lo stanno, Alessandro, aggiornando proprio in questo momento, alcuni parlano di più di 40 morti, qualcuno tra i 20 e i 30, comunque al momento diciamo che l'ordine è quello delle decine, ma ci sono anche diverse persone ancora sotto le macerie. La città più grande interessata è quella di Cali. La scossa comunque è stata sentita in tutto il paese, anche nella capitale Bogotà. Sarebbero decine in alcune città, in alcune località, decine gli edifici crollati.
0: Grazie mille Emanuele Valenti, ovviamente rimandiamo al giornale radio delle 19:30 per i primi aggiornamenti.

0: Allora, questa mattina Giorgia Meloni e Mette Frederiksen, la premier danese, hanno mandato un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata che a loro avviso ha impatti negativi sulla società. Tra le varie cose hanno posto la necessità, sempre a loro avviso, della realizzazione di centri di rimpatrio in paesi terzi. Così hanno detto altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, bisognerà capire bene quali. Ma non basta questo, scrivono le due premier. Il rispetto delle nostre leggi deve andare di pari passo col rispetto dei valori europei, e dice che questo vale certo per i migranti illegali, ma anche per i milioni di cittadini stranieri che vivono legalmente sulle nostre nazioni e in tutta Europa. Un occhieggiamento sembrerebbe alla remigrazione, parola chiave della destra sovranista mondiale. Di questo parleremo tra poco, ma prima ci concentriamo sul passaggio che riguarda la realizzazione dei centri di rimpatrio. Si chiamano Return Hub tecnicamente in paesi terzi. Lo facciamo col nostro primo ospite, che è Giuseppe Campesi. Buonasera e benvenuto.
1: Buonasera a voi.
0: Giuseppe Campesi insegna scienze politiche all'Università di Bari, è un esperto di detenzione amministrativa e di politica securitaria, tra l'altro anche responsabile scientifico del progetto Trattenuti, è un osservatorio di Action Aid. Senta, intanto capiamoci, facciamo chiarezza. Return Hub, centri di rimpatrio in paesi stranieri, sono cose diverse dai centri per richiedenti asilo, quelli nei paesi terzi sicuri cosiddetti?
1: Sì, sono tecnicamente cose diverse. Peraltro è la prima volta che si sperimenta con l'idea di trasferire in paesi terzi con i quali non hanno nessun legame gli stranieri irregolarmente soggiornanti, mentre tentativi di esternalizzare così, per così dire, le procedure d'asilo ci sono già stati. L'esperienza più famosa è quella dell'Australia, evidentemente, che aveva costruito già molti anni addietro processing centers, cioè strutture extraterritoriali in cui venivano gestite le domande d'asilo delle persone intercettate in mare.
0: Ok, ma senta, mi sembra che dopo i fatti di Ceuta, che tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici conoscono, ci sia stata una sorta di rilancio di queste questione dei centri extra Unione Europea. È un modello Albania che si estende?
1: Allora, da un certo punto di vista, se dovessi fare l'analista politico, mi verrebbe da dire che in chiusura di legislatura il governo italiano ha un estremo bisogno in qualche modo di chiudere il cerchio sulla questione Albania, che è stata un'operazione ampiamente fallimentare, come da più parti è documentato, ma il fatto che siano in qualche modo riusciti a far inserire nel testo del regolamento, del nuovo regolamento rimpatri appena approvato dal Parlamento europeo, un articolo sui cosiddetti return hubs. Adesso magari precisiamo un po' cosa dice questo articolo.
0: Sì, è il 17, se non ricordo male.
1: È il 17, sì, della versione approvata dal Parlamento. Adesso nella stesura finale probabilmente cambierà.
0: Cambierà il numero, certo.
1: Cambierà il numero, ma non il contenuto dell'articolo, evidentemente. E che accelerino adesso, in chiusura di legislatura, perlomeno la stipula di intese con paesi terzi in vista dell'attivazione, diciamo, di accordi di questo tipo. È chiaramente un risultato che il governo italiano cerca in ogni modo di portare a casa prima della chiusura della legislatura, perché chiuderebbe il cerchio con l'operazione Albania.
0: Ma operazione Albania, dove già dei profili di legittimità sono stati visti e resi noti. Anche in questo caso lei parla di profili di legittimità di fronte a queste ipotesi, però quali sono?
1: Allora, la cosa interessante e preoccupante
0: di
1: quello che è l'attuale articolo 17, ripeto, nella versione

0: in Albania, cioè strutture chiuse in cui noi inviamo gli stranieri regolarmente soggiornanti per trattenerli in detenzione lì in attesa del loro rimpatrio nel loro paese d'origine o in un paese con il quale hanno legami significativi perché vi hanno risieduto, eccetera, eccetera, che è la definizione di paese di ritorno nella direttiva di rimpatrio e nel diritto europeo attualmente vigente. Il nuovo regolamento cambia il concetto di paese di ritorno, cioè noi potremo inviare verso paesi terzi compiacenti con i quali stipuleremo degli accordi delle persone il cui status giuridico, una volta che giungono in quel paese, sarà definito dall'accordo che noi stipuleremo con quel paese. Quindi non è scontato che queste persone siano in detenzione, la detenzione è una possibilità, ma non è affatto scontato che quelle persone poi da quel paese debbano essere ulteriormente spostate verso il paese di origine o verso un altro paese con il quale hanno dei legami significativi. Quindi, per intenderci, un tunisino potrebbe essere spedito in Uganda,
1: Certo.
0: e lasciato in Uganda in detenzione o meno, ma questo dipenderà dal tenore degli accordi che noi stipuleremo, con il paese in questione. E quindi, per questo parlo di norma in bianco, perché tutto è lasciato agli accordi, alle intese che saranno stipulati con i paesi terzi, e la norma subdolamente non impone un trattato, parla di accordi o intese nella versione italiana, che non è ancora la versione ufficiale, diciamo, perché appunto stanno lavorando alla versione ufficiale che sarà poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale, però nella versione italiana che circola si parla di accordi o intese, quindi non necessariamente un trattato internazionale, non necessariamente qualcosa che debba passare in Parlamento per essere approvato.
1: Certo.
0: Non so se mi sono spiegato.
1: E come?
0: Questo.
1: Giuseppe Campesi, io la ringrazio moltissimo per averci spiegato queste cose. Le auguro una buona serata. Grazie mille, davvero.
0: Grazie a voi, buonasera.
1: Scienze politiche all'Università di Bari, diciamo, esperto di detenzione amministrativa e politiche securitarie. In questo messaggio congiunto di Giorgia Meloni e Mette Frederiksen, oltre alla necessità, scrivono loro, di realizzare questi centri di rimpatrio in paesi terzi, aggiungono un pezzettino, diciamo così, dicono che questo non basta perché il rispetto delle leggi deve andare di pari passo col rispetto dei valori europei e ciò, dicono, vale per i migranti illegali ma anche per i milioni di cittadini stranieri che legalmente vivono nelle nostre nazioni e in tutta Europa. Continuano dicendo che si aspettano che chi arriva nei nostri paesi sceglie di fare dell'Europa la propria casa, vada a rispettare i valori e non cerchi di imporre modelli di vita che non vengono condivisi. Io do il benvenuto al nostro secondo ospite, che è Mario Giro. Benvenuto, Giro.
2: Grazie, grazie a tutti gli
1: Ex
2: ascoltatori.
1: vice ministro degli esteri dei governi Gentiloni Renzi, della comunità di Sant'Egidio. Senta, Giro, io partirei da questo passaggio, insomma, al netto di questo messaggio congiunto in cui dicono le due premier cosa a loro avviso vada fatto concretamente. C'è questo secondo passaggio, ma tutto questo non basta, serve qualcos'altro, sembra quasi un occhieggiare, passaggio sui valori, un richiamare il concetto di remigrazione tanto caro a una destra sovranista mondiale. Lei che impressione ha avuto?
2: Ma io direi che bisogna guardare i fatti. Non si vuole l'immigrazione incontrollata? Beh, benissimo, ma quella controllata? Faccio riferimento anche a quello che dice il direttore del Foglio oggi. La destra deve imparare che ha bisogno, l'Italia, l'Europa hanno bisogno dei migranti. Certo, legali, che vengano, che siano integrati, che rispettino le leggi, questo ça va sans dire, direi, ma è una banalità. Certo che devono esserlo, se non lo fanno, è come ogni cittadino che non rispetta le leggi, devono subire le conseguenze. Ma noi abbiamo bisogno, per motivi demografici, lo chiedono le imprese, lo chiedono le famiglie italiane. Trovare una badante oggi è diventata un'impresa, eppure il sistema delle badanti, tipico solo dell'Italia e tutta Europa, sopperisce alla mancanza dei servizi sociali nazionali. Quindi è un modo con cui le famiglie italiane hanno trovato per, diciamo, accudire i propri cari, anziani, handicappati, cioè diversamente abili.
1: Certo. Ma Giro, non è che Meloni ha più bisogno...
2: Le imprese, scusi, Meloni,
1: prego,
2: mi dice tanto di essere vicino alle imprese, ne hanno bisogno, il nostro sistema produttivo ne ha bisogno. Quando, leggevo ancora oggi, ma lo dicevano anche ieri l'altro

0: ieri, i nostri responsabili politici accusano la Spagna di aver preso una decisione senza considerare diciamo l'impatto sugli altri paesi. Forse si scordano che la sanatoria dei 500.000 spagnola riguarda soprattutto i latinoamericani che parlano la stessa lingua, hanno la stessa base culturale, hanno la stessa religione degli spagnoli e quindi anche degli europei.
1: Certo.
0: Forse questo ce lo siamo dimenticato, e infatti la Spagna gode, diciamo, utilizzando bene i propri immigrati, gode di una situazione economica più vitale, proprio per questo, invece noi siamo mezzi morti da questo punto di vista.
1: Lei parlava dei bisogni, sa, dei bisogni delle imprese, dei bisogni delle famiglie, la questione dei badanti. Non è che Giorgia Meloni ha più bisogno di pararsi a destra in una rincorsa, vista la novità politica di Roberto Vannacci?
0: Ma certamente, tutto questo che è successo da Ceuta in avanti, ma anche precedentemente, è tutta manipolazione e propaganda, perché ci sono le elezioni tra poco. Non solo in Italia, eh?
1: Eh no, esatto, tra l'altro Meloni è in buona compagnia, diciamo così. In Germania, ad esempio, la CDU prova accordi locali con l'AfD.
0: Bisogna stare molto attenti, perché noi dal 2013 che chiediamo solidarietà ci arrabbiamo tutti i governi di tutti i colori diversi. Ci stavo anch'io nel governo Renzi, ma anche prima nel governo Letta, quando c'era Mare Nostrum, un po' è stato interrotto, cioè ci siamo lamentati dell'Europa, abbiamo chiesto, abbiamo ottenuto soldi, abbiamo ottenuto questo e quest'altro, e adesso noi che facciamo quando ci chiedono aiuto? Noi reagiamo male? Prossima volta che chiederemo aiuto noi su tante altre cose, faccio solo un nome, il debito, che ci garantisce. C'è il nostro debito pubblico è garantito dall'Europa, ci diranno di no, perché se cominciamo con i dispetti ci faranno i dispetti. Ma che è politica questa? È modo di fare politica?
1: Senta, Giro, in Spagna il governo Sanchez ha avuto un atteggiamento differente, eppure anche in Spagna c'è un partito di estrema destra come Vox.
0: Sì, ma la Spagna ha lo stesso problema, guardi, non c'è differenza. Intanto Sanchez ringrazia Giorgia Meloni, perché questa polemica lo rilancia. Sanchez funziona bene quando è, diciamo, sottoposto a forti tensioni. È famoso per questo. Riesce a vincere le elezioni quando tutti pensano che le perda, risorge continuamente. È abilissimo da questo punto di vista. Ma Sanchez ha lo stesso problema, se non più grave, di Giorgia Meloni, perché il suo governo si regge per un filo, e l'opposizione popolare sarebbe, se dovesse superare i socialisti, avrebbe una maggioranza che si reggerebbe per un filo e sarebbe ricattata da Vox, come ha detto lei. Quindi, mentre Sanchez è ostaggio dei separatisti catalani e vari altri gruppi di questo tipo, quindi anche Sanchez ha i suoi problemi di politica interna e usa la polemica contro l'Italia in questo senso, perché tutti dicono: oh, che ombre, che reagisce, eccetera. Siamo veramente all'asilo infantile, veramente. Qui la politica migratoria sia fatta come dicono le due premier danese e italiana, sì, si faccia la politica, diciamo, contro l'immigrazione incontrollata, ma si faccia anche la politica per la migrazione controllata. La mia domanda è: dov'è la politica per la migrazione controllata di cui abbiamo tutti disperato bisogno?
1: Mi sembra che stia dicendo che serve una visione politica che vada oltre la propaganda, e abbiamo fatto l'esempio del nostro governo, ma è in buona compagnia, dicevamo, non c'è una visione.
0: Ma guardi, purtroppo devo dire che questo è solo uno degli argomenti su cui si fa propaganda e non c'è una visione. Per esempio, l'altro grande argomento su cui c'è tanta propaganda e non c'è visione è quello della guerra in Ucraina, che è ancora più grave, se permette.
1: Certo, vedremo un po' come andrà questo lungo anno, perché ci sono le varie scadenze elettorali e tutti i governi europei dovranno fare i conti con questa lunghissima campagna elettorale permanente. Mario Giro, intanto la ringrazio tantissimo.
0: Grazie a voi.

0: Sono le 18.50 in questo momento, Radio Popolare, siete all'ascolto di Pop Sera. Voltiamo pagina, lasciamo le questioni della lettera congiunta delle due premier, la nostra, quella italiana e quella danese, per andare a vedere un'altra notizia di giornata. L'arresto di Walter Lavitola. Sarebbe stato lui, secondo la procura di Roma, a ordinare l'attentato contro il suo amico Sigfrido Ranucci. È stato arrestato l'ex editore dell'Avanti, imprenditore, l'accusa appunto di essere il mandante di quell'esplosione. Era l'ottobre scorso, davanti all'abitazione di Ranucci. L'accusa è pesantissima e gli inquirenti aggiungono anche l'aggravante del metodo mafioso. Questo per quanto riguarda la cronaca giudiziaria delle ultime ore. Perché Lavitola abbia fatto una cosa del genere non è ancora chiaro. È forse più chiaro che questi ultimi aspetti di cronaca giudiziaria si innescano in una campagna comunque politica, quasi di delegittimazione anche nei confronti di una trasmissione che spesso ha fatto scoop, ha portato alla luce i malaffari. Io do il benvenuto a Roberto Natale, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Roberto Natale è consigliere di amministrazione della RAI. Roberto, intanto ti chiedo che impressione ti sei fatto dopo le notizie appunto di queste ultime ore.
1: Ma sulle mosse della magistratura non credo di dover dire altro che vediamo come andranno, non ho che da osservare, avendo fiducia nell'azione della magistratura. Quello che a me sembra rilevante, come stavate dicendo già voi, è che questa notizia arriva su una campagna politica di delegittimazione vera e propria del lavoro di Report di Sigfrido Ranucci, che va avanti da giorni e giorni con impressionante potenza. La rassegna stampa quotidiana è purtroppo sempre ricca di articoli ancora oggi, e non solo dei giornali della destra, che contribuiscono a appesantire questo clima. E a questa campagna purtroppo partecipa persino qualche spezzone della RAI, penso al servizio andato in onda l'altro ieri al TG1 delle 20, che la testata un tempo istituzionale della RAI dedica un servizio alle, virgolette, indiscrezioni su un documento proveniente dalla redazione di Report, cioè la testata che non ha dato notizia delle sfiducia di questi mesi a RAI Sport e a RAI News 24, che ha oscurato i comunicati sindacali contro lo smantellamento di RAI 3, improvvisamente scopre questa voglia di trasparenza sui movimenti interni all'azienda, ma per dare addosso, per alimentare anch'essa la campagna contro Report, contro Ranucci.
0: È una sorta di travalicamento di una correttezza aziendale, di deontologia.
1: Assolutamente sì, e io mi aspetto che il vertice aziendale su questo faccia sentire la sua voce. Non può essere tollerabile che una testata del servizio pubblico lavori contro un altro pezzo del servizio pubblico, perché se passa questa idea del liberi tutti, si rischia davvero dentro la RAI una pericolosissima guerra per bande. E aggiungo, siccome si parla tanto in questi giorni, l'aggettivo etico è di moda, nel senso che c'è un codice etico al quale ci si richiama, c'è un comitato per l'applicazione del codice etico che sta svolgendo il suo lavoro da due settimane a questa parte. C'è da ricordare con fermezza che l'etica è una cosa seria, non un randello di parte, e che se c'è da guardare con serietà le questioni etiche, c'è da allora considerare il modo in cui alcuni conduttori RAI, penso al fatto che l'altro ieri un post contro Ranucci è stato scritto da un altro conduttore RAI, Salvo Sottile, conduttore l'anno scorso di Far West, nella prossima stagione sarà il conduttore di Ore 14. Insomma, l'etica, il rispetto della correttezza aziendale deve valere per tutti. E fin qui, a carico del lavoro di Report, non sembrano essere emersi problemi tali da giustificare questa campagna.
0: Senti, oggi il Fatto Quotidiano parla di una regia politica orchestrata dai vertici di Fratelli d'Italia, appunto tu citavi comunque questa campagna tamburellante dei giornali della destra e non solo, anche il Corriere della Sera in questi ultimi giorni è andato giù pesante.
1: Certo.
0: Cosa ne pensi? C'è una sorta di triangolazione.
1: Il Messaggero.
0: Certo, sì,
1: c'è anche il Messaggero. Certo, a mettere in fila, a unire i puntini, risulta un quadro allarmante contro una delle poche trasmissioni di inchiesta del servizio pubblico. Le rappresentazioni che vengono date del lavoro di report di questi giorni sono rappresentazioni infamanti e davvero impressiona la durezza di questo attacco. Che però troverà resistenze dentro e fuori la RAI, perché Report è una trasmissione con un suo grande consenso, si è costruita negli anni, a partire da Milena Gabanelli, una grande credibilità. Sigfrido Ranucci ricorda ripetutamente e con ragione che nelle analisi del cosiddetto Qualitel RAI, l'indice di valutazione dell'affidabilità dei programmi, Report risulta costantemente in testa da anni, quindi nessuno può pensare di passare con i cingolati sopra questo lavoro.
0: È certo però che il rischio è reale di un'ombra di discredito gettata e su Sigfrido Ranucci e su Report con queste notizie che stanno uscendo.
1: Assolutamente sì, il rischio c'è, è grande, il discredito si sta lavorando purtroppo fuori e dentro l'azienda con settori aziendali, citavo prima il caso del TG1, ad alimentare questo discredito. Voglio augurarmi che il Comitato per l'applicazione del codice etico, che sta conducendo il suo lavoro, lavori con serietà e rigore e non si presti a strumentalizzazioni, non esca tra l'altro dai binari del suo corretto lavoro, perché nel mare di indiscrezioni e supposizioni che escono in questi giorni sui giornali si parla anche del fatto che si va chiedendo a Sigfrido Ranucci da dove siano nate alcune sue inchieste. Ora, se ci mettiamo sul crinale scivolosissimo della motivazione che hanno alcuni servizi giornalistici, sono disponibilissimo a fornire una lista di tutti quei servizi o inchieste o campagne che in trasmissioni diverse da Report sono state fatte o non sono state fatte in questi ultimi anni con una intenzionalità che non aveva nulla a che fare col corretto lavoro giornalistico. Intendo dire che l'etica non si può applicare a giorni alterni.
0: Senti, più in generale, che clima c'è in Rai? Perché dall'esterno ovviamente sembra che si respiri un'aria quasi di occupazione per la cosiddetta sostituzione di un'egemonia culturale con un'altra.
1: Guarda, posso dire il mio punto di vista su questa situazione. È sicuramente una situazione pesante, nella quale pesa soprattutto il fatto, ed è la campagna contro Report una parte di questo problema ancora più generale, che si è lavorato in questi anni allo smantellamento di una rete di Rai 3, che costituiva tratto portante di una certa identità del servizio pubblico e che l'attuale amministratore delegato Giampaolo Rossi rivendica come successo l'aver contribuito a una, lui la chiama, maggiore articolazione dell'offerta. Io dico che invece è un impallidimento della identità di rete e una perdita di pubblico. Noi abbiamo in questi ultimi anni regalato il pubblico di Rai 3 per buona parte alla 7. Questa è una colpa gravissima dell'attuale vertice aziendale. Ricordo che a inizio del nostro mandato, quasi 2 anni fa, votammo all'unanimità in consiglio d'amministrazione le linee guida editoriali che dicevano al primo punto ridare un'identità editoriale definita a Rai 2 e a Rai 3, in particolare per quanto riguarda l'approfondimento informativo a Rai 3. Questo non è avvenuto e anzi si è andati in direzione contraria e si continua ad andare in direzione contraria, perché Faccio un esempio tra i tanti
0: Sì.
1: possibili: Antonino Monteleone, che su Rai 3 conduce Filo Rosso d'estate, avrà adesso molte puntate dell'approfondimento informativo il martedì sera. È un tipo d'offerta che il pubblico di Rai 3 non mostra di gradire particolarmente. È un tipo d'offerta che fa andare il pubblico tradizionalmente di Rai 3 verso la 7, che infatti nei programmi informativi di prima serata sta raggiungendo record dopo record. Nella stagione precedente Floris è arrivato quando il martedì c'era Salvo Sottile con Far West su Rai 3. Floris è arrivato al 10%. Abbiamo avuto dei martedì in cui quadruplicava lo share di Rai 3. Ecco, questo è il modo in cui questo vertice aziendale sta attuando quella che tu chiamavi la
0: sostituzione
1: dell'egemonia, la sostituzione dell'egemonia. Questo è la sostituzione del ruolo del servizio pubblico, non è la sostituzione dell'egemonia. È un attacco grave all'essenza stessa del servizio pubblico in un paese nel quale, anche questo elemento va ricordato, il Media Freedom Act rimane non attuato. L'altro ieri, in non casuale coincidenza con quel servizio del TG1 che ricordavo, era il primo anniversario del Media Freedom Act, che in Italia non è attuato. Sono cadute nel vuoto, letteralmente nel vuoto, le parole con le quali qualche giorno fa, alla cerimonia tradizionale del ventaglio, il presidente Mattarella per la terza volta è tornato a chiedere che l'Italia applichi, rispetti il Media Freedom Act. Questo non sta avvenendo e le conseguenze le stiamo pagando.
0: E le vedremo a lungo, speriamo di no, ovviamente. Roberto Natale, ti ringrazio moltissimo, buona serata, buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie a chi ci ascolta.
0: Ciao, sono le 19:02 minuti, era Roberto Natale, consigliere d'amministrazione della RAI. Abbiamo 30 secondi di pubblicità e poi torniamo, andiamo a vedere questo caldo fino a quando lo subiremo e come possiamo in qualche modo contrastarlo.

0: La settimana che si apre oggi sarà una settimana bollente. C'è l'incubo degli incendi, ci saranno alcuni temporali, tutto sommato di calore, ma poi l'afa tornerà a farla da padrona in quasi tutte le città. Alcuni esperti dicono che avremo un Ferragosto a 40 gradi. Stanno bruciando appunto i boschi un po' ovunque, parliamo dell'Italia ma anche in tutta Europa. Abbiamo queste temperature incredibili, o meglio, credibili se avessimo avuto un po' di lungimiranza. Abbiamo e avremo queste notti tropicali dove la temperatura non scenderà mai sotto i 25 gradi. Qualcuno, guardando in avanti, dice che ricorderemo l'estate del 2026 come la più fresca dei prossimi 10 anni. Senza troppi allarmismi, ma guardando alla realtà, è ovvio che c'è bisogno in qualche modo di trovare delle contromisure a quanto sta accadendo. Lo bisogna fare negli ambienti rurali, negli ambienti boschivi, lo bisogna fare a maggior ragione nelle città. Proviamo a soffermarci su quest'ultimo aspetto e lo facciamo con Paolo Pileri al telefono con noi. Buonasera Pileri.
1: Buonasera a tutti e tutti voi, buonasera.
0: Paolo Pileri è docente di pianificazione territoriale ambientale al Politecnico di Milano. Pileri, cosa serve? Insomma, le nostre città credo sia indubbio che non sono pronte a un futuro come quello che ho appena descritto.
1: No, certo, le città non sono pronte e i sindaci sono meno pronti delle città, questo è un po' il guaio. Forse anche gli urbanisti sono meno pronti delle città. Nel senso che oggi abbiamo l'urgenza di immaginare quella che io ho chiamato un po' l'urbanistica del togliere, ovvero bisogna fare spazio a tutte le opzioni di natura che possiamo mettere nella città. Guardate, un recente studio europeo ci dice che diminuirebbe del 36% la mortalità degli over 65 se solo il 30% delle aree urbane venisse depavimentato e rinaturalizzato. Cioè, c'è anche una...
0: Cioè vuol dire togliere l'asfalto e far uscire il suolo che c'è sotto?
1: Beh, o se non c'è sotto bisogna anche rigenerarlo.
0: O rigenerarlo, certo.
1: È un grandissimo impegno, che vuol dire anche, lo diciamo chiaramente, anche nuove professionalità, quindi vuol dire immaginare anche che c'è una sorta di nuova professionalità all'interno dell'urbanistica che si occupa, ripeto, di togliere per rendere le città abitabili, vivibili. Oggi non lo sono più. Chiaro che non andiamo a togliere le chianche e le pavimentazioni in pietra secolari, o non andiamo a lavorare su Piazza Cordusio a Milano, ma andiamo a lavorare sulle aree che non hanno una storia monumentale, però si può fare tantissimo ed è imbarazzante per me vedere alcuni sindaci di grandi città, magari anche di capitali, che ancora si fanno ritrarre con i macchinari dell'asfalto per dire: abbiamo inaugurato un nuovo parcheggio enorme, una stesa di asfalto pazzesca.
0: Che poi resta magari inutilizzato in parte.
1: Che magari resta inutilizzato in parte, o che comunque è un enorme termosifone. Se abbiamo bisogno di parcheggi, ammesso che ne abbiamo bisogno, si possono fare in un altro modo, sicuramente, o comunque bisogna lavorare a fare in modo che le persone usino il meno possibile l'auto. Ricordiamo anche questa cosa.
0: Quindi c'è anche un tema che non è laterale per contrastare ed essere pronti a questi cambiamenti climatici, che è quello della mobilità.
1: Certamente, cioè le cose, allora, se dobbiamo immaginare come entrare nel futuro, non è che basta neanche depavimentare, bisogna depavimentare, pensare a una mobilità diversa, che non è però le auto elettriche, perché fa comodo al costruttore delle auto elettriche, però ma immaginare che ci siano spostamenti, quelli brevi, quelli corti, a piedi, in bicicletta, con forme di mobilità pubblica. E questo è molto importante, quindi bisogna veramente ridisegnare un po' le cose. Esempio, le scuole: noi abbiamo scuole pavimentate, gli esterni delle scuole potrebbero essere quelli tra le prime aree da rinfrescare e da immaginare anche dei luoghi che nei momenti non scolastici diventano di utilizzo anche per tutti, dei piccoli rifugi climatici. Ecco, bisogna riempire la città di rifugi climatici.
0: Ma sarebbe, se abbiamo, parlo di Milano, che è la città dove viviamo entrambi, abbiamo letto nelle ultime settimane notizie di scuole che sono dei gironi infernali danteschi.
1: Beh, sono dei gironi danteschi, Milano no, il capitolo piscine è scandaloso, quindi le persone non sanno dove andare a rinfrescarsi, Milano ha consumato 18 ettari in un solo anno, quindi ha cementificato 18 ettari, è una delle città più trafficate dal punto di vista delle auto, mm-hmm. E quindi sicuramente ci sono tantissime questioni che potevano essere affrontate, non lo sono state, ci si è concentrati sulle Olimpiadi e cose del genere e su riempire tutti i buchi possibili di Milano con palazzine alte 5, 6, 7, 10 piani, quando invece quella porosità, quelle basse altezze di quelli che erano prima i laboratori tradizionali davano aria alla città. Se io all'aria, alla frescura voglio come dire, mettere la rendita immobiliare, beh, ecco fatto purtroppo il caldo gigantesco fotonico di Milano.
0: Certo, senta Pilero, un'ultima questione. No, diceva?
1: Stavo pensando a via Padova di questi vasi che contengono questi fiammiferi arborati, pensando che in questo modo, in qualche modo, si mitighi il calore piuttosto che il disagio ambientale. È ovvio che non può essere così. Nel frattempo, mentre mettevano questi vasi, questo è un caso che c'è in tante città, rifacevano le pavimentazioni dure rimettendo sotto asfalto e cemento, cioè non stiamo capendo cosa dobbiamo fare.
0: Un'ultima questione, Pileri, si è parlato spesso della necessità di un cambio culturale della nostra forma mentis, delle nostre abitudini, ma ok, le abitudini individuali, ma non possono bastare quelle, serve una visione, un progetto collettivo, politico, altrimenti siamo rovinati.
1: Allora, guardi, questo progetto politico che tanto non arriva dai nostri partiti, è arrivato grazie al coraggio di un'ex ministra dell'ambiente austriaco, Leonhard Gewessler, che grazie a lei è stato votato il regolamento europeo per il ripristino della natura, e quindi tutti i sindaci hanno in tasca un regolamento che gli consente di fermare il consumo di suolo e ripristinare la natura, quindi anche depavimentare. È stato fatto un piano nazionale di ripristino da parte dell'ISPRA, ma sorpresa delle sorprese, incredibilmente l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ha praticamente si è opposta a tutto questo e ha smontato completamente tutte le azioni che c'erano all'interno del piano nazionale di ripristino, incredibilmente ricevendo anche i complimenti dell'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili.
0: E beh, ci mancherebbe, giustamente, loro sono contenti.
1: Però ho capito, però voglio dire, i comuni italiani non esistono per la tutela dei costruttori, esistono per la tutela dell'ambiente e dei cittadini. Sì. Se oggi la priorità è rendere vivibili i luoghi dove noi abitiamo, beh, insomma, credo che forse l'ANCI stia prendendo Roma per Toma, ecco, insomma. Però è molto grave questa azione, molto grave, perché in realtà noi è vero che la nostra urbanistica è indietro nelle sue leggi, ma questo regolamento è molto avanti, quindi anziché respingerlo per paura e per rintanarsi nel vecchiume delle nostre leggi urbanistiche, ANCI aveva il dovere, secondo me, civile e culturale, di gettare il cuore oltre l'ostacolo e immaginare come accompagnare i comuni ad attuare perfettamente questo regolamento. Il piano nazionale di ripristino era là, lei si è opposta. Io spero che il Ministero dell'Ambiente non accolga le intenzioni dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Spero che abbiamo lanciato anche sui social una campagna per stanare i sindaci, perché i sindaci abbiamo bisogno che dicano: io sto con ANCI o io sto contro ANCI. Sto dicendo qualcosa di divisivo.
0: Certo, ma sembra necessario.
1: Esattamente, noi abbiamo bisogno, perché pare che nemmeno i sindaci sapessero di questa azione dell'associazione, però ANCI è un'associazione importante, molto ascoltata dalla politica, e quindi fa la differenza, quindi c'è una responsabilità gigantesca.
0: Andremo a sentirle, andremo ad approfondire questo aspetto. Intanto grazie mille Paolo Pileri, buona serata.
1: Grazie a voi, Radio Popolare.
0: Abbiamo parlato della sofferenza delle città, andiamo a parlare della sofferenza delle montagne. Questa mattina Alessandro Principe ha intervistato Daniele Cazzberro, climatologo, divulgatore scientifico.
2: Vediamo una montagna in sofferenza, una montagna in cui a fine primavera la neve era fusa con un anticipo dell'ordine di un mese rispetto al normale, per cui la stagione era già molto avanti, il caldo intenso poi l'ha, come dire, accelerata ulteriormente, ha accelerato anche la perdita di acqua da parte dei suoli, per cui la siccità non è solo un problema della pianura, ma è anche dei pascoli, delle praterie di montagna, dei boschi, anzi possiamo dire che proprio in montagna è cominciata, ha preso le mosse questa siccità, che poi è arrivata anche in pianura con dei fiumi depauperati d'acqua, dei laghi ai livelli minimi storici, pensiamo al Lago Maggiore, vicino ai minimi storici perlomeno, e quindi vediamo una montagna in sofferenza. Si parla addirittura di discesa anticipata dagli alpeggi, delle mandrie, perché chiaramente non c'è più praticamente più erba da mangiare per gli animali, e questo è un danno anche per le economie locali di montagna molto importante, ma è un danno magari anche per i rifugi alpini, che pure sono in severa scarsità di acqua a seconda poi della loro collocazione. E poi ci sono i ghiacciai, che indubbiamente stanno di nuovo affrontando una stagione tra le peggiori per la loro conservazione, dopo che già nel 2022-2023 c'era stato un biennio a loro veramente nefasto, e quest'anno di nuovo per la combinazione di un inverno poco nevoso, salvo sulle estreme Alpi occidentali, dove di neve in realtà ne era anche venuta, però sul resto delle Alpi di neve ne era caduta poca, e poi una estate che ormai è pressoché certo supererà quella del 2003, ponendosi come la più calda mai registrata. Quindi la combinazione di questi due elementi sta portando i ghiacciai di nuovo a perdere entro la fine di questa stagione probabilmente svariati metri di spessore, a quote intorno ai 3.000 metri, e poi il bilancio chiaramente lo faremo tra un mese circa, quando saliremo appunto in quota a fare i rilievi di chiusura stagione, però è chiaro che fin da ora, e soprattutto con le prospettive che ci sono, almeno per la prossima decina di giorni, fin da ora possiamo immaginare una stagione molto negativa.
0: 19.15, oggi 10 agosto, San Lorenzo, la classica notte delle stelle cadenti. Noi continuiamo qua e là a ricordare Francesco Guccini, questa è la sua Stelle.